0: 18, nella chiesa di Mother Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 0438 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
2: Bentornate Radio Italiana 531. Questo martedì scende la pioggia un po', ma a me mi piace molto questo tempo.
3: Lo mi so, piace, a me non molto, mi piace, molto. Però a me non è che non mi piace, il freddo mi piace. Un po', non troppo, perché dove metto troppo panni, you know?
4: È vero.
3: Maglie, you know, sharp, e io sono piccola, mi sento come la carne,
2: troppo gonfio,
3: bobo, you know? Mi piace portare di meno panni.
2: Domenica c'era molto nebbia.
3: Sì,
2: anche vicino al mare,
3: non si vedeva nulla.
2: Io sono andata per una grande passeggiata sulla, with the fog, it was beautiful.
3: Però l'aereo, a couple of planes, non sono potute landing.
4: Sì.
2: Ma in Italia faceva molta nebbia, Giuseppe, in tuo paese.
4: Nebbia, specialmente nella parte di Benevento.
2: In Benevento.
4: In quelle zone. La mattina a tufare le zone basse,
2: sì.
4: Era buio, non si vedeva neanche un metro.
3: Wow. Sai, mi ricordo, Liliana, Giuseppe, quando sono andata in Italia la prima volta con i miei genitori, in 76-77, abbiamo andato la Vernata, dicembre, gennaio, e mi ricordo proprio quello che hai detto, la mattina di alzare, because Torrioni
2: sulla montagna,
3: montagna guardavi tutta nebbia,
2: perché è molto calma.
4: Dove io sono nato è un villaggio campano, è alto, e la mattina presto si vedeva la nebbia che piglieva la finestra.
2: Si chiamava il tuo paesetto?
4: Ripa Bianca.
2: Che?
4: Ripa Bianca. E c'erano ripa, in battaglia c'erano parecchie ripe.
3: E quella è la provincia di Benevento?
4: Di Benevento, comune di Ceperoni.
2: Ma Giuseppe, loro dicono che Benevento si chiama Benevento perché c'era molto vento lì, sì?
4: Sì, Benevento perché i romani, gli anniti batterono i romani. Perciò li chiamavano Benevento. Se le cose vanno male... Malevento.
2: Benevento, malevento.
3: Ma c'erano molte colline, Tom. Colline, perché i nostri nonni avevano terra, la terra che facevano cultura.
4: Importante una donna romana.
2: Me piace Benevento.
4: La donna c'era la donna le persone per bene, o i cavalieri, c'era la stalla e tutte le comodità che i romani volevano.
2: Sì, e ci sono molte streghe in Benevento.
3: Questo non ferma mai che la strega,
2: Però Giuseppe Rosalì vuole parlare un po', perché io ho passato un weekend un po' culturale. Sono andata a vedere un spettacolo di Michael Jackson, di Michael Jackson, and it was amazing. Michael Jackson era interpretato di gas

0: field, lui sembrava proprio come lui, si vestiva come lui e si muoveva come lui. È stata bella vedere molti giovani, molti bambini erano vestiti come Michael Jackson.
1: But you know, Liliana, potendo mi che c'è 9 anni and he can do the Michael Jackson walk, you know, the moonwalk. Perché la musica di Michael Jackson sembra che tutte le età they love it, anche quelli perché si muove, you know, gli anziani più giovani, he's iconic, you know.
0: Si vedeva i nonni con i bambini, it was amazing, but it was really sad restare ferma con la sua musica. It was hard to stand still, però lui aveva un triste, it was a sad loss, una triste vita. Io ho trovato una canzone in italiano, tradotta di André Caretto, Billie Jean, in Italian.
1: Oh, okay.
0: Ascoltiamo Billie Jean for Michael Jackson.

0: di Marco Jackson André Carotto. Bentornato a Radio Italiana 531. Se volete telefonare e parlare con il nostro caro Giuseppe, 83 40 77 00.
1: Sì, grazie della telefonata adesso. Molta gente sono contenta che stai qua, Giuseppe.
2: È un piacere.
1: Sì, sì,
0: un piacere, that's right. So, Giuseppe, cosa fai questa settimana allora?
2: Sto a casa, non faccio niente. Io non posso fare niente.
0: Non fai niente.
2: Se vedo una giornata cado e poi c'è lo tempo per tirarmi su.
0: Ma Giuseppe, vogliamo dire con il nostro ascoltatore, perché sappiamo che tu non stai molto bene, ma ancora tu da Azzo ogni martedì per venire alla radio.
2: È
0: perché questo è molto importante per le gente che sta
2: no,
0: a casa.
2: Infatti
0: da
2: quando non vengo, anche telefono a casa. Voglio sapere perché,
0: perché
2: non...
0: Sì, sì, sì. E telefonano anche qui, dicono Giuseppe come sta, perché non sta qui. Sì.
2: E purtroppo è un piacere, è un onore che io posso essere ancora con questo strumento di comunicazione, la radio italiana. Bello, è un piacere.
1: Giuseppe, tu quanto... noi sappiamo che la tua, tu ti ricordi molto delle cose
2: sì,
1: passate,
2: sì.
1: È vero? So, quando tu sei incominciato la, in principio questa
2: sì.
1: radio, che cosa tu facevi? Facevi il programma?
2: Facevo un programma di cugina.
0: Cugina?
2: Sì. Cugina anche nella casa, tutto quello che veniva in famiglia.
1: Sì.
2: L'unità.
1: L'unità.
2: Sempre che essere uniti. È tutto un piacere, è una gioia. Se c'è, se c'è una discordia, non sono d'accordo.
0: Perché tutti gli italiani erano arrivati a quel tempo, non c'era la comunicazione per Australia Adelaide in quel
2: allora,
0: tempo.
2: Insomma, però si conosceva la gente che frequentava la radio, prima c'era... Sanremo
1: sì.
2: Basta
1: sì, sì, sì, sì, era la sponsor
0: ancora sponsor
2: domani mattina facevano un'ora
1: sì.
2: lingua italiana
1: sì. Ok, that's fantastic.
0: Giuseppe, perché la radio era tu veniva l'una alla mattina dopo a mezzanotte per fare
2: mezzanotte,
0: il programma
2: a volte capitava che Se c'era una festa in famiglia, allora dicevo, mamma andiamo. E allora lì conoscere, tutti volevano sapere chi sei, perché sei la radio.
1: Sì, ma noi quando parliamo con la gente che telefonano e chiedono a te Giuseppe, loro dicono che tutti questi anni che loro stanno in ascolto con te si sono imparate molte molte cose, perché tu ci hai fatto una bella lezione della vita,
2: è
1: di
2: bello,
1: come si vive la vita.
2: Ho parlato sempre in italiano.
1: Sì,
0: sì,
2: e
0: sì.
2: Perché? Perché quando ero in seminario dei compagni parlavi, se dicevi che parlavi in dialetto, loro ti correggevano e ti devono con una placca, una moneta.
1: Sì.
2: Quando era sera, il rettore voleva sapere chi aveva questa placca.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma
1: e te una volta te l'hanno data, vero?
2: E me l'hanno detto, ce l'ho ancora.
1: Ah, ce l'hai ancora?
0: Sì, in quel tempo tutte le gente che hanno arrivato qui non parlavano italiano bene,
2: no,
0: parlavano tutto
2: in dialetto.
0: È importante che continui.
1: Però, Liliana, tu come hai detto un'altra volta, Giuseppe, adesso sembra che siamo cominciamo a ritornare un po' dici che l'indialetto è importante come
2: è
1: l'italiano
2: molto l'indialetto è la madre, la lingua madre
1: è la propria la madre, madre lingua,
2: è
1: vero?
2: Madre
1: perché
2: lingua.
1: Quella è cominciata
2: è
1: proprio cominciata
2: e imparare i figli a parlare in quel modo.
1: Sì, sì, sì, perché si arriva un tempo che se non i genitori imparano l'indialetto ai loro figli, arriva un punto che non c'è più. Perché gli anziani che, come mia mamma, tua mamma, i miei nonni, quasi tutti quanti, ci sono pochissime che sono rimasti.
2: Io ho notato quando sono nato in Italia, mai di volte. Ogni volta che sono tornato in Italia ho visto una differenza.
1: Sì, trovo la differenza ogni volta che torni. Sì, sì, sì, sì.
0: Il figlio di mia cugina, lui è Louis, lui parla italiano.
1: Sì, sì.
0: Lui dice, voglio parlare napoletana. Io voglio imparare a parlare napoletana.
2: È bello.
0: Perché questo è di
1: noi. It's unique. Questa è una lingua
2: napoletana
1: unica.
2: È la lingua nazionale,
1: sì,
2: della, sì, Campania.
1: Sì, sì, sì.
0: E siamo orgogliosi di questa lingua.
1: Sì.
0: Ok, fra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Ok, bentornati, è arrivato il tempo, Giuseppe. Già
2: siamo tante
0: quest'ora.
2: Cose insieme.
1: Yes.
2: È bello. È
1: sempre un piacere averti.
2: È una gioia.
1: E vogliamo, tell our listeners, vogliamo ricontare ai nostri ascoltatori che è molto importante che Giuseppe sta qui, però
0: sì,
1: sappiamo che Giuseppe non sta troppo bene.
2: Sì.
1: Quanti anni hai adesso, Giuseppe?
0: Quanti anni
1: hai? 90?
2: 96 anni.
1: Un 96 anni, Giuseppe.
2: Ricordo le prime cose che ho imparato alla radio.
1: Sì, hai visto, ma 96 anni, ancora ti alzi, ancora stai qui,
2: sì,
1: c'hai la mentalità di venire.
2: Proprio,
1: so, quindi è un'altra lezione per tutti
0: per
1: noi,
0: tutti
1: che
0: noi
1: a volte dico, oh, mi fa male qui e mi fa male lì, però ti devi alzare, vero?
2: Non bisogna rammaricarsi o preoccuparsi che tutto viene e tutto passa.
1: È vero, perché c'è, nella vita c'è sempre cose che non vanno, you know? Non dovevi essere dopo giù, you know?
0: No.
1: Sì, quella giornata che vi sentite un po' giù, ricordatevi a Giuseppe,
0: che c'ha 96
1: anni e sta qui.
2: Bravo, è un piacere partecipare alla radio, perché è una gioia. Io sento sento il piacere e il dovere di partecipare con questo strumento, perché imparo tante cose.
1: Sì, ancora 96 anni,
2: insegno tante cose.
1: Non sei mai troppo vecchio di imparare, sì, vero?
0: Giuseppe, tu sei un'ispirazione per noi più giovani, ma anche per tutta la comunità. Grazie
1: che sei venuto stamattina.
2: No, un piacere.
1: Ciao ai nostri ascoltatori e dopo ci vediamo.
2: Ogni bene, cari amici, voglietevi bene. Volete bene e imparate a conoscere e voler bene i vostri amici. Quelli sono i tesori che sono nascosti per noi.
1: Grazie Giuseppe, è stato sempre un piacere. Speriamo che ci vediamo
2: senza
1: di nuovo
2: dubbio
1: la settimana prossima. Yes. Liliana, fra poco
0: ritorniamo dopo le 10.
1: Sì, ciao, Giuseppe adesso.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Apriamo con una tragica notizia dal Sud Australia. Proseguono le indagini dopo il ritrovamento dei corpi di una donna e di un bambino nelle acque al largo di Port McDonnell. Le squadre di emergenza continuano le ricerche del neonato disperso, anche se la polizia ha dichiarato che le speranze di ritrovarlo in vita sono ormai molto ridotte. La comunità locale resta profondamente colpita da questa tragedia. Passiamo ora a una notizia che riguarda tutto il paese. Milioni di australiani hanno ricevuto sul proprio telefono il primo test del nuovo sistema nazionale di allerta d'emergenza, chiamato House Alert. Il servizio permetterà di avvisare rapidamente la popolazione in caso di incendi, alluvioni e altre situazioni di pericolo, con l'obiettivo di rendere più tempestive le comunicazioni durante le emergenze. Restiamo nel Sud Australia. Lo Stato ha registrato un nuovo record nel traffico aereo, con un aumento del numero di passeggeri e dei collegamenti nazionali e internazionali. Secondo il governo statale, il risultato conferma la crescita del turismo e rappresenta un segnale positivo anche per l'economia e le attività commerciali del territorio. Chiudiamo con una notizia dedicata alla sanità. Sono stati annunciati i finalisti del premio del Ministro della Salute dedicato agli infermieri che si sono distinti per innovazione e qualità dell'assistenza. L'iniziativa vuole valorizzare il lavoro del personale sanitario del Sud Australia e promuovere nuove idee per migliorare i servizi ai pazienti. Ed ecco il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata nuvolosa, con un'alta probabilità di rovesci, soprattutto durante la mattinata. Ad Adelaide sono attese temperature comprese tra 9 e 15 gradi, con venti occidentali in rotazione da sud nel corso della giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante 20 funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.

0: Hi, bentornata a Radio Italiani 531. Giuseppe se n'è andata, Rosalia, e stiamo qui.
1: Sì, e stiamo
0: I cugini.
1: Qui. Sì. Oggi stiamo qui e sono le 28.
0: Tu mai ti ricordi la giornata?
1: No, la giornata non mi ricordo. Il mese mi ricordo, ma sto facendo un po' anziana, credo.
0: 28 è luglio e next week stiamo in agosto.
1: Oh, non parlare d'agosto, perché quando arriva agosto arriva Natale.
0: That's true.
1: Sai, già sono fatti un articolo nel giornale che in supermarkets avevano la gente che fanno Natale in
0: Christmas in July.
1: And of course le supermarket prima facevano Christmas in July, ma soltanto le gruppi privati,
0: sì, ma adesso
1: si mettevano insieme, facevano qualcosa come Christmas. Invece adesso le supermarkets, they've gone on the bandwagon, and of course, now loro hanno messo, mince pies, Christmas cake, tutte quelle cose che normalmente non cominciano fino a novembre, qualcosa così. And I think, really, questo è soltanto per fare moneta, Liliana, perché se tu vuoi fare qualcosa diverso, like you want to have a dress up party, lo fai nella casa. Invece adesso c'è un grande articolo nel giornale, dicevano, ma dove abbiamo preso questa idea di Natale in July?
0: American, molto americano,
1: questa usanza. Ma ok, facetelo, io non dico che I don't want to be a party pooper, facetelo per fare un po' di bit of fun. Però i supermercati should not put la roba che tu usualmente compri per pranzo a Natale e luglio.
0: Ma loro dicono perché le gente si comprano. Perciò loro lo fanno. It's like hot cross buns. Lo mettono alla prima giornata dopo Natale.
1: Sì.
0: Si trovano già hot cross buns in supermercato. Yeah. Loro dicono, ma le gente si comprano.
1: Yeah, ma le gente se le comprano perché voi le mettete
0: proprio davanti.
1: Sì. That's right. Se loro potessero fare un po', come si dice, I don't know, un po' più culturale. Think about the culture che stiamo qui in Australia. Doesn't matter che noi siamo multiculturali, we are still basically a Christian country, okay?
0: Yes.
1: So, Pasqua e Natale, usualmente facciamo queste cose e questi due tempi di anno. Mettetele quelle tempi di anno, Of course, come lo stesso a casa, Liliana. Let's face it, noi italiani, primo anni fa, la lasagna quando si faceva?
0: A Natale e Pasqua.
1: Natale e Pasqua e si portasse un pranzo, una persona importante o compleanno. Mica si faceva ogni settimana.
0: No, that's right.
1: In fact, it's funny because gli australiani, they use lasagna come, like every day. Yeah. Oh, we have lasagna, quando io incominciavo primo, come si dice, to mix con gli australiani, io ero rimasta un po' scioccata perché ho detto, ma lasagna è importante, lasagna si faceva soltanto e questi posti che erano speciali.
0: Sì.
1: Invece lasagna is like, off the top.
0: Ma hanno cambiato molto, Rosalie, che quando noi eravamo giovani si faceva sulla Natale e Pasqua perché non c'era molto moneta, i nostri genitori lavoravano.
1: Questa era una cosa speciale, il pastiere, that was an Easter thing, for sure.
0: Il panettone si mangia ogni giorno, if you want.
1: Yeah. La pizza caragotta, I do it every second week, but what I'm saying is, ma questo è ok perché lo facciamo noi nella casa.
0: Sì, non
1: ma quando si mettono in negozi, lo fanno per la moneta, because of course ci stanno i hot cross buns.
0: Uno
1: se la compra,
0: But we become more Americanized.
1: I think so.
0: What do they have in November?
1: Halloween in October.
0: Yep. Allora, Australia, ci sono molte case.
1: Mamma mia, Liliana, everyone.
0: So.
1: In the suburbs, I can't believe it. And lo so che mio figlio e mia nuora dicono, oh, it's a lovely thing to do because tutte le famiglie, si mettono insieme. Però, it is and it isn't, if you know what I mean.
0: Yeah, too American.
1: Couldn't we think of something better to have a community event than Halloween?
0: Well, there you go. Let's think about it.
1: Yeah, I don't think anyone's going to listen to us.
0: No, we've got to go back to our roots.
1: Because più che parlavo così, a volte mi devo mantenere un po', perché dico, più che penso così, potarsi è un pensiero più vecchio. You know, you need to be more contemporary, more moderno to keep the young people. E sì, questo Halloween è una cosa che fa, you know, in famiglia insieme. It's okay. Quello che non mi piace, perché è la stessa cosa alle scuole, is la gente... se lo facessero normalmente, che i costumi e i vestiti le facevano in casa e le facevano da roba che, you know, c'hai il surplus, il leftover, ok. Ma no, adesso, it's a big business adesso, perché nelle negozi they advertise it. And la gente si vanno a comprare queste cose. Io ho notato anche mio nipotino diceva, oh, you know, nonna, io quest'anno mi vesto come questo per Halloween. And next year, ti devi vestire diverso. And le vanno dopo diverso. You can't even use the same costume.
0: I have to go and do treat or, what is it?
1: Trick or treat.
0: Io dovevo fare trick or treat in my street con mio nipotino.
1: No.
0: Perché la mamma said you go with the zio.
1: No,
0: Anyway, we've talked about old
1: times. Siamo anziani.
0: Andiamo a questa canzone, scenda la pioggia, perché oggi un po' di pioggia.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: È vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Ok, bentornata a Radio Italiani 531. 28 di luglio.
9: Sì, 28 è la luna è sana.
8: Piene.
9: Significa che fra una settimana fa in mancanza e potete mettere le semi.
8: Tutte fanno un po' pazzo.
9: Pazzo, pazzo full moon ti fa un po' pazzo.
8: Anyway.
9: La cervella.
8: Rosalie, come parlava di Michael Jackson, sì. Spectacular, was fantastic, ma lui cantava questa canzone quando lui era molto giovane in the Jackson 5, mm-hmm. Parlava di un topo, about a rat, si chiamava Ben, questa canzone.
9: Sì, that's right, io quella canzone, quando è uscita, io non sapevo che it was about a rat.
8: Tutti pensavano era di un amico.
9: Un amico.
8: Ma questa canzone parla di un topo, a rat, e di come il topo, chiamata Ben, si è diventato un buon amico di Michael Jackson. Come sappiamo, lui ha avuto una vita difficile e si fidava davvero solo degli animali che lui amava e che loro amavano anche lui perché lui non si trovava bene con la gente.
9: No, era molto shy, molto, si sentiva che he didn't fit in, si sentiva che non faceva parte della comunità.
8: Si sentiva da solo.
9: Si sentiva molto da solo, ma quando aveva l'amicizia degli animali.
8: Perché lui aveva quattro fratelli e due sorelle, una famiglia grande, ma si sentiva molto solo perché il suo padre era molto furbo. He was very strict and controlling,
9: lo controllava molto.
8: Very sad life, perché lui si è cambiato tutta la vista, everything, didn't he?
9: Sì.
8: Ascoltiamo Michael Jackson del 1972, I think he would have been about 12 years old, con questa canzone che io penso che tutti la conoscono, even though it's in English, and Ben with Michael Jackson.

0: Bella Voce.
1: Thank you, Michael.
0: Yeah, very good. Liliana, you wanted about something that happened to me on the weekend.
1: Oh,
0: okay. Stiamo parlando con Giuseppe Primo di la radio. Lui che è tanto orgoglioso della radio,
2: sì,
0: di tutto quello
2: sì.
0: che succede. E lui parla sempre, I don't know, con molto affetto.
2: Affetto,
0: è vero?
2: Yeah,
0: he just
2: yeah.
0: loves the radio. Ma lui ha detto che la radio ha fatto molto progresso, come sappiamo, è cominciata piccola qui e adesso ha fatto molto progresso, stiamo tutti quasi tutte le state dell'Australia che ci ascoltano, ma anche in Italia
2: e
0: in other parts of the world. E mi è successo qualcosa on domenica, mio marito e io siamo sedute davanti a casa, leggevamo un libro perché è una bellissima giornata domenica, quando abbiamo visto un giovanotto che è venuto con, you know, inside the gate e ha detto scusa, ma io mi chiamo Ferdinand, I think his
2: Ferdinand.
0: Name was. Io sono un studente in scambio,
2: an exchange student
0: dalla Germania e sto qui con tre altri studenti con me e stiamo facendo una passeggiata, vediamo tutte queste case. Se non ti dispiace, abbiamo visto che siete seduto, mi puoi dire quanto costa comprare una casa così sulla spiaggia? So abbiamo cominciato a parlare con lui e ci abbiamo detto più o meno quanto costano. E lui ha detto, ma che lavoro facete per to afford questa casa? Anyway, abbiamo parlato un po' di più. E dopo noi abbiamo detto, ma come sei venuto qui? Quale scuola stai adesso? Lui ha 16 anni, sta a Underdale High School.
1: 16 anni.
0: E sono due settimane soltanto che sta qui, però parla l'inglese benissimo. Volevo dirci come c'è una confidenza, figura venire dalla Germania, non conosce nessuno, venire qui a 16 anni, rimasta alla famiglia per andare alla scuola. Però questi studenti di scambio fanno questo scambio tra organizations, organizzazioni che hanno molto molto regole, anche quando io stavo a Rotary facevamo exchange students, e le mettono con le famiglie, che sono già fatte tutto police checks, tutte queste cose, che sono sicure di quelle famiglie. E lui ha detto che sta con una famiglia, non c'hanno altri fratelli, perché la famiglia, la moglie e il marito hanno 70 anni, so they're a bit older. Okay. Anyway, abbiamo detto e quegli altri amici tuoi, falli venire anche qui. So sono venuti lì. So then we had Benno. Benno, anche Benno, dalla Germania.
1: Germania.
0: Lui sta con una coppia che c'ha anche un altro studente di scambio from Japan. There's a couple of them. E poi c'erano due ragazze, una si chiamava Lily, lei anche dalla Germania. So sono tre dalla Germania. E lei sta con una coppia sola lei. Però sta con... No. Lei sta con altre... ragazza from Japan, ma lei sta con una coppia che ha 30 anni. Tutti diversi.
1: Perché loro vengono pagati.
0: Sì. Vengono pagati perché la famiglia deve mettere, la famiglia che le guarda, che sarebbe, it's board, la deve fare la cena, all the food, tutto il cibo deve pagare, deve, have a room, ci deve fare i panni, washing, ironing, all that. E also c'è an expectation che la famiglia le porta anche in giro, on the weekend a guardare cose. Non so proprio quant'è, it's probably not a lot, però it's important. Però se trovi una famiglia che è bravissima, certo, most of them, they do it perché lo vogliono fare, non per la moneta, perché non è molto, tu fai amicizia tutta la vita tua, che dopo loro quando se ne vanno di nuovo alla casa, quando queste famiglie dopo vogliono, può darsi, va in giro per una vacanza, loro li trovano di nuovo, loro
1: vanno
0: a stare alla casa E poi c'era una ragazza che si chiamava Claire, Claudia, e lei era da Milano. So abbiamo incominciato a parlare, e parlava della radio, e io ho detto il nome della nostra radio, Lei dice, oh, lo conosco. Ah. È tanto grande in Italia, Radio Italiana 531.
1: Wow.
0: Lei veniva da Milano.
1: Da Milano.
0: Ficurdo.
1: Wow,
0: so, quindi grazie alla radio e Marco,
1: yeah, tutto il mondo.
0: Perché quando ho detto questo, subito lei ha conosciuto la radio.
1: Ma lei non conosce, loro non conoscono nessuno qui alla radio.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Tutte le nostre famiglie in paese ascoltano la radio.
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì.
1: Questi giovani che non conoscono nessuno alla radio, yeah, anche loro ascoltano la radio.
0: Sì,
1: that's
0: sì,
1: amazing.
0: Sì,
1: yeah,
0: sì, sì. So it's fantastic. Anyway, sono stati quasi una ventina di minuti a parlare. Anyway, dopo ci abbiamo riscambiato il numero di telefono e ho detto può darsi, perché loro se ne vanno in dicembre, sono sei mesi che stanno qui. Uno, credo che Ferdinand, il primo ragazzo, I think he was more confident, because dopo quando sono andate le ragazze e quell'altro Beno, they tapped him, you know, sort of patted him on the shoulder,
1: bravo,
0: to say, tu sei stato bravo per andare, Pedro, coraggioso, yeah, per andare a parlare con questi, perché deve essere un po' coraggioso,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: loro
1: sì,
0: non sanno,
1: no,
0: chi siamo. Però lui ha detto che la famiglia, lui c'è un fratello che ha 14 anni e in dicembre i genitori suoi e il fratello vengono in Adelaide e loro stanno qui per un altro 2-3 settimane, fanno un giro lo stesso con la famiglia.
1: Beautiful.
0: So that's beautiful. So anyway, ho detto con loro, mentre che state qui, sì, you know, venite a fare una passeggiata,
1: sì, venite
0: alla
1: radio,
0: fa un caffè,
1: yes,
0: un drink, un gelato e poi sì, abbiamo un'opportunità per averli loro qui in studio.
1: Sì.
0: Loro vanno a parlare della loro esperienza, come è successo, come si trovano. I love it. Per questo tempo è la prima volta che stanno in Australia e sono molto molto contenti di quello che dicono. It's very laid back, very rilassato.
1: Esatto.
0: That's what
1: compared to Germany,
0: sì,
1: forse.
0: Sì, sì.
1: Ma Rosalie, sono un po' gelosa di quella generazione,
0: sì,
1: che loro
0: sì,
1: a 16 anni già vanno in giro il mondo. How fantastic.
0: E figurati, si prendono questa confidenza,
1: sì, sì,
0: in un,
1: right,
0: come si dice, still controlled, però,
1: yeah,
0: perché
1: yeah,
0: still
1: yeah,
0: è sicuro,
1: è
0: perché
1: sicuro,
0: it's done through an organization,
1: yeah, right,
0: la famiglia, you know, is a
1: è
0: good
1: responsabilità,
0: family.
1: Yeah.
0: So, se loro si prendono questa confidenza,
1: sì,
0: in questo
1: anni,
0: motivo,
1: sì, sì,
0: quando loro ritornano, hanno più confidenza di andare più soli,
1: sì,
0: you know,
1: sì,
0: perché ieri loro sono venuti, sorry, domenica, loro tutti abitano in diverse case,
1: sì,
0: non insieme,
1: yeah,
0: vanno
1: yeah,
0: alla stessa scuola,
1: yeah,
0: però

0: Over there,
1: well, that's right, because if you go to a country, cuando ellos son andando in Japan, yeah. loro non parlano inglese per sí. niente. Era yeah. molto, molto difficile. Sí. Mi faceva pensare come hanno fatto i nostri genitori.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché io per due settimane era molto difficile per parlare, whatever. But imagine i nostri genitori quando loro hanno arrivato qui senza sí. parlare, dovevano trovare lavoro. You job for me, sí. You know.
0: Sì, sì, sì.
1: It must have been really hard. So, sí, sí, sí. Congratulations.
0: So, there you go. So, that was a really good thing. So, speriamo che... fra un paio di mesi ascoltiamo anche questi giovani.
1: Yeah, and if you're listening, we look forward to interviewing you here.
0: You should be in school, but that's okay.
1: Oh, you should be in school, yeah. But you can then download the app.
0: Yes, you can.
1: Okay.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
5: Hai voglia di un pasto delizioso?
6: Proprio come lo preparava la nonna.
5: Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua.
6: In tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari.
5: Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano
6: oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati
5: e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home,
6: aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa.
7: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531, questo luglio 28, martedì, con io Rosalia e cugina Liliana. Liliana,
1: io ho ascoltato la canzone Volare on the Weekend.
0: Ah, sì,
1: perché tutti si piacciono questa canzone.
0: Sì,
1: but I was thinking a bit about Domenico Modugno, right? Che
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: la canzone. So I did a bit of, un po' di ricerca about Domenico, right? So lui nasce a Polignano al Mare. Now you've been there, Rosalie.
0: I have.
1: Con la radio, yes, l'anno scorso, un bel posto in Bari.
0: Sì.
1: Lui è nato in 1928. Quando lui era piccolo, suo padre gli insegnò a suonare la chitarra e la fisarmonica. Lui ha scritto la sua prima canzone all'età di 15 anni.
0: Oh, giovanissimo, era.
1: Very young, yeah. Ma la sua canzone più famosa nel pinto, nel blu, dipinto di blu, tutti la conoscono questa canzone come Volare.
0: Yes,
1: questa
0: sì,
1: canzone
0: sì,
1: uscì nel 1958 e divenne una delle canzoni più conosciute al mondo, tradotta in più di 20 lingue.
0: Wow.
1: 20 languages, yeah. In 1993, Domenico Modugno cantò a Polignano al Mare l'ultima grande concerto della sua vita, con una folla di 70.000 persone.
0: Wow.
1: Right, so he's very popular. Lui, un anno dopo, lui morì di infarto, a heart attack, in Sicilia. Dopo lui è andato a nuotare, he went to swim per 3 ore.
0: Wow.
1: Per 3 ore. Lui aveva 66 anni.
0: Wow.
1: So lui aveva, he was a bit pazzo anyway. Right.
0: E noi italiani
1: siamo
0: sempre un po' pazzo.
1: So lui cantava davanti a 70.000 persone. La giornata dopo lui went swimming, nuotato per 3 ore e poi lui è morto a 66 anni.
0: But you know, è morto contento.
1: Contento.
0: Facendo quello che voleva lui.
1: That's true.
0: È vero? È giovanissimo, 66
1: yeah,
0: anni,
1: that's
0: però.
1: Right.
0: Però, you know, è fatto quello che voleva.
1: Voleva fare. Lo chiamavano Mimi, right? Il ragazzo dei capelli ricci. True se zili dialetto. Perché Mimi nasce in Polignano al Mare in gennaio, in Piazza Caduta. Quel giorno faceva un forte vento freddo e dicono che per questo lui aveva i capelli ricci e crespi.
0: Ah, crespi.
1: Because he had curly, really
0: he
1: curly
0: did hair. Have, yeah, he did have,
1: da
0: yes.
1: Bambino lui era terribile. Non obbedeva mai i genitori, era sempre in giro, prendesse in giro, correndo su e giù per le scale del vecchio centro storico e lasciando Pietro contro le finestre. Lui non voleva andare alla scuola, right?
0: Cattivo bambino.
1: È terribile, ma è stato punito dai suoi genitori, ma non è mai stato, come dice in dialetto, schiaffato. Right? Le gente del posto dicevano, a te sono mancati gli schiaffi, perciò lui era terribile.
0: Yes,
1: right?
0: Yes.
1: Da giovane suo padre vinse un concorso pubblico and he got transferred as a police officer. Right? Da lì Domenico scappava con la sua bicicletta ogni volta che poteva per tornare a Polignano al Mare. Voleva lasciarla. Lui si nasconde nel barco dei pescatori, rimane lì con gli amici, guardate le stelle, ascoltate il mare del grotto. Because he loved the beach.
0: Sì, sì, sì.
1: Suo padre aveva una bella voce, but Mimi non tanto, ma lui passava tutto il suo tempo a cantare. Lui faceva la serenata, sempre la stessa melodia, sempre le stesse parole. Right? So Mimi guadagnava un po' di soldi rubato. Right? Come esempio, ha rubato l'olio d'oliva a suo padre e lui ha venduto, ma non sono state sufficienti per comprare una chitarra. Allora, what did he do? Ha rubato una fisarmonica e una chitarra appesa al muro di un barbiere. Well, he was smart in a way.
0: Dopo, era furbo, era furbo.
1: Molto furbo. He was da campagna. Dopo averlo preso, lui disse, mio padre verrà più tardi a pagarti. Ma questo non è successo.
0: Ma non è mai successo.
1: Mai.
0: Sì, sì, sì.
1: So he was a very smart man in a way. La sua passione era la musica, e le femmine.
0: Right? Due delle cose più belle per gli italiani, vero?
1: That's
0: musica
1: right.
0: E femmine.
1: Lui è cantatore di tutte le donne, he serenaded all the women, non le ha lasciate scappare, mm-hmm. Le femmine. Right. Si dice che le ragazze locali durassero 2 o 3 settimane con lui, mentre le ragazze straniere in vacanza 20 giorni al massimo.
0: Allora non si voleva stare troppo con una, vero?
1: That's mm-hmm. right. Ma lui aveva quelli baffi, Rosalia,
0: sì, sì, sì,
1: right?
0: Sì,
1: and
0: sì.
1: Irresistible. Tutte le donne si piacevano molto questi baffi. Andiamo una pausa, poi quando ritorniamo ascoltiamo la canzone Volare di Domenico Modugno.
0: Brava.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers 2 types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Oh, che bella canzone.
1: Ancora, we love, everyone loves that song.
0: Nessuno, you never get sick of that song, right?
1: È una canzone molto contenta.
0: Sì, sì, sì, è importante, yeah. Sì. Ben ritorno a Radio Italiana, 531, abbiamo arrivato alla fine del nostro programma oggi, questo martedì 28 di luglio.
1: Oh my God,
0: anyway, se ti ricordi qualcosa di me quando non sono qui più, ti ricordi che io non mi ricordo la data, ok? No, adesso diciamo goodbye, però prima che me ne vado, voglio dire, Lilian, tu hai detto che hai fatto un weekend molto culturale. Anche io sono andato a Festival Theatre a vedere the Adelaide Symphony Orchestra,
1: okay,
0: at the ballet, la balletta. The Adelaide Symphony Orchestra fa parecchi concerti durante l'anno, e se avete l'opportunità di andare a vedere questi musicanti, you should go, because they're very skilled musicians, beautiful. Era tutta piena e facevano la musica del ballet da Romeo and Juliet, the Nutcracker, e altri ballets, you know, Swan Lake, tutte quelle bellissime canzoni e musica from ballet, which is very sophisticated music, but era molto molto beautiful to watch. Ti metti là per quelle due ore, you know, you get, ti perdi nella musica,
1: yeah,
0: che è un po' più classica,
1: that's,
0: you know?
1: Right, yeah.
0: And it is beautiful. Noi ci piace molto diverso tipi di musica, però quando vai a vedere questi live musicians, on the stage, the entire festival center stage, è grande quella stage, non c'era un posto di muovere.
1: Yeah,
0: it was all it was musicians,
1: awful,
0: you know, the violinists, the harp, they had a harp which is beautiful, you know, the double bass, the beautiful.
1: Molto
0: the
1: culturale, Rosa.
0: Molto culturale, e noi ci piace molto, and we've got another couple to go to. So anyway, adesso diciamo ciao
1: ai nostri
0: ascoltatori, è arrivato il tempo, noi ritorniamo domani, Liliana, con Angela,
1: per
0: il programma Le Ragazze alle 2, ma per adesso ciao e facete una bella giornata.
2: Ciao a tutti. You're listening to Radio Italiana 531. 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Apriamo con una tragica notizia dal Sud Australia. Proseguono le indagini dopo il ritrovamento dei corpi di una donna e di un bambino nelle acque al largo di Port McDonnell. Le squadre di emergenza continuano le ricerche del neonato disperso, anche se la polizia ha dichiarato che le speranze di ritrovarlo in vita sono ormai molto ridotte. La comunità locale resta profondamente colpita da questa tragedia. Passiamo ora a una notizia che riguarda tutto il paese. Milioni di australiani hanno ricevuto sul proprio telefono il primo test del nuovo sistema nazionale di allerta d'emergenza, chiamato House Alert. Il servizio permetterà di avvisare rapidamente la popolazione in caso di incendi, alluvioni e altre situazioni di pericolo, con l'obiettivo di rendere più tempestive le comunicazioni durante le emergenze. Restiamo nel Sud Australia. Lo Stato ha registrato un nuovo record nel traffico aereo, con un aumento del numero di passeggeri e dei collegamenti nazionali e internazionali. Secondo il governo statale, il risultato conferma la crescita del turismo e rappresenta un segnale positivo anche per l'economia e le attività commerciali del territorio. Chiudiamo con una notizia dedicata alla sanità. Sono stati annunciati i finalisti del premio del Ministro della Salute dedicato agli infermieri che si sono distinti per innovazione e qualità dell'assistenza. L'iniziativa vuole valorizzare il lavoro del personale sanitario del Sud Australia e promuovere nuove idee per migliorare i servizi ai pazienti. Ed ecco il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata nuvolosa, con un'alta probabilità di rovesci, soprattutto durante la mattinata. Ad Adelaide sono attese temperature comprese tra 9 e 15 gradi, con venti occidentali in rotazione da sud nel corso della giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
5: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma si chiama Essere Benessere. Oggi è martedì e spero che state tutti molto molto bene. Volevo un po' oggi continuare il discorso della settimana. No, la settimana scorsa non c'ero, per dire la verità, quindi non continuo il discorso della settimana scorsa, continuo il discorso di un paio di settimane fa. Spero che mi sentite, perché qui mi sentite, spero di sì. Allora, il discorso delle due settimane fa era sui sogni. Perché? Perché io sogno molto e me li ricordo, per dire la verità. E quindi volevo continuare un po' questo discorso, perché lo trovo molto interessante. Però prima di iniziare questo discorso, voglio mandare in onda un brano che a me piace molto, da Carl Brave con Max Gazzè.

0: Allora, siete in ascolto alla radio italiana 531, io sono Daniela Di Fabio, programma Essere Benessere. Volevo parlare o continuare questo discorso dei sogni, perché un paio di settimane fa ne ho parlato delle due teorie diverse riguardo il significato, perché c'era Jung e Freud e avevano idee diverse sull'interpretazione di questi sogni. Uno diceva che molto spesso quello che sogniamo dobbiamo analizzarlo pensando molto bene a cosa quelle cose significano per noi nella vita. Cioè, se uno sogna un ragno, cosa significa il ragno per te? Se uno sogna che sta nuotando, cosa significa nuotare per te? Questo è un metodo di analisi, no? Pensare a quello che abbiamo sognato e cercare di capirlo capendo quello che significa per noi, cioè sogni il tuo migliore amico, cosa significa. E l'altra teoria è che le cose che apparono nei nostri sogni sono proprio quelli, perché torno indietro, cosa potrebbe significare, per esempio, se io sogno il mio migliore amico? In certi casi può essere che quell'amico lì non è necessariamente il nostro amico in quel sogno. Scusatemi molto, ho qualcosa in gola, scusami. Allora, può essere per esempio che nel tuo sogno appaia qualcuno, però non è necessariamente quella la persona che stai sognando. Per esempio, l'altra sera ho sognato un'amica che aveva un figlio, però siccome mi è arrivata una notizia di una donna che aveva un figlio e purtroppo questa donna è mancata, io so che stavo sognando quella donna, però nel mio sogno è venuta sotto forma di un'amica mia. Ok? Quindi lì questa è un'altra teoria, che non è necessariamente quello che sogniamo la cosa vera e assoluta. In questo caso qui stavo sognando mia amica, però la connessione era che questa mia amica rappresentava una persona che purtroppo è scomparsa perché qualcuno mi aveva data quella notizia, no? Quindi questo è un altro modo di analizzare i nostri sogni. Ci sono modi diversi, però oggi prendo un passo indietro per capire cosa sono questi sogni. Perché noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo, un terzo più o meno, quindi tanto. Proprio tanto. Se te vivi fino a 100 anni, 33 anni e qualcosa, hai passato dormendo. Quindi il sonno è dunque fondamentale per la salute e il benessere, perché sappiamo che mentre sogniamo tutti i nostri sistemi vitali ripristinano, si riposano, e quindi dormire è molto molto importante. Però, a parte che fa bene alla nostra salute, fa bene anche per ricostruire la nostra identità. Allora, come avviene questo processo? C'è un professore che si chiama Giulio Maira, che è un senior consultant presso l'unità operativa di neurochirurgia in Humanitas, è presidente Fondazione Atena Onlus, e lui parla un po' di quello che dice lui, no? Allora, queste sono le sue parole. Lui dice che il sonno e sogni che accompagnano sono tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Sappiamo però con certezza che il sonno ha un ruolo essenziale per l'acquisizione delle conoscenze, per lo sviluppo delle idee e soprattutto per il consolidamento della nostra memoria. Importante. La memoria è fondamentale per la nostra vita. Siamo fatti delle nostre memorie, lo sappiamo questo, perché le memorie è quello che ci fanno pensare in tanti casi. La memoria è anche fondamentale per la nostra identità e ci identifica con situazioni, persone e cose che abbiamo vissuto e si sono depositati nel nostro cervello. Senza le memorie siamo molto persi, no? La memoria ci fa tramandare conoscenze e costituisce la nostra cultura. Ecco perché il sonno è fondamentale per la nostra identità e ci aiuta a consolidarla. Queste sono le parole di Giulio Maira, che fa parte dell'Humanitas e della Fondazione Atena Onlus. Prendo un piccolo stacco e torno tra pochissimo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000. E organizza un tour personale.
0: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno,
5: qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea e se vuoi vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Io sto parlando dei sogni oggi e ho appena detto che i sogni aiutano, sono fondamentali per la nostra memoria, e se ci pensiamo è la memoria che ci fa, che ci dà la nostra identità, perché ricordiamo il nostro passato, poi prendiamo decisioni basate anche sul nostro passato. Noi siamo noi per via anche della nostra memoria, no? Allora, qual è però la funzione dei sogni e a cosa servono? I sogni, dice questo Giulio Maira, che è professore di neurochirurgia, il sogno ha funzioni estremamente importanti. Possiamo studiare ciò che succede mentre sogniamo con l'encefalogramma, che è una cosa che è un strumento che misura quello che succede al nostro cervello, che è una metodica che consente di valutare la funzionalità dei neuroni cerebrali. Mentre sogniamo, l'encefalogramma si modifica profondamente, perché riescono, tra parentesi dico anch'io, perché con questo encefalogramma possono vedere l'attività dei neuroni del cervello mentre non solo sogniamo, ma mentre dormiamo, perché non è che pensano, non sogniamo tutta la notte, sogniamo ogni tanto. Ok, tornando a quello che dice però Giulio, passiamo da un encefalogramma di una persona sveglia e attiva che assomiglia a un mare increspato, a un encefalogramma sempre più sincronizzato, con onde sempre più profonde, perché l'encefalogramma mostra su carta o sul schermo di un computer queste onde, no? Che vanno su e giù e su e giù e su e giù, un po' come fanno anche con i test del cuore, no? Che vedi queste righe che vanno su e giù e giù. Quindi una persona sveglia e attiva, questo assomiglia a un mare increspato, a encefalogramma sempre più sincronizzato, con onde sempre più profonde. È il sonno profondo in cui riordiniamo le esperienze recenti avute nel corso della giornata. In questa fase si sogna poco, ok? Quando il sonno profondo, ok? Il nostro sonno profondo in cui riordiniamo le esperienze recenti avute nel corso della giornata, e in questa fase sogniamo poco. Poi, improvvisamente, le onde lente si smorzano e si ritorna a un ritmo cerebrale rapido, ok? Su e giù e su e giù e su e giù. Simile a quello che abbiamo da svegli, perché quando siamo svegli di solito ci sono un sacco di pensieri, c'è questo ritmo rapido cerebrale. Questa è la fase del sonno REM, R-E-M, di cui ne ho parlato altre volte, Rapid Eye Movement, con movimenti oculari rapidi, e per questo si chiama REM, R-E-M, Rapid Eye Movement, che possiamo registrare grazie ad opposti elettrodi posti vicino al bulbo oculare. In questa fase di REM, Rapid Eye Movement, movimenti oculari, abbiamo il sogno, sogni più complessi e più ricchi, e questo si vede perché si vede che il cervello funziona in modo più rapido, più veloce. Possiamo vedere immagini in movimenti, riconosciamo noi stessi, ma perdiamo le regole del tempo e dello spazio. Per questo anche i sogni sono un po' strani, un po' bizzarri, no? Perché perdiamo le regole del tempo e dello spazio. È una fase estremamente importante, perché la nostra mente confronta e integra i fatti che ha fissato nella memoria con quelli del passato, e in qualche modo aggiorna la nostra memoria e le nostre esperienze modificandole. Questo fa crescere il nostro cervello. I sogni sono importantissimi. C'è chi ricorda i loro sogni e chi non se le ricorda, perché conosco persone che dicono loro non sanno quello che hanno sognato la sera prima, no? Io non so perché, per qualche motivo, di solito me le ricordo tutti, so che sogno molto, i miei sogni sono abbastanza vivaci, anche ieri sera, poi io mi sveglio la mattina, scelgo di non parlare con le persone apposta perché sto ancora analizzando i miei sogni. E per questo la mattina io sono una di quelle persone fastidiose che se cerchi di parlare con me appena svegliata è molto inutile, non dico che è un bene, però c'è il motivo, perché io sto ancora analizzando e sto cercando di capire i miei sogni della sera prima, perché mi piace, perché magari mi aiuta, non lo so, perché perché sono fatta così. Da giovane, infatti, ho passato tanti anni scrivendo giù i miei sogni per cercare di autoanalizzare me stessa. Questo era il punto. Quindi avevo questo diario, questo journal, e scrivevo giù tutti i miei sogni. Non lo faccio più, però secondo me è un modo molto utile per capire te stessi, noi stessi, perché possiamo anche analizzare quello che abbiamo sognato. Tanto per dire, l'altra sera che ho detto, ho avuto una brutta notizia, che purtroppo una donna è mancata, che aveva un figlio, e lei quella sera è venuta nei miei sogni, sotto la forma di un'amica, però non era lei. Quindi ovviamente il mio cervello stava cercando, si è ricordato questo fatto, magari ovviamente mi ha fatto un'impressione, e quindi il mio cervello stava ricordando, magari creando una memoria, non lo so, non sono un neuroscienziato, però era una cosa abbastanza importante per me per poi apparire nei miei sogni. Prendo un altro piccolo stacco perché voglio mandare in onda un brano che mi porta alla mia infanzia, perché ogni tanto che sento Albano e Romina Power mi riporta indietro. Mio padre piaceva molto la loro musica, anche mia mamma, e quindi andiamo a ascoltare un brano loro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per martedì 28 luglio. Osman Terrace Norwood, Phillip Highway Elizabeth, Torrens Street College Park, Walkerville Terrace Gilberton and Waterloo Corner Road, Burton.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io. Io e Peter, Clara.
4: A Taste of Italy Griffith.
5: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
1: Questi sono i nostri sponsor live che purtroppo questo mese non potevano venire perché hanno avuto dei improvvisi, persone non stavano neanche molto bene. Quindi però saranno qui la prossima settimana con me. Abbiamo saltato luglio, però vabbè, c'è anche agosto, poi c'è settembre, ottobre, novembre, eccetera, eccetera. Sto parlando dei sogni. Per continuare il discorso di due settimane fa, però sto parlando un attimino di quello che succede fisicamente o a livello cerebrale quando sogniamo. Cosa sono i sogni lucidi? Si parla di sogni lucidi quando si sogna, ma in qualche modo si rimane coscienti. Lucid dreaming in inglese. Sogni lucidi in italiano, non so se avete sentito di questo fenomeno. È un modo di sognare quando si sogna, ma in qualche modo si rimane coscienti. Non succede sempre e non succede a tutti. E poi se sei una persona che non se li ricorda, non so cosa dirti, perché magari ti succede, ti capita, magari anche no. Mentre dormiamo, l'area frontale del cervello, the prefrontal cortex, che caratterizza la coscienza e ci distingue dagli animali, viene disattivata e non abbiamo coscienza. Alcuni soggetti riescono a dormire pur avendo un'attivazione di quest'area prefrontale. Ripeto tutto, casomai è complicato. Abbiamo questa area frontale del cervello, prefrontal cortex, che caratterizza la coscienza e ci distingue dagli animali. Viene disattivata e non abbiamo coscienza di solito quando sogniamo. Cioè non siamo coscienti che stiamo sognando, è una cosa che succede e in quell'attimo pensiamo che è la realtà, no? Per questo quando abbiamo un incubo, cioè nel momento in cui stiamo sognando questo incubo, per noi è molto reale perché noi non sappiamo che stiamo sognando. Poi ti svegli e dici, caspita, meno male che era un incubo e non è la realtà. Questo è un esempio di come si disattiva il prefrontal cortex. Però alcuni soggetti riescono a dormire pur avendo un'attivazione di quest'area prefrontale, così come esistono dei momenti del sonno in cui siamo ancora addormentati, ma abbiamo una parziale coscienza. Come il dormiveglia del mattino. Siamo un po' né su né giù né perché è il dormiveglia. Il mio dormiveglia dura tanto, tanto per, no? Si è visto che in questi momenti si attiva la nostra creatività, ok? Si pensa a quando ci svegliamo avendo la soluzione a un problema che non riuscivamo a risolvere. I sogni lucidi, però, perché questo di questo che sto parlando, sono i sogni in cui noi sappiamo che stiamo anche sognando. Non so se vi è mai capitato, però ci sono momenti che dici io sto sognando, anche se stai addormentato. Poi ci sono i sogni nei sogni, che mi è capitato anche l'altra sera, che non mi succede molto spesso, però nel mio sogno, cioè sto sognando, in questo sogno, sto sognando ancora. Quindi sono in due sogni. Sono nel sogno del sogno che sto sognando, se fa tutto senso. Questo non mi capita molto spesso, però è tipo il doppio sogno.

che è una cosa molto bizzarra perché veramente mi accade poche volte all'anno. Perché non ricordiamo i nostri sogni? È un'altra domanda che uno potremmo fare. Okay? Uno potrebbe fare a se stessi. Non ricordare i sogni che si fanno è molto comune, quindi se questo sai te e non ti ricordi, non preoccuparti. Per ricordare i sogni dobbiamo svegliarci nel momento in cui sogniamo, quindi nella fase REM, quando siamo nella fase del sonno o dei sogni, dobbiamo svegliarci in quell'attimo, perché così ce li ricordiamo. I sogni sono evanescenti, possiamo ricordarci i sogni al risveglio, ma poi pian piano svaniscono e non li ricordiamo più. E questo, secondo me, so che è vero, però nella mia esperienza è proprio vero. Per questo la mattina mi piace ricordarli, perché lo so che se io poi mi sveglio, vado a fare tutto quello che faccio la mattina, poi se non me li ricordo in quell'attimo, via, sono svaniti, finiti, persi e non ritornano più. E questo, il fatto che svaniscono, è uno dei misteri della nostra vita. Passiamo circa 6 anni della nostra vita sognando, ok? Un terzo dormiamo della nostra vita, un terzo. Se pensiamo 8 ore al giorno, quello che sono, 8 ore al giorno, 7, non lo so, però più o meno un terzo della vita dormiamo. Però 6 anni di questo noi stiamo sognando. E questo è uno dei misteri, il fatto che non ricordiamo i nostri sogni. Come ho detto, passiamo circa 6 anni della nostra vita sognando, ma non ne ricordiamo nulla. È come se vivessimo due vite parallele, è come se tutte le notti il nostro cervello ci portasse in un viaggio straordinario che pur non entrando nella nostra coscienza, perché questo prefrontal cortex non è attivo, ha un ruolo fondamentale per caratterizzare la nostra identità, sedimentare i nostri sogni e permettere lo sviluppo del cervello. A questo proposito, ok, vorrei sottolineare che il nostro cervello si modifica costantemente, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza, perché queste sono le fasi in cui il cervello cresce. Okay, però si continua a modificare tutta la vita, non è che smette. Questo avviene soprattutto nei bambini, come ho detto, in cui il cervello è come una lavagna su cui possiamo scrivere un sacco di informazioni. È dunque importante rispettare le fasi di sonno dei bambini. I più piccoli hanno bisogno di dormire tanto, perché quelle fasi di sonno sono fondamentali affinché il loro cervello si sviluppa in modo completo. Io con il mio cagnolino riesco a vedere, secondo me, quando lui fa i suoi sogni, perché i suoi occhi battono un pochettino, fa piccoli movimenti, magari si muove le gambette, e secondo me, magari mi sbaglio. Però secondo me questi sono i momenti in cui sta sognando. Il mio altro cane, che purtroppo è mancata in Italia, lei sognava proprio, sono sicura, tanto perché vedevo le sue zampette che correvano anche mentre era lì sulla schiena che stava dormendo. Però e poi abbaiava, faceva questi rumori e secondo me quando faceva così proprio stava sognando. Quindi sappiamo anche che i bambini hanno dei sogni perché chi ha dei bambini capisce che si svegliano la notte o impauriti o qualcosa, se hanno avuto un incubo, e poi anche loro hanno dei sogni. Sogniamo tutti, solo che magari te li ricordi o no. Andiamo a ascoltare un altro brano.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
5: Bentornati, con me qui Daniela Di Fabio nel studio di Sanremo. Sto parlando del sonno e dei sogni. Volevo concludere parlando un attimino di quello, di queste fasi del sonno. Allora, il sonno è articolato in 4 o 5 cicli, cioè queste fasi hanno dei cicli, no? Non è che vai da fase 1, 2, 3, 4 e finisce tutta la notte, è finito, ti svegli, no? Ci sono questi cicli. In quelle fasi non REM, cioè le fasi in cui non sogniamo, perché sogniamo nel REM, il non REM ha 1, 2, 3 fasi, l'1, il 2 e il 3. Poi c'è quello REM, dove dormiamo. Queste fasi si alternano tra loro. Allora, la fase 3, non REM, ok, ripeto, non REM 1, 2, 3 e poi c'è REM dove sogniamo. Nella fase 3, non REM, è quella del sonno profondo. Stiamo dormendo. Durante il quale l'attività della regione cerebrale anteriore, cioè questo prefrontal cortex, è ridotta al minimo. Fase 3 non REM. Questa fase, che dura di più nella prima parte della notte, quando proprio ci addormentiamo, è indispensabile per recuperare buona parte dell'energia consumata durante la veglia e per immagazzinare la memoria dichiarativa. Cioè questo profondo sonno sono tutti importanti queste fasi. Questo però recupera buona parte della nostra energia e immagazzina la memoria dichiarativa, cioè relativa alla propria identità anagrafica, per esempio come mi chiamo, quando sono nato, dove ho vissuto, quanti figli ne ho, bla bla bla. Questa è la memoria dichiarativa. Quindi è relativa alla propria identità anagrafica, di chi siamo, figli, eccetera, e agli episodi del proprio vissuto, quello che ci è capitato nella nostra vita nel giorno. Questa è la fase tra non REM, dove il sonno è profondo. La fase REM, che ripeto è dall'inglese Rapid Eye Movement, che è il movimento rapido degli occhi, è quella in cui, come ho detto prima, sogniamo. Ed è più lunga nella seconda parte della notte, perché ricordiamoci che questa fase REM dei nostri sogni non accade una volta solo. Poi dipende da persona a persona, immagino, dipende quanto tempo siamo addormentati, eccetera. Però questa fase REM dove sogniamo è più lunga nella seconda parte della notte, però accade anche prima. Questa fase, caratterizzata da questi movimenti oculari rapidi, è importante per immagazzinare la memoria procedurale, con la quale ricordiamo i passaggi per l'esecuzione di un compito, e la memoria emozionale. Quindi vediamo che diverse fasi del nostro sonno aiutano con la memoria, però memorie diverse, tipo di memorie diverse. Nella fase 3 non REM, dove stiamo dormendo profondamente, questo ci aiuta con la memoria dichiarativa. Come mi chiamo, quando sono nato, quanti figli ne ho, dove ho vissuto, queste cose qui. Nella fase REM, quando sogniamo, questo è importante per la memoria che si chiama procedurale, con quale ricordiamo come fare delle cose, i passaggi per l'esecuzione di un compito. Devo scrivere una lettera, devo fare il mio mestiere, devo cucinare, i compiti. E per la memoria emozionale, può darsi, non lo so, questa fase REM dove sogniamo, siccome è associato anche con i nostri emozioni, ok, la memoria emozionale, magari per questo i nostri sogni hanno una importanza abbastanza pesante, perché se in questa fase di sognare ci aiuta con la nostra memoria emozionale, farebbe anche senso che i sogni potrebbero rivelarci qualche cosa. Durante il sonno profondo non REM, cioè la fase in cui non sogniamo, si verificano i processi di pulizia del cervello, che garantiscono la rimozione dei prodotti di rifiuto dell'attività cerebrale. Questa pulizia del cervello consiste in una sorta di lavaggio del cervello messo a punto dal sistema linfatico, che è un sistema del nostro cervello. Quindi si ripulisce il nostro cervello. Come quando dormiamo sappiamo che non è solo il cervello che è attivo. Poi abbiamo capito che il prefrontal cortex, la parte in avanti del nostro cervello, in effetti si disattiva molto spesso quando dormiamo, e poi per questo non sappiamo che stiamo neanche sognando. Però ricordiamoci che quando sogniamo non è solo il cervello che ha questo beneficio di aiutarci con la memoria e poi pulire il cervello, eccetera, eccetera. Ci sono anche altri sistemi nel nostro corpo, il sistema cardiovascolare, altri sistemi che hanno bisogno di dormire bene. Quindi, se qualche persona non dorme bene, cercate di prendere dei passi per aiutarvi a dormire meglio, perché siccome il sonno è anche associato alla memoria, può darsi, potremmo funzionare meglio a livello di memoria e pensieri se dormiamo meglio. E infatti lo sappiamo che è proprio così, perché se uno dorme poco, si sveglia la mattina, con me almeno, poi ho una giornata brutta, no? Perché ho dormito poco, sono stanca, il mio cervello non funziona, inizio a non ricordarmi niente, è tutto un casino, proprio perché non ho dormito. Io vi devo lasciare per oggi, vedo che c'è Tilde qua, vi lascio nelle sue belle buone mani. Ciao Tilde, ci stiamo mandando dei bacini, mua, mua. Ciao Tilde, così, perché è sempre bello essere felici quando siamo qua, giusto? Sì, Tilde, brava, mi sta dicendo. Allora, vi lascio nelle sue buone mani. Noi ci risentiamo la settimana prossima con i ospiti, i nostri sponsor della radio e i sponsor di questo programma Life Care. Buona giornata a tutti voi. Ciao, ciao.
6: Rimani qui.

0: Oddio, Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
6: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Apriamo con una tragica notizia dal Sud Australia. Proseguono le indagini dopo il ritrovamento dei corpi di una donna e di un bambino nelle acque al largo di Port McDonnell. Le squadre di emergenza continuano le ricerche del neonato disperso, anche se la polizia ha dichiarato che le speranze di ritrovarlo in vita sono ormai molto ridotte. La comunità locale resta profondamente colpita da questa tragedia. Passiamo ora a una notizia che riguarda tutto il paese. Milioni di australiani hanno ricevuto sul proprio telefono il primo test del nuovo sistema nazionale di allerta d'emergenza, chiamato House Alert. Il servizio permetterà di avvisare rapidamente la popolazione in caso di incendi, alluvioni e altre situazioni di pericolo, con l'obiettivo di rendere più tempestive le comunicazioni durante le emergenze. Restiamo nel Sud Australia. Lo Stato ha registrato un nuovo record nel traffico aereo, con un aumento del numero di passeggeri e dei collegamenti nazionali e internazionali. Secondo il governo statale, il risultato conferma la crescita del turismo e rappresenta un segnale positivo anche per l'economia e le attività commerciali del territorio. Chiudiamo con una notizia dedicata alla sanità. Sono stati annunciati i finalisti del premio del Ministro della Salute dedicato agli infermieri che si sono distinti per innovazione e qualità dell'assistenza. L'iniziativa vuole valorizzare il lavoro del personale sanitario del Sud Australia e promuovere nuove idee per migliorare i servizi ai pazienti. Ed ecco il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata nuvolosa, con un'alta probabilità di rovesci, soprattutto durante la mattinata. Ad Adelaide sono attese temperature comprese tra 9 e 15 gradi, con venti occidentali in rotazione da sud nel corso della giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
6: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
10: You're listening to Radio Italiana 531.
11: You're listening to Radio...

Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro programma di martedì. Io sono Tilde, col programma Mi Ritorno in Mente. Come avete capito, il nostro dottore non è qui con noi oggi. Sì, vabbè. Non so cosa succede, ma non sento tanto. Ecco, andiamo ad ascoltare un'altra canzone di Adriano Celentano. E a fra poco.

0: Eccoci qua con voi, buongiorno, buongiorno di nuovo. Avevo le cuffie che non funzionavano, però adesso spero che potete sentirmi. In tutti i modi, buongiorno e benvenuto al programma Mi Ritorna in Mente. Come avete capito, il nostro dottore non è qui con noi e salutiamo caramente e sarete con me la prima ora fino all'una, e dopo ci sarà il nostro Santino col programma Le pillole. E perciò, essendo sola, ho bisogno tanto della vostra compagnia. Perciò, numero di telefono 83 40 77 00. E con questo adesso andiamo a fare un po' di pubblicità. Ricordatevi di telefonarmi per richiedere le canzoni che vi ritorna in mente del passato, del presente, e anche di ricordarvi di qualche persona speciale. Buon ascolto.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

Eccoci qua di nuovo con voi, buongiorno di nuovo, io Sottilde col programma Mi Ritorna in Mente e adesso andiamo a salutare la nostra cara Rosa Lalli. Ciao Rosa, e lei vuole mandare tanti cari saluti alla cara Rosa Nesci. Ciao Rosa Nesci, e lei vuole ascoltare Il Tuo Mondo. Tutto per voi, buon ascolto.

eccoci qua di nuovo con voi, Sottilde, col programma Mi Ritorni Mente. Guarda, grazie di cuore che mi state facendo tanta compagnia. E adesso andiamo a salutare la cara nostra anonima che vuole ascoltare qualcosa di Pavarotti. Allora abbiamo scelto Va Pensiero. Tanti saluti a voi e buona giornata e buon ascolto, anonima.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

Eccoci qua con voi, grazie, grazie della vostra compagnia. Adesso andiamo a salutare il nostro caro Santino, Santino di Vittahava, però oggi è in Adelaide. Santino vuole augurare a Daniele Corso, il suo nipote, mi sembra, o il suo figlio più giovane, che fa la bella età e oggi fa il compleanno e vuole augurarci tante, tante belle cose. Buon compleanno Daniele e vuole ascoltare. Buon compleanno. Buon ascolto.

eccoci qua di nuovo con voi. Adesso andiamo a salutare. C'ho molto poco tempo perché ho avuto tante delle vostre telefonate. Grazie. E andiamo a salutare la nostra cara. Andiamo a salutare la cara Italia Vella, che lei vuole ascoltare. Vuole ascoltare mamma, e adesso vediamo se la trovo, perché ero al telefono tutto il tempo, le chiamate arrivano, grazie di cuore, però vediamo.

Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531. Io sono Tilde col programma Mi Ritorno in Mente fino alla una. Grazie della vostra compagnia. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Caterina. Ciao Caterina. Caterina vuole ascoltare sorella mia, che sarà la prossima, però a questo momento andiamo a salutare Carmela che vuole ascoltare Buongiorno Tristezza. Allora, buon ascolto, Carmela, e buona giornata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 0438 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Abbiamo tempo solo per un'altra canzone. Mi dispiace alla nostra cara Assuntina. Ciao Assunta e Filippo, sarà per la prossima volta. E anche la nostra cara Elvira, scusa Elvira, la prossima settimana richiamate che vi farò contenta. Però adesso andiamo a salutare la nostra Caterina. Ciao Caterina, lei ha detto che vuol salutare caramente la sua amica Raffaele, che sono come proprio due sorelle, e vuole sentire la canzone di Sorella Mia. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:57 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 28 luglio. Osman Terrace Norwood, Phillip Highway Elizabeth, Torrens Street College Park, Walkerville Terrace Gilberton and Waterloo Corner Road Burton.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Adesso siamo nel secondo segment del programma col nostro Santino con le sue belle pillole.
9: Pillole, esatto.
8: Pillole, sì.
9: Pillole.
8: Andiamo a prendere una pillola per rilasciarci.
9: Ok, cominciamo con la nostra piccola sigla.
8: Sì, certo.
9: E poi via alla trasmissione.

0: Eccoci qua e adesso incominciamo con le nostre pillole.
1: Le pillole di oggi, le pillole è una pillolina. Volevo presentarvi un libro molto molto famoso, uscito nel 46, 1945-46, adesso non mi ricordo, di George Orwell, che molti di noi, di cui molti di noi avranno sentito parlare, che comunque era nato Mr. Eric Arthur Blair e not George Orwell. Mr. Eric Blair è nato nel Bengala, in India, e appena dopo il primo anno di età rientra in Inghilterra, dove viene educato, cresce, eccetera. Era in India, a seguito della famiglia naturalmente, essendo il padre un funzionario della corona, di stanza appunto in quella parte del mondo, e per coincidenza il nostro ebbe i natali là. George Orwell, qualcuno lo saprà, qualcuno non lo saprà, è diciamo colui che ha coniato il termine Big Brother. Per chi non avesse sentito mai l'associazione Big Brother, è questo diciamo angelo custode un po' dittatoriale che lui crea in uno dei suoi libri che si chiama 1984. Quindi adesso sappiamo da dove il termine Big Brother arriva, coniato dal nostro George Orwell. Però il libro di oggi di cui volevo parlarvi si chiama La fattoria degli animali, che è un'allegoria. Vediamo intanto George Orwell un po' la sua storia. Come diciamo, era nato in India, scrittore inglese a tutti gli effetti, comunque di lingua inglese, ed è nato lì perché il padre, postato in quella parte del mondo a servizio della corona, era laggiù a occuparsi per la corona britannica del commercio di niente poco in meno di oppio. Perché sembrerà strano dirlo adesso, però a metà dopo la metà del XIX secolo, attorno alla metà del XIX secolo, gli inglesi avevano scatenato una guerra con la Cina, detta appunto guerra dell'oppio, e tutto scaturiva dal fatto che gli inglesi, che avevano l'India sotto il loro diciamo dominio, erano gran consumatori, come lo sono tuttora, di tè. Il tè cinese è pregiatissimo, è il migliore sul mercato ai tempi di allora, come lo è probabilmente adesso, non sono un intenditore, ma è molto pregiato. Gli inglesi non erano contenti di questo scambio commerciale, perché loro pagavano e i cinesi vendevano, quindi c'era un disavanzo della bilancia diciamo dello Stato, e quindi per imporre un pochino il commercio di oppio a cui i cinesi non piaceva, invasero il mercato della Cina meridionale, le città costiere, Hong Kong, Macao, Nanchino, Shanghai e tutte le altre, con prodotti appunto che danno alta dipendenza, appunto l'oppio, e quindi cercando di creare un mercato invadendo le piazze, le strade e le città della Cina di allora. I governanti cinesi questa cosa non piaceva, e a un certo punto cominciarono a sequestrare tutti i carichi illegali che venivano trafugati nel territorio cinese, il che fece arrabbiare moltissimo gli inglesi, che gli mandarono la loro flotta a bombardare dal mare aperto tutte le città costiere. La Cina fu costretta ad arrendersi, ad accettare lo scambio oppio in cambio del tè, perdendo molta della sovranità. Come sappiamo, Hong Kong è solo l'ultima degli avamposti dell'impero britannico che è stata restituita alla Cina soltanto una trentina d'anni fa. Comunque, stiamo divagando, tornando a Orwell. Orwell scrive La fattoria degli animali come un'allegoria, una fiaba allegorica, dove i personaggi sono appunto gli animali di una fattoria che si ribellano alla vita di fattoria, ad essere usati come merce, eccetera, eccetera, si organizzano e tutto quanto. Come abbiamo detto, il libro esce nel 45, quindi nel 45 siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si sono profilati ormai i due blocchi, il blocco occidentale e il blocco russo, diciamo, all'inizio della Guerra Fredda. la Russia con la sua, con lo suo stato intriso di ideologia e che poi è sfociato insomma in una rivoluzione trasformatasi in dittatura, e dall'altra parte il West, tutto l'Occidente che sbandiera i vantaggi del libero mercato, dello scambio, del commercio, eccetera eccetera. E quindi questi due blocchi si guardano in cagnesco. Sappiamo benissimo le crisi del 60, del 61, la Baia de Porci in Cuba, dove si è presentata diciamo lo scontro nucleare tra le due potenze. Però secondo me allora avevano un po' più di senno, e almeno cioè abbiamo evitato un brutto capitolo nella nostra storia, che comunque messo a confronto con quello che sta succedendo adesso sembra far impallidire i nostri leader di allora come dei principianti. Sappiamo benissimo che tipo di prevaricazioni esistono al mondo di oggi, che sono ben peggiori di quelle di allora. E quindi niente, il libro appunto tratta proprio di questo, che è il concetto che praticamente il potere corrompe. Chi va al potere bene o male finisce per diventarne una vittima e per disconoscere le vere cose per cui aveva cercato e ottenuto le lezioni. Quindi la morale centrale della fattoria degli animali è che il potere tende inevitabilmente a corrompere chi lo detiene, tradendo gli ideali di uguaglianza e giustizia. Il libro mostra come ogni rivoluzione possa trasformarsi in una nuova tirannia quando manca il controllo sul leader. Quindi i temi principali sono: il potere corrompe, chi combatte un tiranno finisce quindi per prendere il suo posto e comportarsi allo stesso modo. L'inganno delle parole, e cioè i capi usano la propaganda e modificano le regole a loro vantaggio per manipolare il popolo, e lo vediamo tutt'oggi in mille modi, e l'importanza dell'istruzione, cioè l'ignoranza e la mancanza di spirito critico rendono le persone cieche di fronte ai soprusi del potere. Il motto finale. Il romanzo si chiude col rovesciamento del principio iniziale di eguaglianza nella celebre frase: tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri, che evidenzia l'ipocrisia dei dittatori che creano privilegi poi, quando sono a potere, solo per pochi. E quindi vabbè, è una denuncia di quanto imperfetta sia l'enunciazione di imperfetta sia la messa in pratica di ideali, per quanto nobili possano essere umani. Quindi ci leggiamo i primi due capitoletti di questo libro, probabilmente con il tempo che abbiamo oggi, tanto per iniziarvi. Il linguaggio è molto semplice, facile da seguire. Sembra una fiaba perché abbiamo animali che parlano, dibattono, discutono, litigano, eccetera eccetera. E cominciamo quindi. Il signor Jones della fattoria padronale serrò a chiave il pollaio per la notte, ma ubriaco com'era scordò di chiudere le finestrelle. Nel cerchio di luce della sua lanterna, che danzava da una parte all'altra, attraversò barcollando il cortile, diede un calcio alla porta retrostante la casa, da un bariletto di retrocucina spillò un ultimo bicchiere di birra, poi si avviò su verso il letto dove la signora Jones già stava russando. Non appena la luce della stanza da letto si spense, tutta la fattoria fu un brusio, un'agitazione, uno sbatter d'ali. Durante il giorno era corsa voce che il vecchio maggiore, il verro bianco costato premiato a tutte le esposizioni, aveva fatto la notte precedente un sogno strano che desiderava riferire agli altri animali. Era stato convenuto che si sarebbero tutti riuniti nel grande granaio, non appena il signor Jones se ne fosse andato sicuramente a dormire. Il vecchio maggiore, così era chiamato benché fosse stato esposto col nome di orgoglio di Willingdon, godeva di così alta considerazione nella fattoria che ognuno era pronto a perdere un'ora di sonno per sentire quello che gli aveva da dire. Ad un'estremità dell'ampio granaio, su una specie di piattaforma rialzata, il vecchio maggiore già stava affondando sul suo letto di paglia sotto la lanterna appesa ad una trave. Aveva 12 anni e cominciava a diventare corpulento, ma era pur sempre un maiale dall'aspetto maestoso, spirante a saggezza e benevolenza, benché mai fosse stato castrato. In breve cominciarono a giungere gli altri animali e ognuno si accomodava a seconda della propria natura. Vennero i primi, i tre cani, Lilla, Jesse e Morsetto, poi i porci che si adagiarono sulla paglia immediatamente davanti alla piattaforma. Le galline si appollaiarono sul davanzale delle finestre, i piccioni svolazzarono sulle travi, le pecore e le mucche si accovacciarono dietro ai maiali e cominciarono a ruminare. I due cavalli da tiro, Gondrano e Berta, arrivarono insieme, camminando lenti e appoggiando cauti i loro ampi zoccoli pelosi per tema che qualche piccolo animale potesse trovarsi nascosto nella paglia. Berta era una grossa, materna cavalla di mezza età, che, dopo il quarto parto, non aveva più riacquistato la sua linea. Gondrano era una bestia enorme, alta quasi 18 palmi e forte come due cavalli comuni messi assieme. Una striscia bianca lungo il naso gli dà un'espressione alquanto stupida e, in realtà, non aveva una grande intelligenza, ma era universalmente rispettato per la sua fermezza di carattere e per la sua enorme potenza di lavoro. Dopo i cavalli vennero Muriel, la capra bianca, e Benjamin, l'asino. Benjamin era la bestia più vecchia della fattoria e la più bisbetica. Parlava raramente e quando apriva bocca era per fare ciniche osservazioni. Per esempio diceva che Dio gli aveva dato la coda per scacciare le mosche, ma che sarebbe stato meglio non ci fosse stata né coda né mosche. Solo fra tutti gli animali della fattoria non rideva mai. Se gli si domandava il perché, rispondeva che non vedeva nulla di cui si potesse ridere, ma senza dimostrarlo apertamente era devoto a Gondrano. I due usavano passare insieme la domenica nel piccolo recinto, dietro all'orto, brucando erba a fianco, senza mai aprire bocca. I due cavalli si erano appena sdraiati quando una covata di anatroccoli, che aveva perduto la madre, entrò in fila nel granaio, pigolando debolmente e andando qua e là in cerca di un luogo dove non si corresse il rischio di essere calpestati. Berta, con le sue grosse zampe anteriori, fece una specie di muro attorno ad essi e gli anatroccoli corsero a quel rifugio e subito si addormentarono. All'ultimo momento, Molly, la graziosa e vispa cavallina bianca che tirava il calesse del signor Jones, entrò camminando con grazia affettata e succhiando una zolletta di zucchero. Prese posto presso la piattaforma, scuotendo la bianca criniera, nella speranza di attirare l'attenzione sui nostri rossi che vi si erano intrecciati. Ultimo di tutti giunse il gatto, che come al solito si guardò attorno in cerca del posto più caldo e si cacciò infine tra Gondrano e Berta. Là si distese beatamente a far le fusa per tutta la durata del discorso del vecchio maggiore, senza ascoltare una parola che questi diceva.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Payneham e Torrensville Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Ok. Tutti gli animali erano ora presenti, eccetto Mosè, il corvo domestico, che dormiva su un trespolo dietro la porta d'entrata. Quando vide che tutti si erano ben accomodati e aspettavano attenti, il vecchio maggiore si rischiarò la gola e cominciò. «Compagni, già sapete lo strano sogno che ho fatto la notte scorsa, ma di ciò parlerò più tardi. Ho avuto una lunga vita, ho avuto molto tempo per pensare, mentre me ne stavo solo, sdraiato nel mio stallo, e credo di poter dire d'aver compreso meglio di ogni altro animale la natura della vita su questa terra. Di questo desidero parlarvi. Ora, compagni, di qual natura la vostra vita? Guardiamola. La vostra vita è misera, faticosa e breve. Si nasce e ci viene dato quel cibo appena sufficiente per tenerci in piedi, e quelli di noi che ne sono capaci sono forzati a lavorare fino all'estremo delle loro forze. E nello stesso istante in cui ciò che si può trarre da noi ha un termine, siamo scannati con orrenda crudeltà. Non vi è animale in Inghilterra che, dopo il primo anno di vita, sappia che cosa siano la felicità e il riposo. Non vi è animale in Inghilterra che sia libero. La vita di un animale è misera. È schiavitù. Questa è la cruda verità. Fa forse ciò parte dell'ordine della natura? Forse questa nostra terra è tanto povera da non poter dare una vita passabile a chi l'abita? No, compagni, mille volte no. Il suolo dell'Inghilterra è fertile, il suo clima è buono e si può dar cibo in abbondanza a un numero d'animali enormemente superiore a quello che ora l'abita. Solo questa nostra fattoria potrebbe sostentare una dozzina di cavalli, 20 mucche, centinaia di pecore, e a tutti potrebbe assicurare un agio e una dignità di vita che vanno oltre ogni immaginazione. Perché allora dobbiamo continuare in questa misera condizione? Perché quasi tutto il prodotto del nostro lavoro ci viene rubato dall'uomo? Questa, compagni, è la risposta a tutti i nostri problemi. Essa si assomma in una sola parola: uomo. L'uomo è il solo vero nemico che abbiamo. Si tolga l'uomo dalla scena e sarà tolta per sempre la causa della fame e della fatica. L'uomo è la sola creatura che consuma senza produrre. Egli non dà latte, non fa uova, è troppo debole per tirare all'aratro, non può correre abbastanza velocemente per prendere conigli. E tuttavia è signore di tutti gli animali, li fa lavorare e in cambio dà ad essi quel minimo che impedisca loro di morire di fame e tiene il resto per sé. Il nostro lavoro coltiva la terra, i nostri escrementi la rendono fertile, eppure non uno di noi possiede più che la sua nuda pelle. Voi, mucche che vedo davanti a me, quante miglia di galloni di latte avete dato durante lo scorso anno? E che ne è stato di quel latte che avrebbe dovuto nutrire i vigorosi vitelli? Ogni sua goccia è andata giù per la gola del nostro nemico. E voi, galline, quante uova avete deposto in un solo anno? E quante di queste uova si sono dischiuse al pulcino? Le restanti si sono tutte mutate in denaro per i Jones e i suoi uomini. E tu, Berta, dove sono i 4 puledri che hai portato in grembo e che avrebbe dovuto essere il sostegno e il conforto della tua vecchiaia? Ognuno di essi fu venduto al compiere di un anno e tu non li rivedrai mai più. In cambio dei tuoi 4 parti e di tutto il lavoro dei campi, che cosa hai avuto se non una scarsa razione e una stalla? E neppure avviene che la misera vita che conduciamo abbia il suo corso naturale. Non mi lamento per me, perché io sono fra i fortunati, ho 12 anni e ho avuto più di 400 figli. Questa è la naturale vita di un maiale, ma nessun animale sfugge infine al coltello crudele. Voi giovani lattonzoli che mi vedete, che mi sedete davanti, voi tutti entro un anno griderete per il fuggire della vita. A questo orrore ciascuno di noi deve giungere: mucche, porci, galline, pecore, tutti. Persino i cavalli e i cani non hanno miglior destino. Tu, grondano, il giorno stesso in cui i tuoi possenti muscoli avranno perduto la loro forza, sarai venduto da Jones all'uomo che ti taglierà la gola e farà bollire la tua carne per darla in pasto ai cani da caccia. Quanto ai cani, allorché diventeranno vecchi e senza denti, Jones lega loro una pietra al collo e li annega nel più vicino stagno. Dunque, compagni, non è chiaro come cristallo che tutti i mali della nostra vita nascono dalla tirannia dell'uomo? Eliminiamo l'uomo e il prodotto del nostro lavoro sarà nostro. Prima di sera potremmo divenire ricchi e liberi. Che fare dunque? Lavorare notte e giorno, corpo e anima, per la distruzione della razza umana. Questo è il mio messaggio a voi, compagni. Rivoluzione! Non posso dire quando questa rivoluzione verrà, potrebbe essere fra una settimana o fra 100 anni, ma so, con la stessa certezza con cui mi vedo questa paglia sotto i piedi, che presto o tardi giustizia sarà fatta. Compagni, in questo evento fissate il vostro sguardo per il resto di vita che vi rimane e soprattutto tramandate questo mio messaggio a quelli che verranno dopo di voi, in modo che le future generazioni proseguano la lotta fino alla vittoria. E ricordate, compagni, che la vostra risoluzione mai deve vacillare, nessun argomento vi faccia deviare, non date ascolto quando vi si dice che l'uomo e gli animali hanno un comune interesse e che la prosperità dell'uno è la prosperità degli altri. È tutta menzogna, l'uomo non serve gli interessi di nessuna creatura all'infuori dei suoi. E fra noi animali ci sia perfetta unità di vedute, solidarietà perfetta in questa lotta. Tutti gli uomini sono nemici, tutti gli animali sono compagni. Avvenne qui un tremendo scompiglio. Mentre il vecchio maggiore stava parlando, 4 grossi topi erano usciti dal loro buco e, appoggiati ai quattro posteriori, si erano messi ad ascoltare. I cani li avevano subito notati e solo con un rapido ritorno alle loro tane i topi ebbero salva la vita. Il vecchio maggiore alzò la zampa per imporre il silenzio. Compagni, disse, ecco un punto che deve essere chiarito. Le creature selvatiche come i topi e conigli sono nostri amici o nostri nemici? Mettiamo la questione ai voti. Propongo all'assemblea il seguente quesito. I topi sono compagni? La votazione fu rapida e con stragrande maggioranza si stabilì che i topi erano compagni. Vi furono solo 4 dissenzienti, i 3 cani e il gatto, il quale, come si scoperse poi, aveva però votato per ambo le parti. Il vecchio maggiore proseguì. Poco mi rimane ancora da dire. Solo ripeto di ricordare sempre il vostro dovere di inimicizia verso l'uomo e tutte le sue arti. Tutto ciò che cammina su 2 gambe è nemico. Tutto ciò che cammina su 4 gambe o ha ali è amico. E ricordate pure che nel combattere l'uomo non dobbiamo venirgli a somigliare. Anzi, quando l'avrete distrutto, non adottate i suoi vizi. Nessun animale vada mai a vivere in una casa o dorme in un letto, o vesta panni o beva alcolici, o fumi tabacco o maneggi denaro o faccia commercio. Tutte le abitudini dell'uomo sono malvagie e soprattutto nessun animale divenga tiranno dei suoi simili. Deboli o forti, intelligenti o sciocchi, siamo tutti fratelli. Mai un animale uccida un altro animale. Tutti gli animali sono uguali. E ora, compagni, vi dirò del mio sogno dell'altra notte. Non vi posso descrivere quel sogno. Era il sogno della terra come sarà quando l'uomo sarà scomparso. Ma mi ha rammemorato di una cosa che da lungo tempo avevo dimenticato. Molti anni fa, quando non ero che un lattonzolo, mia madre e altre scrofe usavano cantare una vecchia canzone di cui esse non conoscevano che l'aria e le prime 3 parole. Conoscevo quell'aria fin dall'infanzia, ma da molto tempo mi era uscita di mente. L'altra notte però essa mi ritornò in sogno e ciò che più conta, anche le parole della canzone mi ritornarono. Parole, sono sicuro, che erano cantate dagli animali di molto, molto tempo fa e di cui da generazioni si era perduta la memoria. Vi canterò ora questa canzone, compagni. Sono vecchio e la mia voce è rauca, ma quando vi avrò insegnato l'aria la potrete cantare meglio da voi. È intitolata Animali d'Inghilterra. Il vecchio maggiore si rischiarò la gola e cominciò a cantare, e cantò abbastanza bene e l'aria era eccitante, qualcosa fra il Clementine e la cucaraccia. Le parole dicevano:
1: state ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockley, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Avrei il secondo capitolo, speriamo di riuscire a finirlo, dopo saluteremo, ma sì, una mezz'oretta i nostri ascoltatori. Allora, tre notti più tardi, questo episodio che abbiamo visto dentro il pagliaio, il vecchio maggiore, cioè il maiale che presiedeva la conferenza, moriva pacificamente nel sonno. Il suo corpo fu seppellito al margine del frutteto. Ciò avveniva nei primi giorni di marzo. Nei tre mesi che seguirono vi fu una grande attività segreta. Il discorso del vecchio maggiore aveva dato agli animali più intelligenti una visione affatto nuova della vita. Non sapevano quando sarebbe avvenuta la rivoluzione preconizzata dal vecchio maggiore. Non avevano ragione di credere che essa sarebbe avvenuta durante il loro periodo di vita, ma vedevano chiaramente che era loro dovere prepararla. L'opera di propaganda e di organizzazione cadde naturalmente sui maiali, la cui intelligenza superiore era generalmente riconosciuta da tutti gli animali. Preminenti fra i porci erano due giovani verri, chiamati Palla di Neve e Napoleon, che il signor Jones stava allevando per la vendita. Napoleon era un grosso verro del Berkshire, dall'aspetto piuttosto feroce, l'unico Berkshire della fattoria, non molto comunicativo, ma in fama di voler sempre fare a modo suo. Palla di Neve era un maiale più vivace di Napoleon, più svelto nel parlare e di maggiore inventiva, ma stimato di minor profondità di carattere. Tutti gli altri animali, maiali maschi della fattoria erano destinati al macello. Il più noto fra essi era un porchetto grasso chiamato Clarinetto, con guance assai rotonde, occhi vivi, mosse abili e voce acuta. Era un parlatore brillante e quando stava svolgendo qualche punto difficile aveva un modo tutto suo di saltellare da un lato e dall'altro e di menare la coda in gesto molto persuasivo. Gli altri dicevano di Clarinetto che avrebbe potuto e saputo far vendere bianco per nero. Questi tre avevano elaborato gli insegnamenti del vecchio maggiore in un completo sistema di massime, a cui avevano dato il nome di animalismo. Diverse notti la settimana, dopo che il signor Jones era andato a dormire, essi tenevano riunioni segrete nel granaio ed esponevano agli altri i principi dell'animalismo. Dapprima le bestie si riunirono stupidamente, senza entusiasmo. Alcuni animali parlavano del dovere di lealtà verso il signor Jones, che essi chiamavano padrone, e facevano osservazioni elementari come: il signor Jones ci dà da mangiare, se se ne andasse noi moriremo di fame. Altri facevano domande assurde come: perché dovremmo preoccuparci di quello che verrà dopo la nostra morte? Oppure: se questa rivoluzione deve in ogni caso avvenire, che importa se noi lavoriamo o no per essa? I maiali avevano gran difficoltà a far loro intendere che ciò era contrario allo spirito dell'animalismo. Le domande più sciocche erano poste da Molly, la cavallina bianca. La prima domanda che essa fece a Palla di Neve fu: ci sarà ancora zucchero?

0: zucchero dopo la rivoluzione? No, rispose Palla di Neve decisamente. Non abbiamo mezzi per fare lo zucchero in questa fattoria. Poi non avrai bisogno di zucchero, avrai tutta l'avena e il fieno che vorrai. E potrò ancora mettermi i nastri nella criniera? Domandò Molly. Compagna, ribatté Palla di Neve, quei nastri che ti piacciono tanto sono il segno della schiavitù. Non capisci che la libertà vale assai più di un nastro? Molly consentì, pur non mostrandosi troppo convinta. Una più dura lotta dovettero sostenere i maiali per smentire le menzogne messe in giro da Mosè, il corvo domestico. Mosè, il favorito del signor Jones, era una spia e un delatore, ma era anche un parlatore intelligente. Egli pretendeva di sapere dell'esistenza di un misterioso paese chiamato Monte Zucchero Candito, dove tutti gli animali andavano quando morivano. Era situato in un qualche luogo su nel cielo, oltre le nuvole, diceva Mosè, sul Monte Zucchero Candito. Era domenica 7 giorni alla settimana, il trifoglio era tutto l'anno di stagione e sulle siepi crescevano zolle di zucchero e semi di lino. Gli animali odiavano Mosè perché raccontava storie e non lavorava, ma qualcuno di essi credeva nel Monte Zucchero Candito e i maiali avevano un bel da fare a persuaderli che un tal sito non esisteva. I loro più fedeli discepoli erano i due cavalli da tiro, Grondano e Berta. Questi due avevano grande difficoltà a pensare qualsiasi cosa che fosse fuori di loro stessi, ma una volta accettati, i maiali, quali loro maestri, assorbivano tutto quanto veniva loro detto e con semplice argomentazione lo passavano agli altri. Non mancavano mai alle riunioni segrete nel granaio e dirigevano il canto di animali d'Inghilterra con i quali si chiudevano sempre tali adunate. Ora avvenne che la rivoluzione si verificò assai prima di quanto nessuno si aspettasse. Negli anni precedenti, il signor Jones, pur essendo un duro padrone, era stato un abile agricoltore, ma negli ultimi tempi, tristi giorni si erano abbattuti su di lui. La perdita di denaro in una causa legale lo aveva accorato al punto che aveva cominciato a bere assai più di quanto non fosse per lui ragionevole. Gli accadeva talvolta di restare intere giornate in cucina sdraiato sulla poltrona Windsor a leggere i giornali, a bere e incidentalmente a dare Mosè croste di pane inzuppato nella birra. I suoi uomini erano pigri e disonesti, i campi pieni di gramigne. I fabbricati che richiedevano riparazioni ai tetti e agli steccati venivano trascurati, gli animali malnutriti. Venne giugno e il fieno era quasi pronto per il taglio. Alla vigilia della festa di San Giovanni, che era un sabato, il signor Jones andò a Willingdon e prese una tale sbornia al leone rosso che non poté rincasare prima del mezzogiorno della domenica. Gli uomini avevano munto le mucche il mattino presto, poi se ne erano andati senza preoccuparsi di dar da mangiare agli animali. Il signor Jones, come rientrò in casa, andò subito a dormire sul divano del salotto, coprendosi il viso con un giornale, così che quando venne la sera gli animali erano sempre digiuni. Alla fine essi non ne poterono più. Una mucca con una cornata sfondò la porta del magazzino e tutti gli animali cominciarono a servirsi di quanto era là ammucchiato. Proprio allora il signor Jones si svegliò. Un momento dopo, assieme ai suoi 4 uomini, era nel magazzino con la frusta e con la frusta menava terribili sferzate a dritta e a manca. Era più di quanto quelle bestie affamate potessero sopportare. Di comune accordo, benché nulla del genere fosse stato prima progettato, si lanciarono sui loro aguzzini. Jones e i suoi uomini si trovarono ad un tratto sospinti, battuti, presi a caccia da ogni parte. Impossibile far fronte alla situazione. Mai prima avevamo visto maiali comportarsi in tal modo e questa improvvisa sollevazione di creature che essi erano abituati a frustare e a maltrattare come volevano li sbigottì, tanto da far perdere loro la testa. Dopo qualche istante rinunciarono a difendersi e se la diedero a gambe. Tutti e 5 fuggirono giù per la via Carraia che conduceva alla strada maestra e gli animali li inseguirono trionfanti. Per i primi istanti, quasi, gli animali non credevano a tanta fortuna. Il loro primo atto fu di galoppare in massa tutto intorno ai confini della fattoria, come per assicurarsi che nessun essere umano vi fosse in qualche modo nascosto. Di corsa tornarono poi affabbricati per cancellare le ultime tracce dell'odiato regno di Jones. La selleria situata oltre le stalle fu sfondata, i freni, gli anelli per il naso, le catene dei cani, i coltelli crudeli con cui il signor Jones usava castrare i maiali e gli agnelli, tutto fu buttato nel pozzo. sforzo. Le redini, le cavezze, i paraocchi, le avvilenti tasche mangiatoie furono gettati sul fuoco che ardeva in mezzo al cortile, alimentato da tutti i rifiuti. La stessa fine fecero le fruste. Tutti gli animali non stavano più in sé per la gioia di vedere le fruste andare in fiamme. Palla di neve gettò pure sul fuoco i nastri con cui la signora Jones usava a ornare le criniere e le code dei cavalli nei giorni di mercato. I nastri, disse, vanno considerati come vestiti che sono il segno dell'essere umano. Tutti gli animali devono andare nudi. Quando udì questo, Gondano andò a prendere il piccolo cappello di paglia che portava d'estate per difendere le orecchie dalle mosche e lo gettò sul fuoco con tutto il resto. In brevissimo tempo gli animali avevano distrutto ogni cosa che ricordasse il loro signor Jones. Napoleon li condusse poi al magazzino delle provviste e servì a ognuno una doppia razione di grano, mentre i cani diede due biscotti per ciascuno. Poi cantarono Animali d'Inghilterra dal principio alla fine, per 7 volte di seguito. Dopodiché si sistemarono per la notte e dormirono come mai avevano dormito prima.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre 2 tipi di attività. Incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Allora, dormito molto bene, ma si svegliarono all'alba, come al solito, ricordando a un tratto i gloriosi avvenimenti del giorno precedente. Tutti insieme corsero al pascolo. Da una collinetta poco oltre il pascolo stesso si godeva la vista di quasi tutta la fattoria. Gli animali vi montarono sopra, in cima, e si guardarono attorno nella chiara luce del mattino. Sì, quello era l'oro. Tutto ciò che vedevano era loro. Nell'esaltazione di quel pensiero andavano qua e là e si lanciavano in aria con salti prodigiosi. Si rotolavano nella loggiata, si riempivano la bocca della dolce erba estiva. Con le zampe sollevavano le zolle di terra e ne aspiravano il greve sentore. Fecero poi un giro di ispezione per tutta la fattoria e con muta ammirazione osservarono le terre arate, i campi di fieno, il frutteto, lo stagno, il boschetto. Era come se mai avessero visto prima quelle cose e ancora stentavano a credere che tutto fosse loro. In fila fecero poi ritorno ai fabbricati e in silenzio si fermarono davanti alla porta della casa colonica. Anche quella era loro, ma avevano paura a entrarvi. Dopo alcuni istanti, tuttavia, Paladineve e Napoleon, con la spallata, aprirono la porta e gli animali entrarono l'uno dopo l'altro, camminando con la massima cautela per non urtare qualcosa. In punta di piedi andarono di stanza in stanza, timorosi di parlare se non in bisbiglio, guardando con una specie di terrore l'incredibile lusso. I letti con i loro materassi di piuma, gli specchi, il divano di crine, il tappeto di Bruxelles, la litografia della regina Vittoria sopra la caminiera del salotto. Stavano scendendo le scale quando si accorsero dell'assenza di Molly. Tornando indietro trovarono che essa si era fermata nella più bella stanza da letto. Dalla tavola di toeletta della signora Jones aveva preso un nastro azzurro e se l'era posto sulla spalla, ammirandosi nello specchio, da vera scioccherella. La rimproverarono aspramente e uscirono. Alcuni prosciutti appesi nella cucina furono presi per dar loro sepoltura e un barile di birra nella dispensa fu sfondato da un calcio di gondano. Null'altro fu toccato nella casa. Fu presa sul luogo l'unanime decisione che la casa colonica sarebbe stata conservata come museo. Tutti convennero che nessun animale vi sarebbe mai andato a vivere. Gli animali ebbero la loro prima colazione. Poi Paladineve e Napoleon li chiamarono ancora a raduno. «Compagni», disse Paladineve, «sono 6:30 e abbiamo davanti a noi una lunga giornata. Oggi cominceremo la raccolta del fieno, ma vi è un'altra cosa che dobbiamo fare subito». I maiali rivelarono allora che durante gli ultimi 3 mesi essi avevano imparato a leggere e a scrivere da un vecchio sillabario che era appartenuto ai figli del signor Jones e che era stato gettato nelle immondizie. Napoleon si fece portare il barattolo di vernice bianca e uno di vernice nera e si avviò verso il grande cancello che si apriva sulla strada maestra. Poi Paladineve, perché Paladineve aveva la migliore calligrafia, prese un pennello tra le zampe e cancellò «Fattoria padronale» sull'alto del cancello e in sua vece vi dipinse «Fattoria degli animali». Era questo il nome che la fattoria doveva da quel momento portare. Fatto ciò, tornarono ai fabbricati della fattoria dove Paladineve e Napoleon fecero portare una scala a pioli che venne appoggiata contro il muro di fondo del grande granaio. Essi spiegarono che, con lo sguardo dei 3 ultimi mesi, i maiali erano riusciti a concretare i principi dell'animalismo in 7 comandamenti. Questi 7 comandamenti sarebbero stati scritti sul muro, avrebbero così formato una legge inalterabile, secondo la quale tutte le bestie della fattoria degli animali avrebbero dovuto vivere da quel momento per sempre. Con qualche difficoltà, perché non è facile per un maiale tenersi in equilibrio su una scala pioli, Paladineve si arrampicò e si pose al lavoro con clarinetto, qualche gradino più in basso, che gli reggeva il baratto della vernice. I comandamenti furono scritti. I 7 comandamenti. 1. Tutto ciò che va su 2 gambe è nemico. 2. Tutto ciò che va su 4 gambe o ha ali è amico. Nessun animale vestirà abiti. Nessun animale dormirà in letto. Nessun animale berrà alcolici, nessun animale ucciderà un altro animale. Tutti gli animali sono uguali. Tutto ciò era scritto molto accuratamente e, salvo qualche accento e un tutto con una T sola, anche l'ortografia era corretta. Paladineve li lesse ad alta voce e a beneficio degli altri. Tutti gli altri animali annuirono in segno di assenso e i più intelligenti cominciarono subito a imparare i 7 comandamenti a memoria. Ora, compagni, gridò Palla di Neve, gettando a terra il pennello, al prato, facciamoci un punto d'onore di falciarlo più presto di quanto non saprebbero farlo Jones e i suoi uomini. Ma allora le tre mucche, che da qualche tempo mostravano segni di inquietudine, misero un lungo mugito. Da 24 ore non erano state munte e le loro mammelle erano piene da scoppiare. Dopo breve riflessione, i maiali mandarono a prendere un secchio e riuscirono felicemente a mungere le vacche, dato che i loro piedi erano abbastanza adatti a tale bisogno. Presto vi furono 5 secchi di latte cremoso e denso, a cui molti animali guardarono con profondo interesse. «Che se ne fa di tutto questo latte?» chiese qualcuno. «Jones usava talvolta a mischiarne un po' al nostro pastone», disse la gallina. «Lasciate stare il latte, compagni», gridò Napoleon, ponendosi davanti ai secchi. «Penseremo anche a questo. Il taglio de fiene è più importante. Il compagno Palla di Neve vi condurrà e io vi seguirò tra poco. Avanti, compagni, il fieno vi attende». Così gli animali, in truppa, si avviarono al prato per iniziare la falciatura e quando furono di ritorno la sera notarono che del latte non restava più traccia alcuna. E abbiamo finito.
1: Sì, siamo arrivati al termine di questo programma,
0: purtroppo.
1: Di questo
0: secondo capitoletto.
1: Sì.
0: E...
1: Grazie di cuore, Santino. Belle
0: prego,
1: favole.
0: Piacere
1: sì.
0: mio. Piacere mio. Sì. Grazie agli ascoltatori che ci hanno seguiti. E arrivederci, a risentirci alla Radio Italiana 521 tra un paio di settimane.
1: Certo, grazie di cuore. E buona giornata a tutti. Ciao,
0: arrivederci,
1: ciao.
0: Arrivederci e risentirci con pillole. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Italiana 531. Sono le 14.
1: Speed camera locations per martedì 28 luglio. Osman Terrace Norwood, Phillip Highway Elizabeth, Torrens Street College Park, Walkerville Terrace Gilberton and Waterloo Corner Road Burton.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
4: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penna on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For every important decision, rely on Devereux Finance. Experience, strategy and personalized support for your future. Call 0403 035 651 today. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.
3: Speed camera locations per martedì 28 luglio. Osman Terrace, Norwood, Phillip Highway, Elizabeth, Torrens Street, College Park, Walkerville Terrace, Gilberton and Waterloo Corner Road, Burton.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Ed eccoci qua al Salotto del Gusto come ogni martedì con Ida e Roberto. Ciao.
1: Ciao Ida, ciao. E buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Spero che stiate bene, che state un po' gustando qualche raggio di sole che è apparso da non molto.
0: Sì, però è freschetto fuori, io non so te, però io sento il freddo.
1: È fresco, l'umido che ti fa un po' impigrire.
0: Guarda, io quest'anno per me è stato un inverno veramente freddoloso, però... ripeto, sono stata malata anche tanto.
1: Vabbè, sei andata anche in giro tanto, quindi probabilmente sì, è quello che sei abituata a tutti questi sbalzi. Di solito stai sempre su un clima, è così.
0: Ed è per questo però che è bello, devo smentire una cosa, però, perché sì. Non vado in Italia.
1: No, vai in Italia, non ci vediamo più.
0: No, mia mamma ha già gente in Italia ad agosto là ed è meglio che resto a casa.
1: Ah, ho capito.
0: Tranquillo,
1: niente,
0: vai,
1: non ci si beve.
0: Tranquillo.
1: Va bene, dai. Sarebbe stato bello vedersi in Italia, non solo in territorio australiano.
0: Esatto, anche perché essendo del stesso posto.
1: Sì, infatti.
0: Che festa avremmo fatto?
1: Un anno organizziamo, facciamo festa grande
0: dopo.
1: Prossimo
0: anno dovrei andare, penso verso giugno.
1: Ah, ok.
0: Ma tu vai sempre verso
1: settembre,
0: ottobre.
1: Sì, lo so, mi piace.
0: Vabbè, non si sa mai.
1: Guarda,
0: non si sa mai.
1: Io con degli amici era da più di 10 anni che cercavamo di organizzare e sincronizzare. Alla fine, 2 o 3 anni fa, siamo riusciti a essere in Italia allo stesso periodo e quindi li ho invitati a casa, hanno
0: bene.
1: Mangiato con i miei genitori, sai, è sempre bello perché
0: certo.
1: Loro non sono italiani, sono polacchi, ma sai, quando conosci la famiglia eccetera, il livello di amicizia poi diventa più alto, credo, più insomma
0: è bello quando
1: non so
0: anche
1: come spiegarti.
0: Se anche tipo noi che ci vediamo e ci sentiamo spesso, vivere magari 2 settimane da dove veniamo proprio è diverso.
1: Oh, sì, capisci tante cose,
0: esatto.
1: Capisci le dinamiche. Guarda, noi ormai
0: finalmente conosciamo la Ida.
1: Esatto,
0: la Ida.
1: Esatto. Ti ricordi l'anno scorso eri sì. la mi chiedevano sempre di te. Come sta la Ida? Ma tu l'hai neanche conosciuta, ma la sento nominare. Troppo simpatici, davvero.
0: È vero,
1: comunque,
0: è vero.
1: Spero tu abbia trascorso un buon weekend.
0: Sì, è stato.
1: Quando ci siamo sentiti, mi hai detto che sono andata a camminare a Munta. Ed era un freddo patocco, immagino.
0: Sono andata sabato mattina, erano verso le 9:30. E sì. Ho camminato proprio dietro la spiaggia, ti giuro, Roberto.
1: Un vento.
0: Credevo di farmela addosso dal freddo, un vento da matti. Veramente.
1: No, immagino.
0: Però, dai. Cosa vuoi? È inverno, eh?
1: Dai, comunque basta essere un po' coperti,
0: sì,
1: secondo
0: dai.
1: Me camminare fa sempre bene anche se fa freschetto.
0: Sì. Stamattina mi sono alzata, ho fatto le mie faccende di casa, sono partita, prima di andare al lavoro sono andata a fare la mia mezz'oretta di camminata e tornata a casa.
1: Ma in notturna era buio o era già?
0: No, era già
1: un po' così,
0: sì,
1: l'alba.
0: Però dovevo farlo perché per terapia devo fare
1: se,
0: sta roba
1: se
0: qua. Se
1: camminare, guarda, sì. Alla fine è sempre la cosa più importante.
0: Dai. E tu cosa hai fatto?
1: Parte lavoro, poi ho incontrato una cara amica domenica, abbiamo passato tutta la giornata insieme, siamo andati a mangiare a Aldgate, che è dopo Stirling,
0: okay.
1: E a me piace sempre andare sulle colline, proprio mi sembra che l'aria sia diversa, sia più ricca di ossigeno,
0: più pulita,
1: ma poi anche la gente che lavora nella ristorazione sulle colline, non so, mi ricordano proprio... Non so, sono un po' più attenti,
0: okay.
1: Sono più, mi trovo veramente bene andare verso Stirling Aldgate, è vicino a casa, però mi sembra di vivere in un posto diverso.
0: Bene.
1: E poi ieri ho fatto una scuola di cucina con il WEA, che
0: è andata
1: molto bene, avevo fatto un menù invernale, quindi
0: allora, possiamo sapere.
1: Sì, adesso che le ricette sono state fatte, ho fatto gli gnocchi con i 4 formaggi, gli gnocchi fatti a mano, e che poi sai, io comunque ormai li faccio da tanto tempo, vengono fuori 99.9% dei casi, vengono bene, però sai, quando stai parlando e devi presentare, devi stare attento, ho sempre paura che magari un intoppo, qualcosa, che poi faccio la figuraccia, e invece sono venuti molto buoni. E poi ho fatto risotto con la zucca al forno.
0: Tu sei specializzato in risotto?
1: Sì, è la mia cosa preferita, è sempre la mia carta a vicenda. Ma poi anche perché è una roba che puoi fare vegetariana e gluten free ed è buona per tutti, a me è una ricetta abbastanza versatile. E poi ho fatto le polpette al sugo, e poi ha fatto un dolce con il pere e cioccolato. Insomma,
0: buono.
1: Sono riuscito a finire.
0: Avevi?
1: Una ventina, probabilmente. Sì.
0: Molto
1: è andata bene. E avevo una mia cara amica che ti ricordi, è venuta anche qua, Francesca. È venuta qua a parlare. Che la
0: poteva
1: saluto.
0: Poteva venire anche oggi. Infatti, ci abbiamo pensato.
1: Dopo diventiamo un trio. No, è vero. Però, sai cosa? Il bello di queste scuole di cucina è che ti permettono un po' di aprire una finestra, di raccontare una storia, non è solo quello che prepari, però magari racconto qualche aneddoto della mia famiglia, del mio passato, eccetera. E la gente è interessata, soprattutto quelli che non hanno vissuto un po' le nostre realtà casalinghe. E
0: soprattutto quelli che amano l'Italia, ma non hanno proprio idea di come può essere l'Italia, di come cuciniamo in modo italiano. Diventano proprio curiosi. E
1: tanta gente, sai, magari quelli che vengono sono interessati a cucinare, hanno provato, però magari si sono arresi al primo tentativo che non è andato bene, perché sai, gli gnocchi, per esempio, una delle cose più importanti è la quantità di farina che usi. Se ne metti troppo diventano un po' rubbery, un po' gommosi. Se invece ne metti troppo poca non riesci a fare il rolling e non riesci a farli, quindi alcuni hanno paura di mettere troppa farina, però ne mettono talmente poca che poi non
0: diventano troppo
1: esatto, quindi insomma così è stato bello, insomma, insegnare loro e anche avere dei feedback, sono stati contenti e è stata una bella cosa.
0: Bene.
1: Però ti dico, quando ho la scuola di cucina, quando soprattutto ho tanta gente, mi occupa veramente tutta la giornata, perché tra andare a fare le spese, tra preparare un
0: Ma
1: po' di cose.
0: Ma è una cosa tua allora questo?
1: È organizzata dal WEA, quindi io ovviamente sono tutor da ormai 12 anni là.
0: E si può iscrivere chiunque?
1: Sì. Chiunque va online, si registra e di solito la classe ha tra i 10 ai 20, alle 24 persone.
0: Ok, e questo tu lo fai una volta al mese?
1: No. La faccio tipo 7-8 volte all'anno, un po' meno di una.
0: No, perché già la seconda, terza volta?
1: Quest'anno
0: l'hai fatta?
1: Ne avrò altre due verso fine anno e quelli saranno il colpo di grazia, perché di solito già abbastanza impegnativo.
0: Io mi voglio prenotare ad una, voglio venire, o se no ti vengo ad aiutare a lavare i piatti, va bene
1: anche quello. Tu sei molto versatile, sei una che non si tira indietro.
0: No, io vengo a lavare i piatti, non vengo, tanto imparo lo stesso.
1: Sei bravissima comunque tu. Tutte le volte che ho mangiato a casa tua, sono tornato a casa e ho detto: mamma mia, meno male che sei bravissima davvero.
0: Grazie.
1: Comunque, oggi parlando appunto anche di farina, ecco, è già tempo della pubblicità, Ida.
0: Sì, andiamo con la pubblicità, oggi parliamo di
1: cereali. E quindi
0: così
1: vi diamo l'appuntamento fra pochi minuti.
0: Ok, a dopo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, Veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Eccoci qua, bentornati al Salotto del Gusto, in compagnia di De Roberto e Radio Italiana 531. Ogni tanto faccio
1: Va bene, hai tante cose tu, sì. La responsabilità della certo. Musica, tu sei la disc jockey. Attenzione, attenzione, la Ida è multitasking.
0: Allora, io ti avevo scelto Vertigini di Elodie perché so che a te piace tanto Elodie, vero?
1: Sì, a me, sai quelle cantanti che mi ricordano l'estate, che mi ricordano e allora dico, sogniamo almeno che possiamo.
0: Beh, ma tu andrai quando è estate.
1: Ida, avevamo anticipato i nostri radioascoltatori che oggi parliamo dei cereali, perché devi sapere, Ida, che i cereali sono un prodotto alimentare che ha veramente cambiato lo stile di vita dell'uomo.
0: È vero.
1: Cioè, tu devi immaginarti che circa 10-12 mila anni fa l'uomo era un raccoglitore cacciatore, cioè quindi lui le persone non coltivavano niente, tutto ciò che di cui si nutrivano, quello che era parte della loro alimentazione non era coltivato o allevato, ma era tutto raccolto dalla natura. Se posso dire la verità, forse era qualcosa un po' più sostenibile di adesso,
0: esatto,
1: diciamocelo chiaro.
0: È vero.
1: Però prova a immaginare, Ida, quanta energia e quanto tempo era necessario per fare questo.
0: Certo.
1: Andare alla caccia, trovare posti dove c'era abbastanza cibo per la comunità. Con l'arrivo dei cereali e la coltivazione in generale, la struttura sociale e economica della popolazione sono cambiate radicalmente. E non solo questo, nel momento in cui l'agricoltura si è sviluppata, soprattutto appunto nei cereali, hanno iniziato anche a svilupparsi altre professioni, perché la gente cominciava ad essere ferma nello stesso posto ed ecco che quindi le persone che alcuni si specializzavano ovviamente nell'agricoltura, a raccogliere i cereali e a coltivare, altri poi dovevano anche dedicarsi ad altro, il pagamento delle tasse che molto spesso veniva fatto anche proprio attraverso i cereali. Quindi diciamo che l'arrivo dell'agricoltura e soprattutto dei cereali ha veramente cambiato lo stile di vita.
0: Certo.
1: Alcune persone dicono che l'uomo ha in qualche modo a un certo punto deciso di organizzare l'agricoltura, ma in realtà alcune persone dicono che i cereali hanno in qualche modo controllato l'uomo, perché grazie a loro lo sviluppo è stato incredibile. E alcune popolazioni, alcune civiltà, tipo quelle del Sud America, quelle dell'Egitto ed altre civiltà molto importanti, storiche, hanno una delle motivazioni per cui avevano avuto un cambio così repentino e così evoluto è stato proprio perché sono stati trovate cereali in questi luoghi.
0: Okay.
1: Quindi davvero ed è per questo che oggi un po' abbiamo scelto di parlare un po' di questo. Non dimentichiamo poi che i cereali sono utilizzati ampiamente nella nostra industria alimentare, anche nella preparazione dei nostri cibi ogni giorno.
0: Certo.
1: Ma quali sono i cereali un po' più conosciuti?
0: Esatto.
1: Quelli che beh, parliamo sicuramente del frumento, che è forse quello che noi italiani utilizziamo di più, ovviamente per la produzione della
0: del pane.
1: Ma poi c'è l'orzo, il riso, il mais, segale, l'avena.
0: Quindi il riso fa parte dei cereali.
1: Sì, fa parte dei cereali. Pensa che per esempio la Cina originariamente il cereale più coltivato in assoluto era il miglio. Dopodiché però, soprattutto nella zona sud della Cina, si sono iniziati a sviluppare l'utilizzo del riso, che poi ha preso il sopravvento e adesso il riso è una delle colture più importanti. Ma cos'è la caratteristica un po' così importante dei cereali? I cereali sono hanno delle caratteristiche molto importanti. La prima è che hanno un alto contenuto di energia. L'energia è immagazzinata nei cereali sotto forma di amido soprattutto e carboidrati. E quindi diciamo che rispetto al resto della pianta, i semi dei cereali hanno un altissimo contenuto energetico incapsulato nei loro granetti. E poi hanno la caratteristica che sono anche facilmente conservabili, perché non appena li secchi li puoi conservare per lunghi periodi. Altri vegetali invece, sai bene, si mantengono per qualche giorno, ma appena li tagli non... Quindi i cereali si sono prestati molto bene per un po' far crescere la cultura, non la cultura, ma anche lo status delle persone.
0: Sì.
1: Pensa che in passato, e questa cosa qua non è che dobbiamo andare indietro molto molto del tempo, ma anche nel tempo dei miei nonni, i cereali erano una fonte di pagamento molto spesso.
0: Non so se
1: hai mai sentito parlare della mezzadria?
0: No.
1: So, la mezzadria era molto diffusa all'età dei nostri nonni, o forse bisnonni per me, nonni per te. Quello che succedeva in passato era che istituti come anche gli ospedali in Italia, che erano privati inizialmente, avevano grosse proprietà terriere. Queste venivano date ai contadini che lavoravano la terra, e poi la mezzadria consisteva che metà della produzione restava al contadino e
0: metà veniva data
1: agli ospedali, veniva data quello che aveva una grossa proprietà terriera. E praticamente poi quella persona molto ricca o l'istituto poi vendeva i cereali e poteva, nel caso degli ospedali, pagare la sanità.
0: Un tempo, parliamo di tanti tanti anni fa, ad esempio andavano a comprare e magari facevano scambi di merci.
1: Anche, certo, assolutamente. Questo succede ancora. Io quando sono andato in Vietnam ero andato in un posto che si chiama Sapa, che è nella confine proprio vicino alla Cina. Non c'è quella westernized world where tutto è molto commerciale, tutto è molto soldi. Lì lo scambio viene ancora effettuato e
0: con
1: tante
0: i
1: persone
0: prodotti.
1: Sì, assolutamente. Okay. Quindi persone che magari producevano il riso scambiano con qualcun altro che magari invece
0: alleva qualcosa.
1: Una forma che comunque noi, comunque penso che i nostri genitori addirittura lo facevano in passato delle volte. Però che adesso un po' si è perso questa cosa, uno non ci pensa neanche a dire buon ti do qualcosa. Però esatto. E quindi proprio questa caratteristica dei cereali, che potevano essere conservati, che potevano essere, era una fonte calorica importante. E i cereali hanno tantissimi principi nutritivi, magari ne parliamo dopo, però in anni in cui succedeva qualcosa, poteva essere una siccità, poteva esserci un'alluvione, poteva esserci qualsiasi cosa, i cereali in quegli anni là venivano meno, e quindi erano il motivo di importantissime carestie, dove morivano in popolazioni intere, perché appunto l'alimentazione a quel punto là, in quegli anni là, era basato su quello che uno produceva, e ovviamente non c'erano fertilizzanti, non c'erano irrigazione, che quindi in qualche modo riuscivi a controllare. Era molto più precaria la situazione, e quindi in anni particolarmente difficili la gente moriva perché i cereali venivano meno.
0: Certo.
1: Non solo questo, ma i cereali, non scordiamo che sono anche alimento non solo per gli uomini, ma anche per gli animali che noi alleviamo. Quindi ovviamente il successivo passaggio è stato da coltivare ad allevare. E quindi tanti animali, quali polli, galline,
0: maiali,
1: bestiame, insomma, viene alimentato parzialmente con cereali. E quindi diciamo che i cereali sono stati quelli che hanno iniziato un'evoluzione dell'uomo, che per tanti anni non era avvenuta, ma finché si sono organizzati e c'è stata la rivoluzione agricola, ecco che sono diventati sempre più importanti.
0: Roberto, scusa, ti devo interrompere, abbiamo un po' di pubblicità e poi torniamo con i nostri cereali.
1: Grazie.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
9: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: dal 60-75% di carboidrati, quindi soprattutto a forma di amido. Mm-hmm. Quindi questo per questo motivo qua, anche quando li cuciniamo l'acqua diventa biancastra, viene un po' rilasciato dell'amido, che è principalmente una forma complessa del glucosio. E dopo ovviamente a seconda anche della tipologia di cereale, abbiamo anche che contengono dal 7 al 15% di proteine. Mm-hmm. Il frumento, per esempio, è uno di quegli cereali che ha un abbastanza elevato contenuto proteico, che di solito viene chiamato glutine, se tu ci pensi. Sì. Il glutine appunto è la parte proteica del frumento. Mm-hmm. E anche l'avena, per esempio, è un altro cereale che ha abbastanza proteine. Un po' meno invece ne contiene il mais. Okay. Il mais ha molto più contenuto di amido.
1: Okay.
0: Qual è la caratteristica, per esempio, delle proteine dei cereali? È che i cereali non hanno proteine ad alto valore biologico. Mm. Alto valore biologico vuol dire che non hanno tutti gli aminoacidi essenziali, quelli che noi umani non riusciamo a produrre, a sintetizzare noi. Okay. Ed è per questo che in tante diete i cereali vengono combinati con altre cose, che possono essere con carne, ma mm-hmm. se uno è vegetariano deve combinarli con i legumi. Ecco che i veneti hanno pensato bene di fare la pasta ai fagioli.
1: Esatto.
0: Perché ovviamente ovviamente dicono,
1: io la odiavo la pasta ai fagioli.
0: La odiavi.
1: E tuttora
0: e no. Tuttora la odi. No. No.
1: Guarda, apriamo una parentesi e poi la chiudiamo. Io mi ricordo mia nonna la faceva e io dico, i nonni e i miei genitori ne andavano pazzi, io la odiavo e per un semplice motivo non lo posso dire.
0: Vabbè.
1: E tuttora non lo mangio, i fagioli io non li mangio.
0: Non li mangio?
1: No.
0: In realtà fanno molto bene. Perché la carenza principale degli aminoacidi che i cereali non hanno è la lisina, che invece è presente nei legumi. Uh-huh. E la lisina è fondamentale per costruire le tue cellule e quindi è per quello che se uno mangia solo ed esclusivamente cereali comunque non ha una dieta estremamente equilibrata. Uh-huh. Ovviamente nei cereali c'è un certo contenuto anche di lipidi, cioè di grassi, però non è così elevato, è dal 2 al 7% di grassi. Questi grassi normalmente però sono quelli comunque grassi buoni, che sono quelli insaturi, che quindi non ti fanno venire problemi cardiovascolari. Mm-hmm. Ecco.
1: Io dovrei mangiarne
0: vabbè, ma allora dovresti mangiare altre cose che hanno, per esempio l'olio d'oliva ne contiene ancora di più e ti fa ancora meglio.
1: L'olio d'oliva lo posso anche bere,
0: benissimo. Però una caratteristica molto importante dei cereali è il contenuto di fibre. Sono le fibre, molto in passato sono soprattutto contenute nella parte esterna dei cereali, nei chicchi dei cereali, e in passato si cercava di eliminarle per rendere il riso o il frumento il più puro possibile. Mm. E quindi veniva scartata tutto ciò che era la fibra. Invece con il tempo, un po' le abitudini alimentari, ma soprattutto anche essere coscienti di quello che fa bene e non fa bene, mm-hmm. si è scoperto che le fibre comunque fanno molto bene. E quindi ecco che i prodotti, i cereali adesso vengono anche venduti sotto forma di prodotti integrali, e quindi vuol dire che non vengono così trasformati come venivano mm-hmm. trasformati in futuro. Per darti un'idea, il riso, da il riso quello bianco che mangiamo noi con i risotti, a quello integrale, ha caratteristiche
1: marrone.
0: Nutrizionali completamente right. diverse.
1: Okay.
0: E anche un contenuto calorico molto diverso, perché le fibre non sono facilmente digeribili da noi. Mm-hmm. E praticamente abbassano il contenuto di carboidrati, mm-hmm. rallenta l'assorbimento dei carboidrati quando le mangiamo, e quindi anche persone che hanno, per esempio, problemi di diabete possono mangiare un po' meglio i prodotti integrali rispetto a quelli che rilasciano subito.
1: Una cosa, Roberto, la quinoa.
0: Sì.
1: Cos'è? Un mezzo cereale?
0: Sì, lo è.
1: Okay.
0: È soprattutto diffuso nel Sud America, in Cile soprattutto, i cileni

0: La loro dieta è basata molto
1: sulla quinoa.
0: Ed è una cosa strana perché negli ultimi anni il consumo di quinoa è aumentato in modo esorbitante e ovviamente è stata esportata dal Cile, eccetera, però adesso ci sono produzioni un po' ovunque. È molto buona e fa molto bene la quinoa, la puoi
1: No, io
0: combinare.
1: una volta alla settimana cerco di mangiarla, ti dico la
0: Sì?
1: verità, perché devo essere sincera, avendo problemi di intestino, dovrei mangiare più fibre, questo è.
0: Ah, ho
1: Allora, con la
0: capito.
1: quinoa, riso, riso integrale, tutte queste cose qua. Questo è uno dei motivi perché non mangi i
0: Sì.
1: fagioli.
0: Sì, perché invece fa l'effetto contrario.
1: Esatto.
0: Comunque, queste cose qua che mi stai raccontando non mi stupiscono perché le fibre che
1: Sì.
0: sono contenute nei cereali o anche nella quinoa favoriscono il corretto funzionamento
1: Funzionamento,
0: dell'intestino,
1: sì.
0: ti fanno sentire sazi, quindi vuol dire che mangi meno, ti senti sazi prima perché si chiama ingombro sterico, vuol dire che ingombrano il tuo stomaco e quindi ti danno
1: Ti
0: un senso di
1: riempiono,
0: sazietà.
1: sì.
0: Ecco, e non è solo la quantità di nutrienti, ma proprio l'effetto, ma mi sento pieno, ho mangiato a sufficienza. Come ti stavo dicendo prima, un miglior controllo della glicemia, che è importantissimo quando uno mangia. Beh, se mangia una merendina o un Kinder Bueno, ha uno picco glicemico altissimo perché sono
1: Certo,
0: glucosio semplice.
1: sì.
0: Poi c'è l'amido, ma poi ci sono le fibre che rallentano ulteriormente la degradazione dei carboidrati e quindi vengono rilasciati gradualmente e il tuo corpo li assorbe un po' alla volta. Quindi senti sazio più a lungo, non hai una stanchezza perché la digestione è comunque una cosa che ti richiede molta energia. Quindi
1: Certo.
0: ti danno una sensazione che il tuo alimento dura più a lungo e ti rende sazio più a lungo. E poi aiutano anche i microrganismi dell'intestino, che alcune persone, forse anche tu, magari ha delle volte delle problematiche
1: Certo.
0: e appunto favoriscono appunto questo microbiota intestinale e poi riducono anche il colesterolo. Quindi in alcuni casi ci
1: Nel
0: sono
1: mio
0: anche delle
1: caso.
0: bevande, anche il tuo caso, ma anche io, ti devo dire la verità.
1: Come ci sono delle
0: Ci sono
1: bevande?
0: delle bevande
1: Sì?
0: che aiutano, che sono aiutano che
1: Ad
0: so
1: abbassare
0: abbassare il colesterolo
1: l'LDL.
0: perché hanno delle fibre all'interno. Sì. E quindi, insomma, sono tutte cose che uno è interessante sapere perché attraverso
1: Certo.
0: l'alimentazione possiamo un po'
1: Gestire un
0: controllare queste
1: po'
0: cose qua.
1: il nostro
0: Ma
1: corpo.
0: dai cereali, cosa si ottiene? Perché comunque uno diceva, boh, uno è il frumento, questo è il mais, ma da questo cosa otteniamo? Ci sono tantissimi prodotti che prendono la loro vita dai cereali. Noi italiani abbiamo detto mangiamo tanta pasta che è fatta soprattutto con il grano duro
1: Certo.
0: e il nostro pane. Abbiamo per esempio la polenta che è fatta con il mais, con il riso facciamo tante farine, facciamo
1: Certo.
0: tanti addensanti, anche in questo caso. Che inizia dalla. Ma
1: Certo.
0: poi un'altra cosa, alcune bevande, soprattutto quelle alcoliche, la birra è ottenuta dall'orzo.
1: Certo.
0: L'orzo che viene utilizzato per la birra, per fare la birra, è l'orzo fermentato, che praticamente viene lasciato fermentare, viene fatto germinare e dopodiché si sviluppano dei glucidi, degli zuccheri che vengono poi utilizzati per la produzione di alcol per fare la birra. Quindi, come vedi, Ida, l'utilizzo nell'industria alimentare è veramente ampio, è veramente ampio. E ovviamente un tecnologo alimentare o chi produce deve fare molti studi riguardanti questa cosa qua, perché anche per la produzione di pane o per la produzione di pasta, l'utilizzo del cereale ideale porta a delle rese molto diverse. Per esempio, tempo di pubblicità, Ida.
1: Esatto,
0: Ma
1: scusami, avevo perso, ti stavo ascoltando e ho perso
0: senso della pubblicità,
1: il
0: va bene.
1: filo.
0: Ci
1: Ok,
0: sentiamo
1: ci
0: tra
1: sentiamo
0: poco.
1: dopo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Cabana. Hai sentito allora la canzone di Rama? Ti è piaciuta?
1: Sì, mi è piaciuta. Nuova per me, non l'avevo mai sentita.
0: No, è parecchio tempo che fuori, cioè fuori, un mesetto e mezzo dopo.
1: Sì. Mamma mia.
0: Cioè, mi ha messo.
1: Ma tu sai, con i tuoi lavori che ascolti la, esatto, tua musica, eccetera, radio, è un, esatto, po' diverso, ecco. Io invece sono a lavoro e sento sempre canzoni vecchie, perché è in un ambiente, in un ristorante italiano, esatto, qua sono più famose le canzoni un
0: sarà
1: po'...
0: Sarà perché ti amo. Felicità?
1: No, quelle no. No, no, no, no. Più Ornella Vanoni, oh, o okay, roba del genere, okay, così, che sono da sottofondo. Felicità, okay, mi dà ansia, no, altro che felicità.
0: Va bene, Roberto, dobbiamo correre, sì, perché da... sennò il tempo mangia le ore.
1: Sì. Allora, le ultime cose, un po' per fare un riassunto di quello che abbiamo detto. Mm-hmm. Come i cereali hanno cambiato un po' la storia nell'umanità, uh-huh, e soprattutto con la rivoluzione dell'agricoltura, che era chiamata anche rivoluzione verde, è avvenuta subito dopo la rivoluzione industriale, quindi nel XIX secolo, uh-huh, ha cambiato radicalmente l'agricoltura, perché hanno cominciato a prodursi quantità molto maggiori, la resa per ettaro dei prodotti era molto più alta, il che vuol dire che in un piccolo territorio si, uh-huh, poteva, un piccolo pezzo di terreno si poteva produrre molto di più, molta, uh-huh, più energia, molte più gente da sfamare, molti, uh-huh, più persone da molti più animali da sfamare anche. Uh-huh. E un'altra cosa, l'arrivo dei fertilizzanti, l'arrivo dell'irrigazione ha trasformato questa cosa qua, perché poteva massimizzare la resa, poteva produrre di più, uh-huh, e poi anche un po' l'arrivo degli studi genetici, che hanno permesso a fare il crossbreeding di diversi tipi di, per esempio, di frumento, del mais. Per esempio, il mais in passato, Oida, mm, sai, la pannocchia.
0: Sì.
1: Originariamente le varietà di pannocchie di mais erano molto piccole, mm-hmm, e producevano una pannocchietta molto piccola. Però hanno scoperto che facendo un crossbreeding di due varietà che avevano una pannocchia
0: tipo
1: piccola...
0: l'innesti.
1: No, no, non è l'innesto. L'innesto è proprio... mettere un pezzo della pianta nell'altro, è proprio fare sai che comunque anche nella pianta c'è una parte, mm, maschile e una parte femminile, nel, certo, cross, nella cross impollinazione di diverse varietà permettevano, mm, di ottenere delle varietà
0: diverse,
1: ibride, okay, molto più produttive, okay, ed ecco che quindi da una stessa pianta riuscivano a produrre molto più mais, e con lo stesso nel, mm-hmm, riso. Poi ovviamente c'è, in alcune parti si parla di engineering, un'ingegneria agricola in cui si per esempio studiano come debellare alcune malattie, mm-hmm, ci sono stati casi in cui dei funghi hanno sterminato intere produzioni di cereali, mm, mandando in crisi l'economia di alcuni, mm-hmm, paesi. Anche allo stesso tempo, per esempio, come massimizzare, per esempio, a seconda delle condizioni climatiche, mm-hmm, perché il clima cambia, quindi trovare la varietà ideale, mm-hmm, per l'ambiente in, certo, cui ci sono. Pensa, Ida, che al giorno d'oggi c'è la tendenza di un po' tornare nelle varietà, perché tu devi pensare che la varietà genetica che c'era una volta, mm-hmm, di tutti i cereali è un po' venuta meno, perché, mm, ovviamente quelle varietà originali erano non produttive come quelle invece che abbiamo adesso. Mm-hmm. Però quello che succede è che la selezione è stata talmente profonda che le piante alcune volte si sono indebolite, sono più suscettibili ad alcune malattie.
0: Okay.
1: E allora ecco che, ancora una volta, facendo magari un crossbreeding con varietà originali, mm-hmm, che erano molto più resistenti, si riesce a portare avanti e a continuare a migliorare la,
0: certo,
1: nostra agricoltura.
0: Pensa te.
1: Ovviamente 12.000 anni fa, poveri cristi,
0: cioè,
1: non sapevano
0: queste cose qua.
1: Però al giorno d'oggi c'è lo studio dietro l'agricoltura è immenso, perché comunque tutto parte da mio papà, anche se magari lo diceva in modo un po', mm, così romanticizzato, però diceva tutto inizia dall'agricoltura, cioè
0: vero,
1: la nostra alimentazione
0: è così,
1: non è che mangiamo,
0: certo,
1: un computer, ovviamente anche il computer è importante, però oggettivamente se dovesse venire una guerra, se dovesse venire, quello che poi veramente le persone hanno bisogno,
0: certo,
1: è l'alimentazione,
0: certo,
1: attraverso l'alimentazione abbiamo la salute, e la,
0: certo,
1: salute è il bene più prezioso che abbiamo.
0: Esatto, hai
1: e
0: detto
1: quindi,
0: una cosa
1: e quindi insomma
0: d'oro.
1: così. E ancora una volta, quando dobbiamo fare la selezione dei nostri cereali, perché i cereali possono veramente essere presenti dalla colazione alla cena, se noi pensiamo ai cereali che si mangiano la mattina, al riso soffiato, all'avena, insomma le persone li mangiano in vari formati, al pane che mangiamo col burro e la marmellata, al pranzo attraverso piatti un po' più consistenti come la pasta, come risotto, come riso, ecco, tutte le popolazioni normalmente hanno un cereale di riferimento dove attingono la maggior parte della loro energia.
0: Okay.
1: Noi italiani maggiormente frumento, noi veneti polenta. No,
0: non è vero.
1: Mangio tanto polenta come dicono.
0: Neanche io non ne mangio tanto come dicono, però voglio dire, da noi tanta polenta, è vero,
1: sì,
0: perché polenta, la pannocchia, l'agricoltura, almeno da me, la pannocchia.
1: Sì. Ma guarda, una volta era un vero problema, perché la gente aveva solo mais, il mais cresce molto bene in pianura padana, la gente mangiava solo mais ed è carente di alcune vitamine.
0: Esatto.
1: E ecco che in passato la carenza di questa vitamina ha portato alla pellagra, che era una malattia che è proprio pelle agra, che vuol dire che si squamavano praticamente. Ed erano per la... Tu ridi,
0: è vero, peagra, mi ricordo anche quando prendevamo in giro le persone, guarda che peagra, che asequea, cioè
1: era presa
0: perché
1: male,
0: era presa male, sul serio, era magra, con tutta sta pelle era grinzita, squamosa come me, insomma.
1: No. Comunque vedi, c'è anche il nostro dialetto veneto estremamente radicato in quella che era la storia dei cereali.
0: È vero, vedi,
1: quindi
0: vedi.
1: Insomma, speriamo che oggi abbiamo introdotto qualcosa di diverso.
0: Nuovo, esatto.
1: Non abbiate paura, perché a mangiare cereali non fanno male, però se avete la possibilità di selezionare quelli integrali rispetto a quelli processati, fanno molto meglio a voi, alla vostra salute, al vostro intestino. Insomma, delle piccole attenzioni possono veramente cambiare
0: il nostro stile di vita. Bene.
1: Ida, che dire? Dobbiamo salutarci anche oggi. Ci diamo appuntamento a
0: martedì prossimo alle 3, dalle 3 alle 4, sempre con Ida e Roberto al Salotto del Gusto e Radio Italiana 531.
1: Brava, okay. Ida, buona giornata a tutti.
0: Altrettanto a te e a tutti i nostri teleascoltatori. Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Radio Italiana.

Non è Freud, surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter,
3: yeah. Clara. A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
5: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
6: Ah, boh, tu lo sai?
5: Ma qua dobbiamo fare il programma.
6: Vabbè, una in più, una in meno.
7: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
5: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
8: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
2: La vostra radio? Radio Italiana 531.
3: Sono le 17.
4: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Martedì 28 luglio, Osman Terrace Norwood, Phillip Highway Elizabeth, Torrens Street College Park, Walkerville Terrace Gilberton and Waterloo Corner Road, Burton.
4: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Notiziario italiano sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Decreto contro il caro carburanti, da mezzanotte sconto di 17 centesimi sul gasolio mentre salta l'aumento sulle sigarette. Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. Donald Trump concede una nuova chance alla diplomazia con l'Iran, ma minaccia azioni militari più dure. Mosca attaccata da circa 100 droni ucraini e Parigi 3 donne accoltellate, 2 sono gravi. Nella Riminese una ditta tra cuochi finisce con una coltellata. Poi lo sport, questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
6: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
10: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: Radio Italiana 531, state ascoltando Onde Nuove. Siamo ritornati con Francesca e Eliana.
1: Buon pomeriggio a tutti. Come dicono, la festa è finita, Francesca. Siamo ritornate di nuovo a casa, questo bel tempo. E in Adelaide, però, devo dire, anche se le vacanze sono belle,
0: casa è sempre casa.
1: Casa è sempre casa, home sweet home, non c'è un posto più meglio di sua casa,
0: letto,
1: lo devo dire.
0: Il letto tuo è sempre meglio,
1: ma
0: no?
1: Tutto, sì. Tutto. Non so, perché uno c'ha i suoi giri. Di nuovo, le vacanze meravigliose, però venendo a casa è anche bello.
0: Però oggi ti vuoi far vedere la bronzatura, però vedi,
1: sì.
0: Quella è la cosa, ognuno che va in Italia adesso ritornano con questa bella bronzatura. Fregatevi, perché quando arrivate qui che è l'inverno non potete far vedere questo.
1: E infatti non è, io adesso lo puoi vedere un po' perché c'è un po' di caldo, un po' di, non devo dire calore perché dicono non è che puoi dire, però sento un po', come dicono in inglese, the hot flushes. E mi dovuto, ti dico.
0: Neanche se oggi, a parlare oggi.
1: No, perché ho dormito pochissimo. Mi sembra il jet lag mi sta prendendo più adesso che la settimana scorsa. Sì, però, come ho detto,
0: ci svegliamo.
1: Mi sono spogliato un po', non tanto. Calmatevi, non niente. E si vede un po' la bronzatura.
0: Brava.
1: Sennò, come dici,
0: ecco.
1: Arriviamo qui freddo, uno si copre e non si vede niente. Vabbè.
0: Beh, brava. Allora, adesso con questa oretta ci svegliamo con tanta musica.
1: Sì.
0: Però abbiamo anche un ospite. Anche solo ospite, un anche nuovo sponsor del nostro programma.
1: Nice, yes. E noi ci abbiamo qui con noi Gabriella.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Gabriella ha, come diciamo, the chair of hair.
2: Sì.
0: La sedia dei capelli,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
1: Brava. Che è situato a Ross Trevor. Dopo vi diamo l'indirizzo proprio giusto. Però abbiamo detto, vedete che è sponsor di Onde Nuove. È
2: sì.
1: Logico che lei veniva qui oggi, che parlava un po' con noi.
2: Grazie.
0: Sì, e in queste settimane avremo Gabriele come ospite, poi sicuramente su altri programmi, di parlare tanto di questo soggetto dei capelli. Che alla fine, se ce l'hai o non ce l'hai i capelli, sempre ti serve un parrucchiere,
1: sì.
0: Un
1: sì,
0: barbiere.
2: Sì,
0: sì.
2: No?
0: Allora, Gabriele, benvenuta.
2: Grazie.
0: E adesso che ritorniamo da questa canzone, no, Francesca?
1: Sì.
0: Chiediamo un po' di te, Gabriele.
2: Grazie, sì.
1: Allora, state in ascolto che fra poco continuiamo, perché avevo bisogno la settimana scorsa della parrucchiera, te lo dico, fra poco.

0: Ben ritornati in Radio Italiana 531, onde nuove con Francesca e Eliana.
1: Sei un mito, Eliana.
0: Sei un mito. Fantastic song, ecco.
1: 883, love him, love him.
0: Gabriella, what was your favorite song? What's your favorite Italian song?
2: Eros Ramazzotti.
1: Yes.
2: Bello, Eros. Mi piace tanto.
0: You grew up with Eros.
1: He has aged, I have to admit.
2: Come il vino. È come il vino.
0: No,
2: better with age,
0: no.
2: I think.
0: I don't know. Did you see him on his
1: yes.
0: daughter's
1: Aurora?
0: Sposato Aurora? Non mi è piaciuto.
2: Perché?
0: Come anche il suo comportamento. L'ho visto il suo vestito quando l'ha accompagnata lì per sposare, ma dopo, I don't know, he's a bit... so che ha avuto anche un intervento.
1: Guardava sua età. Quello è il problema.
2: Ok, perché capelli bianchi o per il viso?
1: He looked aged nella faccia.
0: Ok.
1: Senti, non è che posso parlare, però no, he doesn't.
0: Poi anche lui non ha capelli. No. And as we'll talk about this another time, but you know, you can have no hair but still have a nice, like if your scalp doesn't look right. It's something about.
1: Era la faccia.
0: It's like a. Yeah,
1: I love Eros. Love Eros.
0: I think his skin's just destroyed.
2: Destroyed.
0: He's destroyed his skin.
1: Poverino.
0: I don't think he used
1: Eros,
0: the right
1: if you're listening, we love you.
2: Yeah. Maybe he's just had too much sunburn.
1: Forse.
0: Yeah.
1: Yes. Very true. Perché possiamo dire, lo posso dire, il sole in Europa è diverso.
2: Sì,
1: anche se è stesso sole,
0: sì.
1: È diverso. Mm. I think, dicono, non so se è vero o no. Io sono lei è diversa lì da qui, però lì proprio quando sei fuori senti proprio quei raggi che ti cucinano la pelle.
0: Ma lo vedo anche quando lui si veste adesso. He looks sloppy.
1: Yes.
0: When he does a concert.
1: Yes.
0: He's got those black pants with jeans. He just doesn't have those jeans like he used to when he was young.
1: Mrs. Perfectionist here. Possiamo parlare. Comunque, devo dire che io guardo bene per mia età perché mio marito me l'ha detto.
0: Oh, bravo.
1: Perché infatti abbiamo parlato con uno che ancora non l'abbiamo conosciuto, questa signora, ma c'ha un anno più di me e sta uscendo con qualcuno che conosciamo. E abbiamo visto la foto, ho detto... Ho detto a questo amico, ho detto, you're becoming a sugar daddy, che la ragazza ha 15 anni meno di lui. E mio marito, sì, ma guarda, più vecchia della sua età, non come a te che guardi. Grazie, Francesco.
0: What's the saying? You're as old as the man. No, the, who is it? As the person you, no. You're as What's old the saying?
1: I don't know.
0: You know, the person you, hug or marry, whatever. I don't know.
1: That's why back. Francesco, because I keep him young at heart.
2: You hug him right. all the time.
1: Correct.
2: Brava.
0: I hug my teddy bear all the time.
2: Oh,
1: never did it. Actually, I shouldn't touch wood.
2: Yeah.
1: He does look good for his age, perché ha un po' di anni più di me. Però è sempre giovane di
0: That's why you got to look after your hair, look after your face. We have to look after ourselves, don't
1: 100%.
0: We? 100%. Has a lot to do with us, don't we?
1: 100%.
0: Important.
1: Yeah.
0: 100%.
1: Yeah. Anyway, Eliana, on that note.
0: Okay. Noi adesso purtroppo è arrivato il tempo di salutare la nostra oretta.
1: Time flies when you're having fun.
0: Ecco, speriamo che hai goduto un po' del nostro sponsor, The Chair of Hair.
2: Sì.
1: By Gabriella. Gabriella.
0: Yeah, Gabriella, sì. Hopefully you've enjoyed your time.
2: Thank you for having me. Yes. I've really had a lovely time. Thank you so much.
0: And listen out. Follow
1: Over the coming weeks, we will get Gabby back on and we'll talk about specific, you know, treatments and some of the, you know,
0: And look at the radio socials. There'll be information there, but follow the Instagram page.
2: That'd be great. Thank you so much.
0: And ricordiamo forse 5 settimane di l'inverno rimasto?
1: I'm counting. Io dico un
0: primavera.
1: Mese.
0: Settembre. Un mese arriva primavera.
1: Comincia
0: dai.
1: Fra
0: nuove,
1: poco.
0: Nuove stagioni, nuova vita.
1: We're 2/3 of the way through.
0: Speriamo.
1: Come on, we'll
0: speriamo.
1: Be fine. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao.
0: Buona settimana,
2: grazie
0: ciao.
2: A tutti. Grazie, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Onde Nuove is sponsored by
3: The Chair of Hair by Gabriella.
2: Whether you're looking for clever curl specialists
3: or a nanoplasty smoothing treatment,
2: book with Gabriella
3: today.
2: Call or text on 0419 590 529.
3: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, l'esenzione antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per Ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
7: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
6: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Brett Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
7: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wildberries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
6: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
7: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita con una coltellata nella cucina di un albergo del litorale Rimini. cinese. Una ragazza di 21 anni avrebbe colpito all'addome un collega di 45 anni durante un violento dissidio avvenuto nel turno di lavoro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato nell'aggressione. La giovane è stata denunciata per lesioni personali aggravate.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Thiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei Signature Events del Festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
10: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
12: Aiutami a sparire come c'è.
11: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: nuovo con voi. Andiamo una settimana all'altra senza neanche accorgersi con la trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente dallo studio della Radio Italiana 531. Sono Marisa con il simpatico e indispensabile Cristiano.
1: Addirittura, buonasera a tutti.
0: Vorrei parlare questa sera dei Giuliani. Forse si potrebbe dire che questo non fosse un argomento del Friuli, ma certamente del Venezia Giulia. Ho la speranza durante questa trasmissione di divulgare l'argomento dei profughi, che mi dispiace dirlo, non sono stati ben accolti nel Friuli, come tutti, la storia di tutti i profughi è uguale, non sono mai veramente ben accolti. Certamente siamo solo umani, possiamo sempre incolpare l'incertezza della guerra, la debolezza di persone che erano già state percorse da sofferenze inusuali, ma la realtà oggi ci sta affrontando con rimpianto. Comunque, ho un aforisma da dirvi e questa sera è per i genitori. Come devono comportarsi con i figli? Allora, potete dare loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché loro hanno i propri pensieri. Potete ospitare i loro corpi, ma non le loro anime, poiché le loro anime abitano nella casa del domani. Non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di essere come loro, ma cercate di non renderli come voi, perché la vita non va all'indietro, non si tarda con ieri. Siate gli archi da cui vengono inviati i vostri figli come frecce viventi. L'arciere vede il segno sul sentiero dell'infinito e vi piega con la sua forza affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane senza di voi. Allora, buon ascolto a voi tutti.
1: Buon ascolto. Ecco, siccome abbiamo detto che tratteremo della Venezia Giulia, vi lasciamo una canzone, perché ho sempre messo cose friulane e più
0: bravo.
1: O meno posso mettere qualcosa in itinere del argomento che staremo per trattare qua a Friuli Venezia Giulia e la sua gente con Marisa e Cristiano, e dopo arriverà un ospite.
0: È
1: un ospite speciale stasera.
0: Oh, allora aspettiamo.
1: Quindi
0: anche Giovanni.
1: Ricordiamo ai nostri gentili ascoltatori di poterci chiamare, che potete chiamarci per qualsiasi domanda, richiesta oppure semplicemente un commento di ciò che stiamo parlando al numero 83 40 77 00. A dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Allora, questa è una frase friulana che assomiglia quasi ad una canzone. Sapete dirmi cosa vuol dire? Telefonateci se potete indovinare. Il numero è 8340-7700. Allelì e allullalà. Allelì e allullalà.
1: Lupo Ulula. Castello Lulì. È una citazione di un film, scusa. C'è anche in friulano questo film, cari ascoltatori. Se volete, se conoscete il film all'inglese Young Frankenstein, oppure in italiano è Frankenstein Junior, è un film comico degli anni 70, mi pare che sia 76, di Mel Brooks, con Gene Wilder, è molto divertente. La mia verve simpatica si basa molto sulle battute di quel film lì, e c'è anche in friulano il picciul Frankenstein, giustamente, piccola cosa, quindi Castello Lulì, Lupo Ulula, è Lulì. Ah. Quindi le frasi è torninga di lui, Marisa.
0: Alelì e allullalà. Alelì e allullalà.
1: Perfetto, ottimo. Sentite la frase.
0: Potete cantarla con la migliore canzone che vi piace.
1: Diamo un invito di nuovo agli ascoltatori, i nostri cari ascoltatori, a telefonarsi al numero 83 40 77 00 e vedere se riuscite ad indovinare la traduzione che più avanti nella puntata sveleremo.
0: Alelì, allullalà. Allora, quando ero giovane, prima di far parte al Fogolar Furlan, che difatti non era ancora fondato, facevo parte alla Lega Giuliano Dalmata, un'associazione di giovani con l'obiettivo principale quello di divertirsi a squarciagola. Però, inoltre a questo, conoscevamo bene anche la storia. Eravamo ben consapevoli dell'esodo giuliano dalmata, noto anche come esodo istriano, un evento storico consistito nell'emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, che si verificò a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, 1945, e negli anni di essa successivi. Si stima che i giuliani, fiumani, dalmati, italiani che emigrarono dalle loro terre di origine ammontino a un numero compreso tra il 250.000 al 350.000 persone. Abbiamo una consistente raccolta di testimonianze che ripercorre il dolore di un esodo forzato, uno sradicamento della propria terra, dal proprio mondo, dalla propria casa e insieme le molte difficoltà di un inizio in un paese, l'Italia, che non li accolse a braccia aperte come invece lo auspicavano. Il fenomeno seguente agli ecidi, non come massacri delle foibe, quella è un'altra storia, coinvolse in generale tutti coloro che diffidavano del nuovo governo jugoslavo, e fu particolarmente rilevante in Istria e nel Quarnaro, dove si svuotarono dai propri abitanti interi villaggi e cittadine. Nell'esilio furono coinvolti tutti i territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia con il Trattato di Parigi, anche la Dalmazia, dove vivevano i dalmati italiani. Allora, pensare che naturalmente la guerra era appena finita e arrivano tutta questa gente che non era la nostra gente, venivano da un altro posto, naturalmente non erano ben accolti.
1: Come quando abbiamo raccontato dei cosacchi in carne, ti ricordi?
0: E come sono i profughi adesso che vengono dai paesi ancora peggio, che devono venire via perché altrimenti sono uccisi. Ma chi li accoglie? Chi si rompe le... La loro vita bella, pacifica, per aiutare qualcun altro. Non sono stati ben accolti. Grazie a questa trasmissione, che arricchisce il filone di studi sull'argomento, tante volte questo argomento è stato contribuito per approfondire la conoscenza di una pagina di storia d'Italia ancora poco nota, quella che riguarda gli esuli fiumani, giuliani e dalmati, il loro passaggio in Friuli e a Udine, dove ebbero come principale punto di riferimento il centro di smistamento di via Pradamano. 100.000 i profughi vi si fermarono come inciso nelle lapide apposta nel 2007 in quella che è stata la sede della conscrizione. Prima di prendere la destinazione definitiva, per alcuni il nostro territorio ha rappresentato la tappa di un viaggio, per altri, varie migliaia, l'inizio di una nuova vita. Impossibile, come emergere dai racconti, scoprire la sofferenza dello strappo, della fuga, della paura, della memoria e della grida strazianti, nemmeno da dire che provenivano dall'abisso delle foibe, dal martirio. Di questo doloroso periodo storico, collegato al trattato di pace del 1947, che ha segnato in maniera drammatica le sorti delle genti e del confine orientale italiano, si parla e si riflette da troppo pochi anni. Non dico più, perché delle foibe abbiamo parlato tante volte, i nostri ascoltatori hanno già la storia, ma i triestini sono simpatici, sanno divertirsi. Un friulano è più serio.
1: Sì.
0: Ma il triestino magari in boleca, ma pien de morbin. Va bene. Allora, prendiamo uno stacco di musica. Sì. O se hai qualcosa.
1: No, più che sono, come dici tu, Marisa, se sono delle culture diverse, che non parlo di dei giuliani, parlo in generale appunto della Venezia Giulia, come differenza dal resto del Friuli, sono dei come dire, stili di vita diversi. Sono...
0: Sì, a nessuno piace la diversità.
1: Non è che a nessuno piace la diversità, sai il vecchio detto che dice il mondo è bello perché è vario. Però proviamo a immaginarci, se sapendo noi tutt'oggi nel 2026 qual è la differenza tra friulani e triestini, friulani e anche goriziani e anche della zona della Bisiaccheria, cioè parliamo comunque di culture proprio diverse, e proviamo, se a distanza di pochi chilometri come tra Udine e Trieste ci sono dei concetti e stili di vita molto diversi tra di loro, proviamo a immaginare proprio durante il periodo della migrazione degli esuli giuliani come è stato, come shock, diciamo, culturale giù perché alla fine è un po' più a sud, e su. Quindi che sia di aiuto, che sia anche da maestra questo pensiero che a noi stiamo rivolgendo a tutte le persone che hanno dovuto lasciare casa loro, hanno dovuto prendere, lasciare ed essere catapultati e dover chiamare casa un posto che magari ha piccole differenze tra la casa e la casa sua, ma che sono sostanziali. Basta anche pensare, facciamo un esempio, perché non sapendo dell'argomento, ma conosco un mio vecchio datore di lavoro, la famiglia era esule istriana, io non posso fare a meno di immaginarmi una scena, prendendo le varie differenze tra dei popoli che possono avere, infatti faccio un esempio, noi in Friuli, al nord in generale, siamo abituati a mangiare la sera, a cenare verso, cioè è un esempio molto molto terra terra, ma giusto per farci capire differenze in piccole cose che magari possono stravolgere la vita di qualcuno. Siamo abituati a cenare alle 7, 7:30, invece in altre regioni d'Italia cenano alle 9:30, ed è la prima cosa che mi viene in mente, tanto per metterci nei panni, per provare ad immaginare quali sono state le diversità.
0: E bisogna stare attenti in questo caso io quando avevo le studentesse a scuola mettevo sulla lavagna all'inizio dell'anno, ogni anno, che il pregiudizio e l'ignoranza sono in parentà.
1: Il pregiudizio e l'ignoranza tante volte tendono ad avviarsi verso una cosa bruttissima chiamata odio. e l'odio è brutto in ogni sua forma. Ci salutiamo per un secondo, due minuti di pubblicità, tornate con noi qua ai Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Sono Cristiano, Marisa è qui con me e speriamo che arrivi anche Giovanni, che lo stiamo attendendo con trepidazione. Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 28 luglio, Osman Terrace Norwood, Phillip Highway Elizabeth, Torrens Street College Park, Walkerville Terrace Gilberton and Waterloo Corner Road, Burton.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
8: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
9: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Verso metà dell'Ottocento, poco dopo la seconda guerra d'indipendenza, il territorio friulano era conosciuto come il Triveneto. Il toponimo Tre Venezie indica l'area geografica costituita dai territori storici della Venezia Tridentina, della Venezia Euganea e della Venezia Giulia. Queste tre regioni sono indicate anche del toponimo Triveneto. Oggi viene comunemente usato il termine Triveneto per riferirsi alle tre regioni italiane del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, escludendo i territori della Venezia Giulia oggi appartenenti a Slovenia e Croazia. Esso forma insieme alla regione Emilia-Romagna l'unità territoriale statistica nord-est. Il termine apparve a metà dell'Ottocento, poco dopo la guerra d'indipendenza. Allora non si tratta solo del Venezia Giulia, ma bensì della Venezia Euganea e della Venezia Tridentina. Vorrei spiegarvi quale area è stata coperta da queste tre Venezie. Difatti dimostrerò che parte della Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli erano una regione unita che per un periodo di tempo si chiamava proprio Triveneto. La Venezia Tridentina, alla fine della Prima Guerra Mondiale, era formata dalla provincia di Trento, dalla quale successivamente verrà creata quella di Bolzano, nonché dai comuni di Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo, del Col di Lana, di Pedemonte e Casotto. Casotto?
1: Ha letto un casotto? Mi ha sbeato.
0: Dal 1929 parte della provincia di Vicenza e di Valvestino, dal 1934 parte dalla provincia di Brescia nella Lombardia. La Venezia Euganea comprendeva 8 province: Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno e Udine. La provincia di Udine, che era denominata ufficialmente provincia del Friuli, comprendeva anche i territori che nel 1968 avrebbero formato la provincia di Pordenone. Nel 1947 il Friuli fu staccato dalla Venezia Euganea, la quale passò a chiamarsi anche ufficialmente Veneto. La Venezia Giulia, dopo la Prima Guerra Mondiale, era composta inizialmente dalle 4 province di Gorizia, Trieste, Pola e Zara, cui si giunsero nel 1924 Fiume e durante la Seconda Guerra Mondiale anche Lubiana. Quindi, successivamente, la Venezia Tridentina fu poi ufficialmente denominata Trentino Alto Adige, con Trento la capitale. La Venezia Euganea fu denominata Veneto, con Venezia la sua capitale. La Venezia Giulia oggigiorno rimane con lo stesso nome e appartiene ad una delle regioni italiane con il nome Friuli in davanti e con la Trieste la sua capitale. Non dico di più su questo, perché altrimenti vado troppo a lungo per una cosa che...
1: Ma no, è parlare di storia comunque, della propria regione. È la storia. È sempre bello capire com'era il discorso anche politico, non di politico, con il nostro concetto di politica. Parlo di politica come la carta politica, che se c'è la cartina fisica c'è la cartina politica. Capire un po' com'erano i confini una volta. Mi ricordo che poco tempo fa, che sono qua, quando sono andato a visitare la zia, ho trovato nella libreria che abbiamo un po', siamo andati a termine tecnico, sgarfare in giro, ho trovato un libro che si chiama, un libro edito dal mio comune, dal comune di Pavia di Udine, mio comune d'origine, chiamato Pavie, dove un po' racconta tutta la storia, ma partendo addirittura dalla preistoria. Quindi è sempre affascinante capire la storia di casa propria, capire la storia di come cosa c'è voluto.

0: soprattutto, quali eventi storici sono dovuti accadere per far sì che siamo quello che siamo adesso? Perché sono tante crocevie di culture, tanti confini che sono stati cambiati. Per un periodo siamo stati anche tedeschi. Perché mi pare che
1: I
0: oggi,
1: cosacchi?
0: non vorrei dire una cavolata, ma forse oggi cade l'anniversario che Udine è diventata italiana nel 1855. E chi mi ascolta per piacere mi corregga, ma penso che dopo in pubblicità andrò a fare
1: Qualcuno dall'Italia
0: un
1: ti
0: occhio,
1: scriverà e ti darà
0: sicuro.
1: la data giusta.
0: Sicuro, mi scrive, oh, vedete di non dire, ma se robis sbagliadis, vedete di non dire troppe cose sbagliate. No, a parte appunto gli scherzi,
1: Sì.
0: parliamo di comunque di capire come quando sei a casa tua e il vecchio proprietario mette su un muro diverso, nuovo. Lo butti giù per un motivo o quell'altro, lo butti giù, lo demolisci e dietro trovi un affresco che non sapevi dell'esistenza, ma che fa parte della storia della tua casa, fa parte della storia di ciò che sei, di quello che hai sempre vissuto, della tua terra, del tuo punto di riferimento come luogo, perché si sa benissimo, no? Che c'è la frase,
1: Sì.
0: la dirò in friulano, poi la tradurrò, che sa il curti dul, l'hai sato che chi tu?
1: Quale?
0: Al curti dul, torna in Friuli. Se il
1: Silcuti.
0: cuore ti duole, torna in Friuli. Cioè, quindi non dico solo il Friuli, perché questa qua comunque è l'argomento della nostra bellissima trasmissione qua sulla Radio Italiana 531. Ricordiamo gli ascoltatori che andiamo in onda dalle 6 alle 8. Quindi ascoltateci pure sulle nostre bellissime frequenze. E che vogliamo dire che se ci ascolta qualcuno fuori regione o dall'Italia, appunto in generale. Tutti hanno un punto di riferimento, tutti hanno la casa, tutti hanno un ricordo che fa
1: Sì.
0: sentire bene solo a pensarci. E questi aneddoti che tu ci racconti, Marisa, come ogni settimana io sono veramente onorato di ascoltare, sono tutti degli argomenti che ti fanno ancora di più. Ma che bel
1: Ma
0: posto!
1: uno semplice, no, adesso forse è meglio se abbiamo un po' di musica,
0: Sì,
1: ma
0: cioè.
1: uno semplice mi ha scritto quella signora che ci ascolta dalla Carnia, da Tolmezzo,
0: Benissimo, di Tumis.
1: Eugenia Monego, che lei si ricorda di sua mamma, di sua nonna, che non aveva mai visto i capelli, portavano il fazzoletto sulla
0: Ecco.
1: testa. Allora parleremo dopo.
0: Dopo la pubblicità farò, allora, cari ascoltatori, faccio un piccolo regalino, perché come ieri nel mio programma, nuovo programma, Non c'è due senza tre, ricordiamo dalle 6 alle 8, sempre di lunedì, io cerco di mettere un po' di musica strana, un po' di musica non conforme, diciamo, a una radio, ovviamente, c'è sempre parlando di fascia protetta, quindi senza parolacce o cose. E vediamo se qualcuno dal Friuli, se ci ascolta o dall'Italia riconosce il gruppo che metterò. Torniamo subito.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Tu, ci vai tu.
5: Ci vado io. Peter,
4: A Taste of Italy Griffiths.
5: Experience Italy in the heart of Griffiths.

0: Benissimo, allora. siamo tornati alla nostra bellissima trasmissione e io penso di essere il primo in assoluto ad aver messo la sporca mezza dozzina, che questo qua è il gruppo friulano, che solitamente si specializza in andare in giro per le sagre, fare le canzoni popolari, si canta.
1: Sono giovani?
0: Una volta erano giovani.
1: Oh, una volta anch'io.
0: Però, esatto. però, sì. E quindi, sì, io mi sa che sono il primo in Sud Australia, forse in Australia, di averla messa in una radio. Beh, molto, molto piacere. Chissà quando torno in Friuli, se li trovo qualche sagra, gli dico. Comunque, Marisa, ho controllato il 25 di luglio. Era l'anniversario dell'ingresso delle truppe sabaude guidate dai cavalleggeri di Aosta, seguito alla terza guerra di dipendenza, alla fine del 2000 asburgico. Quindi sì, il 25 K3D, l'altro giorno, è stato l'anniversario, perché nel 1866, yes, quindi aspetta, sì, con quel 66 è per forza, sì. 2026, quanto meno 1866 cosa fa? Dusinte? Scusate, che se eri bravo in matematica non venivi in Australia. 2026 meno 2026 meno 1855, 171 anni.
1: Vedi?
0: Che Udine è italiana.
1: Allora, io ho cercato tutto il tempo durante la musica, ma non ho trovato che mi ha scritto una bella letterina una nostra ascoltatrice di Tolmezzo, in Carnia, che si chiama Eugenia Monegro. È una scrittrice, ha scritto, mi ha perfino spedito un libro che si chiama Gocce di Carnia.
0: Come l'acqua.
1: Gocce come l'acqua.
0: No,
1: sì.
0: l'acqua in Friuli, l'acqua friulana, si chiama Goccia di Carnia.
1: Ah!
0: Sì. Si chiama Goccia di Carnia.
1: Ma qui, su questo libro, sono tutte le cose che io ricordo da piccola, quindi sono trascorsi tantissimi anni, più di 80, ricordo tutte queste cose che dice lei. E una che mi ha scritto adesso, proprio oggi, che non trovo la lettera perché le donne in quei tempi mettevano tutte il fazzoletto e di solito era nero. No, non era nero, qualche volta era grigio, qualche volta era marrone, poi un po' più tardi, se erano giovani, era un grigio più chiaro, un colore più chiaro, ma portavano il fazzoletto. E anch'io non ho mai visto i capelli di mia nonna. Sì, li ho visti una volta che siamo andati a dormire, io e lei, che aveva i capelli bianchi, bianchi, bianchi. Mia nonna era bella, ma aveva sempre il fazzoletto.
0: Io di ricordi, la più anziana, quando ero piccola, aveva sempre il fazzoletto.
1: Fazzoletto in testa.
0: Sempre, sembra, perché forse la vedevo sempre in...
1: Allora anche tu avevi la nonna con il fazzoletto?
0: No, non avevo la nonna, però una delle più anziane del paese. Mi ricordo che quando ero piccolo, che andavo a maggio, si andava a dire il rosario, no?
1: Sì.
0: A maggio andavo a dire il rosario, ma era solo un ritrovo per chiattarsi con le biciclette, per trovarsi con la bicicletta fuori dalla chiesa e fare il giro, giro, sì, in giro. Ma eravamo piccoli. E allora lei veniva sempre con, l'ho vista sempre col velo addosso. Attenzione, vedo in lontananza qualcuno, mi sa che forse è arrivato qualcuno.
1: È arrivato
0: l'ambasciatore.
1: L'ambasciatore, sì, con la piuma sul cappello.
0: Esatto, che roba lì.
1: Allora, aspettiamo,
0: però,
1: che saluti.
0: Sì, sì, ma Marisa, torniamo comunque a parlare di cose,
1: questo fazzoletto.
0: Ricordi
1: vecchi. Ricordi che... E poi dopo non so quando hanno incominciato a non mettere più il fazzoletto. Perché una volta tutte le donne avevano il fazzoletto.
0: Abemus Giovanni.
1: Oh, Madonna, chi è arrivato... È sempre più vecchio.
2: Sono arrivato anch'io, Usgnot, allora. O sin tutte e tre.
0: Sì, siamo alla...
1: E anche Ginevra.
2: E anche Ginevra, che adesso farà un bel saluto in friulano, cari ascoltatori.
1: In friulano?
2: Certo, è quello bisogna, no? Quante... Siamo nel programma Friuli Venezia Giulia. Comunque, cari ascoltatori, buonasera.
3: Mandi, Cemut.
0: Vedi? Allora, stavo per dirti quanto... Non male. Il 40 minuti di macchina per venire qua gli ha insegnato.
2: Certo, qua abbiamo sapete, cari ascoltatori, che in questo... Ad allora, dalle 6:15... il traffico va un po' meglio, Però, insomma, sì, non è proprio una, non è da divertirsi, no, Marisa, venire qua alla radio da dove arriviamo noi. E quindi abbiamo fatto lezione di friulano, io e Ginevra in macchina.
0: In qualche modo
1: hai
0: ci si deve entrare.
1: Tu per caso?
2: O hai chialt.
0: Anch'io, Maria, mi sono chiamato anch'io le
2: mo. Sì, dutsin sin maeca. Allora ragazzi, come stiamo? Tutto bene? Scusate per il ritardo, ma eravamo impegnati.
1: Aspettato, abbiamo parlato dei triestini.
2: Orco, come mai abbiamo parlato dei triestini? Cristiano, hai cambiato...
0: Perché ogni tanto si deve fare una piccola sviolinata.
1: Abbiamo parlato dei profughi, che non erano veramente ben accolti in Friuli.
2: Diciamo di una cosa importante.
0: Esule Giuliani, abbiamo un po' trattato dell'argomento e della differenza che c'è, che può esserci quando sei forzato a dover cambiare una casa, che non è solo una casa, perché quanto sia la differenza culturale tra pochi chilometri anche in Friuli, stavamo dicendo, proviamo ad immaginarsi quando si è costretti a lasciare la propria casa, e non a distanza che possa essere dall'Italia e dall'Australia, ma la distanza che può essere appunto dall'Istria, dalla Dalmazia al Friuli o anche dal resto dell'Italia, che sono simili ma diverse. Piccole differenze che però nella vita quotidiana di qualcuno, e soprattutto di quel periodo, possono portare a enormi, io stavo per dire gap in inglese, che possono portare a enormi, come posso dire, non di neanche buchi, gap. Come...
2: Lo possiamo dire come mancanze.
0: Sì, mancanze.
2: Distanze.
0: Ho provato a fare l'esempio come tra nord e sud, si cena alle 7:30 al nord e alle 9:30 al
2: differenze.
0: Sud.
2: Differenze.
0: Differenze, cioè per far capire appunto.
1: A che ora cenate voi Ginevra?
2: Questo è ancora diverso nel centro Italia.
0: Ecco.
3: Alle 8:30, una via di mezzo tra il nord e il sud.
2: Beh, anche no, beh, più o meno, dai, 8:30 può essere considerato un po' l'orario di cena, 8 forse direi, se dovessimo dire l'orario di cena italiano.
0: Ecco, Io tu, non è po' tardi.
2: Ma cale tardi.
1: Perché sono in Australia io.
0: È vero.
1: Aspettare fino alle 8 per cenare,
0: sì,
1: dai.
0: Infatti, Sisman culo un quarto, mette in giallo di cena.
2: Sisman culo un quarto, l'aperitivo niatris.
1: Se ti ricordi, Giovanni, mi ha scritto Eugenia Monego.
2: Ah, cara Eugenia.
1: Proprio oggi, ma ho perso la lettera. Ogni tanto sparisce tutto nel mio telefonino.
2: Il mistero dei telefonini, Marisa.
1: Se voglio menzionare alla radio stasera che durante la sua infanzia, come la mia, non è vecchia come me, Eugenia, ma però abbiamo delle cose che sono simili. Tutte le donne portavano il fazzoletto. Tu ti ricordi per caso? Il fazzoletto in testa, non si vede. Difatti, non ho visto i capelli di mia nonna.
2: Perché portavano sempre un fazzoletto. Beh, guarda, io mi ricordo mia nonna e mi ricordo zia Bernarda, che avevano il fazzoletto sempre in testa, soprattutto la zia Bernarda, che era ancora un po' più vecchia. Quindi penso che sì, penso che fosse una tradizione, penso una cosa
1: anche
2: che...
1: Anche tu hai una certa età allora.
2: Adesso inizio.
0: Ah sì, è vero,
2: avere...
0: aspetta. Allora dobbiamo fare una specie di annuncio, anche perché penso che abbia portato da bere il nostro buon Giovanni, perché,
2: certo,
0: come si dice, cerchiamo di parlare un po' l'italiano, come nell'ultima puntata, peato col filo di fiaro, ha finito gli anni. Non dire quanti, ce lo dici subito dopo la pubblicità, torniamo subito.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 19:01.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
8: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
9: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
8: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
9: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
8: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
9: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
10: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
9: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
11: Radio Italiana 531.

0: adesso.
1: E allora, cari ascoltatori, avete pensato a quanti anni ho finito? C'è chi dice 15, 18, 23, 27, cari ascoltatori, no, ho fatto...
2: Cinquina.
1: 30 anni, li sento sulle spalle, cara Marisa, caro Cristiano e cara Ginevra, 30 anni, come si fa, dove si andrà e soprattutto sono stati belli i 30 anni precedenti? Bellissimi, per cui spero altri 30 così.
0: Magari
1: tu devi ancora aspettare.
0: Sì, appunto, ma stavi per dire, magari arriva a 30 anni.
1: Ostimento, madonna, veramente.
0: Che buono, se lei mi sverai domani mattina.
1: E
0: scherzo.
1: Duce. Però, no, sì, bene, no. Bene. È stato bello, un bel arrivo. Abbiamo festeggiato venerdì, abbiamo festeggiato sabato. E soprattutto faremo una bella festa proprio tra di noi, tra i membri dello staff del Fogolare e qualche amico, il prossimo venerdì al club. Quindi, cara Marisa, noleggio io il club. Pensate un po', che storia. Il manager che noleggia il proprio club. Insomma, sono fortunato. Spero che il Fogolar mi faccia un po' di sconto. No, a parte gli scherzi, sono contento perché il prossimo venerdì facciamo proprio questa festicciola dove prima ci troviamo tutti noi dello staff. Quindi chi lavora al Fogolar, chi fa il volontariato con i loro compagni o le mogli o i bambini. E facciamo una bella cena tutti assieme per noi, diciamo, proprio per noi altri. E poi dopo dalle 8:30 viene qualche amico, si fa una bevuta, si fa qualche gioco. Insomma, festeggiamo un bel compleanno, ma soprattutto festeggiamo la cosa più bella e importante che c'è, ovvero lo stare insieme, l'essere in salute, felici e amici. Quindi non vediamo l'ora.
3: Alle domeniche... È vero.
0: Domeniche al covente, solo quello serve nella vita.
1: Domeniche al covente, caro Cristiano. E quindi così, sì, insomma, periodo di feste, ma periodo di festeggiamenti in generale. Cari ascoltatori, voi non avete idea, dobbiamo proprio dirlo che l'era del leone è l'era, insomma, l'anno, il momento del leone, è proprio il periodo dei fogolarini, perché in questo periodo festeggiamo compleanni ogni weekend. Ma veramente, ma a parte gli scherzi, ogni weekend se non ce n'è uno ce ne sono due, cari Marisa. Infatti dobbiamo mettere assieme.
3: Avrai ragione, ma io vedo che anche abbiamo tanti funerali. Non ho mai avuti tanti come adesso.
1: Ma cara Marisa, tristemente, e infatti anche a tal riguardo veramente faccio una menzione speciale, insomma, per il funerale che è stato celebrato lo scorso venerdì. Una persona molto cara alla comunità del Fogolar Furlan e molto cara, penso, in generale alla comunità. Abbiamo avuto una mancanza speciale, ma che vogliamo ricordare nella maniera giusta. Quindi pensando e ricordando sempre le cose belle, le qualità particolari, ricordare la vita e ricordare il bello della vita, soprattutto quando le persone a noi care ci lasciano, cercare di celebrare e di ricordare le cose belle, sempre prendendosi il tempo per stare insieme, il tempo per, insomma, condividere poi anche la tristezza, ma ricordare e portare fuori la parte bella, non è vero, Marisa?
3: È vero. Venerdì scorso è stato per me molto triste perché si sono radunati tutti gli studenti della persona che è mancata. Tutti gli studenti e anche tutti gli insegnanti che eravamo assieme. Quindi è stato bellissimo perché abbiamo potuto vedere gente che non si vedeva da anni.
1: Quello io devo dire, negli ultimi mesi capita spesso, ahimè, che al Fogolar proprio, ospitiamo delle veglie funebri, il post-funeral, no? Proprio quando mancano soprattutto membri storici del club. È una cosa che succede spesso, che fa parte ed è una delle ragioni per cui siamo qui, per cui il club è ancora vivo, attivo e vuole essere presente per la propria comunità, perché sì, è bello i giovani, la gioventù, pensare al futuro, stare quello che stiamo facendo, cercare di costruire i prossimi 70 anni del club, è una cosa bellissima, ci stiamo lavorando sodo, ma non bisogna mai dimenticarsi proprio chi prima di noi è venuto e chi il club e soprattutto questa comunità ha costruito. E quando si parla dei nostri membri, di chi il club l'ha fatto, l'ha iniziato o chi comunque è stato parte della vita e della storia del club, ecco, lì troviamo proprio una motivazione centrale del perché esistiamo, poter essere ancora una casa per i nostri membri, per le nostre persone, per la nostra comunità, anche in momenti non semplici come sono i momenti di difficoltà, i funerali. Avere uno spazio dove però sentirsi a casa, stare insieme, ritrovarsi, piangere, ridere, festeggiare, bere, mangiare, ma soprattutto stare insieme è una cosa, per quanto può essere in questi casi tristi, molto bella e molto importante. In queste settimane, per quanto anche per noi ragazzi sia stato, sai, non semplice vedere momenti, no, di raccoglimento di questo tipo, però è stata una cosa importante. Tanti momenti duri, tanti funerali, però vissuti insieme e vissuti proprio all'interno della nostra comunità. Quindi condivido quello che hai detto, Marisa. Purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere in questo caso la persona per l'appunto in questione, la signora Spizzo, che è mancata, e me ho la fortuna di conoscere i, sì, i figli, le figlie,
3: per me
1: i fratelli.
3: È stata un'amica, un'amica che abbiamo insegnato assieme per tanti anni. Quindi,
1: ma dove insegnavate, Marisa?
3: Mary MacKillop College.
1: Mary MacKillop. E la signora Spizzo ha fatto parte anche dei nostri comitati culturali, delle attività del,
3: sì,
1: club.
3: Sì, sì. È sempre stata involta al Focolare Furlan, perché gli Spizzo sono ancora vivi,
1: e
3: più anziani che abbiamo.
1: È vero.
3: Credo che Giovanni dovrebbe essere vicino ai 100 anni. La moglie anche, non sono sicura.
1: Vedi?
3: Ma hanno lavorato tutti e due, e quindi anche la famiglia era sempre al Focolare.
1: Io ho avuto la fortuna di conoscere i figli, i nipoti, che adesso sono per l'appunto, insomma, partendo da Marianne, ma anche agli altri fratelli e sorelle, insomma, una bellissima, devo dire, una bellissima famiglia che ho avuto modo di conoscere, incontrare in vari momenti, e che anche in questo caso, questo venerdì, lo scorso venerdì, si è proprio dimostrata una famiglia vera, una famiglia con i valori al posto giusto, proprio, mi viene da dire, furlana, no? Quindi semplice tra virgolette, ma dritta al punto. Le cose importanti, viverle di cuore e viverle proprio con passione, con affetto e senza, diciamo, fuggire nella solitudine, ma vivendo le cose insieme. Per me è una cosa molto molto importante questa, e sono davvero contento e orgoglioso del fatto di poter essere parte di un club che ancora oggi, a casa propria, nel proprio club, può vivere i momenti di festa come i momenti difficili. È una cosa molto importante, secondo me, questa.
3: È vero, hai ragione. Allora,
1: andando avanti, andando su note un pochino più allegre,
0: non vi preoccupate, perché tanto dopo ho scelto una canzone che un po' più ci mette,
1: che arriva,
0: in allegria, ci mette un po' più in allegria, no? Che
3: e tanto, tu canterai per noi qui.
0: No, che chi non le sa, questa non la so.
1: Voi cari ascoltatori, no, non lo sapete, o forse lo sapete, ma il nostro Cristiano, a parte essere console director, content creator, puntate, mettici tutto quello che vuoi, soprattutto canta nei momenti, mette le canzoni e canta, per cui voi non sapete qua nel dietro le quinte,
0: meglio,
1: della Radio Italiana 531 cosa succede. Soprattutto in questi orari serali dovreste venire a vedere, o meglio ascoltare, ma, con i vostri occhi e le vostre orecchie, cari ascoltatori.
0: Ma non so se ci conviene, perché lì io vedo una telecamera. Che cosa dice? Un giorno chiediamo alla capoccia grande di fare un live, che potrebbe essere magari un'occasione, troviamo un'occasione che speciale, dire, fa una roba differente. Adesso facciamo partire, che magari ci possono seguire in live da qualche parte. Cosa dici, Marisa?
3: Va bene, hai ragione.
1: È una cosa che si può fare questa, Cristiano, eh?
3: Beh, la pubblicità
1: all'alta carica lo possiamo chiedere, ma
0: all'alta carica,
1: indipendentemente dalla risposta, insomma, penso che l'alta carica, le alte cariche di questa radio siano più che, anzi, vogliose e volenti di questa cosa, perché sono sempre loro che spingono per altre cose nuove piuttosto che, quindi,
0: allora, insomma, intanto che vado a cercare nell'ufficio del direttore della radio, sperando di trovare una poltrona con pelle umana, andiamo in pubblicità, torniamo subitissimo.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, vil parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
6: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
6: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
6: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
6: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Ed eccoci, ritornati in onda, cari ascoltatori, Friuli, Venezia, Giulia e la sua gente, siamo qui. Radio Italiana 531, vi teniamo compagnia in questo martedì sera di pioggia, di quasi, diciamolo, non fine inverno, perché manca ancora un mese, ma abbiamo fatto due mesi dei tre mesi d'inverno, per cui, cari ascoltatori, piove, fa ancora un po' freddo, l'umore può essere un po' giù perché c'è la pioggia, c'è il freddo, il sole non spunta fuori, ma stiamo iniziando ad arrivare verso la bella stagione e quindi io, come il sole, saluto i miei due compagni di viaggio di questa sera, caro Cristiano e cara Marisa, buonasera, che bello essere qui con voi.
1: Guarda, ma sai che mi sei mancato?
0: Anche tu mi sei mancato, amico
2: mio. Forse lui avrebbe indovinato la frase musicale. È vero? Musicale,
1: ma gli hai detto il nuovo trend che abbiamo fatto ogni puntata? Ogni puntata ho una parola o una frase in friulano e chi degli ascoltatori che al numero 83 40 77 00 può liberamente chiamarci inerente alla appunto alla frase in friulano o alla parola per indovinarla e magari sapere che cos'era. E la vuoi dire tu la frase di oggi qual è?
2: Alleli e alullala. Allelea lullala, allelea lullala.
1: E infatti io dopo ho detto lupo ulula.
0: Esatto, stavo per dire Frankenstein Junior, lupo ulula,
1: ecco. La. Sì, ma lo sapevi, no? Che c'è anche Frankenstein Junior in friulano.
0: No, non sapevo questa cosa.
1: Guarda,
0: qua
1: te lo mando subito.
0: Non ho dubbi.
1: Ce l'ho su. Guarda, che io avessi una cosa del genere, eh?
0: Non ho dubbi di quello. E anche che il nostro, no, zoccolo duro friulano abbia prodotto anche questo tipo di prodotti.
1: Non solo
0: di
1: quello. Matrix completamente doppiato in friulano. Starsky e Hutch, due puntate. Star Trek con i cattivi che sono.
0: Quello forse Star Trek, forse
1: Star Trek
0: ce l'avevo.
1: È una. Starsky e Hutch, e poi cos'era? Anche Rambocchie, chiamato. Oppure c'era per un pugno di dollari in friulano.
0: Bellissimo.
1: Beh, no, per un pugno di dollari è solo un pezzettino di film, però.
0: Cari ascoltatori, voi insomma immaginate film del, proprio della storia del doppiati nella lingua più bella che ci sia al mondo, ovvero il friulano. Ma andate subito ad ascoltare, cercateli su YouTube. Ma detto questo, cari Marisa, ripetiamo qual è la parola di oggi, qual è il. Così vediamo se i nostri ascoltatori sanno, ci chiameranno e vorranno provare a indovinare. Qual è la parola di oggi allora?
2: Le parole. Non è una parola, la è una frase che sembra una canzone. Allelì, allullalà. Allelì, allullalà.
0: Allelì, allullalà.
1: Ricordiamo il numero, cosa dici Giovanni?
0: Ricordiamolo, il numero è sempre quello. 83 40 77 00. Radio Italiana 531.
2: Allora.
0: Beh. Adesso volevo, Marisa, volevo, proseguiamo.
2: Volevo sapere se conoscete Pesaris.
1: Sì.
0: Tu la Ise Pesaris.
1: Pesaris conosco io.
2: Sei stato lì.
1: Sono stato ed è anche il posto dove la maggior parte dei ragazzi vanno a fare la settimana di campo scuola.
2: Ah.
1: Sì, perché il mio oratorio, sì.
0: Ma è su in montagna?
1: Sì.
2: Ma sicuramente tutti si sono imbattuti negli orologi solari, la stazione in aeroporto. Solari sono dappertutto. Da dove provengono? Provengono da Pesaris.
0: Vedi tu.
2: Sapete che i solari sono gli orologi che trovate all'aeroporto? Dappertutto.
1: Sì, allora la Solari, stiamo parlando della Solari di Udine, che è un'azienda a livello internazionale, sì, che fa i tabelloni, che fa le cose. Però ho notato che all'aeroporto di Trieste, all'aeroporto di Venezia e pure all'aeroporto di Roma c'è Solari Udine, ma è anche ovunque, perché per esempio tutte le per noi italiani comunque che abbiamo un po' in mente com'è la nostra autostrada in alto, che ci sono di dove mettono le informazioni, l'infotraffico, è tutto Solari Udine. Il tabellone con le lucine nere spente e rosse gialle, quel giallino un po' arancione quasi, tante cose la fa appunto la Solari, che è famosa, dico, mondiale.
2: Allora, è Solari dove si trova?
0: Vedi, non sapevo
2: trova
0: io questa cosa.
1: Che roba lì, non lo so. Quello non lo so. So che è Solari.
2: Dice qui che provengono da Pesaris.
0: Ah, vedi, allora vuol dire, ecco, che vedi, evidentemente i Solari vengono, sono di là, no?
1: Però sì.
2: Allora, il paese Pesaris è una frazione del Prato Carnico.
1: Sì.
2: Provincia di Udine, è un piccolo borgo situato nella Val Pesarina, valle che collega la Carnia con il Cadore. Il nome
0: zone
2: della frazione deriva dalla presenza della Pesa, della dogana che controllava i traffici commerciali tra Carnia e Comelico. L'abitato conserva l'aspetto tipico di un paesino di montagna, le case sono in pietra, dimore solide e imponenti che riflettono un passato di grande agiatezza. L'architettura qui si caratterizza per lo slancio verticale e i tetti spioventi. Gli edifici hanno la base e la forma di parallelepiedo. Cosa sarebbe il parallelepiedo? Con i muri molto spessi fatti con pietre al naturale.
0: Ma c'era mai il parallelepiedo?
1: Ah, forse magari il parallelepipedo.
0: Ma guarda che parla una professoressa.
2: Sarà un'altra frase da indovinare.
1: Probabile. Esatto, parallelepiedo. Blucher.
2: Allora, io questa volta ho fatto una semplice passeggiata per il borgo con Romano, con mio marito. È già per sé un'attrazione. Oltre a belli edifici, si possono ammirare lungo il percorso orologi di vario genere e foggia. Il piccolo ma interessante museo dell'orologio custodisce meccanismi del 1700 nella casa Bruseschi, una tipica casa borghese, e che troviamo ancora gli antichi arredi del 600 fino all'800. Visitando la casa si può immaginare come viveva nei suoi secoli scorsi una famiglia della borghesia locale. La Val Pesarina fu abitata sin dal secolo avanti Cristo, prima dai Carni, tribù celtiche, delle quali è derivato il nome Carnia, poi conquistata dai Romani e quindi dai Longobardi. Nel 1421 la Repubblica di Venezia prese possesso del Friuli e della Carnia e dopo l'invasione dei francesi nel 1797 tutta la Carnia passò a far parte all'impero asburgico e rimase fino al 1805.
1: Pensa, prima abbiamo detto un aneddoto, Giovanni, che sono 171 anni, se ricordo bene, perché ho dovuto fare sì, 171 anni, che il 26 di luglio Udine è ufficialmente diventata italiana.
0: Vedi, allora il 26 di luglio, la data del mio compleanno, pensa, è ricorrenza di Udine italiana.
1: C'è figate.
0: Hai visto? Quante cose portano questa anima all'essere legata alla propria città d'origine. Infatti io sono di Udine, proprio di Udine. Giovanni da Udine non sono io, era un altro. Però io sono secondo, dai, facciamo così.
1: Giovanni da Udine, Giovanni secondo da Udine.
0: Secondo
2: allora,
0: da Udine.
2: Questo Pesaris, durante la Seconda Guerra Mondiale, il territorio visse uno dei periodi più bui a causa dell'occupazione dei tedeschi e dei cosacchi. Vi ho raccontato la affascinante storia dei cosacchi, non la racconto stasera. Alla metà del XVI secolo fu introdotto in paese dagli artigiani pesarini emigrati in Baviera un orologio a parete in ferro battuto tipico della foresta nera di Württemberg. Questi orologi trovano il mercato nel Veneto e in Friuli. Allora tutti avevano l'orario esatto, tutti gli orologi di Pesaris avevano l'orario fuori che quello dell'acqua.
1: Ma difatti io adesso, mentre stavamo parlando appunto di Pesaris, io stavo guardando nel computer perché mi mancava così tanto a vedere comunque la carne, quasi sentivo l'odore, sono andato su Google Maps e sono andato a vedermi in giro e appunto ho trovato l'orologio. E difatti quello dell'acqua me lo ricordo ancora.
2: Ma è bello che tutti gli orologi abbiano lo stesso orario esatto a Pesaris, fuori che quelli che è l'orologio dell'acqua, che quelli hanno da fare con la pioggia.
0: Incredibile, ma ancora più che incredibile è una domanda che mi è arrivata da uno dei nostri membri storici in diretta, ci ha appena chiamato, l'unico inimitabile Fabio De Luca, mi ha chiesto, è il Bordi Broadis. Lo sapete?
2: È il Bordi Broadis, per mangiare broadis.
0: È il Bordi Broadis, sapete che cos'è, da dove viene? Lo chiedo a voi qui in sala e lo chiedo a voi ascoltatori che state seguendo il programma. Lo sappiamo? Ci possiamo pensare?
1: Decisamente.
0: Perché arriva la pubblicità tra poco.
2: Ha da fare con le broade?
0: Il Bordi Broadis, Marisa. Adesso facciamo una piccola discussione interna.
1: Facciamo una ricerca e torniamo subito, va bene?
2: Sì.
1: Ottimo, a dopo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
6: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: c'è problema.
1: Eccoci tornati qua a Radio Italiana 531 con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Oggi io, Cristiano, insieme a Marisa, c'è anche Giovanni, e anche in parte nell'angolino, quasi in castigo, è la nostra Ginevra.
0: Nel programma dei friulani. Sei, no, scherziamo.
1: Girati.
0: Scherziamo, anzi, che bello essere qua, che bello avere questa bella squadra del Fogolar Furlan. Una squadra...
2: C'è da ridere solo.
0: Meglio che ci sia da ridere, beh, che da piangere.
1: L'ultima volta che abbiamo fatto una puntata, io manevo che si uscì a fuori, Marisa, meno male, che perché l'ho fatta ridere in una maniera completamente randomica, che non avrei mai pensato che volte che ti ha tale canzone.
2: La canzone della strana fattoria.
1: La strana fattoria.
2: Sì.
1: Pensa e pensa che domenica, quando sono venuto a dare una mano in club, mi viene vicino
2: Banda
1: Marisa.
2: Sta ridendo ancora.
1: Mi viene vicino Marisa, vedo Banda che... Vaiva da ridere, cioè piangeva da ridere, e vedo che Marisa ha in mano la stampa con il testo della canzone.
2: Io l'ho fatta, sì.
1: Il testo della canzone, e io gliel'ho dovuto cantare.
0: Ma tu non sai che la settimana scorsa abbiamo cercato la canzone, ci è venuta fuori quella di come si chiama? Oh.

0: dare un po' uno spazio tra la musica folcloristica friulana vecchia, diciamo tra virgolette, come le villotte, sono delle canzoni che accomunano sia anche per distanza degli anni noi giovani con appunto Marisa, perché tante volte capita che le cantiamo assieme, non è vero?
1: Ma io no, non canto, sono stonata.
0: No, hai capito Marisa, però anche prima quando ti avevo messo la mula de Parenzo, che ho dovuto mettere la mula de Parenzo perché stavamo parlando di Trieste,
2: tocca.
0: Eric canta, non stare di che loro non ti vi ma io ti vi odio.
2: Comunque era Cristina D'Avena quella che abbiamo messo.
0: Ultimento.
2: Hai tu capito?
0: Cristina D'Avena era venuta a Udine, al Comics, Udine Comics era ospite. Marisa, è un evento dove fanno i fumetti, i videogiochi, roba, la gente va vestita in maschera che sembra carnevale. Cioè è una roba strana, e come ospite c'era questa cantante che si è specializzata, che ha fatto la storia, che praticamente molto probabilmente vive ancora di quello, negli anni 80 e 90 le sigle dei cartoni animati italiani.
2: Eh sì, è vero, una cosa davvero molto molto particolare, e anche lei è passata a Udine. Chi non è passato a Udine, cari ascoltatori?
1: Giovanni, non hai niente da dirci di qualche evento che viene al Focolare?
2: Ma certo, sempre qualcosa da dirvi sugli eventi del Focolare, infatti adesso... Prima di salutarvi, perché io devo scappare.
0: Quanto tempo, Joe? Perché tanto alla fine stiamo per finire.
2: Eh sì, sì, proprio per quello. Ma io, per quanto riguarda il Focolare, cosa ci aspetta? Ci aspettano una serie, cara Marisa, caro Cristiano, cari ascoltatori, di eventi. Allora, il primo che arriva è la Gnocchi Night, ma siamo quasi sold out, siamo quasi un paio di centinaia di persone, per cui, cari ascoltatori, se volete venire alla Gnocchi Night il primo venerdì di agosto, sarà il 7 di agosto, mi raccomando, prenotate subito, chiamate subito o mandateci un messaggio, perché i posti sono quasi esauriti. Il 7 di agosto, venerdì, e direttamente la settimana dopo... festeggeremo una prima volta festa qua in Adelaide per la comunità italiana e non solo, ovvero la festa di Ferragosto. Sprizziamo Ferragosto Down Under, proprio in data del Ferragosto, ovvero il 15 di agosto. Siamo pronti per una festa veramente nuova, particolare, con musica, drink, una festa giovanile. Infatti ci aspettiamo tanti tanti ragazzi giovani, buona musica, uno stile di festa proprio, diciamo, all'italiana, per un target un pochino più, diciamo, dell'età nostra, caro Cri, però è aperta a tutti quanti. E poi arriva la serata delle quaglie, arrivano altri tipi di feste che ci aspettano durante agosto, e non dimenticatevi Father's Day il 7 di settembre, manca ancora un po' di tempo, però quella sarà una festa per celebrare tutti i bravi, belli e buonissimi papà della nostra comunità. Per cui dai, diciamo, per proprio fare le date, 1, 2, 3, il 7 di agosto, il 15 si festeggia Gnocchi Night e sprizziamo, e poi il 6 di settembre Father's Day al Focolare, sia per pranzo che per cena. Se vi servono informazioni, se volete prenotare per uno o per tutti questi eventi, o semplicemente saperne di più, mi raccomando, chiamateci, che il numero è sempre quello del Focolare Forlan, 0414 459 658, 0414 459 658. Vi aspettiamo, cari ascoltatori e amici, al Focolare Forlan per questi o altri eventi, o semplicemente per venire a pranzo o a cena dal giovedì alla domenica. E detto questo, dopo questa lista di informazioni,
1: sì,
2: sono pronto a salutarvi.
1: Parlare di broade.
2: Tu dovevi parlare di broade.
0: Cercheranno di broade o di musette?
2: O di broade e musette insieme.
1: Perché ha telefonato qualcuno, non so.
2: Abbiamo chiesto se qualcuno di noi si ricordava, sapeva, il Borgo di Broade. Vi lascio con
1: un
2: questo.
1: È un borgo in Friuli?
2: Caro Fabio, se ancora stai ascoltando, dacci una chiamata e dacci la risposta, perché noi siamo persi, non sappiamo, non siamo riusciti a trovare la risposta a questo Borgo di Broade.
0: Bene, no, comunque non essendo un grandissimo amante della brovada, perché appunto parlavamo prima in pubblicità durante la canzone. Oh, signor Benedetto,
2: Fabio, subite tu acclamat, bravo, allora come ottime team. No? O Vindi sentì? Cristiano.
0: Il problema è, non so Vince se è lui.
2: Sì, è lui.
3: Pronti? Sì, è lui? Allora aspetta, ecco, tu sei in live.
4: Cos'è la broade? La broade è una cosa che si mangia, è una radice che la metti nella...

0: una botte e gli fai una bella provata. E si trova fra Treppo Piccolo o Treppo Grande, che è vicino, è nel mezzo, un borgo, e è fra Tricesimo e Buia.
1: Questa non la sapevo. Allora, cari ascoltatori, ho dei problemi con il collegare il telefono. Quindi sì, mi diceva che è un borgo, appunto vicino a.
0: È un borgo che il De Luca e sono tre famiglie che abitano là dagli anni, ancora sono là.
1: Che chi non le sapevi per Furlan, dite?
0: Via Roma, all'inizio, dopo che vieni su da Udine, passi da Treppo Piccolo, c'è la prima. Lo prima piccolo sono il Broade e una famela e due trami nel box di Broade.
1: Questa non la sapevo. Allora adesso vediamo, magari per la prossima volta chiediamo ai nostri gentilissimi.
0: La trovate, non c'è un problema.
1: Sì, no, perfetto. Allora, facciamo una roba. Adesso, cari ascoltatori, parlerò un secondo in friulano, perché per avere l'occasione di parlare in friulano con qualcuno è sempre un piacere.
0: Sì, ho cercato il Furlan con loro. Dove gli conosci il Furlan?
1: Però magari chi che ascolti, quelli che ascoltano il programma non lo conoscono. Allora, visiti le prossime volte, le prossime settimane di tornare a Clamalus, che magari Origin ha collegato il telefono e tu non sconti che robe chi, va bene?
0: Il borg di Broade, tu li conosci,
1: mandi saluti, ciao, è un piacere, saluti mamma.
2: Allora dovrai spiegarci adesso cosa ha detto
3: il signor Fabio De Luca.
1: Ho provato a mettere il telefono al microfono, perché io ho qua, mi hanno dato lo strumento del potere, ma non riesco, ci ha spiegato un pochettino da dove, cos'è questo Bordi di Broade, che è un po', è un luogo vicino a Pesaris, dove stavamo parlando degli orologi. Però non voglio dire altro, perché voglio farlo dire appunto da lui la prossima settimana. Ricordati Fabio, torna a Clamhouse, tornaci a chiamare e devi spiegarcelo, perché qua così io capisco subito come collegare e ti mettiamo in live, ti ascoltano tutti qua alla radio italiana con il programma Il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Ricordiamoci che stiamo per finire la puntata, ultimo stacco di pubblicità.
4: Cari ascoltatori, io prendo questo spazio per salutarvi, perché devo scappare. Ci sentiamo la settimana prossima. Allora, grazie mille.
1: E allora buongiorno Giovanni, ci sentiamo alla prossima.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
7: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
8: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
9: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
8: Beata te. Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
9: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
8: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
9: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
8: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostever.

0: excuses.
1: Eccoci tornati. Allora, io per una volta ho messo Sdrindule, ma perché Sdrindule è sempre, parlando prima appunto di folklore, di sagre, di eventi che si possono trovare in Friuli, oppure come ci abbiamo avuto un esempio lo scorso anno, anche il Fogolar Furlan abbiamo fatto la sagra, magari possiamo anche morosare, si può dire, Giovanni, a mettere anche un po' di Sdrindule, come se fossimo veramente in Friuli. Allora, Marisa, ti ho fatto ridere anche stavolta, che la cantavo.
2: Ho dovuto ridere anche questa volta.
1: Dovuto,
2: ma sai che siamo quasi alla fine non sappiamo ancora la frase. E chi la spiega? Devi spiegarla tu.
1: Sì, però possiamo dire che oggi non c'è mai stata così tanta gente che ci ha chiamato.
2: Mai.
1: Mai così tanta gente che ci ha chiamato al numero 83 40 77 00. Ricordatevelo per la prossima settimana. Potete chiamarci, potete chiedere. Io imparerò. Mi metterò questo, non dico fioretto, mi metterò questo impegno a imparare a usare la console in una maniera differente per poter mettere anche le chiamate in diretta. Quindi, se volete raccontarci qualcosa inerente agli argomenti che trattiamo, chiamateci, noi siamo qua. No, Marisa?
2: Sicuro. Allora, alle lì, all'ullala?
1: È lì, si trova lì.
2: Ma vuole andare là.
1: Ma vuole andare là.
2: Allele, allullala. Allora, quello lo sapete adesso. Non abbiamo tempo veramente di fare chissà che.
1: Ma guarda, Marisa, abbiamo ancora 8 minuti prima della pubblicità, però ricordiamoci che abbiamo la nostra bellissima sigla, sempre dell'ultimo artista che ho voluto mettere, quello di Sdrindule.
2: Di Sdrindule. È stato qui, sai, Sdrindule?
1: Ad Adelaide.
2: Ad Adelaide, al Fogolar Furlan. È veramente, è solo... entrato sul palcoscenico e sono tutti messi a ridere. Non aveva nemmeno aperto la bocca ancora.
1: Ma anche io dalla zia qua in Australia, io ho visto che c'ha le cassette di Sdrindule.
2: Sì?
1: Sì, zia Lidia.
2: Vedi. Allora, abbiamo parlato di fiumi, di monti, torri campanari del Friuli e del mondo intero. Questa sera vorrei intrattenervi con i laghi, però incominciamo con uno sconosciuto, quasi sconosciuto, ma veramente eccezionale nel Friuli Venezia Giulia.
1: Ma Marisa,
2: ma tu sicuro che sei stato, il lago Cornino.
1: Il lago di Cornino?
2: Sì, dimmi.
1: Allora, io starei a ascoltare del lago di Cornino e della riserva naturale che quello bellissimo lago ha, che è veramente impressionante, e invito, cari ascoltatori, a cercarlo su internet. A che cosa? Perché ha veramente un colore unico. Però, Marisa, guarda, il tempo passa così veloce quando ci si diverte.
2: Sì.
1: Manca poco.
2: Non dico altro perché hai già detto che è qualcosa di spettacolare.
1: È qualcosa di spettacolare, e invitiamo i cari ascoltatori a cercarlo su internet, così la prossima volta ne possiamo parlare, oppure chiamateci all'83 40 77 00. Io adesso non sto più nella pelle per sentire l'aforisma finale.
2: Aspetta che devo fare l'aforisma.
1: Appunto, l'aforisma.
2: Ecco, allora, perché abbiamo parlato questa sera sui profughi, c'è qualcosa appropriato sui profughi. Migranti e profughi non sono pedine sulla scacchiera dell'umanità, sono bambini, donne e uomini che hanno lasciato o sono costretti a lasciare la loro casa per vari motivi, che condividono un legittimo desiderio di conoscere e avere, ma soprattutto di essere di più. Allora, da ora in poi, sempre rispetteremo la gente che serve aiuto in questo modo, come i profughi. Buon dì a chi che sono lontan, di là dal mar, e buon ignot a chi che sono in Australia.
1: Ogni volta, Marisa, mi fai sentire tutti bene con le tue parole e con i tuoi aforismi finali, che ricordano bene un pochettino cosa vuol dire essere friulani e che cosa ci accomuna dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni. Buonanotte a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante, $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni, riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Drutskivka e Bilbasivsk. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano vittime e feriti. Veniamo in Italia, arriva il nuovo decreto del governo contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
5: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio alla pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
4: E a proposito dell'ex Ilva, il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dello stabilimento di Taranto, sia per l'aria a freddo sia per l'aria a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dall'advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Lo sport scherma i mondiali in corso ad Hong Kong e doppietta Italia. Martina Favaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali in attesa di quelle a squadre. La finale tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali va alla 24enne veneta, che si prende il derby con il punteggio di 15 stoccate contro 7 e festeggia il suo primo titolo iridato, crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato la strada libera, ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 3-1. Musetti sembra aver completato il recupero dell'infortunio al retto femorale, che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi che, per evitare complicazioni, ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Bene, allora un salutone e un abbraccio a voi tutti dall'altra parte in ascolto. Loretta Dio, siamo con voi e per voi, quindi non facciamo altro che aspettare le vostre telefonate. Voi tenete compagnia a noi, noi teniamo compagnia a voi. Nel dirvi grazie vi saluto, auguro un buon proseguimento di programma e passo la parola. Saluto e ringrazio Loretta che è tutta pronta a mettere in opera le canzoni da voi richieste. Quindi Loretta, ben trovata e grazie cara.
1: Grazie Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti che siete in ascolto e spero che godete la trasmissione.
0: Benone, allora mettiamo subito, intanto che arriva qualche vostra telefonata, una canzone cantata Nilla Pizzi, che forse la ricorderete. Campanaro, eccola qua. Tutta per voi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per le gare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
6: Benone, allora incominciamo subito. Un salutone, una stretta di mano, un augurio di ogni bene alla carissima Anita. Cara Anita, grazie di cuore che tu ogni mercoledì sei super giù la prima sempre, grazie. Questa sera tu vuoi ascoltare la bellissima canzone Profumo di Mamma, ed eccola qua tutta per te nell'augurarti buon ascolto e buon riposo più tardi. Carissima, ciao e grazie.

Benone, allora un saluto, un grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale sei un'assidua ascoltatrice della 531, ne siamo orgogliosi e ti ringraziamo di cuore, carissima Antonietta. Questa sera tu vuoi ascoltare il carissimo nostro amico Michele Rodella, che ci canterà la canzone Canto Disperato, quindi lo ascoltiamo assieme. Ti ringrazio e ti auguro un buon ascolto, Antonietta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno,
5: qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea e se vuoi vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
6: Bene, allora la prossima chiamata è stata fatta dal carissimo Fabio De Luca. Caro Fabio, un sincero grazie, una stretta di mano, un augurio di ogni bene, con l'idea di vedersi giovedì prossimo al Focolare a pranzo. Quindi, come sempre dico, l'amico Fabio, lui porta 10-15 persone ogni giovedì. È un piacere vedere il loro tavolo tutti indaffarati con questi campionati di soccer, di pallone. È bello vederli tutti, insomma, mangiano, bevono e parlano di pallone. Quindi, caro Fabio, ti ringrazio. E questa sera lui vuole salutare Doro Coronica, Oreste Beltrame, il nostro patrono, Aldo Mechis, Mario Montin, Nicola Pameli, Giao Favretto, ma ce n'è tanti che a ricordare tutti i nomi è un po' difficile, quindi mi auguro voi che siete nominati spargete la voce e ringraziate tutti. Fabio questa sera vorrebbe ascoltare la canzone L'Universo per me. Caro Fabio, eccola qua. Tutta per te, nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Bene, allora ringrazio, saluto la carissima Colomba, la quale anche lei è sempre con noi. Grazie Colomba. Questa sera lei vorrebbe ascoltare Guaglioncello senza mamma, ed eccolo qua, cara Colomba, tutto per te. Nell'augurarti ogni bene mi auguro la prossima settimana sentirti dire che va un po' meglio. Di cuore ti ringrazio, ti auguro ogni bene, cara Colomba, buon ascolto.

Benone, allora è arrivato il tempo di salutare tutti i nostri nonnini e nonnetti. La nostra carissima Giuseppina si prepara sempre a non dimenticare i nonnini di Sant'Ilario, la quale noi non lo facciamo mai, non ci dimenticheremo mai, ma non sono quelli di Sant'Ilario, bensì in qualsiasi ospicio voi siate, carissimi nonnini, un sentito grazie vada da me e la mia compagna Loretta. Ricordiamo tutto quello che avete fatto nella vita e quello che continuate a farlo. Coloro che sono ancora più giovani hanno ancora tanto da fare con i nipotini e tante belle cose. Quindi nel salutarvi vi diciamo grazie e dopo non so che canzone veramente, perché devo scegliere sempre io. Quindi quello che mi è capitato sott'occhio la dedichiamo a voi, sperando sempre che sia da voi gradita. Abbiamo la nostra Marianna Lanteri che ci canterà Io canto. Vediamo un po' di chi si tratta. Tutta per voi, carissimi nonnini e nonnetti.

Eccoci nuovamente in vostra compagnia, carissimi Stile, aspettiamo qualche altra vostra chiamata. Accontenteremo adesso la nostra bravissima Antonietta Gagliardi, che vuole ascoltare la canzone Nonno Alpino, cantata da Michele Rodella. Ed eccola qua, carissima Antonietta. Grazie per essere sempre con noi, buon ascolto e buon riposo dopo. Ciao bella.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6 e mezza di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
6: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
6: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
6: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
6: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Un grande grazie va dalla carissima Maria Teresa. Cara Maria, un salutone, un abbraccio, un sentito grazie. Tu questa sera vuoi ascoltare Dio come vorrei, ma hai incaricato a mandarla un saluto a tutti in ascolto, che il buon Dio benedica tutti. Quindi ecco qua, cara Maria, tutto per te, per tutti coloro in ascolto. Dio come vorrei. Grazie, cara.

Benone, allora carissima Nicolina, grazie per la tua telefonata. Ti salutiamo, un augurio di pace, bene e tante belle cose, cara Nicolina. Coraggio sempre, ed ecco qua, 50 primavere tutta per te. Augurandoti buon ascolto e buon riposo più tardi. Ciao Nicolina.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Bene, è arrivata l'ora di salutare il nostro carissimo Albino Ragnelli, la quale di cuore una stretta di mano ti auguro ogni bene. Bello di tanto in tanto sentirti, quindi... Questa sera tu vuoi ascoltare Campane di Monte Nevoso, cantata da Taioli, ed eccola qua, caro Albino, sperando di vederti giovedì. Ti auguro buon ascolto e ogni bene. Ciao, caro amico.
6: Dietro i monti tramonta il sole, mormora una preghiera una mamma, 100 mamme, una preghiera al Signore.

Benone, allora adesso abbiamo la nostra carissima Anita, lei sempre vuole ascoltare una canzone friulana, quindi vediamo un po' se con questa la accontentiamo, quindi eccola qua, cara Anita, per te, e sono sicuro che l'amico Oreste sarà in ascolto, ed eccola qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Un salutone, caro, vada al patrono del focolare. Sto parlando del carissimo Oreste e Gina Beltrame, la quale di cuore saluto augurando loro ogni bene. Questa sera il nostro carissimo Oreste vuole ascoltare la bella friulana, ed eccola qua. Caro Oreste, per te, Gina, e tutta la tua famiglia, un saluto, un augurio, ed ecco qua, la bella friulana.

Bene, allora un salutone va dal carissimo Alfio Gagliano, la quale ringraziamo che anche lui ci si ricorda sempre del programma nostro della 531. Questa sera Alfio Gagliano vorrebbe ascoltare l'Ave Maria di Schubert. Carissimo Alfio, eccola qua, tutta per te, nell'augurarti buon ascolto e buon riposo dopo.

Bene, allora con la prossima salutiamo la carissima Colomba. Ecco qua, polvere tutta per te, cara Colomba, buon ascolto.

Bene, la prossima telefonata è stata apprezzata veramente di cuore. Sto parlando della chiamata del carissimo amico Mario Cianfrone, la quale tanto ha dato alla 531 e continua a farlo. Ci ha insegnato anche a noi tanti programmatori tante belle cose. Caro Mario, tu mi hai chiesto la canzone La Mamma. Mi auguro sia quella da te chiesta. Caso fosse, la prossima volta faremo meglio. Ecco qua, La Mamma tutta per te, con un augurio di pace e bene. Ti auguro buon ascolto e buon riposo di cuore. Ciao caro amico.

0: Bene, allora siamo giunti al termine di un altro programma. Cerco da mandarvi una canzone per farvi fare una risatina del nostro carissimo Jacqueline. Quindi, prima di andare a dormire, facciamo sta risatina assieme, augurandovi a tutti un buon ascolto. Eccola qua.
1: Scusi, se qua il signor giudice d'istruttore?
2: Sì, accomodatevi. Siete stato citato?
1: Sì, me la guardi che devi essere un equivoco. E mi non ho fatto niente, sono innocente.
2: Oh, state calmo e rispondete alle mie domande. Vi chiamate?
1: Giuseppe Sonta fu Giuseppe, fu Anna nata Paoli.
2: Nato?
1: Sì.
2: Come sì?
1: Ecco, sono qua, vuol dire che sono nato.
2: No, intendevo dire dove e quando siete nato.
1: Nato a Trieste, 23 ottobre 1894, in via dei Sudecchi, numero 19, quinto pian, porta 24, del mercoledì mattina. Pioveva che Dio la mandava, se ancora deve pagare la levatrice.
2: Benissimo, benissimo. Condizione sociale?
1: Vittima del capitalismo.
2: Non comprendo.
1: Son povero e il signori mi frega sempre. Loro in magna polastri e mi naso. Loro in marcia in auto e in meschissa le braie con i passa vicin. Loro, beh, insomma, se mio tasa dai. Viva i poveri e abbassi i signori.
2: Lasciamo stare queste cose. Voi avete un fratello?
1: Sapevo mica se un equivoco. Scommetto che quel porco che ha fatto qualcosa e adesso mi tocca rispondermi.
2: Rispondete alle mie domande. Voi avete un fratello?
1: Un vero porco, signor giudice. È stato sempre il disonore della famiglia. Mi dispiace parlare così perché in fin dei conti si tratta del mio fratello, sangue del mio sangue. Siamo tutti e due figli della stessa madre e chi lo sa, forse anche dello stesso padre.
2: Beh, speriamo. E questo vostro fratello è ammogliato?
1: Sì, signore, si è innamorato, si è fidanzato, si è sposato e dopo 9 mesi...
2: Era padre?
1: No, era becco.
2: E poi ha emigrato in America, vero?
1: Sì, signore.
2: Ed è da molto tempo?
1: Saranno circa 12 anni.
2: E da quella volta non avete ricevuto più alcuna notizia?
1: Non voglio corrispondenza con delinquenti. Povero ma onesto.
2: Fate male a parlare così. Infine si tratta di un vostro fratello.
1: Bel fratello quel porco. Chissà cosa che ha fatto che adesso mi tocca pagarmi.
2: No, no, non ha fatto niente di male. È morto.
1: Morto?
2: Sì. Ecco la notizia giuntaci dal consolato italiano di Washington, il quale ci comunica che vostro fratello è morto circa 2 mesi fa in seguito ad una difficile operazione allo stomaco.
1: Mortus est non più voligaribus. Oh, lavari però che sui debiti mica non li pago, eh.
2: Siete l'unico parente, quindi...
1: Sapevo mica il me frega anche dopo morto. No, no, mi non pago niente.
2: Ma lasciatemi finire. Voi siete l'unico parente.
1: Ma chi ha detto che mi sono l'unico parente? Se vuol che gli davo me l'indirizzo di 40-50 parenti più o meno prossimi.
2: Ah, ma questo noi non risulta affatto.
1: Ma ci faccio risultare io?
2: Ma insomma, lasciatemi terminare. Essendo voi l'unico parente, a voi aspetta tutta la sostanza lasciata dal vostro defunto fratello. Sostanza che ammonta a circa 3 milioni di lire italiane. Accettate?
1: Cosa le ha detto? E me la lasciate 3 milioni tutti per me.
2: Sempre che voi accettiate.
1: Pensavo che li butto via, che venia.
2: Come, come? E voi accettate una simile somma da un fratello così delinquente, così
1: no,
2: mascalzone?
1: No, sono cose che si dicono per scherzo, per l'amor di Dio. Mio fratello era un gentiluomo, onesto al 100%, grazie tante, anima santa.
2: Oh, ora però sorge una nuova questione procedurale. Voi mi avete assicurato prima che ci sono degli altri parenti. Volete favorirmi i loro nomi?
1: Tutti morti e stramorti, non ci sono rimasto che me.
2: Lo sapevo anche prima. Siete un bel matacchione. Matacchione e milionario.
1: Ostrega, che bella parola che impennisce la bocca, milionario.
2: Beh, spero ora che vorrete almeno voi aiutare i bisognosi, vero?
1: Ma cosa da vostri fioi dei cani dei poveri protesta sempre. Noi siamo mai contenti, minimiteria, in galera tutti. Noi poveri milionari non potremo mangiarsi in pace qualche misero milionsin che subito mille invidiosi tacca a protestare. Sei se poveri che crepi. Lei la se povero?
2: Cosa volete? Sono uno dei tanti travetti.
1: Ben ben qua la ciappa di Egelire, e la metterei fuori per un tassametro. Povera plebe.
0: Benone, allora mi auguro che queste battute di Angelo Cecchelin abbiano portato a voi un sorriso sulla bocca come me l'hanno fatto fare a me. Anch'io ho fatto 2 risatine perché sto lazzerone come la girava la voltava bene. Detto tutto ciò, carissimi amici radioascoltatori, abbiamo concluso il programma sperando di aver portato un po' di gioia, di avervi accontentati tutti. Caso fosse abbiamo dimenticato qualcuno o qualcosa non è andato a viaggio dritto, miglioreremo la prossima settimana nel chiedervi Scusa se abbiamo detto qualcosa storto, vi ringraziamo, ma non solo per le telefonate, bensì per le dolci parole che voi sempre dite a noi. Detto tutto questo, passo la parola a Loretta, che la ringrazio. Sta diventando bravina, quindi, carissima moglie, un salutone e un grazie da parte mia o da parte di tutti coloro che ci ascoltano.
3: Grazie Lorenzo anche a te. Io vi saluto, vi do la buonanotte, spero che avete goduto la nostra trasmissione. Buonanotte, mandi, buonanotte.
0: Benone, allora anch'io concludo con un abbraccio fraterno nel dirvi grazie, vi dico buonanotte, un grande mandi mandi. A domani da mezzogiorno alle 2. Grazie e ciao.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
6: E la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Il mangia dischi.
11: Oggi sei stato cattivo?
10: No. No.
11: Ti assicuro.
10: Non dirmelo.
11: Te l'assicuro.
10: Perché?
11: Perché le risposte non, insomma, sono, è difficile indovinare.
10: Beh,
11: oggi
10: lo strumento è difficile, poi somiglia a...
11: In realtà una persona che ha indovinato c'è.
10: Lo strumento è la nonna di uno strumento molto conosciuto.
11: La nonna.
10: La nonna.
11: Vabbè, poi ci spiegherai meglio. Allora, Saverio dice campane tubolari.
10: No.
11: Non ci siamo, no. Anche Paolo da Ferrara, tubular bells.
10: No.
11: C'entra Mike Oldfield. Poi Glockenspiel.
10: Non
11: chiede...
10: è il Glock.
11: Giacomo, non ci siamo. Poi la marimba.
10: No.
11: Però indovina il tema, eh?
10: Vero.
11: Questo ascoltatore
10: è facile,
11: anzi, Sabrina da Oristano.
10: Brava Sabrina.
11: Sì. Anche Monica da Pordenone indovina il tema, però dice un Glasspiel.
10: Non è un glass.
11: Ci somiglia?
10: No.
11: Perché quando fai quella faccia.
10: No.
11: Va
10: no,
11: bene.
10: No.
11: Lo xilofono.
10: Non è lo xilofono.
11: No, non è lo xilofono. Mi pare risponda a uno strumento pizzicato, però Dedo non mi bastonare se ho sbagliato.
10: No, hai ragione, è uno strumento pizzicato.
11: Perfetto, sembra una kalimba.
10: Sembra una kalimba.
11: Handpan, Guido da Milano.
10: No, non ci siamo.
11: Davide dalla Grecia, uno xilofono. O Davide Grecia, non lo so. Magari è il cognome. Campane a vento, dice Alberto.
10: No. Bellissime tra l'altro le campane a vento.
11: Ciccio da Viterbo dice che è un Fender Rhodes.
10: potrebbe anche vagamente
11: mi piace molto. Riccardo da Chieri dice che è una kalimba. E poi vibrafono, marimba, xilofono, no, l'abbiamo fatto ieri. Non è
10: il vibrafono,
11: è un
10: no.
11: Garpez, direi che non ci siamo. No. Però vediamo, qua ne arrivano tantissimi. Bicchieri dice Sergio.
10: No.
11: Campanelli, insomma, si sono sbizzarriti, ma ha indovinato solo una persona che è casualmente qui in studio con noi.
10: Eh sì, bravissima tra l'altro. Ma sì. Subito, a prima chitto, tac.
11: Quindi la risposta, che cosa si vince?
10: Si vince uno yacht di 28 metri, ecco. E due ville, una da Acapulco, l'altra dove vuoi.
12: Alla Dispoli.
10: Tutte offerte da Duccio Pasqua, pensa.
11: Pensa, non lo sapevo. Quindi possiamo far dire a lei qual è la Gioia, qual è la risposta esatta?
12: L'ambira.
10: Esattamente.
12: Mbira.
10: E precisamente Mbira. La Arraimbira. La Arraimbira. E il brano, il motivo, quella è una kalimba, quella lì.
11: Vedi, il
10: brano era Claire de Lune di Debussy.
11: Sì.
10: Suonato per noi da Patti Broussard degli USA. Che cos'è la Arraimbira? È uno strumento a percussione melodica appartenente alla famiglia dei lamellofoni. Per cui il radioascoltatore che diceva pizzicato, giustamente, insomma, è quello. Ed è ovviamente una evoluzione dell'ambira africana. È costituito da usa una tavola di legno, spesso massello, che funge da cassa di risonanza su cui sono disposte decine di lamelle.
8: Ho capito.
10: Che a differenza della calimba, queste sono disposte per ottave, per permettere una gamma abbastanza vasta, una gamma cromatica vasta da 3 a 5 ottave. Quindi comunque in qualche modo la calimba c'entra.
11: Bello, bello, grazie Dedo, bravi Antonio da Cagliari e poi ancora Monica da Pordenone e Sabrina Lauristano che hanno indovinato il tema.
10: Bravissime.
11: Il chiaro di luna, il chiaro di luna di Debussy. Adesso noi ci ascoltiamo un brano dei Queen in cui Freddie Mercury in apertura cita i Pagliacci del Leoncavallo e poi torniamo a chiacchierare, a raccontare un po' questa bellissima rassegna di teatro alla Garbatella con Alessia Esposito e Gioia Salvatori. Questa è It's a Hard Life. I don't...

0: I Queen con It's Hard Life, con citazione dei pagliacci, quindi c'è ancora anche Giacomo che dice: i Manowar hanno inciso Nessun Dorma cantando in italiano. Eh sì, quindi anche nel metal è arrivata l'opera. Allora, noi stiamo qui per salutare Alessia Esposito, direttrice artistica di Mi Illumino di Teatro a Garbatella 2026, e Gioia Salvatori, che cura invece la serata del 1° agosto Nessun Morda, arie d'opera anche perché non le hai mai capite. Ma raccontiamo ancora qualcosa di questo festival, così invitiamo tutti a venire.
1: Sì, il festival è dall'1 al 7 agosto in piazza Damiano Sauli alle 8. Vi dovete portare la sedia, un cuscino, una bella borraccia, perché c'è la fontanella in piazza, così non consumiamo la plastica.
2: Una parmigiana anche se
1: possibile, no? Diciamo, grazie, che invitiamo gli spettatori a fare una sorta di picnic teatrale. Quindi chi vuole
2: ci piace.
1: E si porta da bere, da mangiare.
2: Come facevano i logionisti, no?
1: Esatto. Esatto, e eravamo arrivati al 3 agosto,
0: sì,
1: e andiamo leggermente avanti. Il 4 agosto c'è uno spettacolo per famiglie che si chiama Mr. Ping Pong, ironico sul gioco da tavolo. Il 5 agosto c'è un concerto di due ragazze pazzesche.
3: Stupende.
1: Che già abbiamo visto.
0: Mi piace già la definizione di drum and fisa.
1: Esatto, le Wunder Tandem, che siamo certe faranno ballare, sì, tutta la piazza. Il 6 agosto c'è Locomotif, di cui hai già parlato prima.
0: Sì.
1: E il 7 agosto c'è Finalmente la danza con Andrea Rampazzo e ZTL, Zona Traffico Limitato, che è uno spettacolo sul movimento che ci racconta i movimenti migratori e quindi cerca di far partecipare il pubblico all'interno di alcuni spazi un po' angusti, sì, facendoli ballare come se appunto si dovessero,
0: certo,
1: muovere da un paese all'altro su una barca o comunque in condizioni di disagio,
0: cercando di far vivere una sensazione,
1: esatto,
0: del genere.
1: Esatto. La rassegna continua poi con i laboratori. C'è L'estate è stata, mettere a dimora le parole dell'estate, a cura di Claudia Mencaroni, presso la libreria di quartiere Eco di Fata, che salutiamo. Io vorrei ringraziare appunto il Teatro dell'Opera di Roma, che fa con noi l'opening,
0: sì,
1: il municipio Roma 8, che ci è sempre molto vicino, e il comune di Roma con l'assessorato alle politiche culturali, che finanzia la manifestazione attraverso il bando Roma Creativa 365 giorni l'anno, e soprattutto tutto lo staff che insieme a me, sì, e
0: c'è un lavoro
1: pensa
0: enorme dietro,
1: e organizza il festival anche d'estate quando fa molto molto molto molto caldo,
2: sì, indispensabile.
1: E tutti gli artisti appunto che ci consentono di vedere il mondo attraverso i loro occhi.
0: Grazie per averci raccontato questa bella manifestazione. Alessia Esposito e Gioia Salvatori, grazie per essere state al Mangiadischi.
3: Grazie a voi,
1: grazie dell'invito.
0: Noi adesso ci ascoltiamo un De André in una versione particolare e poi vi raccontiamo di cosa si tratta, perché sarà uno spettacolo che ha questo festival, il Fara Music Festival, che tu conosci, caro Dedo, e lo raccontiamo tra poco. Questo è Il Pescatore.

0: Una versione molto particolare del Pescatore,
1: molto interessante,
0: bello,
1: sì,
0: bello arrangiamento, sì, sì, sì. Che è di Luigi Masciari, perché tra gli spettacoli del Fara Music Festival ce n'è uno che si intitola Viva De André, e in cui ci sono appunto gli arrangiamenti musicali di Luigi Masciari e il racconto di Luigi Viva. Ma tutto questo ce lo può raccontare meglio il direttore artistico del Fara Music Festival, che tra l'altro arriva a un anniversario importante, perché è la 20ª edizione.
1: Bravissimo anche Enrico, sì.
0: Enrico Mo, buongiorno, ben ritrovato al Mangiadischi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, sempre un piacere.
0: Eccoci qua, Enrico, qua c'è Max Dedo.
1: Ciao, che, Enrico.
0: Che tu conosci e che tra l'altro qualche sera fa, no?
1: Sì, sì, sabato sera sono andato a sentire, a vedere il posto magnifico.
0: Che concerto hai visto?
1: Concerto di Raffaella Misidi con le Romane, bellissimo. E questi ragazzi che aprivano con un quintetto jazz, se non ricordo male, da Bologna, molto interessanti, con brani loro, originali.
0: Perché super. Poi, Enrico, è anche tradizione del Fara Music Festival dare sempre spazio, no, a dei giovani artisti in apertura dei concerti, poi degli headliner, chiamiamoli così,
1: esatto,
0: come nei festival
1: headliner,
0: rock.
1: Sì.
0: Enrico.
2: Verissimo, verissimo. Noi facciamo dalla terza edizione, diamo spazio attraverso il premio Fara Music Jazz Live a progetti under 35 originali.
0: Sì.
2: E il vincitore ogni anno ottiene una produzione discografica con la M Record Label. Quindi in autunno entriamo in studio con loro e l'anno successivo in distribuzione in tutto il mondo, sui maggiori stores, questo progetto discografico che dal live diviene appunto un album vero e proprio. E quindi diamo la possibilità e integriamo all'interno del cartellone anche progetti provenienti da tutta Europa con grandissimi talenti, come appunto diceva Max.
0: Sì.
2: Abbiamo chiuso il primo blocco, quello all'interno del nostro garden, che è lo spazio più intimo, più piccolo, più raccolto del Fara Music, e da giovedì invece saremo nel Parco Cremonesi, nell'area più grande, appunto come ci avete fatto ascoltare con questi quattro concerti, con Viva De André, che è il primo dei quattro concerti.
0: Il 30 luglio
2: apriremo poi, proprio con loro.
0: Beh, lo scenario poi è bello, no? Lì vicino all'abbazia di Farfa.
2: Beh, è un posto unico, non perché io appartengo fortemente alla Sabina, ci sono nato, ci sono cresciuto, ma obiettivamente è uno dei posti più belli del Lazio, quindi si sta bene anche dal punto di vista climatico, perché ci sono quei 3-4 gradi rispetto a Roma che fanno la differenza e ti fanno anche vivere il concerto in maniera più serena, diciamo così, vista le giornate che stiamo attraversando.
0: Ecco, sì, non l'abbiamo ancora detto, ma è una zona veramente a pochi passi da Roma, a 20 minuti, mezz'ora da Roma, a nord di Roma, quindi insomma per chi ci ascolta dalla città da cui tra l'altro trasmettiamo è anche facile da raggiungere. E come dicevi giustamente tu, adesso ci sono questi quattro eventi, poi il festival va avanti, ma raccontiamolo, insomma il 30 c'è questa serata Viva De André, poi il 31 Francesco Cafiso con un tributo a Miles Davis, che quest'anno non può mancare in nessun festival. Festival, no, legato al jazz, Enrico.
2: Sì, verissimo. Quest'anno sono 100 anni dalla nascita, probabilmente, del musicista che più ha influenzato il jazz, sia aprendolo a più generi sia rendendolo più popolare. E quindi, come la maggior parte dei festival, anche noi abbiamo ritenuto giusto creare una produzione ad hoc con un grandissimo del jazz italiano, appunto Francesco Cafiso in quartetto.
0: Il primo agosto Sergio Cammariere, che è venuto a trovarci al Mangiadischi a giugno, e quindi ritroviamo molto volentieri insieme a Giovanna Famoso e Daniele Zittarelli, un trio di grande eleganza. E poi il 2 agosto un altro gigante, Peppe Barra, che chiama questa tournée Sitness Vintan, dopo che quella precedente l'aveva dedicata agli 80 anni appena compiuti. Quindi mi piace questo ritorno al passato, Enrico.
2: Sì, hai detto benissimo. Lui è un grandissimo, non solo della musica, anche del teatro, insomma un artista a tutto tondo, quindi sarà un piacere avere due progetti che sfiorano il jazz, sicuramente molto di più Sergio Cammariere, però sono due progetti di grande qualità che stanno benissimo all'interno di una programmazione jazz, secondo il mio parere.
0: E poi purtroppo purtroppo per te non vai in ferie, perché continua il festival fino al 16 agosto con tanti altri appuntamenti nel Fara Music Garden, che è quello che hai visto anche tu.
1: Esattamente, Marcello. Esattamente. Mi dispiace, volevo vedere il concerto con Gabriele Mirabassi, ma non ci sarò, ma mi sarebbe piaciuto molto vederlo.
0: Poi Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella e Dario De Ida, esatto, super trio, esatto, super trio. Sì. Ancora Rosario Giuliani, Alan Saul, Jonathan Kreisberg e Carla Pavone, insomma, bellissimo cast anche quest'anno. Per il ventennale vi siete fatti un bel regalo anche voi.
2: Sì, sì, ci siamo fatti un bel regalo e ritenevamo giusto farlo anche per il grande pubblico che ci segue da 20 anni, in un'area comunque vicina geograficamente ma lontana concettualmente dalla metropoli, no? Quindi crearsi un pubblico nel corso degli anni che rispetta il nostro progetto, insomma, quindi sembrava quasi fondamentale regalare questi grandi spettacoli anche al nostro pubblico.
0: Prima di salutarti, caro Enrico Moccia, volevo sottolineare anche il titolo di questa edizione, 20 Years of Human Music, 20 anni di musica umana. Mi piace molto questa scelta, come vi è venuto in mente?
2: Ma guarda, forse questo è l'anno in cui è esplosa maggiormente l'intelligenza artificiale, no?
0: Sì.
2: E sempre di più mi sono reso conto di quanto invece, per quanto riguarda la musica indipendente, la cultura indipendente, probabilmente questo avvento non porterà grandi perdite in realtà, perché per fare della buona musica, per fare del jazz, della musica indipendente, l'intelligenza artificiale in qualche modo non potrà far nulla, tendenzialmente sarà sempre, certo, fondamentale l'aspetto umano, l'aspetto emotivo, lo stare insieme. Anche per il pubblico non è cambiato nulla, cioè probabilmente nei grandi show, nella popular music, l'intelligenza artificiale subentrerà sempre di più anche nelle performance. Nel caso nostro invece la magia di un quartetto jazz, come diceva Max, o di Raffaella Misiti su un palco non potrà essere sostituita, e quindi questa citazione verso la sfera umana ci sembra necessaria.
1: Bravo Enrico, sono d'accordo.
0: Mi sembra molto sensato. Grazie Enrico Moccia.
2: Grazie a voi, ciao, tutti, e ciao, spero di vedervi di nuovo al Fara Music.
0: Appuntamento al Fara Music Festival, a due passi da Roma, ma in una realtà molto diversa, sì, da quella della metropoli. Vero. Grazie al direttore artistico, abbiamo citato Sergio Cammariere, e allora c'è anche lui. Questa è una canzone che arriva dai suoi esordi, Sorella Mia.

0: la mia storia.
1: Sergio Cammariere, sorella mia, una delle canzoni preferite, pensa, Max Dedo di Federica Forni.
2: Incredibile, infatti sì. La cantava tutta, parola sì. Per parola.
3: Io oggi ho ballato, cantato, sì. Parlato, ho fatto tutto oggi.
1: Bene, sì. Perfetto.
3: Sono soddisfatta.
2: Bravissima.
1: Allora, Giacomo ha una proposta molto importante.
2: Sì, sentiamo.
1: Ci vorrebbe una Sullo Dance in versione opera lirica. Non lo so se te la senti. Questa è un po' distante dall'opera lirica.
2: Non ci siamo qui, dobbiamo impegnarci un po' di più, eh?
1: Sì, devi impegnarti, sì. Insomma, c'è Nancy che si complimenta per la scelta dei brani che abbiamo ascoltato oggi. Grazie Nancy. Gino dalla Tunisia dice: ma non era lo xylophone?
2: No.
1: Non era lo xylophone. Meravigliosa la versione Easy Jazz del Pescatore, dice Yvonne. E insomma, tutti quanti coinvolti a vario titolo su questa puntata. Sei d'accordo? Federica.
3: Tu già sai qual è la canzone più bella che abbiamo trasmesso oggi.
1: Qual è?
3: Sì.
1: Posso saperlo?
3: America.
1: Nuovo singolo di Max Dedo con i Mamamà che saranno dal vivo
2: il primo agosto a Frosolone, provincia di Isernia.
1: Ma la suonate?
2: Certo.
1: E quando esce ufficialmente?
2: Il 2 agosto.
1: Quindi,
2: su tutti i portali.
1: Quindi diciamo è stata un'anteprima preziosissima per noi.
2: Sai come nasce il titolo America?
1: No, non lo so, raccontami, ti prego.
2: È un po' come nasce il New York,
1: sì,
2: no?
1: Raccontami.
2: Un giorno Liza Minnelli conosce un tipo in giro per l'Europa, si presentano, gli fa: di dove sei? Le fa: New York.
1: Uh-huh.
2: E lui fa: New York. Così nasce il titolo della
1: canzone. Anche America
2: nasce. Dove sei? America.
1: Ma cioè, ti hanno chiesto questa cosa e tu hai risposto America.
2: E così nasce il titolo.
1: Non sapevo che tu avessi vissuto in America.
2: Mai,
1: però.
2: Infatti.
1: Ho capito.
2: Però quindi... sono stato di recente in Sud America, caro Duccio, ti ricordi, no?
1: Sì, e tant'è che c'è arrivata questa cumbia.
2: Elettro-cumbia.
1: Allora, non sai neanche cosa hai composto. Allora,
2: elettro-cumbia,
1: psico-concettuale, dadaista.
2: Elettro-psico-cumbia, concettuale. Dadaista semi-surrealista.
1: Allora, Dedo, non puoi cambiare sempre il
2: invertire.
1: Perché nei negozi di dischi vanno nel panico.
2: Lo so.
1: Ti mettono?
2: Possono metterlo ovunque, anche nel rock,
1: per esempio. Perfetto. Grazie a tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949. Grazie a Ludovico Suppa in regia, Daniele Di Noia in console, Federica Forni nella doppia veste di redattrice, conduttrice, intervistatrice.
3: Danzatrice.
2: Ballatrice mi piace molto.
1: Noi ci ritroviamo domani alle 13.30. Dedo, con te invece ci ritroviamo a fine agosto.
2: A fine agosto direttamente.
1: Perché vai in tour, quindi.
2: Sai che mi stai già mancando adesso?
1: Anche tu.
2: Mi manchi da 1:30.
1: Addirittura?
2: Sì, da quando abbiamo iniziato.
1: Già ti struggevi?
2: mi distruggevo.
1: No, non ti distruggere, però tu sei con me domani, Federica.
3: Io ti tormento, non ti lascio.
1: Benissimo, questo mi fa molto piacere. E allora, grazie di nuovo a tutti. Chiudiamo con Donna Summer e con la sua Hot Stuff. Beh, ci sta bene, no?
2: Alla grande.
1: A domani 13.30, Mangia Dischi, sempre qua su Radio 1. Ciao a tutti da Lucio Pasqua.
2: Ciao.

0: 15.
1: Io di le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il calcio in primo piano, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, lo ha deciso il Consiglio federale della FIGC riunito nella sede di Via Allegri a Roma. Direttore tecnico sarà Claudio Ranieri, sentiamo il presidente della FIGC Malagò che sta tenendo una conferenza stampa.
4: Il tempo stringeva, io ho ritenuto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri.
3: Il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE, e deciderà entro la fine dell'anno quanti utilizzarne. Lo ha detto il ministro degli esteri italiano in Parlamento, ma la Commissione europea invita l'Italia a fare in fretta perché non c'è tempo da perdere. Nel corso della stessa audizione in Parlamento il ministro della difesa, Crosetto, ha spiegato il senso di questa decisione. Ascoltiamolo.
5: Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa al BOT, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
3: Ex Ilva, è terminato il vertice tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata a un nuovo incontro al Ministero delle Imprese che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Uno dei dati emersi è che si andrebbe verso un nuovo bando di gara per l'acciaieria, limitato all'area freddo, visto con il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop entro 90 giorni per ragioni ambientali, l'area a caldo di Taranto sarà chiusa. Non è possibile, come hanno spiegato i commissari, intervenire in 3 mesi su polveri sottili e amianto come chiesto dal Tribunale. In Giappone diversi dispersi dopo il terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Linea al corrispondente.
6: Urla e paura. Il Giappone trema. Sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1. L'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Crolla una parte delle mura del castello. La TV nazionale NHK interrompe le trasmissioni per dare aggiornamenti, come sempre avviene nel paese del Sol Levante, abituato a convivere con i sismi. Scatta l'allerta tsunami, previste onde alte 1 metro. Il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà. I media locali parlano di 12 edifici crollati e di persone intrappolate nelle macerie. Una prima rassicurazione: nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto e in Giappone ormai è già buio. Pechino, Marco Clementi, GR1.
3: La polizia francese ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia Orange vicino ad Avignone. Gli investigatori hanno scoperto i corpi in scatole di cartone nella giornata di ieri. La donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, la coppia è incensurata e ha già 2 figli di 8 e 12 anni. Medio Oriente, la Casa Bianca, l'incontro tra Netanyahu e Trump, mentre non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz, durante una riunione con i vertici dell'esercito, ha ordinato di prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, seguendo il modello adottato a Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, oggetto di devastanti operazioni dell'esercito dall'inizio dello scorso anno. Un bracciante agricolo, siamo tornati in Italia, di 61 anni, di origine algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, provincia di Siracusa. È accaduto ieri, a denunciarlo la CGIL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde, previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. Raffaella Grigi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla ricerca delle persone scomparse. Genovese, classe 1973, da anni inviata della trasmissione, Raffaella Grigi raccoglie il testimone da Federica Sciarelli, che ha condotto Chi l'ha visto con successo per oltre 22 anni. Ci fermiamo qui, adesso l'estate in onda.
0: L'estate in onda. Buon pomeriggio, io sono Marzia Valitutti Carbone, questa è l'estate in onda insieme a me Valentina Poggi. Vale, buongiorno.
2: Buon pomeriggio, ciao Marzia, sempre qui, sempre all'estate in onda, quanto è bello stare insieme. E anche oggi parliamo di viaggi, però lo facciamo in maniera forse più intelligente, o non lo so.
0: Forse più con l'intelligenza artificiale, perché oggi parliamo delle tendenze 2026 per quanto riguarda i viaggi, quindi intelligenza artificiale per pianificare tutti gli itinerari, ma non solo, perché parleremo anche di snack packing.
2: Che io non so cosa sia, quindi poi lo scopriremo durante tutta la puntata, credo, no?
0: Assolutamente sì, e noi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori se loro utilizzano l'intelligenza artificiale o se conoscono lo snack packing. Quindi ve lo chiediamo e rispondete al numero della diretta, che è sempre il 335 699 2949.
2: E ovviamente noi aspettiamo i vostri messaggi in diretta, potete mandarci anche gli audio brevi, così li lanciamo e vediamo insomma se siete dei viaggiatori che in qualche modo improvvisano, quindi un po' tra virgolette, passatemi il termine, old style, oppure se in questo momento siete futuristici e quindi vi fate aiutare dall'intelligenza artificiale. Lo scopriamo dopo, perché ora c'è Mace insieme a Salmo e Colapesce, Cattivi abitudini su Radio 1.

0: cattive abitudini sono anche purtroppo a volte quelle dei viaggiatori, perché c'è maleducazione sui mezzi di trasporto piuttosto che mancanza di rispetto per le tradizioni locali nel posto che andiamo a visitare. Marzia, quante cattive abitudini?
1: Purtroppo tante, ma insomma l'importante è migliorarsi e migliorare sempre. Prendere la sabbia dalle spiagge è una cosa che non si può fare.
0: Brava.
1: Prendere le conchiglie, insomma, piano piano uno deve anche imparare a fare del sano turismo da un punto di vista di abitudine, perché è fondamentale rispettare il posto che ci accoglie.
0: Per non parlare dell'overtourism, ma qui potremo parlarne per ore, insomma.
1: Ma la puntata dura un'ora, quindi
0: solo un'ora. Allungateci la diretta
1: per parlare di overtourism. E abbiamo detto, Vale, che il tema di oggi riguarda proprio le tendenze 2026 per quanto riguarda i viaggi, intelligenza artificiale, snack packing. Ma vogliamo chiederlo anche all'ospite di oggi?
0: Sì, lui è un esperto di settore, insomma, ha fatto dell'intelligenza artificiale la sua vita, sta giocando. Lui in realtà è un grandissimo attore e doppiatore, è con noi Roberto Pedicini. Ciao,
2: ciao
0: Roberto.
2: Tutti, ciao, grazie di avermi invitato. No, ma in realtà ho fatto della mia modesta intelligenza naturale la mia vita. No, intelligenza artificiale, mettiamola ancora da parte per oggi. Ciao. Ma,
0: assolutamente sì, stavo giocando,
2: no,
0: chiaramente.
2: Lo so, ma lo so.
0: Un modo per introdurti in maniera simpatica e anche un po' grottesca, visto che l'intelligenza artificiale, insomma, sta mettendo anche un po' i bastoni tra le ruote a volte nel mondo del doppiaggio, ma poi ne parliamo dopo, Marzia.
1: Sì, ne parliamo dopo, anche perché tu sei, insomma, una persona che ha fatto della sua passione la sua vita e l'hai fatto in modo magistrale. Ricordiamo che sei la voce ufficiale di tantissime star del calibro di Kevin Spacey, Jim Carrey, Javier Bardem.
2: Sì, poi soprattutto l'ultimo io lo adoro, Bardem è veramente un attore. Oltretutto mi piace molto anche proprio come persona, lui è fantastico, cioè sposa cause umane totali sempre, dichiara il suo amore per Penelope in un modo sempre molto aperto, e lo trovo una persona fantastica ed è un attore eccezionale.
1: E proprio questo mi interessa, ma tu hai anche occasione e modo di diventare amico,
2: no, amico
1: delle persone,
2: no,
1: a cui presti,
2: no,
1: la voce?
2: Però lui, ho avuto modo di conoscerlo fisicamente una volta, però è stato veramente per poco tempo, quando venne a Roma per l'anteprima di, oddio, come si chiamava, il film di James Bond dove lui partecipò, faceva il cattivo, ma adesso non mi viene in mente.
0: No, ma ne ha fatti così tanti che non,
2: sì,
0: ma
2: però insomma in quell'occasione, ma in realtà lui mi telefonò con Andrea Occhipinti da Venezia quando vinse la Coppa Volpi per un film strepitoso, meraviglioso, se non l'avete ancora visto dovete guardarlo, anche se lo dico soltanto a voi due ma anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo.
2: Che era Mare Dentro. È un film fantastico dove lui faceva questo tetraplegico, cioè un ragazzo normale che si lancia dagli scogli in un'estate, picchia la testa in acqua e rimane paralizzato per tutta la sua vita. Ed è un film anche molto
0: impegnativo,
2: diciamo, amaro, impegnativo, triste, però lui ha fatto un'interpretazione pazzesca. Mi ricordo che quella volta abbiamo doppiato, siccome una persona immobile, vedi, noi quando parliamo gesticoliamo, no? Muoviamo le gambe, cioè camminiamo, abbiamo un'energia.
1: Soprattutto noi italiani gesticoliamo.
2: Esatto, sì,
0: adesso non
2: sì,
0: ci stanno vedendo, a noi
2: però,
0: stiamo muovendo le mani.
2: No, però in realtà non è soltanto questo, cioè la nostra voce muove l'energia anche del corpo. Se tu tieni il tuo corpo totalmente immobile, la tua voce uscirà in un altro modo, totalmente. Cioè vedi che quando parlo anche muovo la testa, posso non muovere le mani, però l'energia spinge il movimento del corpo. In quel caso noi ci siamo immobilizzati e
3: quando parlavo, parlavo in questo modo ed era senza polmoni perché non poteva respirare bene,
2: capito?
0: Ah, vedi.
2: Cioè hai proprio un altro tipo di emissione, no? Cioè un altro, no, non ti suona la cassa.
0: Eh certo, e quindi in qualche modo il corpo fa cioè è un tutt'uno, no, con la voce, quindi
2: sì, sì,
1: e lui
2: sì,
1: ti ha chiamato, dicevi.
2: No, e lui mi ha chiamato il giorno dopo, quando aveva vinto la Coppa Volpi, mi chiamò e mi ringraziò per aver respirato con lui, che è per me

0: è un complimento enorme come doppiatore, perché un doppiatore secondo me fa molto bene il suo lavoro quando entra in quel corpo e si rende invisibile. Cioè il doppiatore oggi non è troppo visibile, se vuoi. La radio è un mezzo che magari ci permette ad essere anche più consoni con la nostra professione, però troppo social, troppo visibilità. Il doppiatore non deve essere visto, sta nell'ombra. Il nostro lavoro è un lavoro nell'ombra, in una sala di doppiaggio siamo al buio, totalmente in un posto completamente all'opposto di questo, dove il protagonista è lo schermo, dove c'è l'immagine che scorre. La nostra macchina da presa è il microfono, che è al centro, un leggio dove ci sono illuminate solo una cosa, le parole che noi dovremo dire, leggere, interpretare, e quindi il viaggio funziona, no?
1: E a proposito di viaggi, stanno continuando ad arrivarci tantissimi messaggi qui al nostro numero, che ricordo essere il 335-699-2949, perché stiamo parlando di viaggi in qualche modo improvvisati o gestiti, organizzati dall'intelligenza artificiale. E il nostro Pablo ci scrive: ciao ragazze, per fare un viaggio il viaggio migliore è improvvisare, spendi magari di più però hai più elasticità. E quindi insomma,
0: anche più imprevisti, se mi permetti.
1: Ecco,
0: no?
1: Tu che tipo di viaggiatore sei, Roberto?
0: No, io sono Capricorno, quindi tendenzialmente tendo a programmarmi, cioè posso scegliere anche una cosa, però il mio ascendente Bilancia, che è la mia arte, la mia parte artistica, è quella che mi ha fatto fare il doppiatore, probabilmente mi ha fatto vivere anche molta improvvisazione, no?
1: Cioè, e tu utilizzeresti l'intelligenza artificiale per...
0: Guarda, io ti confesso che la utilizzo, no, per i viaggi no. Per i viaggi no, okay. Scelgo, vado a vedermi i posti, poi le mete mi nascono dal cuore, cioè la voglia.
2: Piace di innamorarti di un posto.
0: Sì,
2: prima
0: sì,
2: di...
0: sì, assolutamente. Però l'intelligenza artificiale io la uso per consultarla. Oggi è diventata una forma di consultazione più rapida, no, rispetto a internet. Quindi cioè, è un modo facile.
1: Cioè, non bisogna demonizzarla, dici.
0: Io personalmente non la demonizzo, cioè la utilizzo. L'importante è fin quando resteremo padroni dell'utilizzo.
2: Ah, questa hai cosa capito? Che hai detto la condivido molto.
0: Cioè tu devi restare padrone del tuo momento, è come la televisione, dice no, ma la televisione ti schiavizza, c'hai un telecomando in cui tu puoi decidere di spegnere, di cambiare canale, no? Cioè, di fare qualunque cosa.
2: Quindi sostanzialmente non va demonizzata, perché può anche essere un aiuto in tanti casi, pianificare un itinerario all'ultimo, scoprire dei posti che magari non sapevi esistessero.
0: Assolutamente sì, ma parlando di una cosa seria, l'intelligenza artificiale è profondamente utile oggi per la medicina.
2: Sì.
0: Assolutamente.
2: Poi va sempre verificata.
0: No. Non noi nella consultazione, è proprio nel campo medico, è proprio nel campo anche chirurgico, cioè io so che viene utilizzata, quindi è proprio molto importante. Quindi non da noi possiamo sì avere mal di testa, che ne so.
2: Allora, sì, perché consultare poi uno specialista è fondamentale,
0: certo,
2: per tutto, però per quanto riguarda i viaggi può esserci d'aiuto. Io ad esempio, che noi abbiamo fatto una puntata proprio sui pianificatori dei viaggi o su le persone last minute che organizzano,
0: sì,
2: l'ultimo,
0: sì, sì.
2: In quel caso per me è utilissima. Perché
0: sì,
2: faccio due domande all'intelligenza artificiale e mi dà
1: ti svolta
2: mi dà l'itinerario
1: modo.
2: Poi non bisogna perdere il gusto dello studio, della scoperta, dell'innamoramento, come dicevi tu, di un
0: sì,
2: posto, no? Però ci può dare una mano.
0: Ma a me per esempio, cioè, se io guardo un documentario mi innamoro di quel luogo e mi incuriosisce, che ne so, io una volta compravo una rivista una rivista di arredamento,
2: okay.
0: Ovviamente non ne faccio il nome, faceva un servizio enorme su Palm Springs, che era questa località californiana all'interno, vicino Los Angeles. Io mi innamoro perdutamente di questo luogo, mi comincio a cercare tutto su questo luogo. Ci ho fatto il viaggio di nozze quando mi sposai, convinsi mia moglie ad andarci e comprai casa in questo posto. Io me l'ho totalmente innamorato di questo luogo. È un deserto roccioso.
1: Anche noi ci stiamo innamorando della tua voce, sicuramente anche i nostri ascoltatori lo stanno facendo, anzi già ti conosceranno, quindi figurati, è un piacere di ascoltarla. Tu rimani qui con noi perché continuiamo a parlare di tendenze, snack packing e AI in base al viaggio.
3: Snack packing, non mi avete ancora spiegato che cos'è.
1: Chissà, se lo scopriremo tra un pochino, ma ora voliamo nel lontano 2006, nell'autunno 2006, c'è Just Jack, Stars in Her Eyes.

0: 10:21 qui all'Estate in Onda, sono Marzia per tutti Carbone con me.
1: E io sono Valentina Poggi.
0: Valentina Poggi, il grande Roberto Pedicini.
2: Ma quanto mi piace ballare, bellissimo.
0: Ti piace
2: musica,
0: ballare, ti piace cantare.
2: Ma la radio
0: dopo
2: che
0: canti
2: cos'è?
0: Una bella canzone,
2: ma per la radio che cos'è, ragazzi?
0: È poesia.
2: Ma ve la
0: musica.
2: Faccio io adesso.
1: A noi ci piace.
0: Allora, Roberto, mi fa una cortesia, dato che volevo ricordare ai nostri ascoltatori il numero della diretta, lo vuoi fare tu con una delle voci?
2: Se lo sapessi, sì.
0: Vai, guarda, te lo scrivo, il numero della diretta.
2: Scrivimelo qual è, aspetta. Che devo
0: vai, 335, ti do un indizio.
2: Ma dov'è? Dove
0: aspetta, vieni che te lo scrivo.
1: Ma indicaglielo, cioè, che cos'è questo momento?
0: Il numero della diretta, ecco. Allora me lo leggi per favore, con la voce di Pippo, ti va?
2: Ma lo capisco. 335-699-2949, ripeto, 335-699-2949.
0: Oh, io! Grazie Roberto,
1: c'è stato un picco di ascolti.
2: Ti dico una cosa esagerata.
1: No, ma io sta roba la conosco come le mie tasche.
2: Sì.
1: Quando ci sono queste cose qui.
2: Questi erano i Looney Tunes, mi pare, vero?
1: Sentite anche la regia come si sta divertendo.
2: Ma tu lo sai, voi lo sapete, io facevo Gatto Silvestro, l'ho fatto per più di 25 anni, venni scelto da due coach americane che fecero il giro del mondo a scegliere tutte le voci.
1: Wow.
2: Space Jam era il film che doveva essere doppiato, quindi dovevano scegliere tutto il cast. E io venni scelto, mi diedero la medaglietta. Oh, you are Sylvester, you are Taz, e vinsi anche il provino su Taz. Il Tasmania,
1: diavoletto.
2: E quindi Gatto Silvestro, ma facemmo provini per 2 mesi, sentirono mezza Roma, tutti i ragazzi, gli uomini, insomma, le persone. Quindi venimmo scelti per fare questa roba importantissima.
1: Film,
2: che era il primo film, mi pare, di misto animazione persone. E quindi è stato molto figo,
1: pionieristico, molto divertente. Qua ci è arrivato anche un messaggio, perché parliamo di viaggi, di intelligenza artificiale, di come anche pianificare i nuovi viaggi, ma ci arrivano messaggi anche per te. Allora, c'è Tommaso che ci scrive: ciao, Roberto, ti apprezzo come doppiatore e oltre alle tue grandi parti di successo sei stata la mia infanzia, quando provavo ad imitarti nel doppiaggio del Principe d'Egitto.
2: Ah, Mosè, facevo Mosè.
1: Non molti lo sanno.
2: Sì, facevo Mosè e anche Dio ho fatto, perché Mosè quando poi parla con Dio erano due voci diverse, diciamo. Sì, è stato molto bello. Beh, io ho fatto un sacco di film di cartoni della Disney, ne ho fatti tantissimi. Ho fatto il Gobbo di Notre Dame, facevo Febo, poi ho fatto il Principe d'Egitto, poi ho fatto Gaston.
3: E non sono il più bello io.
2: Ti ricordi Gaston?
0: Come no? È pazzesco. Gaston.
3: È il più bello è Gaston, è il più figo è Gaston.
2: Però non mi ricordo le canzoni. Però sì, ho fatto un sacco di canzoni. Ho fatto Hopper, la cavalletta cattiva di A Bug's Life.
1: Bug's Life, è più recente, però comunque.
2: Beh, più recente, è sempre roba di 20 anni fa, 25 anni fa.
1: Gli anni li mischio. Per me ho ancora 25 anni, in realtà ne ho un po' di più.
2: No, era sempre sì, un filmetto almeno di 20 anni.
0: Beh, Roberto, si può dire che hai fatto i cartoni.
1: La storia dei cartoni.
0: Stai nominando veramente tutta la mia infanzia.
2: Tu la sai una cosa? Io non ci penso mai, perché credo veramente di aver fatto, questa non è una frase mia, ma lo dicono, hanno detto tanti attori, forse anche dei doppiatori, non lo so. Io ho fatto un lavoro in cui non ho lavorato, credo, nessun giorno della mia vita. Ma non lo dico come retorica, perché quando tu fai qualcosa che ami tanto, profondamente, ti puoi stancare, sì, perché a volte ho lavorato 9 ore al giorno facendo personaggi difficili, chiaro, la sera torni a casa stanco, no? Però torna più stanco di me un operaio che ha lavorato su un cantiere, no? Ma io ero stanco felice, ero realizzato e non ho mai pensato alla paga, al successo, alla popolarità.
0: E non c'è cosa più bella, lo diceva anche, se non sbaglio, Robert De Niro, che dice: il nostro è l'unico lavoro dove ti pagano per non lavorare.
1: Sicuramente sta ascoltando.
0: Lo salutiamo. Ma
2: hi, Robert, how are you?
1: Robert, il nostro fedelissimo.
2: No, lui parlerà un po' di italiano.
0: Secondo me sì, con tutti i film che ha girato in Italia. Comunque,
2: e poi di origine.
0: Di origine italiane. Sì. Tornando a te e al tuo meraviglioso lavoro, noi vogliamo sapere come è iniziato, quando è che il doppiaggio è entrato nella tua vita e quando te ne sei innamorato.
1: O quando tu sei entrato nel doppiaggio, perché c'è anche...
2: Tutte e due le cose. In realtà mi sono innamorato, ero a Pescara, facevo lo speaker anche televisione, facevo un programma per ragazzi di pomeriggio, eccetera. Poi facevo lo speaker pubblicitario. Il direttore di questa televisione, che era innamorato del doppiaggio, invitava i doppiatori famosi dell'epoca, che però erano sconosciuti, non come oggi. Cioè, noi oggi siamo molto conosciuti.
1: Sì, anche grazie ai social.
2: Grazie o purtroppo. Però, insomma, grazie ai social, diciamo. E conosciuti e diventati anche dei volti conosciuti.
1: Sì.
2: E all'epoca no. c'è il doppiatore di James Bond, non sapeva nessuno che era Pino Locchi, un signore che se tu lo vedevi nella vita poteva sembrare un commercialista, un avvocato, ma non lo dico con un'accezione negativa.
1: No, no, certo.
2: Aveva una fisicità, piccolino, un uomo garbato con il Loden, eccetera. Ma aveva questa voce incredibile, la voce di Sean Connery. Io quando l'ho sentito parlare e sentii parlare delle persone e un doppiatore in un caso, io, lui parlò così del doppiaggio e io me ne innamorai. E quel giorno dentro di me è scattata una molla, sai, proprio l'amore a prima vista, no? Che tu provi nella vita quando guardi qualcuno e lo riconosci, no? E io ho riconosciuto dentro di me questa professione.
1: Fantastico.
2: Non lo so, io non ho mai fatto. Allora, sono un po' un caso, un'eccezione, devo dirti. Non lo dico né con superbia né con un'accezione negativa o positiva. Non ho studiato recitazione, non ho studiato dizione.
1: Beh, è anche talento,
2: non ho fatto. Sì, pure sul talento.
1: Naturale,
2: il talento bisogna aprire un programma a parte proprio, perché il talento è visto in tanti modi diversi. Io credo molto di più nell'attitudine. L'attitudine nasce anche da in modo spontaneo, una cosa, sì, che ti appartiene. Il talento lo puoi vedere in modo fideistico, cioè dici, qualcuno ti ha regalato, è come a te hanno regalato la bellezza, a me mi hanno regalato la voce, a lei gli hanno regalato, cioè, capito, a ognuno di noi è stata data una peculiarità. In realtà non ce l'ha data forse nessuno, forse, e forse in realtà abbiamo riconosciuto quel talento. La difficoltà nella vita è riconoscere
1: quello
2: che tu,
1: capire anche dove siamo bravi.
2: Che cosa posso fare? Cioè, se io mi mettessi in testa di fare il fotomodello, non ne ho le qualità, non ne ho le caratteristiche per farlo, no? O magari dovrei, che ne so, modellare il mio corpo in un certo modo, essere in un altro modo, ma perché se in modo più naturale mi viene fare il pasticcere, faccio un esempio, no? Perché mi viene spontaneo cucinare.
1: Perché non cavalcare l'onda di quello che sappiamo fare o quello per cui, insomma, siamo in qualche modo portati, siamo nati per.
0: Esatto. E a proposito di onda, Roberto Pedicini, rimani con noi perché adesso ascoltiamo I Want Candy, poi Onda Verde e poi L'estate in onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 15:31 minuti. Segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola. Andiamo al nord-est, sulla Venezia-Trieste, code tra Latisana e l'allacciamento alla Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Venezia. In A4 nel tratto Milano-Brescia, code per un veicolo in fiamme tra Capriate e Trezzo in direzione di Milano. In A1 nel tratto Milano-Bologna, 3 km di coda anche qui per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento alla 22 e lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Milano. Code anche in A14 tra Bologna, San Lazzaro e lo svincolo Imola in direzione di Ancona. Ci spostiamo in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code per lavori tra Santa Croce sull'Arno e lo svincolo San Miniato Basso in direzione di Firenze. In A14 nel tratto Ancona-Pescara 2 km di coda tra Pescara Gara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, con me c'è sempre Marzia Valitutti Carbone e con noi anche Roberto Pedicini. Roberto!
3: Buon pomeriggio, ciao, ciao.
2: Questo chi?
3: No, nessuno, personaggio era un
2: nuovo personaggio.
3: Sì, ho fatto sempre voci nella vita. Com'era il discorso che dicevi prima?
2: Delle voci? Oddio, quale?
3: L'innamoramento.
2: Allora, prima della domanda, io vi ricordo il numero della diretta che è il 335-699-2949, perché oggi il tema del giorno è tendenze legate al mondo dei viaggi, quindi snack packing, e poi tra
3: non me l'avete ancora detto
2: poco
3: sta
2: te
3: cosa,
2: lo diciamo, lo scopriamo snack attraverso una giornalista bravissima. Quindi ci avete anche risposto, e allora vi leggo un messaggio. Allora, io ho mandato all'intelligenza artificiale, mi ha chiesto innanzitutto la disponibilità economica e poi mi ha detto è meglio stare a casa.
4: Ah, crudele. Questa
3: sì, in genere sono sempre accondiscendenti.
2: E invece a sto giro è andata male.
4: A sto giro è andata male. Ma a proposito di innamoramento e di voce, io volevo chiederti, prima hai raccontato in questo modo molto nostalgico, veramente molto profondo, la tua vita da doppiatore, quando ti trovi in questa sala tutta buia, con solo il foglio,
2: il leggio,
4: tutto. Ma la differenza tra un doppiatore e un attore sostanzialmente qual è? Nel senso che l'attore si trova su un set, può interagire, quindi immagino che sia anche facilitato nell'interpretazione.
3: Beh, facilitato no, secondo me invece è molto più complesso essere attori, perché è totale il coinvolgimento, no? Cioè, a te se non ti passa dentro quell'emozione sul tuo volto non si vedrà. A me invece se in questo momento mi commuovo, per dire, no? Mi commuovo tecnicamente, la mia voce si incrina, so come chiudere la gola e far finta di piangere in modo reale, credibile, però a livello audio, e a livello emotivo non mi succede niente dentro, capisci cosa voglio dire?
4: Cioè che non ti si legge in faccia, in poche parole.
3: Non è importante, non è importante, perché il doppiatore non,
2: deve
3: è, non è ripreso, no?
2: La voce.
3: E poi soprattutto devi fare quello che ha fatto l'attore, quindi il nostro lavoro non è un lavoro artistico, non è un lavoro creativo, è un lavoro artigianale, un lavoro riproduttivo, reinterpretativo, cioè tu reinterpreti qualcosa che quell'attore ha già fatto. Poi è ovvio che ognuno di noi si arrabbia o ama o odia a modo suo, però lo devi fare in quel range, come l'ha fatto l'attore.
4: Qua abbiamo una domanda, ci ha scritto un ascoltatore, Davide, che fa una domanda a Roberto. Allora, domanda che è spesso dibattito tra amici: è meglio vedere i film doppiati o i film in lingua originale? Guarda, posso rispondere io, se li doppio Roberto Pedicini?
3: No, non è. Guarda, io rispondo sempre seriamente a questa domanda. Allora, io credo, se tu sei padrone della lingua, padrone vuol dire padrone emotivo, cioè tu per piangere o ridere hai bisogno di una lingua che tu senti dentro. Cioè, se io mi devo commuovere, non mi commuovo solo per una scena visiva, no? Ma magari mi commuovo per come tu mi dici una frase. Io devo capirne i sottotesti. Ecco, diciamo che il sottotesto di una lingua straniera, se tu non sei padrone di quella lingua, non lo comprendi.
4: È un po' più asettico.
3: Quindi
4: dai,
3: a livello emotivo non ti prende. Cioè, io che ne so, guardo un film in inglese, lo capisco abbastanza, il 60%, poi dopo il 30-40 guardo i sottotitoli. Attenzione, il sottotitolo ti fa perdere molto del visivo, perché tu leggi e non guardi quello che accade in scena. Quindi molte volte ti perdi anche il film, e il film è fatto di visione, non è fatto solo di audio, di voce, no? Quindi secondo me, io personalmente, se mi devo emozionare, vedo un film in italiano. E te lo dico anche da doppiatore, nel senso che non sono neanche troppo condizionato, tranne se quello che come lavoro che hanno fatto non è bello, che ne so, quella voce che hanno messo su quell'attore o quell'attrice non mi piace, mi stona, mi stride, mi dà, certo, fastidio. Ma questo succede, anche se non sei succede. Un doppiatore, magari succede, no, che tu ascolti qualcosa.
2: Roberto, è arrivato il momento di scoprire che cos'è lo smart packing.
3: Si chiama smart?
2: Smart.
3: Avevo capito snack. Snap.
2: Snack, lo sapevo che l'avrei sbagliato, è da prima della diretta e dico, mo sbaglio sicuro, smart e snack. Comunque no, è snack packing.
3: Snack packing.
2: Lo scopriamo però tra pochissimo, perché ora c'è Elisa, Amore è, su Radio 1.

0: Amore è l'ultimo singolo di Elisa, pubblicato a maggio del 2026. A proposito di amore, noi siamo qui con Roberto Pedicini, abbiamo parlato
1: che amiamo.
0: Non solo di voce ma anche di amore, e in questo momento noi stiamo ancora leggendo i vostri messaggi e ne arrivano tantissimi anche per te, Roberto, ma prima di leggerli vogliamo introdurre l'ospite che si sta per unire a noi a questa discussione per scoprire anche cos'è lo snack packing.
2: Sarebbe ora
1: perché ti abbiamo tenuto sulla graticola per più di mezz'ora. Lei è Alessandra Iannello, è una giornalista di La Repubblica, un'attenta osservatrice e da sociologa quale è, praticamente ha dedicato questo articolo allo snack packing e ci spiegherà ora che cos'è questo fenomeno. Alessandra!
3: Buongiorno a tutti, buongiorno
0: a te,
1: benvenuta.
0: Ti abbiamo aspettato.
3: Grazie.
0: Tanto perché Roberto è veramente curioso di sapere cos'è lo snack packing.
2: Ma snack è qualcosa da mangiare, quindi qualcosa che ti porti da mangiare dietro, che ne so.
0: C'entra anche il cibo, ma
3: non è esattamente così, si tratta di andare in giro con lo zaino, andare in giro in maniera un po' più casual, non fermarsi a scegliere le mete per, non lo so, un ristorante stellato o altre mete gastronomiche luxury, ma per vivere la vita dei local.
1: Quindi analizzare un po', no? Immergersi in quello che, come dicevi tu,
3: certo,
1: è la vita vera e propria.
3: Sì, infatti sì, gli snack packers vanno in giro alla ricerca di mercati rionali, vanno in giro alla ricerca di botteghe, piccoli panifici e non solo, per esempio 7-Eleven, che è una catena, sì, ha raggiunto su Instagram 900.000 post.
2: Wow.
3: E oltre quasi 270.000 video su TikTok.
2: Però.
1: E tutto questo, sì, questo fenomeno che ci stai appunto diciamo descrivendo, mi hai accennato, insomma, i social media, quindi TikTok e altre piattaforme come Instagram, nasce tutto da lì?
3: È un po' il trend che c'è adesso, qualcosa diventa virale e quindi diventa alla portata di tutti e tutti vanno alla ricerca di quelle esperienze che sono in qualche modo diventate virali.
0: È un nuovo modo di fruizione del viaggio sostanzialmente che nasce.
3: Sì, nasce dalla rete, ma anche dalla voglia di viaggiare più leggeri, dalla voglia di vivere quello che è veramente la vita, di dove si va. Noi sappiamo che il cibo è parte integrante della cultura di un popolo. E quindi andare in un mercato rionale o andare dal fruttivendolo piuttosto che, non so, da pasticceria, che non è quella dove vanno tutti, ti porta ad assaggiare delle cose che magari non potresti fare in un viaggio tradizionale.
0: E oltretutto, Alessandra, questo fenomeno ha portato con sé anche delle ripercussioni grandissime. Ad esempio, ci sono dei posti che hanno delle file enormi,
2: sì,
0: proprio
2: esatto,
0: perché sono diventati virali i loro prodotti. Mi viene in mente in Giappone quella sorta di cheesecake, giusto,
2: che
3: è
0: molto soffice, che ormai per trovarla è
2: qui a Roma c'è una catena, chiaramente non facciamo pubblicità, ma dove veramente lì davanti ci sono sempre file interminabili, anche perché poi i ragazzi fanno le recensioni, vanno a vedere gli stranieri, soprattutto guardano moltissimo le recensioni, quindi anche se non
1: per
2: vedi il video,
1: il posto dove
2: esatto.
3: Ma se voi immaginate quella che era prima, non so, il mercato del pesce di Catania, la mattina ci trovavate le signore che andavano a fare la spesa, adesso ci trovate i ragazzi che vanno lì per mangiare un panino e farsi la foto in mezzo ai pescatori.
2: Certo.
1: Che consigli vuoi dare, Alessandra, visto che tu insomma hai analizzato questo fenomeno, ai nostri ascoltatori qui su Radio 1 che ci stanno, magari se stanno per così stanno per organizzare un nuovo viaggio, una nuova meta?
3: Certo, allora anche per questo, per i consigli di viaggio, i viaggiatori non vanno più sulle piattaforme tradizionali, ma vanno per esempio, non so se posso dirlo, su una cosa tipo Too Good To Go, per vedere dove ci sono dei bar che avanzano o delle panetterie e andare a mangiare lì. oppure sì, per scovare i cibi di strada vanno su delle app di Street View.
2: Beh, era un po' quello, diciamo che era un po' quello che facevamo anche noi quando non avevamo tanti soldi, quando eravamo ragazzini, insomma, io che sono abbastanza adulto, loro sono giovani, ma insomma, io da piccolo viaggiavo con lo zaino, da giovane mi fermavo nei posti, andavo nei paesi, negli alimentari, nei posti così, e andavo a trovare magari il piatto tipico o il panino tipico di quel luogo, no?
3: Beh, però se ci pensi, tu mi sa che siamo più o meno lì come età, quella, negli anni 60, 70 e così nacque il fenomeno dei backpackers, cioè i ragazzi, esatto, che partivano, sì, con il solo come bagaglio, lo solo lo zaino.
2: Sì, sì,
3: adesso i millennial e la generazione X ha fatto un ulteriore upgrade e va anche a mangiare e ha dato un nome a quello che le generazioni prima di loro facevano per risparmiare.
2: Ma esiste ancora l'Interrail?
3: Sì,
2: quel modo di viaggiare,
3: esiste,
2: no?
3: Esiste.
2: Io invece l'Interrail ho fatto tutta l'Europa, mi ricordo.
1: Hai girato il mondo con l'Interrail.
2: Sì, quando avevi visto il biglietto che costava pochissimo, giravi per un mese dappertutto, quindi era molto bello.
1: Io l'ho provata questa esperienza, chissà, non, cioè nel senso tocca farla, no? È una cosa
2: ti
1: che...
2: fermi dove ti pare, cioè prendi sempre il treno dove vuoi, ti fermi dove vuoi.
1: Magari in gruppo, da sola un po' più complesso in questo periodo storico.
3: Però ci sono anche quelli che lo fanno da soli, perché poi si formano come delle compagnie che ti accompagnano per un certo tragitto, poi ne incontri altre, è un po' una tribù, ecco, sì, diciamo.
1: Bello questo termine che hai usato, Alessandra, la tribù dei viaggiatori, mi piace molto.
0: Alessandra, perdonami, sì, tu che sei un'attenta osservatrice chiaramente della società, ti chiedo, ma questo fenomeno dello snack packing può essere solamente un bisogno di emulazione? Perché tu e Roberto giustamente avete fatto il paragone con gli anni 70, no? Dove non c'era questa condivisione tramite i social. Quindi ti domando, cos'è che spinge a fare un tipo di viaggio del genere? Il reale gusto del viaggio o il bisogno di condividerlo?
3: Secondo me entrambe le cose, nel senso il reale bisogno di viaggiare, di conoscere realmente i posti dove si va, perché sai, andando in un ristorante stellato piuttosto che in un hotel 5 stelle, hai un po' come una, come dire, un velo, no? Non vivi la vita di tutti i giorni, mentre così vivi la vita di tutti i giorni, e poi perché non condividerla? Perché magari una cosa che è piaciuta a te può servire, visto che non sono locali che puoi trovare sulle guide tradizionali, può servire a qualcun altro per scoprirla come l'hai scoperta tu.
1: E mi sembra un ottimo consiglio e suggerimento quello che ci hai dato. E allora ringraziamo Alessandra Iannello, abbiamo detto giornalista.
3: Volevo dire solo
1: prego.
3: Cosa, gli snack packers portano con sé un come souvenir dei cibi che si possono portare a casa per condividere questa esperienza.
0: E Leonardo Bocci ne sarebbe felice, è stato anche lui ospite da noi, ha detto che il miglior souvenir è proprio quello gastronomico. Allora ringraziamo Alessandra Iannello per essere stata con noi, un saluto e un abbraccio virtuale da lontano.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci,
1: ciao,
3: presto.
1: E ora c'è Madonna, Densiteria.

0: tornati in onda qui su Radio 1 e siamo ancora in compagnia di nostro Cesare. Chi è Cesare?
1: Esisteva uno
2: che faceva pubblicità dei
1: capelli.
2: Hai doppiato anche Cesare?
1: Ma anche Cesare non lo so, no,
0: Roberto
1: non c'è stato mai.
0: Pedicini, che è il nostro meraviglioso doppiatore. Tra l'altro qua ci mandano messaggi, ho acceso adesso la radio, non è possibile non salutare Jack Folla, ho avuto un sussulto, quindi grandi
1: mia,
0: personaggi, quelli
1: poi...
0: di Roberto.
1: Poi ogni volta che vedo Rai, Radio 1 in questo caso, ma noi stavamo su Radio 2, ma insomma la sorella, e quindi andavamo in onda tutti i giorni. Jack Folla è stata un'esperienza magnifica, insomma 1998-2001, 4 anni, 2 anni in diretta, è stata una roba molto forte.
2: Però che memoria che
0: bella
2: hai,
0: vita quella di Roberto, a livello professionale, artistico.
1: Beh, a livello professionale e artistico è stata un'esperienza bellissima, perché è stata una radio ibrida, cioè io leggevo un testo scritto da Diego Cugia e altri autori che collaboravano con lui, e io interpretavo questa figura che non esisteva, però in realtà doveva sembrare che parlasse a braccio, quindi era scritto in modo parlato ed interagiva con la realtà, era una realtà virtuale però scritta,
0: certo.
1: Molto bello.
0: E adesso continuiamo a parlare di tendenze ovviamente legate al mondo dei viaggi. Abbiamo scoperto che cos'era lo snack packing, ma ora parliamo anche di intelligenza artificiale.
2: Eh sì, perché le tendenze 2026 non riguardano solo lo snack packing, ma anche organizzare i viaggi tramite l'intelligenza artificiale. E per farlo abbiamo un ospite in collegamento che è proprio esperto di intelligenza artificiale. E allora diamo il benvenuto a Michele Ciaffarafà. Michele?
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio, hai azzeccato un nome che non è poco.
2: Guarda, io qua sono contenta di questo commento perché avevo un pochino di timore. Allora, tu sei un esperto.
0: L'hanno scritturata apposta, perché sta a dire i cognomi per bene.
2: Assolutamente, tu sei un esperto di intelligenza artificiale, di innovazione tecnologica, insomma, quale migliore persona per parlare di questo? E ti chiedo, ormai noi ci rivolgiamo spesso all'intelligenza artificiale per organizzare i viaggi, ma quanto è precisa? Ci dobbiamo fidare?
3: Risposta breve, no.
2: Ok.
3: Diciamo che non è mai bene fidarsi, è sempre bene controllare, lo dicono tutti, il tema delle allucinazioni, no?
1: Di che cosa, scusami?
2: No, infatti ci siamo fermati un attimo ad allucinazioni.
3: Allucinazioni? Ok.
1: Sono curioso.
3: È un fenomeno per il quale appunto questi sistemi di intelligenza artificiale prendono degli abbagli. Veri e propri, li chiamano proprio in gergo allucinazioni.
0: Ok, ma quindi... come imposti il viaggio eventualmente, come imposteresti un viaggio grazie all'intelligenza artificiale o comunque facendoti aiutare?
1: Spieghiamolo
0: proprio in parole povere.
1: In realtà è anche la domanda, no, da porgli, cioè come gliela poni la domanda, che tipo di domande gli pone l'intelligenza artificiale?
3: Esatto, dipende da quanto sono abituato già a cercare a organizzare abitualmente un viaggio per me stesso oppure no. Diciamo che mi aiuta, parlandoci liberamente, se già sono abituato a organizzare un viaggio da solo, perché so benissimo cosa voglio fare, cosa voglio confrontare, quindi in quel caso la conversazione è bene che sia libera, come se parlassi proprio a qualcuno che mi sta aiutando.
1: Certo.
0: Ma tu pensi che in qualche modo l'intelligenza artificiale possa sostituire le persone che organizzano i viaggi piuttosto che le agenzie?
3: Diciamo che secondo me sono due target diversi, perché l'agenzia ti offre dei pacchetti fatti più o meno su misura, pensati per persone che magari non hanno interesse nell'organizzare un viaggio in proprio, con le proprie forze, diciamo, no? Quindi secondo me no, sicuramente è uno strumento che sta cambiando un po' le regole del gioco, ma nell'organizzare i viaggi è rivolto soprattutto a chi già è abituato, è svolta davvero chi è già abituato a organizzare il viaggio per se stesso.
2: Quindi continua.
3: Se invece non sono abituato e qualcuno ci si vuole approcciare, vuole provare a organizzare, un trucchetto potrebbe essere quello di ribaltare un po' il ruolo con l'intelligenza artificiale, quindi invece di parlarci liberamente, no, e spiegargli che viaggio vorrei fare, posso iniziare il discorso dicendogli qualcosa del tipo: ok, voglio organizzare un viaggio, ho questo budget, interdistami, fammi una serie di domande una alla volta. Okay. In questo modo gli diamo davvero
0: un input,
3: uno spunto, un input, e magari arriviamo a un itinerario che nemmeno ci avevamo pensato.
2: Dobbiamo padroneggiarla, non dobbiamo essere passivi rispetto all'intelligenza artificiale, anche perché uno dei timori un po' è quella che prima o poi ci sfugga un po' il controllo dell'intelligenza artificiale. Ora chiaramente non voglio intendere che faremo la fine di Terminator,
1: no,
2: l'intelligenza artificiale si ribella, però insomma bisogna dosarla.
3: Bisogna dosarla, bisogna sempre verificare appunto le fonti, come dicevamo prima, per non rischiare in questo caso di ritrovarsi in un ristorante che magari è chiuso da 2 anni.
2: Soprattutto,
3: no?
2: In medicina, perché troppo spesso...
3: Medicina, sì. Stessa cosa, vale per tutto, si applica a tutto, assolutamente.
1: Michele, è anche il modo, no, con cui si fanno le domande. In realtà, per esempio, se tu imbecchi l'intelligenza artificiale, io per esempio ho fatto caso, no, che se gli dico che qualcosa la so e glielo dico... E lei cavalca quell'onda e va a rispondere qualche cosa che più o meno già gli avevo detto io. Invece se la interroghi su qualcosa che tu non sai, lei ha la necessità e il bisogno di cercare. Come si fanno le domande per capire bene le cose?
3: Ad oggi è quello che dicevo prima, ad oggi un buon modo potrebbe essere quello di ribaltare il ruolo. Se non si sa qualcosa o se si vuole pianificare qualcosa che non si ha perfettamente chiaro, iniziare facendosi intervistare.
1: Ok.
3: Quindi chiedendo proprio, ok, facciamo, guidami, fammi un'intervista a te, per tirarmi fuori i pensieri, perché la difficoltà vera spesso è quella di mettere nero su bianco un pensiero che magari non è ancora ben formato nella mente della persona che interagisce, no?
2: Michele, grazie per essere stato con noi e per averci
3: grazie
2: chiarito le idee in merito all'intelligenza artificiale. Allora io riazzardo, ti saluto di nuovo con nome e cognome, Michele Chaffarafà. Giusto?
3: Quasi.
0: Rifallo Michele.
2: Chaffarafà.
0: Perfetto.
1: Ciao Michele,
0: grazie. E ora c'è, insomma, siamo ancora qui con Roberto Pedicini,
1: ecco,
0: che ci ha spoilerato alcuni...
2: Ma in tutto ciò noi gli abbiamo chiesto che fa quest'estate.
0: Ah, ecco, no, perché stavo dicendo però mi ha bloccato.
1: A Michele o a me?
2: Tu. A te.
1: Vabbè, ve lo dico dopo, vogliamo sentire della musica? Oppure
0: No. Vogliamo sapere di cosa fai quest'estate.
1: Allora, quest'estate io ho una mia vecchina, la mia mamma, che ha quasi 97 anni, quindi passerò un po' di tempo ancora con lei e poi forse vado una decina di giorni a Dubai.
0: Anche se non è la stagione fresca,
1: però insomma lì sono molto ben organizzati, ma poi a me piace andarci, c'ho un po' di amici che ci vivono da tanti anni, quindi mi fa piacere proprio viverne.
0: Senti, in chiusura, proprio flash,
1: certo,
0: qual è un personaggio che vuoi interpretare, che ti manca ancora?
1: Che mi manca ancora?
0: Sì, proprio velocissimo,
1: no,
0: proprio...
1: Uno che mi mancava, io avrei voluto doppiare Jack Nicholson nella mia vita.
0: Vabbè, magari, dai, non si sa mai.
1: No, mai.
0: Non si può. Ringraziamo Roberto Pedicini di essere
1: stato
0: con noi.
1: Grazie, con voi. Grazie davvero.
2: E di averci fatto fare tante risate. L'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora, 15:05, qui con l'estate in onda. Ringraziamo tutta la squadra tecnica, Stefano Velli, Davide Santi Marrocchi,
0: Ludovico Supa e Moreno Mantini in regia. E ora linea GR1, l'Italia in diretta. A domani, ciao!
2: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 16.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Giorgio Schiavoni in studio. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale di Calcio. Direttore tecnico sarà Claudio Ranieri. Nomi annunciati dopo il caos dei giorni scorsi dal presidente della FIGC al termine del Consiglio federale. Ascoltiamo alcuni passaggi di quello che ha detto Giovanni Malagò in conferenza stampa.
9: Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica. Andrea Pirlo avrebbe rescisso il contratto con questa società di cui lui era testimonial, però io per tutta una serie di motivi, di opportunità, non me la sono sentita e di conseguenza oggi abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo presidente del Club Italia e direttore tecnico. Si sono già sentiti al telefono, domani è prevista una conferenza stampa con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri.
8: Ex Ilva, il confronto a Palazzo Chigi stabilisce un tavolo permanente tra le parti coinvolte per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati sono insoddisfatti e proclamano la mobilitazione.
10: 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori, è quanto annunciato dai sindacati al termine del confronto a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito lo stop degli impianti a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali, decisione che sta facendo calare il sipario sull'acciaieria più grande d'Europa. Il governo ha istituito un tavolo permanente con tutte le parti coinvolte, enti locali compresi, per trovare soluzioni condivise e scongiurare la chiusura. Il primo appuntamento è già fissato per martedì al Ministero delle Imprese. Alla luce della sentenza, la gara per la cessione dell'azienda dovrà essere riparametrata sull'area a freddo, dal momento che, come confermato dai commissari straordinari, non sarà possibile tecnicamente arrivare a una soluzione su polveri sottili e amianto nei tempi chiesti dai giudici. A questo punto la priorità resta la tutela dei lavoratori e dei salari, dicono i sindacati. Davide Sperti è il segretario generale della UILM.
11: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno e ci hanno portato fino a questo punto, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Noi abbiamo 90 giorni perché le sentenze si applicano per trovare soluzioni e mettere fine a una storia che va avanti da troppo tempo, che è diventato un incubo per intere comunità.
10: Francesca Capannolo, GR1.
8: Ancora tregua nel Golfo Persico, si aprono spiragli di diplomazia, ne risentono gas e petrolio che proseguono il loro calo. Borse positive fino a pochi minuti fa, poi c'è stata un'inversione di tendenza, allora ci aiuta a capire meglio come stanno le cose Chiara Rancati da Milano.
12: È ancora una seduta contrastata per le borse europee. Milano in particolare in questo momento è la maglia nera, scende di mezzo punto dopo una mattinata in positivo, e sulla parità la borsa di Francoforte sono invece positive ancora Londra e Parigi. A Piazza Affari in testa al listino i titoli del settore della difesa con Leonardo e Avio, la peggiore invece è Saipem che perde quasi l'8% sul calo dei prezzi del petrolio di cui parlavi e dopo la pubblicazione di conti trimestrali sotto le attese. Vanno male anche i titoli tecnologici, in scia al forte calo del comparto in Asia questa mattina. STM perde il 4,6%, Prismian quasi il 5,5%. Giornata a due velocità anche a Wall Street, positivo l'indice Dow Jones, il Nasdaq invece anche qui male i tecnologici, scende oltre dell'1%. Mentre sul fronte delle materie prime continua a calare il prezzo del petrolio, il Brent per i future con consegna a settembre viene scambiato a poco più di $86 al barile, il WTI americano intorno agli 81, scende anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, in questo momento poco sopra i 57 euro al megawattora. Linea a voi.
8: Cronaca, momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland nel Veronese per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio, non ci sono state conseguenze per gli ospiti e il parco è rimasto sempre operativo. Orrore nel sud della Francia, Orange, dove la polizia ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia. Erano stati messi in sacchetti di plastica e poi in scatole di cartone. Il corrispondente.
13: Dal piccolo comune di Orange, in Provenza, arriva una storia terribile su cui gli stessi inquirenti limitano al massimo le informazioni. 5 neonati sono stati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori che si sono recati di fronte all'abitazione ieri sera avrebbero scoperto i corpi all'interno di alcune scatole di cartone. Secondo France Info, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver scoperto i resti dei bambini. La polizia scientifica è al lavoro nella casa della coppia, mentre domani dovrebbe svolgersi l'autopsia per accertare le cause della morte. La magistratura continua a indagare nel massimo riserbo e non ha rilasciato per ora dichiarazioni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
8: Sport, scherma doppio oro dell'Italia ai mondiali di Hong Kong. Prima la squadra del Fioretto maschile ha conquistato il primo gradino del podio battendo i padroni di casa 45-44. Poi quella femminile di spada ha vinto l'oro sconfiggendo l'Estonia 31-30. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
14: Italia in diretta.
15: E l'Italia in diretta, buon martedì 28 luglio, le 16.06, una nuova puntata insieme fino alle 19 per commentare ciò che accade e raccontarvelo insieme alla nostra squadra. Bentornati con Miriam Fecchi
16: e con Viviana Verbaro, buon pomeriggio.
15: E allora tutti i nostri, vai Miriam, ringraziamoli
16: allora
15: subito.
16: Andiamo a ringraziare subito questa redazione, devo dire, c'è un personaggio che è nuovo. Attenzione,
15: nuovo Georgia. Per Radio 1, Georgia è un'istituzione
16: conosciuta, però nuova per i nostri ascoltatori e per questo gruppo che ormai vi accompagna da un po' di settimane. Allora, Giorgia Allegretti, Francesca Bellino, Davide Campione, Luca Torrisi, in regia Francesco Galluzzo. Per la parte tecnica vado subito a salutare, che indossa questo cappellino coloratissimo che fa bene per l'estate, sto parlando di Marco Mascia.
15: Preziosi i nostri tecnici. E dunque iniziamo la puntata parlando, Miriam, dei cosiddetti topi d'appartamento.
16: Ha paura,
15: ma non sono quelli veri. No, sono quelli che quando le case si svuotano per le vacanze, fanno delle visite non proprio gradite. E allora come ci difendiamo da spiacevoli intrusioni? Lo chiederemo ad un esperto. E poi avremo la musica.
16: La musica, oggi il protagonista è un personaggio che di calcio se ne intende, ma lui in effetti, anche se ama, adora fare, perché no, forse il suo sogno era diventare calciatore, però poi è cambiato perché in effetti è un cantautore. E stiamo parlando di Paolo Vallesi.
15: Che però è nella nazionale cantante.
16: Certo, come, è stato subito chiamato da Gianni Morandi all'epoca. Sì.
15: E allora, poi andremo nel mondo dei social e oggi ci vogliamo dedicare a un profilo un po' particolare. Vi parleremo di nonno Severino, ma non solo, ci sarà anche un'altra storia, quindi non perdetela. Per l'economia parleremo della tenuta del nostro portafogli e poi avremo un ospite veramente che sono felice di accogliere, che è Maurizio De Giovanni, giallista, scrittore, ma non solo, perché è stato l'autore, l'ispiratore di diverse fiction targate Rai. Poi concluderemo parlandovi di un'iniziativa, secondo me, Miriam, utile, nuova, lo psicologo in spiaggia e anche lo psicologo di notte, notturno, in orari che sono non proprio quelli tradizionali, iniziative per intercettare i disagi anche nei luoghi di villeggiatura.
16: Non vedo l'ora, guarda, di ascoltarlo.
15: Ma anche allora, i nostri ascoltatori.
16: Assolutamente. A proposito, voi ascoltatori che siete dall'altra parte, intanto guai a voi, questa è una minaccia come ieri, quella di non cambiare canale, anche perché oggi è veramente una puntata ricca. Vi invitiamo, se volete, a interagire in che modo? Tramite SMS o WhatsApp, abbiamo un numero a vostra disposizione, qualsiasi argomento, siamo pronti a leggere i vostri messaggi o comunque a porli al nostro ospite, è il 335-699-2949.
15: Leggo subito un messaggio, Miriam, perché è molto divertente.
16: Vado subito a leggere anch'io, sono curiosa.
15: Mi raccomando, dice un ascoltatore, fategli trovare, parliamo.

0: 16:12 Rai Radio 1, attenzione, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fichi. Abbiamo iniziato con un po' di musica, la leggerezza dell'estate che ci fa ballare Mark and Cremont. Beh, attenzione, perché qui c'è stata la partecipazione dei The Colors, Serena Brancale, ma cosa vogliamo di più? E adesso parliamo dei topi d'appartamento.
1: E lasciare la casa incustodita per qualche giorno o per le vacanze estive porta con sé il timore di ritrovare la propria abitazione, Miriam, svaligiata. Con l'arrivo dell'estate, infatti, sappiamo che le città si svuotano, soprattutto man mano che ci avviciniamo ad agosto, e quindi per i cosiddetti topi d'appartamento, come li abbiamo definiti, possiamo dire che inizia l'alta stagione?
0: Naccia.
1: Un po' ironicamente, però l'argomento è serissimo. Allora, come sono cambiate le tecniche dei ladri negli ultimi anni e quali sono le contromisure davvero efficaci che possiamo adottare prima di chiudere la porta di casa, dare le mandate e stare tranquilli, goderci le vacanze? Per capirne di più e darvi dei consigli molto pratici, siamo in compagnia di Niccolò Grosoli, esperto di sicurezza domestica. Benvenuto.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, iniziamo dalla classica porta blindata. Da lì si entra ancora? Qual è il vero punto debole strutturale delle case che magari le persone sottovalutano quando vanno in vacanza?
2: Allora, per quanto riguarda la porta blindata, tutti gli appartamenti, tutte le case oggigiorno hanno delle porte blindate, però non si sa che nel tempo sono cambiate anche le tecnologie, per cui uno dei suggerimenti che in genere è utile tenere presente è, prima di partire per le vacanze, è utile verificare a qual è lo stato, mettiamola così, di salute delle serrature delle nostre porte,
1: sì,
2: e nel dubbio anche contattare degli esperti in ferramenta, piuttosto che per farsi consigliare se per caso, dato che i topi di appartamento hanno aggiornato le loro tecniche per riuscire a oltrepassare anche le barriere un po' più sicure,
1: sì,
2: capire se per caso può essere utile aggiornare le serrature della propria porta.
1: Ma cioè, per esempio le serrature che abbiamo installato qualche anno fa, magari 5 anni fa, 10 anni fa, si possono ancora considerare sicure, o nel frattempo questo aggiornamento da parte di chi fa effrazione

0: nostri appartamenti è stato più veloce di noi.
1: È una battaglia che non vede un vincitore, un vinto, chiaramente, perché come dite voi, i topi d'appartamenti, ladri, aggiornano sempre le loro tecniche, generalmente ogni 2 o 3 anni vengono fuori sul mercato delle nuove tecnologie, sì, per quanto riguarda le serrature tradizionali, che magari quelle smart, per chi magari ha, come dire, si è dotato di domotica, che aggiornandosi, essendo aggiornate, possono davvero mettere una barriera molto più concreta per resistere a quelli che sono gli attacchi.
0: Senta, io ho una curiosità, ma i vecchi trucchi, per esempio il vicino che ritira la posta, funzionano ancora, oppure i ladri moderni usano indicatori diciamo più sottili, guardano ad altre cose per capire se una casa è vuota?
1: Mettiamola così: un ladro che deve scegliere una casa target probabilmente cercherà di individuare la casa con possibilmente il minor numero di protezioni o di problematiche, per cui sia quei segnali, o meglio il suggerimento di chiedere al vicino di ritirare per esempio la posta, sì, piuttosto che anche oggigiorno molti lo fanno e noi lo suggeriamo convintamente, il fatto di utilizzare le automazioni per accendere le luci magari verso sera per dare l'idea che la casa non sia vuota, in realtà può distogliere o può dire al ladro: guarda,
0: qualcuno,
1: questa casa
0: c'è.
1: Può non è esattamente.
0: Quindi
1: se proprio
0: una sorta di domotica anche fai da te, con delle luci temporizzate, delle
1: assolutamente
0: piccole,
1: sì,
0: videocamere
1: ma anche
0: da pochi euro magari.
1: Quando poi si lascia la casa per andare in vacanza, magari evitare di chiudere totalmente tutte le tapparelle, magari lasciarne qualcuna aperta, proprio per dare l'impressione che la casa non sia vuota e disabitata per molti giorni. Poi chiaramente i ladri sono altrettanto furbi, per cui purtroppo di nuovo è una battaglia senza vincitori e vinti, bisogna essere più furbi di loro.
2: Bisogna cercare di trovare sempre degli escamotage. Ad esempio, guardando indietro, ci siamo resi conto che molti personaggi del mondo dello spettacolo, a furia di mettere foto sui social, sono in vacanza, sono di qua, sono di là, automaticamente i ladri si informano e poi fanno capolino nelle case vuote. Anche questo è un altro punto a sfavore per noi.
1: Assolutamente sì, tendenzialmente per chi magari è un grande comunicatore sui social, posta molte fotografie, indirettamente sta dando delle indicazioni, il fatto di annunciare magari di essere in vacanza o di essere pronti per partire o di essere in vacanza, se magari si è malauguratamente diventati in qualche modo target, anche se sembra una parola molto aggressiva, però di qualche malintenzionato, sicuramente anche il fatto di essere molto attivi sui social può dare degli elementi negativi.
0: E allora, Grossoli, vado dai nostri ascoltatori, perché Luciano da Genova ci dice: la cosa più stupida è fotografarsi e pubblicitare sui media dove si è in vacanza, così lo sanno anche i ladri, quindi al di là del personaggio pubblico forse tutti noi dovremmo usare prudenza da questo punto di vista. Un altro messaggio dice: se posti sui social dove sei in vacanza, lo puoi aiutare a scegliere il tempo migliore dove e quando venire a farti visita, scrive Fabrizio. E insomma, i nostri ascoltatori sono un po' in linea da questo punto di vista. Dobbiamo essere prudenti forse anche in questo senso, non lasciarsi andare alla vanità di dire: mi sto divertendo, sono in vacanza. Magari postiamo al ritorno.
1: Senza dubbio, questo è sicuramente una buona pratica. Poi ci sono anche degli aspetti molto più, come dire, legati a quelle che noi chiamiamo reti informali, il fatto anche di farsi aiutare per esempio dai vicini, comunicare, stringere dei rapporti. Abbiamo tutti i rapporti con sì, di buon vicinato, però a volte non così solidi tanto da poter dire di potersi, come dire, di poter chiedere nel momento del bisogno, e quando si va in vacanza comunque quello può essere un momento del bisogno, di poter avere un occhio di riguardo, un occhio in più. Quello è un tema che è più legato a come stringere i rapporti oggigiorno, comunichiamo di più sui social, ma magari ci dimentichiamo anche di stringere dei buoni rapporti i vicini che nel momento di bisogno potrebbero essere anche delle involontarie sentinelle di quello che succede, magari notano qualcuno di sospetto intorno a casa, certo, nel palazzo, e possono avvertirci. Per cui, insomma, a netto di tutti dei suggerimenti molto pratici, credo che molto passi anche dal fatto di essere in grado di tornare.
0: Dottore, se il vicino non è andato in vacanza pure lui,
2: ecco, molti palazzi, soprattutto
0: sì,
2: nel periodo
0: ci sono veramente giornate in cui sei
2: città
0: solo,
2: vuote, sì. E va bene, allora si fermi, anche perché abbiamo altre domande, poi soprattutto da parte dei nostri ascoltatori, continuate a scrivere. Vogliamo ascoltare un po' di musica che ci riporta indietro nel tempo, 1976, senta qui, anche per lei, dedicato non solo agli ascoltatori ma anche al nostro ospite. Ebbene sì, si ballava, era il momento della discoteca, che ci piaceva tanto. Adesso la discoteca va meno di moda. The Bee Gees, per voi, You Should Be Dancing.

0: per cercare di trovare il modo per scacciare i topi dai nostri appartamenti, nel senso che stiamo parlando di ladri che purtroppo fanno capolino molto spesso in queste, nelle case vuote.
1: Allora, lasciamo i Bee Gees, prego. Dottor Grosoli, torno dai nostri ascoltatori scatenati al 335-699-2949. Le leggo qualche altro messaggio. Qualcuno scrive, Carlo, per la precisione, buonasera, lì scardinano i portoni blindati, non le guardano minimamente le serrature, facendo riferimento al discorso che facevamo poc'anzi. E un altro messaggio dice: anche se la porta è aperta, nessuno ha il diritto di occupare un appartamento, non servono porte blindate, servono leggi più severe. Se uno occupa va messo in galera, e se ha fatto danni li deve pagare. E insomma, quindi ci sono c'è un po' un immaginario che ci piacerebbe che potesse essere realizzato. Io ho qualche altra curiosità per lei. I ladri d'appartamento oggi, nella sua esperienza, agiscono più di notte o in pieno giorno, magari sfruttando i momenti di rumore oppure le ore di lavoro nei condomini? Ovviamente non stiamo parlando di condomini deserti, perché è chiaro che gli conviene la notte e sono più tranquilli.
2: Non ci sono delle statistiche che ci dicono se preferiscono il giorno o la notte. Quello che però emerge è che tendenzialmente preferiscono le case vuote, proprio perché
0: possono stare tranquille.
2: Esattamente, perché non c'è motivo per loro di rendersi la vita più complessa entrando in una casa dove già ci sono persone all'interno. Non è quello che vogliono, non è il loro obiettivo. Per cui, di nuovo, il tema è riuscire a proteggere la casa nel momento in cui è vuota.
0: Allora, la curiosità è questa, mi scusi se l'ho interrotta, ma quali, almeno tre cose per difenderci, non so, dalla porta, oppure oggi ci sono delle tecniche anche tramite l'intelligenza artificiale, insomma, tre cose, come possiamo, ci suggerisca.
2: Non esiste una ricetta segreta. Tocca
1: niente,
2: il tema dell'intelligenza.
1: Niente bacchetta magica.
2: No, però tocca il tema dell'intelligenza artificiale e quindi in parte il tema della tecnologia. L'avete anche citato voi prima.
0: Sì.
2: Avere delle telecamere che oggigiorno si stanno anche aggiornando nelle loro capacità di poter identificare velocemente analizzando degli scatti fotografici. Insomma, riporto il tema sulla tecnologia. Avere in qualche modo un sistema di allarme, magari fai da te, con telecamere acquistate nell'ambito del retail,
0: piuttosto che
2: sistemi, esatto, sistemi un po' più evoluti, però il tema è avere la tecnologia, perché diventa un deterrente.
1: Senta,
2: di nuovo, se un ladro ha necessità di capire in quale casa entrare, probabilmente entrerà in quella dove gli verranno creati meno problemi.
1: Chiaro. Se un malintenzionato riesce a entrare in casa, quali sono i nascondigli classici che di solito individua nei primi due minuti e dove invece andrebbero custoditi i preziosi? Dobbiamo essere più fantasiosi. Dove le mettiamo le cose?
0: Questa sì che è una domanda.
2: Questa è una domanda molto complessa.
1: Molta.
2: E purtroppo ho l'impressione di dover dire che non esistono nascondigli estremamente sicuri, proprio perché se un ladro entra nel momento in cui la casa è vuota ha purtroppo molto tempo di fronte a sé per poter andare. Infatti il grande problema qui è poi quello che si genera come da un punto di vista emotivo quando una persona torna a casa e trova tutta la casa in disordine, totalmente svaligiata, rivoltata. Questo è davvero un problema, ma perché i ladri purtroppo hanno il tempo poi di poter guardare in giro in maniera dettagliata.
1: E
2: non esiste,
1: l'altro
2: purtroppo.
1: Input che volevo lanciarle è che non è più nemmeno una questione di piano, perché anche chi sta ai piani alti non si sente sicuro e tutelato. Vengono da su.
2: Esattamente. Trovano il modo magari di entrare dai punti di accesso un po' più deboli, ma se prendiamo per esempio delle grandi città dove ci sono gli ascensori, proprio per il fatto che a volte le persone che abitano nei condomini non tendono a non avere delle relazioni molto forti, magari a non conoscere nemmeno i condomini degli altri piani, magari non sanno nemmeno individuare quali sono persone che non fanno parte di quel condominio. Per cui, se posso suggerire, una delle cose fondamentali è quella di tornare a stringere rapporti con
1: buone relazioni,
2: vicini.
1: Buone relazioni, assolutamente. Io voglio concludere questo spazio leggendo un messaggio di Pier Mario che è arrivato al nostro 335-699-2949 che stringe un po' il cuore e dice: a casa nostra non c'è il rischio che vengano i ladri perché mi lasciano sempre a casa quando partono per le vacanze, moglie, figli e cani, ciao. E quindi insomma gli suggeriamo di sentire Radio 1, così ha un po' di compagnia.
0: Oltre... poi stavo pensando, se avete dei preziosi portateveli, oppure provate a trovare un terreno sotterraneo, no. Tipo sai come si usava una volta, no, in una cassetta. E va bene, ringraziamo ancora
1: una volta
0: il nostro ospite, grazie per
2: grazie a voi.
0: I suggerimenti, che non è facile, insomma, ci rendiamo conto. E non mettete queste foto quando andate in vacanza, che non vedono l'ora. Un suggerimento, stavo pensando, dite sempre che c'è qualcuno a casa,
1: certo,
0: avete lasciato
1: certo,
0: qualcuno.
1: Perché no, non costa niente.
0: Oh, vi lasciamo adesso con un po' di pubblicità e poi, se non sbaglio, cosa c'è? Non, nessuno mi guarda, va bene, ritorneremo con la musica. Rimanete bloccati perché altri argomenti vi aspettano all'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: È mezzanotte.
8: Frizzante a scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: L'Italia in diretta.

0: della Bossa Nova, quanto mi piace. Cari amici, questa è Rai Radio 1, sono le 16:34, l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. Adesso però è il momento della musica, oltre a Gaia, che poi Gaia...
1: Musica più musica.
0: Italiana, ma le sue origini in effetti sono brasiliane, ecco perché si è buttata nel mondo della Bossa Nova, è stata bravissima. Allora...
1: Miriam...
0: Veniamo con la presentazione.
1: Subito.
0: Allora, ci sono canzoni, ve lo possiamo ben dire e sottolineare, che attraversano il tempo e continuano ad emozionare intere generazioni. Una di queste è sicuramente La forza della vita, vi dice qualcosa? Mi riferisco in questo momento, riferendo soprattutto a coloro che non hanno ascoltato l'apertura di questo appuntamento, perché abbiamo già detto il nome. Insomma, è diventata un vero e proprio inno. L'autore è il nostro ospite di oggi, cantautore fiorentino, pianista, compositore, oltre 35 anni di carriera, protagonista del Festival di Sanremo, vincitore del programma Ora o Mai Più nel 2019 e ancora oggi impegnato tra noi progetti e concerti in tutta Italia. Stiamo parlando di Paolo Vallesi.
1: Benvenuto.
2: Oh, ciao Miriam, ciao, piacere di sentirvi, una buona giornata, una buona estate anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, in effetti la sua voce, che è un po' anche stanca, c'è un motivo, perché oltre a girare l'Italia con i suoi concerti, poi ne parleremo di questo tour, sta facendo anche il trasloco, cara Viviana. Credo che sia una delle cose più faticose.
1: Paolo, è un'impicciona terrifica, ma tanto mi sa che la conosci da un po', eh?
2: Sì, lo so benissimo e voleva mettermi in crisi, perché in effetti la scelta di fare un trasloco nel mese più caldo, credo, del secolo, non è che sia un'idea geniale, in effetti, tanto più che questo si incassa con i concerti che sto facendo in giro, per cui eravamo a Lecce l'altro ieri e adesso sono sommerso letteralmente dalle scatole, ma non sono qui per raccontarvi le mie...
1: Però mettiamola così, niente topi d'appartamento, perché ci sarà un tale casino che ci vengono a fare. Dai.
0: Perché abbiamo aperto con i topi d'appartamento l'estate.
2: Anzi,
0: no?
2: sono benvenuti se mi voglio dare una mano
1: per togliere
2: le ultime cose.
0: Che non si sa mai. Senti, allora... Io vorrei ricordare insieme a te, con i nostri ascoltatori, una canzone che ci riporta indietro al Festival di Sanremo 1992, che si classificò terza, però ancora oggi la cantiamo. E come se la cantiamo? Vogliamo sentire questo pezzo?
2: Io penso che sia anche in una versione, in realtà lo è, del 2022, di cui vi racconterò chiaramente la gradita e onorevole presenza di Gianni Morandi.
0: Bravissimo.

0: La forza della vita. Vabbè, io sono stonata come non mai, cosa che invece Viviana è molto brava.
1: Ma non è vero.
0: Allora, la forza della vita, sono passati 30 anni.
2: Sì, sono passati, sì, anzi 34.
0: Accidenti.
2: Perché Sanremo era il 1992,
0: esatto.
2: E c'è un aneddoto proprio riferito a questa collaborazione, che è una delle gioie che appunto questo lavoro ogni tanto ti riserva. Io, per festeggiare 30 anni di carriera, feci questo album che è tutto featuring con artisti che stimo, che arrivo, che ammiro, e c'erano Enrico Ruggeri, Gigi D'Alessio, Marco Masini, Dolce Nera, Amara e tanti altri, ma avevo riservato la forza della vita nella mia testa per Gianni Morandi, per cui gli telefonai, gli chiesi se avrebbe voluto cantarla con me.
0: Fammi la voce di Gianni, com'era?
2: Non mi riesce, non sono capace. Però mi disse: guarda, in questo momento sta per uscire un singolo che ho fatto con Lorenzo, chiaramente Jovanotti, però fra 4 mesi penso che posso farlo. E io sul momento pensai che fosse un modo molto elegante per dirmi di no. Passarono 4 mesi, mi chiama Gianni e mi disse: dove siete a registrare? Vi raggiungo e la facciamo. Questo per dirti la straordinaria persona che ha fatto diventare questa canzone agli occhi degli altri, ma soprattutto agli orecchi miei ancora più bella.
0: Vabbè, ma dai, ormai era una canzone che veramente cantano tutti, ma anche la nuova generazione. Io mi sono trovata in alcune serate dove appunto bastano le prime note e la conoscono a memoria.
2: È una delle cose belle, anche perché poi la SIAE ha certificato che è una canzone diventata un evergreen, per cui farà parte del repertorio popolare italiano per sempre. E come dire, è una canzone, quando si può dire che una canzone non è più mia ma è di tutte le persone, penso sia il massimo risultato che il cantatore possa avere.
0: Perché ci sono canzoni che non invecchiano mai, questa è la verità. Basta ascoltare, come ti dicevo, le prime note, ma è successo anche con le persone inutili. Non solo per la forza della vita.
2: Assolutamente, lo è stata anche perché poi insomma è una canzone che è stata ripubblicata, anche quella con un duetto con Enrico Ruggeri, che è una canzone che ha un testo che oggi è forse ancora più attuale di 35 anni fa, perché parla di tutte le persone che un po' vivono nell'ombra e in qualche modo subiscono le scelte di altri, e mai come in questo periodo vediamo scie di miserie e cose brutte di persone che insomma sono di cose decise da altre persone e dai potenti, per cui, certo, queste persone inutili diventano proprio un simbolo della resilienza delle persone che insomma in qualche modo non riescono a farsi ascoltare.
0: Senti, ma tu da bambino sognavi di fare il cantante o comunque il cantautore? Oppure un altro mestiere?
2: Non aspiravo al cantante, al cantautore, perché ero troppo timido, però il musicista sì. La musica, e per me lo scrivere le canzoni era il modo con cui riuscivo a comunicare anche con le ragazze, perché sai, un conto se gli parli in faccia, un conto se lo fai con le parole di una canzone, e quindi in qualche modo ti trinceri questa dentro la poesia.
3: Ma quando hai iniziato a scrivere queste poesie per le ragazze?
2: A 15 anni, ed erano sempre canzoni d'amore e messaggi d'amore che non avrei mai potuto confessare.
3: E la prima chi l'hai dedicata? Raccontaci chi era la fortunata.
2: Beh, la fortunata non mi ha considerato all'epoca.
3: Succede.
2: Però mi cercò dopo il primo Sanremo e allora poi
3: vedi la vita. Toglie da.
0: Senti, qual è la canzone che avresti voluto scrivere o comunque cantare, invece la cantate è stata scritta o l'ha scritta un altro?
2: Posso dire che è meglio che sia andata così, perché non avrei mai saputo interpretarla in quel modo, ma I migliori anni della nostra vita, scritta da Maurizio.
0: Ma lo sai che non sei il primo.
2: Mi immagino.
0: Credo che veramente quella canzone è meravigliosa, insomma, ancora oggi brividi quando la ascoltiamo. Allora,
2: fortunatamente l'ha interpretata Renata, perché nessuno avrebbe potuto farla in quel modo.
0: Siamo pienamente d'accordo. Senti, io direi a questo punto di tornare ai nostri giorni, anche perché sono uscite nuove canzoni, non dobbiamo solo guardare il passato con Paolo Bellisi. E allora, In fuga verso il sole, La vogliamo ascoltare insieme?
2: Assolutamente, tanto parla d'estate, l'estate, ne siamo nel mezzo, mai canzone più adeguata.
0: Benissimo. Via, eccola qua.

0: Fuga verso il sole, questo è uno dei singoli nuovi per il nostro ospite. Siamo con Paolo Vallesi, vi ricordo questa è Rai Radio 1, insieme a Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto Paolo Vallesi. Allora Paolo, in fuga verso il sole, in questi giorni sei in fuga per dagli scatoloni, visto che ti stai dedicando al trasloco. Potresti chiedere aiuto a Marco Masini?
1: Non so se è un aiuto valido per quello, sicuramente glielo potrò chiedere, ma so che anche lui è in giro abbastanza per concerti, no? Sto dividendo la mia estate tra i concerti, ma insomma anche questo trasloco ormai siamo alla fine, sono quelle cose, sai, dopo 12 anni che ho abitato nella stessa casa diventa un fatto sentimentale anche abbandonare le cose e ricostruirle di nuovo, è anche un periodo molto creativo per questo.
0: Però dai, la novità, no?
1: Sì, sì, anche perché nello studietto nuovo sto scrivendo appunto le nuove cose di un progetto, di un album che uscirà i primi mesi del 2007, ma di cui avremo un'anteprima già a novembre, di cui ti informerò a tempo debito se mi dirai cosa ne pensi.
0: Assolutamente. Senti Paolo, tu sei una vera bandiera perché ti abbiamo visto anche ultimamente all'Aquila per appunto la partita del cuore. È vero che era più televisiva, avete giocato pochissimo, c'erano più dei momenti di interazione con il pubblico, avete insomma più artistica è stata questa partita. Però non ci dimentichiamo che tu ne fai parte dal 1991, se non sbaglio.
1: Sì, addirittura che questa partita mi hanno messo in porta, perché si vede non io.
0: Ma questa è l'ultima, questa dell'Aquila che è stata appunto.
1: Sì, sono stato in porta, ma perché giustamente mi è stato chiesto di partecipare, visto che questa era la 35esima edizione della partita del cuore.
2: E di solito il tuo ruolo qual è?
1: È terzino, difensore, fascia sinistra, però insomma diciamo che ultimamente ho preferito mettermi un po' da una parte perché è giusto che giochino le persone che corrono più di noi, insomma, o di quanto possa correre adesso. Però,
0: ma sei giovane ancora, che fossi, tu.
1: Sì, sì, giovane, sono giovane per sempre, sì. E quindi mi è stato chiesto di fare questi 5 minuti con la fascia da capitano in porta come atto, diciamo, di presenza. E ho preso un solo gol in 5 minuti, per cui insomma voglio dire.
0: In 5 minuti?
1: Meno male sono uscito. Se non
2: Paolo, però al di là dell'ironia, quanto ha inciso l'impegno sociale nella tua visione di artista, di uomo, facendo parte della nazionale cantante?
1: Io penso che quello che abbiamo raggiunto tutti insieme, parlo dei componenti che a vari anni, a vario titolo ne hanno fatto parte, da Ramazzotti a Morandi a Mogol a Sandro Giacobbe a Riccardo Fogli a Biagio Antonacci a Luca Carmoni, insomma tutti ne hanno fatto parte, e non avremmo mai sommando le proprie attività di solidarietà individuali non avremmo mai potuto raggiungere quello che abbiamo raggiunto tutti insieme con questa associazione. Ci siamo tolti delle soddisfazioni immense, poter vedere, io sono fiorentino, qui c'è l'ospedale pediatrico che si chiama Meyer, sì. E quando da padre ho portato, come succede, il mio figlio piccolo per bisognoso di alcune cure, vedere che un'intera ala dall'ospedale, una targa che c'era stata scritta, che era stata appunto costruita con i fondi donati attraverso le partite del cuore, ecco, quello è un orgoglio di cui chiaramente non siamo noi che ci prendiamo il merito, ma il merito hanno tutte le persone che ci hanno seguito, ci hanno visto una volta alla televisione, sono venuti una volta allo stadio e hanno contribuito a qualcosa di sano, di bello e di vero che dura ormai da 40 anni quest'anno.
0: 240 presenze, hai collezionato.
1: Sì. Oh. Solo 8 gol, ma diciamo anche 8 caviglie avversarie fratturate, per cui insomma me la gioco.
2: Saranno stati felici quest'ultima volta che ti hanno messo in porta, allora.
1: Sì, sicuramente.
2: Quelli delle caviglie hanno detto e vai, però ci siamo salvi.
1: Dall'altra parte c'erano delle persone che se li facevi del male magari passavi pure dei guai, per cui è meglio in porta.
0: Senti, ma se tu non avessi fatto il cantante rappresentante, ti sarebbe piaciuto fare il calciatore? C'era un po', no?
1: Mi sarebbe chiaramente piaciuto, ma non ne avrei mai avuto le possibilità. Ho un sacco di amici che in realtà sono buoni calciatori, che magari sono arrivati in prima categoria, eccellenza, che quando mi guardano e sanno che di aver potuto giocare insieme a Maradona, mi guardano con disprezzo, perché dice: non te lo meriti, non te lo meriti.
2: Addirittura siamo al disprezzo.
0: Senti, sì, allora,
1: sì, no, mascherato da invidia, chiaramente. Sì.
0: Vogliamo parlare di questo tour che stai chiaramente stai vivendo?
1: Assolutamente. Si intitola 35 anni di musica e parole, perché di questo festeggiamo. Ci sono dei duetti virtuali proprio insieme alle persone che hanno collaborato e che ho nominato prima a questo progetto, in più tutte le canzoni nuove di cui avete fatto anche l'immenso piacere di ascoltarne una prima,
0: e noi ascolteremo un'altra tra poco.
1: Ecco, esatto. E sono questo spettacolo con i miei 5 musicisti bravissimi, è un concerto molto bello e noi per primi ci divertiamo anche nel farlo, e questo penso che anche in chi ascolta poi alla fine se ne accorge. Però sul mio Instagram, sui miei social ci sono tutte le date, e quando venite a trovarci è sempre un piacere.
0: Senti, continui a frequentare i tuoi amici, perché lì c'è tutto un gruppo, no? I fiorentini, i toscani, sì, firmato certo, da Marco Masini, da Carlo Conti, da Giorgio Panariello, e poi insomma c'è un elenco infinito. E poi ho visto che Masini ha influenzato nella pesca Carlo Conti, tu no, eh?
1: No,
0: ti
1: io
0: sei
1: no,
0: salvato.
1: No, ma pensa che io l'unica volta nella vita che sono andato a pescare, portai mio figlio in un laghetto artificiale, abbiamo avuto la sfortuna di prendere un pesce, penso che sia ancora lì insieme alla canna, perché non fa per me, mi dispiace per Carlo e per Marco, che loro si divertono tanto, ma io non pesca né caccia sono... voglio dire contrario, ma sicuramente non ne faccio parte, ecco.
0: Come in questo momento già vedo la faccia, adesso non so se dovesse essere all'ascolto, fosse all'ascolto Carlo, non esageriamo, no. Caccia no. La pesca per divertimento, il piacere, insomma.
1: Non le voglio minimamente associare, e non è quello, ma proprio io non ci sono portato, il fatto è questo, insomma, non fa per me, per cui lascio a chi è capace questa nobile arte.
2: Paolo, voglio leggerti in rappresentanza uno dei tanti messaggi che sono arrivati per te. Allora, al nostro 335-699-2949 scrivono: ogni pomeriggio questi cantanti si scoprono proprio belle persone, grazie per farceli conoscere. Così umani, grande Paolo.
1: Grazie, questi sono i messaggi che, ti fanno piacere.
0: Così umani,
2: come umano lei,
0: ma come umano lei.
1: Ma a volte sì, in realtà c'è molto più della parola umano, perché insomma è bello quando, che poi alla fine quando ci conosciamo, ci si conosce fra persone, a volte si creano delle sovrastrutture, ma insomma ecco, questo è uno dei complimenti che mi piace.
2: Ma sai, il dialogo con gli ascoltatori è qualcosa di bellissimo, profondamente vero, di scambio tutti i giorni, tutti i pomeriggi qui con Miriam. Pensa, adesso c'è un altro ascoltatore che si chiama Fabrizio, che ci ha scritto che ascoltandoci ha preparato le lasagne da infornare, sia al pesto che alla salsa di noce. E quindi dice: il mio invito può essere solo virtuale, ma se passate da Chiavari posso ripetermi. E quindi insomma è diventata una bella comunità in cui si chiacchiera amabilmente, Miriam, ci si racconta, ci si conosce meglio, e quindi uno spazio per stare insieme, questo è importante.
1: Avete una grande fortuna, quella di poter fare radio, perché la radio ha dei tempi diversi e veramente si possono conoscere e farsi conoscere le persone, per cui bello così, andiamo tutti a Chiavari a mangiare le lasagne.
2: Ci siamo invitati a casa del nostro ascoltatore, verremo.
0: Allora Paolo, siamo giunti al termine, è tempo di ricordare la prossima data, in modo tale che così informiamo anche i nostri ascoltatori. Dopodiché andiamo a presentare una canzone, Giovane per sempre, che prima hai fatto una battuta, ma in effetti è il titolo di una delle tue nuove canzoni. Vai.
1: Me l'ero preparata, beh, adesso ricominciamo per i motivi, cioè questo stop per i motivi che ne abbiamo parlato.
0: Trasloco.
1: Traslocatori. Ricomincio l'8 agosto da Potenza, poi il 9 a San Benedetto di Tronto, l'11 in Sicilia e via avanti e sui social, ci sono tutte le scritte.
0: Ecco. Assolutamente, seguite sui social Paolo Vallesi.
2: Grazie.
0: Ancora una volta grazie, e a questo punto possiamo ascoltare Giovane per sempre, Massi. Che ci piace.
2: Poi noi ci fermiamo, diamo la linea al GR1 e poi torniamo fra pochissimo. Grazie Paolo Vallesi.
1: Grazie Viviana, buona giornata a tutti.
2: Ciao, buon trasloco.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, la nazionale di calcio ha un nuovo commissario tecnico e un nuovo direttore sportivo, rispettivamente Mancini e Ranieri. Il servizio.
4: Gli annunci di Giovanni Malagò dopo ore di indiscrezioni dal Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. La nazionale riparte da loro, in arrivo anche una terza figura. Verrà definita però solo entro la fine della settimana. Avrà un ruolo da capo delegazione e si occuperà del coordinamento delle nazionali giovanili. Questa l'Italia che sarà molto diversa da quella pensata inizialmente. Ma la candidatura di Pirlo è tramontata per motivi di opportunità, spiega Malagò. Sul passato di Mancini invece le possibili reazioni al suo ritorno dopo l'addio improvviso verso l'Arabia di 3 anni fa, Malagò risponde così.
5: Certo che l'ho preso in considerazione. Beh, quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante e non lo so, io non voglio stare in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini, comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
4: Come sono state fatte per Maldini e Leonardo, un rapporto chiuso consensualmente, sottolinea Malagò, che nel giro di 24 ore ha rapidamente voltato pagina annunciando Mancini e Ranieri. Domani pomeriggio alle 18 la conferenza di presentazione. Emanuele Granelli, GR1.
3: Il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel Giappone sud-occidentale. Una persona è morta a causa del crollo di una casa, un centro commerciale è crollato e ci sono una trentina di dispersi. Diverse persone sono disperse in una cartiera. Chiuso un aeroporto, treni deragliati e c'è allerta per eventuali nuove potenti scosse. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da parte di Giorgia Meloni. In corso alla Casa Bianca l'incontro fra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, che secondo indiscrezioni potrebbe proporre una tregua nei cieli con la Russia. Il presidente americano incontrerà sempre oggi anche il premier israeliano Netanyahu, proprio mentre Trump ha fatto sapere che sono riprese trattative amichevoli con Teheran. Se però andranno male, ha avvertito, potremmo bombardare il sito nucleare sotterraneo di Pikaksi Mountain. Cerimonia del ventaglio alla Camera, il tradizionale saluto del presidente alla stampa parlamentare. Il diritto a manifestare non deve mai essere tradotto in assalti alle forze dell'ordine, ha detto Lorenzo Fontana in tema di sicurezza, ed è intervenuto anche sul riarmo. Sentiamo.
6: Puntare molto sul riarmo, e chiaramente più riarmo c'è e più facile è che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace e deve tentare però di creare ponti il più possibile, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia. Deve di sapere quali sono le proprie priorità, che sono prettamente il Mediterraneo, e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
3: In Libia la crisi energetica diventa anche politica, con imponenti dimostrazioni di piazza. Il corrispondente dal Cairo.
7: Il complesso petrolifero di Mellita, 55 miglia a ovest di Tripoli, durante la notte è stato assaltato da un gruppo di manifestanti che hanno bloccato le attività estrattive e il gasdotto che alimenta le centrali elettriche del paese. Una situazione che rischiava di paralizzare la produzione di energia, provocando blackout ovunque e addirittura il collasso della rete elettrica. Da giorni i libici inscenano dure proteste ovunque, in particolare a Tripoli, Zawiya e Misurata, contro la mancanza di elettricità provocata dalla recente ondata di caldo. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, colpevoli dicono di non aver investito i miliardi incassati con l'esportazione del petrolio per ammodernare la Libia e migliorare la vita delle persone. Durante la notte sono stati bloccati anche il Ministero del Petrolio, la Banca Centrale, mentre nei giorni scorsi erano state prese di mira la TV di Stato, il Ministero degli Esteri e molte arterie stradali. Il premier di Beiba ha ordinato l'intervento dell'esercito, che stamattina ha messo in sicurezza tutti gli impianti petroliferi. In Cirenaica il governo sta tamponando l'emergenza acquistando energia dalla rete egiziana, mentre il generale Haftar, capo delle forze armate della Libia orientale, ha ordinato al governo di Bengasi un intervento immediato e radicale per potenziare la rete elettrica, dice un comunicato, e porre fine al più presto alle sofferenze dei cittadini. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: Ancora due incidenti mortali sul lavoro. In provincia di Bergamo è morto un giovane di 23 anni, era impegnato impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto perché il ragazzo stava operando da solo. Un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto invece per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. È accaduto ieri e a denunciarle la CGIL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. L'antica Ercolano in mostra a Roma, a Castel Sant'Angelo, per un viaggio nel tempo nella città ai piedi del Vesuvio, sommersa dall'eruzione del 79 d.C.
8: A Castel Sant'Angelo Ercolano si presenta al visitatore con una prima sala ricca di statue, busti, affreschi, gioielli, oggetti della vita quotidiana. La direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, che è anche tra i curatori della mostra.
9: La prima sala ha l'obiettivo di meravigliare, esponendo reperti in deposito al Parco Archeologico e per la prima volta quindi esposti al pubblico.
8: Poi la mostra si concentra sulla vita quotidiana degli antichi abitanti di Ercolano e soprattutto sull'alimentazione.
9: Punto centrale per Ercolano, perché i reperti organici sono numerosi e mai visti in nessun altro parco archeologico e museo, tra cui il resti di pane carbonizzato, di cipolle, fichi, piselli e cereali che componevano la tavola degli antichi romani.
8: E poi l'oggetto più stravagante della mostra, una larva convivialis.
9: Piccola figurina scheletrica che ricordava ai commensali, una volta posata sulla tavola, di godere i piaceri del convivio finché si era in vita.
8: Federico Pietranera, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. La linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
10: L'Italia in diretta.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prepariamoci perché uscirà nei cinema italiani dal 22 al 30 settembre proprio questo live di Tor Vergata. L'ha annunciato ultimo, quindi rivedremo tutte le canzoni, la magia di quel concerto che ancora sentiamo le note. Va bene, allora mettiamo da parte la nostra musica anche
1: andiamocene nel nostro spazio social, lo spazio del martedì. Oggi pomeriggio parliamo di una figura, Miriam, che ha saputo entrare nel cuore di migliaia di persone con semplicità, ironia, tanta umanità. Vi vogliamo raccontare di nonno Severino. Con noi c'è suo figlio, che Paolo Morgia, che oggi continua a mantenere vivi i profili social dedicati al papà e alla mamma Anna. Benvenuto Paolo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, l'abbiamo chiamata, anzi ti abbiamo chiamato, diamoci del tuo che diventa tutto più semplice, perché scorrendo un po' i social, gli sketch del tuo papà, della tua mamma, che giocavano per quanto con un'età diciamo abbastanza avanzata, perché tuo papà era ultra novantenne, e ricordavano quasi, per fare un esempio alto, Sandra e Raimondo. Sono stati loro l'esempio del profilo social quando è nato?
2: No, non è nato per loro, però lungo il nostro percorso, lungo il nostro viaggio, più volte c'è stato un paragone all'ironia e all'amore di coppia che c'erano in Sandra e Raimondo, che si è visto principalmente e soprattutto il giorno del funerale di Raimondo, mentre prima c'era questo cinismo da parte di Raimondo, nel nostro caso non c'era cinismo, ma c'era solamente due anziani che si volevano divertire. Poi man mano che andavano avanti i nostri video avevo capito che parlare di amore era molto più efficace che far solamente ridere o fare solamente i balletti.
1: Forse c'è bisogno di storie d'amore che durano nel tempo, di persone che si fanno compagnia tutta la vita, come è capitato ai tuoi genitori. Io volevo capire come è iniziata questa avventura e quando nonno Severino è diventato un fenomeno social.
2: Allora, praticamente è nato nel post lockdown, nel post Covid, nel senso che quando eravamo tutti rinchiusi, io come tutti gli altri del resto d'Italia, non facevamo altro che stare sul telefonino a vedere quello che capitava nel mondo, e puntualmente arrivavano dei messaggi, dei WhatsApp, dove c'erano questi video divertenti che le persone facevano in casa. Quando siamo andati in vacanza, quindi nell'agosto del 2020, dovendo stare diciamo un po' protetti dalla pandemia, noi avendo una piccola proprietà in Toscana, siamo andati tutti in questa villa con tanto di giardino, pur di vivere una vacanza normale con piscina, senza mascherina e tante altre cose. Diciamo che la monotonia stava prendendo il sopravvento, quindi sapendo che io mi divertivo a fare spettacolo in passato, o mi occupo come lavoro dell'organizzazione di eventi, mi diverto a fare video emozionali all'interno del mio lavoro, proposi a mio padre, ed era solo a lui, infatti il profilo nasce come nonno Severino ed è rimasto nonno Severino per non cambiare un brand, diciamo, proposi a mio padre di fare un qualcosa di divertente, e lo feci in competizione con mio nipote Francesco, che aveva all'epoca 20 anni, che era l'età corretta per partecipare a questi social. Quindi lui lo faceva in autonomia e io mi occupavo di gestire la figura di
1: Ma un Severino si divertiva?
2: Si divertiva, gli ho regalato degli anni forse più divertenti della sua vita.
1: Wow. E i follower?
2: I follower lo amavano alla follia, ma tutto questo non nasceva per i follower, nasceva per uno scopo tra lui e il nipote. Mio padre è sempre stato competitivo di natura, quindi sia nello sport che nella vita normale. E quando abbiamo visto che questi video, diciamo un po' più carini, un po' più creativi dei solito video che si vedevano sui social, avevano un effetto diverso, abbiamo continuato, e pian piano stava crescendo il numero di seguaci, come li chiamava lui. Dopodiché

0: volerlo. Abbiamo introdotto anche mamma, perché nel frattempo erano usciti fuori delle situazioni che mi venivano in testa dove mi serviva la coppia, e quindi è stata introdotta anche lei, e senza volerlo, perché mia mamma è sempre stata molto riservata, abbiamo scoperto che lei era il fulcro del profilo, cioè lei aveva delle espressioni naturali che facevano morire.
1: Allora, la cosa diciamo un po' inedita è che, anche se oggi nonno Severino non c'è più, fra l'altro è stato nominato nel 2021 nonno d'Italia, questo è un riconoscimento che per lui ha significato moltissimo, dicevo, anche se nonno Severino non c'è più, i suoi social continuano a macinare.
0: Assolutamente sì, perché io sto riproponendo tutti i video del passato, di quando avevamo pochi follower. Quindi quelli che sono, calcola che in questo momento su un social ne abbiamo 1.800.000 e sull'altro 300.
1: Di che piattaforme stiamo parlando?
2: Vabbè, immaginiamo.
0: Stiamo parlando di 1.800.000 su TikTok, 365.000 su Instagram. Poi abbiamo anche Facebook, abbiamo anche YouTube, però diciamo che la grande popolarità l'ha avuta grazie a TikTok, che è stato il primo social.
2: Ma in questo caso come continuare a far vivere tutto questo, visto che appunto Severino non c'è più?
0: Dal momento che siamo arrivati al 1.000.000 solo dopo 2 anni, io sto riproponendo i video del 2021 a tutti coloro che sono arrivati dopo, che molto probabilmente, per non andare a visitare i 2.000+ video nel profilo, hanno visto gli ultimi, ma non sanno che nel 2021, cioè la genesi, tutto come iniziò, ce n'erano altrettanti di belli, forse un po' anacronistici, perché all'epoca si facevano tanti video sul Covid, si facevano tanti video sulle argomentazioni di quel momento, però devo dire che erano sempre molto, molto carini, molto ironici, molto simpatici, c'era sempre questa vena ironica di coppia dove lui prendeva in giro lei. Non facevamo mai video parlati, ma facevamo sempre gli audio, e un audio che era una canzone piuttosto che un audio di qualcun altro, con un POV, quindi un altro punto di vista, veniva trasformato in uno sketch.
1: Grazie Paolo, vogliamo anche ricordare che questi lavori hanno aiutato Severino a stare meglio negli ultimi anni della sua vita, e questa è una cosa molto importante, un regalo.
0: Lui a un certo punto, ma perché gliel'avevo spiegato, vedendo anche quello che accadeva quando uscivamo per strada, che ci fermavano per una foto, ma soprattutto ci fermavano per un abbraccio, perché l'importanza dei nonni, che io non ho avuto quindi non l'ho mai capita, era talmente forte che purtroppo dopo Covid, che i primi diciamo ad andarsene erano proprio le persone anziane, l'importanza di avere un nonno anche virtuale,
1: assolutamente
0: è stato impattante, perché ci sono tanti nonnini.
1: Paolo, oggi. Noi a proposito di nonni ora ti dobbiamo salutare, ti facciamo ascoltare un brano musicale che ci presenterà Miriam, ma a proposito di nonni resta in linea, in collegamento, continua a seguirci perché ascolterai un'altra storia interessante. Grazie Paolo Morga.
2: Grazie per la tua storia. Allora, 17:19, che bello far vivere i nonni e raccontare le storie. E poi uscire, perché no, il nonno che esce e incontra i fan che vogliono
1: carino
2: fare la foto. Allora, facciamo questo salto nel passato, vi portiamo al 2004.

0: cantata insieme questa canzone di Jennifer Lopez, è passato un po' di tempo, era il 2004, 17:22, Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fricchi e ancora ospiti,
1: ancora storie che arrivano dal nostro territorio. Abbiamo il piacere di avere con noi Sheila Marta Novaro, che è la presidente del Circolo Montecavallo di Rimini e protagonista di una bellissima storia di amicizia, volontariato e amore. Benvenuta.
2: Grazie.
0: Ben trovata, se la ride già.
1: Allora Sheila, so che non è carino e non è educato, però vogliamo cominciare chiedendole la sua età.
2: La mia età, io il 4 di luglio ho fatto 91 anni.
1: Meraviglioso.
2: Che vado verso il 92.
0: E andiamo, se riporta
1: allora,
0: benissimo.
1: Ci racconti un po' la sua storia, perché lei è arrivata al circolo di cui ora è presidente circa 15 anni fa, quasi per caso.
2: Sono arrivata al circolo nel 2012.
1: Sì.
2: Nel 2012 stavano organizzando una gita, mi sono iscritta subito,
1: sì.
2: E sono rimasta lì.
1: E adesso che cosa fa? Riesce ad organizzare delle iniziative per fare compagnia? Noi abbiamo fatto con Miriam, diciamo, un po' un'operazione, perché abbiamo deciso quest'estate di non parlare di persone anziane solo sporadicamente. Vogliamo conoscervi, vogliamo tenervi compagnia. Ecco perché la sua storia ci ha molto incuriosito, perché lei sta facendo in un certo senso la stessa cosa, no? Fa compagnia alle persone anziane.
2: È un tipo di volontariato come mi è piaciuto sempre fare, però già gli anni non vengono da solo e delle volte mi stanco.
1: Certo,
0: certo.
1: Sheila, lei è una ballerina?
2: A me piace ballare, però già no come una volta. Qua dove sono in estate, nella casa del mio compagno, vicino c'è una piazza dove tre volte alla settimana c'è un'orchestra e andiamo
0: e si balla.
2: A sentire la musica, ma la musica romagnola.
1: Ma ballate ancora insieme oppure
2: sì,
1: coppia libera?
2: Balliamo un tango italiano. È un valzer lento, non di più.
0: Però è stata una ballerina, piano piano, certo si affatica, no? Perché passa il tempo.
1: Però Sheila, raccontiamo che questo compagno lei l'ha conosciuto proprio al circolo dove ha iniziato a fare volontariato.
2: Perché lui va a giocare biliardo. Ci siamo conosciuti lì, pian piano stiamo bene insieme, ognuno a casa sua, però stiamo bene
1: ognuno
2: insieme.
1: Ognuno a casa sua, Miriam.
0: Ma come è iniziata la vostra storia? Ci incuriosisce, no? Lui stava giocando a biliardo, gli sguardi. Come
2: avevano organizzato, la presidenta del circolo aveva organizzato una cena. Mi ha invitato questo signore, mi ha invitato a ballare e pian piano
0: si è avvicinato un po' di più, l'ha guardata.
1: E lui, Sheila, quanti anni ha?
2: Ha 92, uno in più di me.
0: Uno in più.
1: Allora, l'amore veramente non ha età. Prima di salutarci,
2: l'importante
0: è
2: di
0: la
2: tutto
0: salute.
2: È la compagnia.
1: La compagnia,
0: l'amore e la salute.
1: E allora, Sheila, un messaggio per chi pensa che sia troppo tardi per iniziare a costruire qualcosa di nuovo, come una bella storia d'amore come la vostra?
2: No. Che la compagnia è lo più importante di tutto, essere in compagnia, e i circoli per anziani servono per quello, per la compagnia proprio.
1: Grazie davvero a Sheila Marta Novaro per averci raccontato la sua storia. Miriam,
0: buon compleanno anche se in ritardo, grazie. Siamo pronte anche a dedicare, non è il liscio che lei di solito balla, anzi o i tanghi o il valzer, questa volta andiamo ad ascoltare una canzone, pensate, del 1984, io lo amo, è un grande artista, stiamo parlando di Joe Jackson, possiamo già sentire le prime note, ragazzi. questo album io l'ho straconsumato. Secondo me salta.
1: Sheila la può ballare, perché
0: potrebbe
1: no?
0: ballare anche questo motivo, perché no? Va bene.
2: Cosa di piano.
0: Allora vi lasciamo con l'informazione per quanto riguarda non c'è?
1: No, no, perché poi andremo direttamente
0: meteo?
1: Sulla borsa.
0: Vabbè, credo ci sia il meteo. Vabbè.
1: Prima il meteo.
0: Benissimo.
1: Poi collegamento con la borsa. Restate con noi su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi, insensibile rialzo al centro con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'Italia in diretta.
4: Ed eccoci, siamo ancora noi, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, l'Italia in diretta. Sono quasi le 17.32, bentornati all'ascolto. Siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia. Vediamo come hanno chiuso le principali borse europee, i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo con la redazione economica di Milano e con noi Chiara Rancati. Raccontaci, Chiara, buonasera.
5: Buonasera a voi. È stata una giornata eterogenea sui mercati europei, contrastata. La borsa di Milano ha chiuso con il segno meno, un meno 0,63%. Sono invece positivi gli altri listini principali, soprattutto la borsa di Francoforte, la borsa di Parigi che tocca lo 0,88% di rialzo. Tra i settori a Piazza Affari va ancora bene il lusso, la difesa, l'auto. Vanno invece giù i titoli petroliferi, perché continua a scendere il prezzo del petrolio. In particolare oggi è Saipem a perdere oltre il 9,5%, la società ha anche pubblicato conti trimestrali che hanno deluso i mercati. Vanno male anche i titoli tecnologici, il comparto aveva perso molto questa mattina sui listini asiatici, continua a calare anche in Europa e negli Stati Uniti, dove il Nasdaq, la borsa di Wall Street, perde oltre l'1% in attesa di quello che deciderà domani la Federal Reserve sui tassi di interesse. Chiudiamo con uno sguardo ai prezzi delle materie prime energetiche, che continuano anche oggi a scendere. Il Brent europeo è in questo momento poco sopra gli $85 al barile. Scende anche il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam, in calo di circa il 2,5% rispetto a ieri, a 56,70 euro al megawattora. Linea a voi.
4: Grazie a Chiara Rancati. Adesso un momento musicale e poi andiamo a commentare tutte queste notizie economiche, ma non solo, con il nostro ospite.
6: E allora già le prime note possono partire. Questa volta abbiamo scelto la musica italiana per le vostre orecchie. Tommaso Paradiso che torna con Agitare Coca-Cola. Si è sposato, te l'avevo detto?
4: No,
6: sì.
4: No, non lo sapevo.
6: Uscito su tutti i giornali, ma dai, un po' di gossip.

0: Coca-Cola, il titolo esatto della nuova canzone di Tommaso Paradiso che stiamo programmando da un po' di tempo qui da Rai Radio 1. 17:36, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto i nostri ospiti. E questa volta si ritorna a parlare di economia.
1: Economia, infatti abbiamo lasciato Piazza Affari e adesso ci occupiamo di come le notizie che arrivano dalle borse, ma non solo, impattano sulla nostra vita quotidiana, a cominciare dall'ultimo taglio delle accise sul gasolio. Allora, per commentare queste altre notizie è in collegamento con noi Fabio Fortuna, che è economista ed è il rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Benvenuto.
2: Grazie.
0: Ben trovato.
1: Allora, grazie. Professore, partiamo proprio dal decreto approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Sappiamo che sono stati stanziati 125 milioni di euro per un taglio di 17 centesimi solo per il gasolio e solo per 10 giorni. Come giudica questo provvedimento?
2: Beh, è un provvedimento temporaneo, tampone, ma anche tempestivo, perché purtroppo il prezzo del diesel era aumentato in modo vertiginoso, toccando ieri 2,185, 2,18. Oggi tutti si attendevano una discesa, ma in realtà ci sono dei tempi tecnici, quindi ci vorrà qualche giorno, forse da domani si cominceranno a vedere gli effetti. Però indubbiamente l'intervento sul diesel era più urgente rispetto a quello sulla benzina, e quindi il governo ha pensato di anticipare la data del 4 agosto, quando si sarebbe riunito il Consiglio dei Ministri che doveva decidere in merito, di anticipare una decisione sul diesel e di aspettare l'evoluzione degli eventi, perché qui purtroppo sul fronte energetico si sta vivendo di giorno in giorno, un'altalena continua. Quindi io credo che sia stato opportuno, non è un provvedimento che risolve il problema, su questo non c'è dubbio, siamo sempre in balia degli eventi e soprattutto dell'assoluta imprevedibilità di Trump.
1: Quindi diciamo una boccata d'ossigeno, però una misura tampone che sposta il problema di qualche settimana, poi ce lo ritroveremo.
2: Diciamo che lo sposta, come lei giustamente ha sottolineato,
1: di 10 giorni,
2: perché poi dobbiamo vedere cosa succederà in questi giorni. Oggi già ci è stato anticipato dal collegamento con la Borsa Valori, noi abbiamo una continuazione nella discesa del prezzo del petrolio, tuttora mentre io vi sto parlando ho i prezzi in tempo reale e il Brent, il petrolio europeo, naviga intorno a $82 al barile, e soltanto venerdì scorso era a 97, ieri a 90, quindi la discesa è molto forte, così come era stata molto forte in pochi giorni la salita, e questo dipende dall'evoluzione dei conflitti, soprattutto quello in Medio Oriente, perché ogni qualvolta c'è uno spiraglio in più di pace, ovviamente
1: il Brent
2: scende, e anche il WTI, il barile americano, che oggi in questi momenti è sotto gli $80 al barile, quindi questo è un segnale di grande reattività che abbiamo in questa fase positiva, reattività perché il prezzo sta scendendo, ma se Trump oggi, incontrando Netanyahu, dovesse decidere chissà cosa di negativo per un eventuale arresto della guerra, o comunque una prospettiva di termine in breve tempi, sicuramente se ci fossero notizie negative in questo senso, il petrolio riprende a salire. Questo è il problema.
1: Professor Fortuna, ho bisogno di chiederle un'altra cosa che si sente abbastanza spesso, è una domanda ricorrente, però cerchiamo di fare chiarezza e di tornare su questi argomenti. Perché la riduzione del Brent non si traduce mai in riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa? Perché non ci può essere proprio una sorta di causa effetto? Lo so che sembra una domanda della signora della porta accanto, però è importante che si capisca bene quale è il meccanismo che poi sostiene tutto il discorso.
2: È una domanda giusta e non è assolutamente banale, perché questo è un fenomeno che noi vediamo con continuità purtroppo in questi anni, l'abbiamo visto a partire dal 2022 col primo conflitto in Ucraina, lo stiamo vedendo adesso con due conflitti in essere. Quindi quando il prezzo del petrolio aumenta, la velocità di trasmissione ci sembra più elevata rispetto a quando scende, in realtà lo è, secondo me. Perché? Perché ci sono dei tempi tecnici che le società petrolifere magari utilizzano con differente rapidità. Che voglio dire? Ieri è stato annunciato quello che abbiamo sentito. Il prezzo del petrolio sta diminuendo bruscamente. Ci sono tutte le premesse per vedere oggi un prezzo, e invece non è così, del diesel che scende. Invece il prezzo è rimasto pressoché immutato. Perché? Perché le società petrolifere devono comunicare il prezzo ufficiale. I prezzi ufficiali delle società petrolifere differiscono l'uno dall'altro. Ecco perché nei vari distributori, sia self-service che serviti, noi vediamo situazioni differenti anche a seconda delle compagnie di riferimento. Perché è la compagnia che decide il prezzo e il benzinaio, i cui margini di guadagno sono molto bassi, questo dobbiamo dirlo. Beh, il benzinaio aspetta l'ordine dalla società petrolifera, che magari è più tempestiva in caso di aumento. Poi ovviamente le società petrolifere negano questo fatto, ma sicuramente una componente c'è, così come c'è una componente speculativa. Purtroppo la speculazione fa parte del libero mercato. Certamente la speculazione dovrebbe essere sempre limitata e non forte, come succede in alcuni momenti in relazione ad alcuni beni. Quindi infatti, la spiegazione è questa.
0: Professore, stanno arrivando tantissimi messaggi da parte degli ascoltatori, anche perché sono
2: insomma,
0: è un tema che tocca a tutti noi. Infatti ci chiedono perché quando il petrolio aumenta i prezzi, ce lo sta spiegando, salgono subito, mentre quando scende sembrano diminuire molto lentamente. Quindi è anche vero, però, quando arriva la notizia che deve che diciamo che i prezzi, ma non si fa neanche in tempo a dare notizia, sta per aumentare, perché già molti distributori decidono da soli, è inutile negare.
2: Qualche elemento speculativo c'è sicuramente, la speculazione è sempre in agguato, e poi naturalmente tutto è lasciato all'onestà anche degli operatori che stanno sul territorio, per cui è successo anche a me, sarà successo anche a voi di andare a mettere benzina o diesel o gasolio e di trovarvi di fronte a questa situazione. Ci sono i controlli, attenzione, perché i controlli vengono effettuati sia la Guardia di Finanza, però il controllo viene sempre effettuato sul campione, cioè non è che può essere diffuso a tutti i distributori sono sul territorio nazionale.
1: Senta professore, un'altra curiosità, visto che siamo quasi alla vigilia del fine settimana più intenso per le partenze, ma ci spiega, visto che ci siamo, anche perché in autostrada fare rifornimento costa di più, qual è la logica?
2: In autostrada costa molto di più, anche questa è una scelta che deriva dai gestori, dalle società che gestiscono questi impianti autostradali, non deriva dal benzinaio che ci mette la benzina, ovviamente. E sulle autostrade si specula spesso maggiormente. Ora, da un po' di tempo, anche sulle autostrade è possibile fare rifornimento self-service, e questo aiuta perché, ecco, vi racconto un episodio personale. Una ventina di giorni fa io ho notato, imboccando il raccordo laddove c'era un distributore, quindi semi-autostradale diciamo, che c'era un prezzo al self-service che era notevolmente inferiore. Ecco, vorrei dare un suggerimento a chi ci ascolta. Ci sono molte applicazioni che, in base al posto in cui ci troviamo, ci indicano i distributori che hanno i prezzi più bassi.
1: Ecco, Miriam,
2: al self-service.
1: Questo può essere molto utile.
2: E poi c'è un'applicazione che alcuni giorni fa ha creato, liberamente scaricabile dai nostri moderni mezzi tecnologici, il Mimit, un'applicazione che si chiama Osservatorio Prezzi, che ci permette di vedere nelle varie parti del territorio qual è il prezzo medio, però si tratta sempre dei prezzi medi, quindi la cosa migliore è tenere gli occhi aperti, vedere quali distributori, che magari riguardano i nostri spostamenti, sono più favorevoli. Quando si è in autostrada, magari utilizzare queste applicazioni.
1: Abbiamo certo la possibilità di scegliere. Invece stavamo facendo riferimento, diciamo, un po' agli umori di Trump per lo slittamento del VTI, del barile americano. Vediamo una notizia da poco battuta dalle agenzie, che c'è stato un incontro tra Zelensky e Trump, che è stato definito proprio da Zelensky un buon incontro. Dice che hanno parlato di Patriot e diplomazia. Lo ha scritto proprio Zelensky su X poco dopo l'incontro con il presidente americano. Speriamo che anche questo contribuisca ad andare verso la pace, verso, diciamo, un'altra situazione internazionale che veramente continua a preoccuparci. Miriam, andiamo in musica,
0: però, professore, rimanga con noi. Perché andiamo a leggere poi un po' di messaggi. 17:47 andiamo ad ascoltare questo gruppo, questa band musicale inglese, che insomma si era formata nel 1995. Anche qui si torna indietro, c'è la voce di Died of Faithless, il nome del gruppo, One Step Too Far.

0: 17:50, la voce di Dido, la sua delicatezza è inconfondibile. Faithless è il nome del gruppo dove appunto il featuring è di Dido. Allora, lasciamo andare la musica e torniamo con il nostro professore che sta cercando di far comprendere i nostri ascoltatori che scrivono,
1: scrivono, professor Fortuna. Le leggo qualche messaggio velocemente arrivato al 335-699-2949. Adamo da Ferrara scrive: che vergognoso che in un paese da sempre ai vertici mondiali per il prezzo dei carburanti venga pure applicata una tassa sul servizio. Poi ci sono altri ascoltatori che stanno chiedendo informazioni rispetto a questa app ufficiale del Mimit. La trovano sui social, a meno che sugli applicativi, a meno che lei non voglia dare qualche indicazione in più velocemente.
2: Gratuitamente ci sono i prezzi medi aggiornati.
1: Su come trovare l'app, cosa devono cercare esattamente.
2: Se parliamo di telefonini o di computer, sì. Ma soprattutto di telefonini, andare, se si ha un Apple o se si ha un altro telefono, andare dove si scaricano le applicazioni, sì. E la scaricano gratuitamente e poi la utilizzano, non c'è nessun problema.
1: Il sì. nome della,
2: e le altre,
1: della...
2: sì. Osservatorio Prezzi.
1: Poi un ultimo messaggio voglio leggerle. A Bagolino, due giorni prima della decisione di diminuire il prezzo del gasolio hanno aumentato di 20 centesimi, però vorrei un po' lasciare questo aspetto, caro professore, per capire come diciamo questo sconto carburante potrà trasformarsi magari in un risparmio sui prezzi dei carrelli della spesa, della logistica, oppure no, sono cose separate.
2: No, non sono cose separate, c'è da sottolineare che tutti gli interventi che sono stati fatti riguardano un po' tutti i soggetti, quindi se le cose miglioreranno potrà essere continuato questo tipo di approccio. Secondo me, se le cose invece, e non me lo auguro, sono ottimista di natura, quindi spero proprio che questo non succeda, se peggioreranno bisognerà pensare anche a cercare di aiutare maggiormente i ceti meno abbienti, e quindi questo già si è ventilato, lo avrete sentito anche voi, si era parlato un mesetto fa di un'aggiunta alla social card di 100 euro, poco, ma meglio poco che niente, poi non si è più fatto. Io credo che da qui al 4 agosto, quando ci sarà la riunione del Consiglio dei Ministri, se la situazione peggiorerà, qualcosa si comincerà a muovere in questo senso, non soltanto per un parallelismo di diminuzione, per cui si accompagnerà la diminuzione anche del prezzo della benzina. Sì. In ogni caso questa è una cosa da fare, perché ovviamente le conseguenze le pagano maggiormente le persone, i soggetti che hanno minori capacità di spesa.
1: Senta,
2: mentre alcuni potrebbero pagarlo come lo pagano adesso, insomma, ecco.
1: Io ho tante curiosità da domandarle, quindi andiamo un pochino più veloci, perché pochi giorni fa la BCE, la Banca Centrale Europea, ha scelto di congelare i tassi di interesse. Dal suo osservatorio stiamo parlando di una mossa prudenziale doverosa contro appunto queste tensioni energetiche di cui abbiamo parlato, oppure è un immobilismo che può frenare la ripresa?
2: No, è una scelta opportuna. Io, a dir la verità, non avrei rialzato dal 2 al 2,25 nemmeno nella riunione precedente. Perché? Perché ogni volta che una banca centrale europea o la Fed, che si riunirà domani e dopodomani, ma anche la Fed dovrebbe lasciarli immutati, ogni volta che una banca centrale aumenta i tassi, quell'aumento immediatamente si trasmette a tutti i tassi diffusi sul mercato finanziario. Quindi le banche, quando noi andiamo a chiedere dei prestiti di famiglie o imprese, ovviamente aumentano i tassi, aumentano i costi, e questo è un freno alla richiesta di prestiti da parte di famiglie e imprese. Purtroppo abbiamo bisogno, sia famiglie che imprese, di indebitarci, e quindi per la collettività sicuramente il rialzo da parte della banca centrale è un elemento negativo, perché poi si trasmette a tutti i tassi diffusi. Quindi ha fatto bene a tenerli immutati, anche perché la BCE guarda a soltanto un obiettivo, la stabilità dei prezzi, e visto che l'inflazione, che è altro argomento scottante, in questa fase non ha avuto un aumento incredibile, così come è successo durante il conflitto russo-ucraino, nel primo anno e nel secondo anno, quando l'inflazione è arrivata addirittura a essere galoppante, cioè oltre il 7-8%. In questo momento l'inflazione si aggira intorno al 3%, l'ultimo dato italiano a giugno è proprio 3%.
1: Però la percepiamo forte, già nel carrello della spesa abbiamo la
2: guardi,
1: sensazione
2: il carrello della spesa,
1: i prezzi corrono, magari c'è una discrepanza tra l'inflazione reale e quella percepita. Purtroppo non abbiamo modo di approfondire questo aspetto.
3: Ma ritorneremo a parlare con il professore.
1: Assolutamente, tanto il professore è un nostro abitué di Radio 1. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio, Fabio Fortuna.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, buon lavoro. 17:56, allora tra pochissimo il segnale orario, poi il GR1, noi torneremo con altri ospiti, mi raccomando, bloccati su Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Musica che arriva per voi, per le vostre orecchie. Seven Nation Army, il titolo della canzone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Roberto Mancini torna alla guida della nazionale, lui il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente di Club Italia. La coppia azzurra sarà presentata domani alle 18. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha sottolineato la disponibilità economica di entrambi e ha rivelato che le scuse dell'ex CT per l'addio del 2023 hanno avuto un peso nella decisione. Non c'è molto tempo, Mancini è la persona giusta, ha detto. Zelensky definisce positivo l'incontro con Donald Trump nello studio ovale. Il presidente ucraino riferisce di colloqui sui missili Patriot, sul rilancio della diplomazia e ringrazia gli Stati Uniti per il sostegno a Kiev. Subito dopo, alla Casa Bianca, il faccia a faccia tra Trump e l'israeliano Netanyahu, con il dossier Iran al centro del confronto. Il presidente americano ribadisce di puntare a un accordo con Teheran, ma avverte se il dialogo fallisce siamo pronti a colpire. Violento terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Il bilancio provvisorio è di una persona morta a causa del crollo di una casa e numerosi feriti, mentre oltre 300.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni. Treni ad alta velocità fermi e danni in diverse aree. La premier invita la popolazione alla massima prudenza. Si temono forti scosse di assestamento. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da parte di Giorgia Meloni, il corrispondente.
3: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto. Persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano già di diverse vittime. È questa ora l'emergenza del nuovo terremoto che ha colpito il sud del paese. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello e poi danni a ponti e a strade. È crollato tutto insieme, non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Una cinquantina le persone ricoverate. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari, poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono tutti per salvare chi è bloccato sotto le macerie e con il buio ovviamente è tutto più complicato. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Due giovanissimi fratelli molestati da un gruppo di bulli in provincia di Treviso.
4: Attirati in un campo, rapinati e bullizzati, è quanto accaduto a due fratelli gemelli, 14enni, a Dorsago, cittadina nel Trevigiano, vittime di alcuni coetanei che dopo averli ingannati li hanno fatti arrivare in un campo di soia. Lì i baby criminali, 8 quelli identificati dai carabinieri, le cui posizioni sono ancora al vaglio per capire chi si sia limitato a guardare e chi invece abbia agito, hanno sequestrato i due fratelli per almeno 4 ore, rubati i cellulari e qualche soldo in contanti, poi non contenti, gli aguzzini hanno anche picchiato e spogliato i due innaffiandoli con una pompa da irrigazione. Secondo una prima ricostruzione, i baby criminali, tra loro solo un maggiorenne, avrebbero messo in atto la rappresaglia come punizione per il fatto che i due gemelli avrebbero fatto la spia per una bravata accaduta nei giorni precedenti, tesi smentita dagli interessati. Arrivati a casa, i due fratelli hanno raccontato tutto ai propri genitori, che hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Ad aiutare le indagini, i video girati dagli stessi aggressori durante le violenze. Davide Calimani, GR1.
2: È stato arrestato il presunto assassino di Alessio Borrelli, il 41enne ucciso a coltellate e trovato morto l'11 luglio scorso nel suo appartamento di Corsico, nel Milanese. Si tratta di un egiziano di 39 anni con cui la vittima aveva una relazione. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite. L'uomo senza fissa dimora è accusato anche di avere aggredito pochi giorni prima alcuni City Angel e un carabiniere. Tratta di esseri umani, allarme di Save the Children in occasione della giornata mondiale che ricorre giovedì.
5: Una realtà in gran parte invisibile, spesso sottostimata, che colpisce sempre più minori. Delle 1.580 persone segnalate dall'inizio dell'anno, 95 sono minorenni, soprattutto maschi, 17 anni, provenienti dal Bangladesh. Lo scorso anno il Sistema Nazionale Antitratta aveva esaminato le segnalazioni su 3.444 persone, di cui 174 avevano meno di 18 anni. Allargando l'obiettivo e andando indietro negli anni, nel 2024 nell'Unione Europea le vittime di tratta erano state 9.500, di cui oltre 1.500 i piccoli schiavi. Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi.
6: Il fenomeno si sta evolvendo e trasformando nel nostro paese. La prevalenza delle vittime minorenni riguarda 17enni maschi dal Bangladesh e dall'Egitto, il che vuol dire che siamo sempre più in presenza di sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto nell'ambito agricolo e dei servizi. Sono cifre sottostimate soprattutto dall'avvento delle nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale, adottate per reclutare e sfruttare minorenni e giovani.
5: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Chiudiamo con il meteo. Nuova ondata di caldo estremo. Domani l'anticiclone africano rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia. Atteso tempo in prevalenza soleggiato su gran parte del paese, con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Temperature ancora in aumento e caldo in ulteriore intensificazione. Ci fermiamo qui. La linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale alle 19.
7: L'Italia in diretta.

Hoplite, questo è il titolo della canzone di Taylor Swift, che sta vivendo un momento, come dire, non felice di più, anche perché insomma si è sposata non da molto, queste nozze con il giocatore di football è stato un evento memorabile per New York. Non so quanti invitati, certo non ha invitato Viviana Verdi.

0: perché è uscito Il tempo dell'orologiaio per Feltrinelli.
1: Credo che le proporzioni siano diverse,
0: devo dire. Ma mi immagino di sì, però per noi lettori, è una notizia importante.
1: Io,
0: fra l'altro, siccome sono un amante della lettura sulla spiaggia, per le ferie ce l'ho già in agenda.
2: Oh.
1: Grazie, grazie. Sono...
2: Che poi ce n'era due, non uno.
1: Essere sotto il tuo ombrellone, sono felicissimo. Anche perché questa è una cosa che voglio dire. Essere uno scrittore da ombrellone, che normalmente viene detto in tono vagamente dispregiativo, è falso. Essere scrittore da ombrellone è aver vinto una gara, una scelta.
0: Certo, ma certo.
1: Quindi è bellissimo essere scrittore.
0: Ma secondo te, passo al tuo, perché andiamo, ormai abbiamo deciso che con i nostri ospiti, quando è possibile, quando ci sentiamo vicini per una serie di ragioni, e noi a te ci sentiamo vicini perché dai tuoi romanzi abbiamo avuto il regalo di fiction Rai bellissime come Il commissario Ricciardi, come Bastardi di Pizzo Falcone, come Mina Settembre, quindi ci sentiamo un po' uniti da questo filo che ci... Esatto, che ci crea Mamma Rai. Però volevo dire, perché secondo te il giallo d'estate va così tanto? Perché abbiamo voglia di leggere un buon giallo, che poi non è una lettura disimpegnata?
1: No, tutt'altro. Allora, la verità è abbastanza dolorosa, nel senso, il giallo va tutto l'anno, in realtà. È uno di quei colori che vanno veramente...
0: Vanno su tutto.
1: E il punto è che il crimine è affascinante. Il crimine è affascinante. Noi lo vediamo con le trasmissioni televisive, no? Ore e ore.
2: Accidenti.
1: Magari successi 20 anni fa, però ancora adesso sembra impossibile ipotizzare un contenitore televisivo pomeridiano senza metterci del crimine dentro.
2: Lo vediamo con Garlasco, no? Come lo stiamo vivendo.
1: Magari vedere anche tanti delitti. Il crimine è una distorsione, è uno specchio deformante che però ci mostra, che però ci assomiglia. Il crimine è la realizzazione, la concretizzazione tragica di sentimenti che proviamo ogni giorno: gelosia, invidia, vendetta, ossessione, rabbia, reazione ai soprusi. Noi sono sentimenti che proviamo costantemente, e quindi vederli in qualche modo esplodere, vederli raggiungere le vette che per fortuna noi non raggiungiamo, in realtà ci fa pensare, ci fa sentire quel vago sollievo di scampato pericolo e anche il coinvolgimento in una storia che potrebbe essere la nostra.
0: Allora, un nostro ascoltatore al nostro 335-69-2949 scrive: perché il giallo con l'abbronzatura sta benissimo.
1: Okay? Esatto.
2: Oppure ci sentiamo tutti investigatori, questa è la verità anche.
1: No, ma poi è un viaggio. Leggere un libro di crime fiction in realtà ti fa immedesimare in qualcos'altro, ti fa andare dall'altra parte, e andare dall'altra parte è il motivo per cui si legge.
0: Senti Maurizio, raccontaci un po' di questo tempo dell'orologiaio, perché sappiamo che hai veramente elaborato un gioiellino dove ogni ingranaggio conta. Allora, dici da dove nasce l'ispirazione.
1: Grazie.
0: Per questo romanzo, e quale significato attribuisce al tempo nella vita dei suoi personaggi, ricordando anche che forse è una sorta di sequel rispetto all'orologiaio di Brest.
1: Sì, sono due romanzi in sequenza, l'orologiaio di Brest e il tempo dell'orologiaio, anche se io spero siano leggibili anche singolarmente, ma sono due romanzi in sequenza e partono da un presupposto fondamentale, cioè che gli anni Ottanta, che sono cronologicamente abbastanza vicini, in realtà sono tanto tanto lontani come mentalità, come condizione, come situazioni, da non averci fatto i conti fino in fondo. E quindi coloro che negli anni Ottanta avevano 30 anni e che quindi vivevano quella vita di quel tempo, con la lotta armata, con le grandi ideologie, con anche con, se vogliamo, con la rabbia che c'era a fronte di un mondo veramente gravato da disuguaglianze estreme, assomiglia forse tantissimo a questo mondo di oggi, che ha le guerre, che ha le crisi economiche, che ha tanto dolore, e che quindi i padri di allora, i figli di mezzo e i nipoti di oggi.

0: anche hanno un confronto generazionale che sarebbe il caso di raccontare.
1: Allora, Miriam ha una domanda, poi sì, voglio raccontare un po' i romanzi che hanno ispirato le fiction di cui parlavamo. Vai, Miriam.
2: No, stavo pensando, no, per uno scrittore, ma quando termina un romanzo? Prova sollievo oppure un po' di malinconia, no, nel salutare quei personaggi che l'hanno accompagnata per mesi?
0: Entrambi i sentimenti, senz'altro. Il sollievo di aver finito e quindi di aver finalmente ottemperato agli obblighi di consegna con gli editori, passare il lavoro a qualcun altro è una grande soddisfazione.
2: Cioè, un sollievo, però.
0: Ma esci da un posto dove sei stato in un tempo anche medio, lungo, nel caso mio per esempio oltre un mese, esci da quel posto e ti ritrovi in un mondo che a stento riconosci. Per un po' di tempo rimani ancora lì con la testa, rimani, perché poi finisci di raccontare, ma la storia non finisce in realtà, la storia non finisce mai, i personaggi continuano la loro vita.
1: Certo.
0: E questo è una forte emozione che i lettori condividono, ed è il caso per esempio mio che ho le serie, i lettori chiedono altri romanzi di quei personaggi proprio perché sono rimasti all'interno di quel mondo,
1: certo,
0: e ci vogliono tornare.
1: Certo. Ma quando inizi a scrivere, il processo creativo è già tutto in testa oppure le idee vengono, cioè un'idea generale e poi le idee della concatenazione vengono di volta in volta?
0: Io posso parlare per me, tu hai le premesse, tutte le premesse. È come il primo passaggio di un'espressione algebrica che tu hai inventato in piena libertà. Ambientazione,
1: e poi da cosa nasce cosa?
0: Poi da lì comincia a risolvere l'espressione,
1: certo.
0: La scrittura corrisponde a quello e cominciano a interagire fra di loro i personaggi, cominciano a sorgere nuove prospettive. Quindi se hai il coraggio di lasciarle andare e di non attenerti a quello che era il canovaccio iniziale, ma hai il coraggio di lasciarle andare, vivi un'altra vita e la vivranno più facilmente i tuoi lettori.
1: Maurizio Di Giovanni, abbiamo un messaggio audio, la nostra regia si sta preparando, quindi lo sentiremo perché vogliamo sentire anche la voce degli ascoltatori rispetto a queste affermazioni. E tu stai anche pubblicando un romanzo a puntate sul Corriere della Sera.
0: La prima puntata uscirà il 31 luglio su 6 del Corriere della Sera ed è una storia, un racconto lungo, che sarà in 8 puntate,
1: sì,
0: che ha un forte risvolto sociale, ecco, non posso dire altro, ma a me è piaciuto scriverlo. Quindi
1: bene, ai lettori sicuramente piacerà leggerlo. Nel frattempo la regia è pronta, ascoltiamo questo audio arrivato al nostro 335-699-2949.
3: Buongiorno, mi chiamo Adele della provincia di Varese. Io adoro tutti i libri che Di Giovanni scrive. I due libri sull'orologiaio di Brest li ho apprezzati tantissimi, come apprezzo tutto quello che scrive. Infatti lo prenoto subito, appena ho l'idea che arriva il momento, oppure controllo sul Corriere, oppure ho una, tra virgolette, pusher privata che fa la libraia e che mi accantona tutti i libri. Grazie, salutatemelo.
2: Oh,
3: ho anche,
2: certo,
3: un libro autografato al Salone del Libro di Torino. Grazie.
1: Allora, una vera fan.
2: Che poi il 12 maggio è uscito l'ultimo libro.
0: Grazie infinite alla signora che è gentilissima ed è un tesoro e ne sono felice. Io credo che sia un premio letterario per ogni scrittore poter incontrare qualcuno che ha condiviso così profondamente i tuoi libri, che aspetta gli altri, quindi ti dà anche fiducia.
1: Sono tanti i nostri ascoltatori qui che dicono se
0: grazie.
1: Volete, c'è un altro messaggio, dice potete dirgli che io leggo sempre con grande coinvolgimento, compro sempre i suoi libri, non è firmato,
0: grazie,
1: però di
0: grazie,
1: fatto
0: grazie.
1: È scritto nero su bianco. Adesso vorrei andare a far ascoltare delle clip per poi ragionare sulle fiction che sono nate un po' dai tuoi lavori. La prima.
4: Hanno trovato un cadavere su una spiaggia. Sembrerebbe un omicidio.
5: Sono il commissario Ricciardi. Ditemi voi quello che devo sapere.
6: Voi dovete essere il famoso commissario.
7: Ma il brigadiere parla sempre di voi.
8: Ma guarda, ma non è vero.
9: La milizia mi ha già raccomandato cautela. Quindi...
5: discrezione.
10: Ficcare il naso in questa situazione è pericoloso, molto pericoloso.
11: Che gioia che mi date quando vi preoccupate per me.
12: A volte la vendetta pure è semplice, non hai ragione, può essere più che sufficiente.
1: E allora il commissario Ricciardi, naturalmente con un magnifico lino guanciale, ma non solo. Come è nata questa idea del commissario capace di vedere i morti per morte violenta?
0: Ma in realtà Ricciardi è un uomo senza telecomando. Io volevo qualcuno che non fosse in grado di evitare, come facciamo tutti e come facciamo quotidianamente, il dolore degli altri. Noi riusciamo a fare a meno di vedere il dolore degli altri, basta cambiare canale, basta rivolgersi altrove, basta cambiare marciapiedi, oppure semplicemente dire poverino, ma poi pensare ai fatti nostri. E Ricciardi è semplicemente un uomo che non può fare a meno di sopportare direttamente sul proprio corpo il dolore fisico degli altri, quindi la sua è una condizione fisica che però lo costringe a cercare di mettere riparo a questo dolore.
1: Un uomo ligio, però un uomo tutto d'un pezzo che riesce a portare avanti una serie di valori. Ascoltiamo un'altra clip.
13: Se pensate che un assistente sociale riesca a godersi un po' di relax, beh, vi sbagliate. Tra questi vicoli ci sono ancora tante persone che hanno bisogno di aiuto. Quanto mi è mancato vedere la gente ricominciare a sorridere.
1: Ed era la Serena Rossi che interpreta Mina Settembre.
0: La mia cara Mina Settembre, sì. Mina Settembre è un'assistente sociale, quindi non è un'investigatrice, non è una
1: qui hai cambiato un po' un registro.
0: Sì, ma devo cambiare, altrimenti è inutile, no? Cioè, scrivere una cosa e replicarla indefinitamente è una cosa industriale. Non siamo industriali, quindi il nostro è più un guardaroba che ha vestiti di diversi colori, di diversa consistenza per le diverse occasioni, tipo il matrimonio di Taylor Swift, per esempio. quindi diciamo, Mina è il mio vestito colorato, ecco. È il mio modo di camminare nel centro storico della mia città, che è il luogo più polifonico e policromo del mondo, e agisce su quella zona d'ombra che c'è fra giustizia e legge, perché legge e giustizia purtroppo non corrispondono costantemente, quindi ci sono spesso delle situazioni che secondo giustizia dovrebbero essere interpretate in un modo e che la legge invece ti induce a rappresentare in un altro.
1: E allora
2: c'è un messaggio, lo vogliamo leggere?
1: Sì, volevo ascoltare un'altra clip. Allora, un messaggio
2: da parte di Paolo, che lui è napoletano però vive a Firenze, e chiede: ma quanto influisce la sua origine napoletana sulle opere che scrive?
1: E t'ha passato proprio la palla.
0: Non influiscono, sono proprio la causa. Cioè, io non scriverei una parola se non fossi napoletano. Io devo tutto alla mia città. La mia città mi racconta storie costantemente. Io non credo che avrei scritto mai una parola se fossi stato di un altro luogo.
1: E allora restiamo nella tua città con quest'altra clip che ti facciamo ascoltare.
14: Ti ho trasferito di commissariato. E lo sai dove ti mando? A Pizzo Falcone.
15: Professor Palma?
14: Sì?
15: Prettore Lo Iacono.
14: Scusate, perché li chiamate bastardi?
15: Hanno rivenduto alla camorra la droga che avevano sequestrato.
16: Ma dovrete faticare per far vedere che non c'avete niente a che fare con loro.
17: Ho letto i dossier di tutti quelli che stanno qua. Tutti hanno combinato qualche casino, tutti quanti.
15: Dicono che ho passato informazioni alla mafia.
17: È vero?
15: No. E tu che ci fai qui? Pizzo Falcone non si occupa di omicidi. Dottoressa Piras?
18: Buongiorno. Come mai non ci siamo mai incontrati?
15: Destino, fortuna.
18: Pure sarcastico. Oltre che essere intollerante alle regole, come dice De Vincenzo.
15: Ma che avete fatto? Siete impazziti?
19: Io faccio il poliziotto, se mi chiamano per un omicidio ci
15: vado. No, se l'omicidio non è di tua competenza, tu non ci vai, è chiaro? Basta con le iniziative individuali.
1: Ed erano i bastardi di Pizzo Falcone con Alessandro Gassman nel ruolo del protagonista. Qualche secondo per farti commentare anche quest'altro lavoro.
0: Io ho scritto di essere l'autore più fortunato della Terra, nel senso che mi sono toccati degli attori, da Lino a Alessandro, passato per Serena, Teresa Saponangelo, che è protagonista della fiction su Sara, ed è straordinaria anche lei, Io sono stato un autore molto fortunato da questo punto di vista.
1: E noi siamo stati fortunati ad avere come ospite Maurizio De Giovanni. Grazie per essere stato con noi. L'Onda Verde, poi l'informazione regionale, poi di nuovo Italia in diretta.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
20: 26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 4, la Milano-Brescia, ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Traffico intenso nei grandi centri urbani, partiamo dalla tangenziale est di Milano, dove ci sono code ad Agrate e Brianza. Sulla tangenziale ovest, code per 5 km tra la provinciale 59 e Quinto De Stampi per un incidente. Sulla 1 la Milano-Bologna, code all'altezza di Modena Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la A27. Andiamo sulla 11, la Firenze-Pisa, code per 4 km per un veicolo in avaria tra Capannori e Altopascio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna e rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta. Anche nella capitale, traffico molto intenso. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
23: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
24: Perché?
25: E quest'estate ha qualcosa in più?
24: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
26: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
24: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
26: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
27: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
28: L'inchiesta della procura di Cassino sulla bimba di 2 mesi morta all'ospedale di Sora, indagine interna della ASL di Frosinone. La neonata era arrivata dall'Abruzzo, domani l'autopsia sul corpo della piccola. Al via la demolizione dell'ex stabilimento Schilling a Ostia, dopo il sequestro della magistratura, era in stato di abbandono. Al termine della bonifica sarà realizzata una spiaggia pubblica. Dopo la amara separazione dalla Roma, Claudio Ranieri riparte dalla Nazionale, è stato nominato dal presidente della FIG Malagò nuovo direttore tecnico degli Azzurri, con il neo mister Mancini il compito di riportare l'Italia in alto. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento e studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Per capire le cause della morte della neonata avvenuta all'ospedale di Sora sarà determinante l'autopsia. Domani sarà effettuato l'esame sul corpo della piccola. Sul caso indaga la procura di Cassino, il servizio.
3: È un paese in lutto, Balsorano, il piccolo centro in provincia dell'Aquila dove risiede la famiglia della neonata di 2 mesi morta per cause ancora da accertare all'ospedale di Sora domenica pomeriggio. Sembra che la piccola avesse problemi gastrointestinali e che i genitori avessero dapprima portato la bimba al nosocomio di Avezzano, poi il trasferimento a Sora, dove secondo quanto riferisce la famiglia al proprio legale, la neonata non sarebbe arrivata in gravi condizioni, ma lì è giunto il decesso. L'avvocato Berardino Terra, legale della famiglia.
4: Mi si dice che la bimba, allorquando trasferita presso l'ospedale di Sora, non si trovasse affatto in pericolo di vita né in condizioni gravi. Ad ogni buon conto attenderemo pazientemente le risultanze peritali.
3: Bisognerà ricostruire il percorso di assistenza nei 2 diversi ospedali. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta e indaga il commissariato di Sora. Determinante sarà l'esito dell'autopsia che sarà effettuata domani alle 12.
4: Massima fiducia nell'operato inquirente della magistratura. Verificheremo appunto cause e mezzi che condussero a tercio la piccola bimba e da lì in pratica eventuali ipotesi di responsabilità professionale.
3: Anche l'ASL di Frosinone ha avviato un auditing interno e ha manifestato cordoglio alla famiglia, assicurando la più ampia e piena collaborazione con l'autorità giudiziaria. Sara Verta, TGR Lazio.
28: Voltiamo pagina. Ruspe in azione sul litorale romano, partita la demolizione dello stabilimento Schilling di Ostia, ormai devastato dall'erosione e stato di abbandono dopo il sequestro da parte della magistratura. Dopo la bonifica, l'obiettivo del Campidoglio è quello di realizzare una nuova spiaggia libera. Allarme questa mattina nella capitale, in via di Acilia, per una perdita di GPL verificatasi durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi di un distributore di carburanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa delle difficoltà riscontrate nel bloccare il flusso, è stato attivato il dispositivo di sicurezza e sono state avviate le procedure di emergenza. In via precauzionale sono stati evacuati gli edifici presenti nell'area interessata ed è stata chiusa per ore via di Acilia. Una cistiovarica gigante del peso di 7 kg e delle dimensioni di 33 cm che occupava quasi interamente l'addome di una ragazza di 16 anni è stata asportata con successo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'eccezionale intervento è stato eseguito nella sede di Palidoro dall'equipe di chirurgia andrologica utilizzando un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mini invasiva. E ora lo sport, il calcio. Claudio Ranieri è stato nominato dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, nuovo direttore tecnico della Nazionale di Calcio. Insieme al mister Roberto Mancini è chiamato al rilancio degli azzurri, fuori dai mondiali nelle ultime 3 edizioni. Per il tecnico testacino parte una nuova avventura dopo l'amara separazione dalla Roma di qualche mese fa. E ora per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
5: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Pisana e Roma-Napoli, in carreggiata esterna, in carreggiata interna, si rallenta tra Cassia e Salaria e poi tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria e tra via Tiburtina e via Le Castrenze in direzione di San Giovanni. Traffico intenso anche sulla Cassia all'altezza della Giustiniana, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, sulla Pontina dall'Euro in direzione di Castel Romano. Simona Innocenti, Agenzia per la mobilità.
28: E sono le 18:34 e 31 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Max Cammino. Vi ricordo l'appuntamento alle 19:35 su Rai 3 con il nostro telegiornale. Da Danilo Fumiento, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto e una buona serata a tutti.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: Che voce delicata la nostra Gracie Abrams, giovanissima, 26 anni, è una cantautrice americana, la stiamo piano piano scoprendo. Hit the Wall è il titolo della canzone, 18:38, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, ultima parte, e attenzione, adesso cerchiamo di capire, ma possibile che esiste lo psicologo da spiaggia o comunque notturno?
1: Esiste, sì, infatti portare il benessere mentale fuori dalle stanze chiuse degli studi e immergerlo nei luoghi della vita quotidiana può anche significare rompere dei tabù e ridurre le distanze. È proprio da questa intuizione che nascono questi format innovativi di cui vi vogliamo parlare oggi, lo psicologo in spiaggia e lo psicologo notturno, che sono iniziative pensate proprio per intercettare il disagio dove spesso si manifesta o si nasconde. Tra i pensieri che non fanno dormire la notte, per esempio, oppure sotto l'ombrellone quando il ritmo rallenta e le difese calano. Per parlare di questi progetti siamo in compagnia dello psicoterapeuta e ideatore di questi progetti, che è Alessandro Iacubino, che è terapeuta in psicofisiologia e coordinatore della Puglia della rete Diritto a Stare Bene. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Ben trovato.
1: Allora, dottore, dalla poltrona, diciamo così, o dal lettino tradizionale alla sabbia, oppure al buio della notte, qual è stata la molla o il momento esatto in cui ha capito che la psicologia doveva uscire dai soliti spazi? Come è nata, in parole povere, questa idea?
2: Beh, in realtà non abbiamo inventato nulla di nuovo. Le attività outdoor si fanno da sempre, se pensiamo al Giappone che ha cominciato dagli anni 80, insomma, fuori all'estero è molto molto consueto trovare questo tipo di attività fuori dalle stanze dello studio, no? Però questa è stata un'idea che è nata anche un po' per caso l'anno scorso. È nata tra gli ombrelloni del Gargano, sulle spiagge, sì, di Peschici, ma poi si è tradotta subito in un'iniziativa che è arrivata a carattere nazionale, grazie ai colleghi e agli amici della...
1: Che è piaciuta, insomma.
2: Sì, sì, è piaciuta, certo.
1: Perché, secondo lei, questo successo? C'è stata qualche barriera emotiva che è crollata nelle persone che si sono avvicinate?
2: Innanzitutto noi ci siamo fermati ad un diciamo a dare informazioni e quindi a fare psicoeducazione e sensibilizzazione. Sì. E questo è già abbastanza, perché noi abbiamo delegato tutta questa attività di promozione al benessere psicologico magari anche ad altre figure, e quindi vedere la figura dello psicologo in spiaggia ha un po', sì, sdoganato, no, questo tabù rispetto a questo volto austero che noi immaginiamo su queste poltrone con gli occhiali lì ad ascoltare il paziente. Ha umanizzato un po' questa professione, questo ci ha resi più accessibili forse al pubblico.
1: Allora, io vorrei dire che siete un gruppo di volontari e che questo è un servizio assolutamente gratuito, è così?
2: Sì, noi siamo un gruppo di volontari, siamo psicologi di questa associazione che si chiama Lei in Italy, che grazie a questa campagna Diritto a Stare Bene adesso siamo su tutto il territorio nazionale a offrire questi momenti di sensibilizzazione e psicoeducazione in spiaggia.
1: Allora,
2: gratuitamente.
1: E io vorrei anche capire dove vi possiamo trovare e quando, e poi soprattutto chi sono i fruitori.
2: Allora, basta seguire, per trovarci è molto semplice, basta seguire le pagine social di Diritto a Stare Bene, dove potete vedere un po' tutte le tappe, ecco, che offriamo sulle spiagge italiane, e poi i fruitori sono persone di tutte le età, In realtà le persone che si avvicinano di più è il target femminile tra i 30 e i 50,
1: sì.
2: Le donne sono sempre più interessate un po' a questi temi, i maschietti risultano essere un po' più timidi.
1: E i giovani, i ragazzi vengono?
2: Ma i giovani da subito hanno accettato questo tipo di forma, tanti lo hanno incentivato, e questo poi ci ha portato anche a pensare di frequentare ambienti che vanno verso il notturno, quindi saremo nel mese di agosto presenti anche in serate disco sulle spiagge, anche in piazze.
0: Infatti io stavo cercando di capire... Cioè, cosa succede soprattutto per quanto riguarda i giovani, visto che appunto si parla di questo lavoro che poi più un ascolto dalle 22 alle 2 di notte? Dove vi ubicate? Come cercate di avvicinare questi giovani? O sono gli stessi giovani che si avvicinano? Ci racconti un po' quello che succede?
2: Il progetto notturno si sviluppa in due snodi principalmente: quello prettamente clinico su prenotazione per tutte le persone che vivono la complessità di una tornazione di lavoro che non gli permette di accedere alla terapia, quindi possono prenotare dalle 22 alle 2 di notte, ma okay. Questo ci porta anche ad avere un target di persone che vivono all'estero, mi stanno contattando dall'Asia, al Giappone per fare delle sedute online perché non riescono a trovare terapeuti italiani che riescono ad offrire il servizio negli orari adiacenti al loro sistema di fuso orario, no? E questo è l'aspetto clinico. Poi c'è tutto quell'aspetto, insomma, sociale che ci porta in giro per le piazze e per gli ambienti frequentati dai giovani, dove andiamo a fare prettamente sensibilizzazione e psicoeducazione.
0: Ecco, possiamo, ma come riconoscervi, sì, in quel caso? Ecco, voi passate davanti.
2: Siamo assolutamente identificabili. Perché siamo locati e creiamo dei piccoli corner all'interno di questi contesti dove accogliamo chi voglia avere accesso a delle informazioni aggiuntive, quello che fa lo psicologo, chi è, ma anche creiamo dei momenti gruppali, dei psicogiochi li chiamo io, no? Di coinvolgimento che sono poi educativi.
1: Un ragazzo, ipotizzo, ha un momento, diciamo, suo di tristezza e chiede di parlare con uno di voi, un po' isolandosi, non solo prendendo informazioni, ma cercando un vero e proprio confronto, c'è modo di farlo, nonostante, diciamo, l'ambito informale?
2: Sì, assolutamente sì. Noi ci siamo fermati al momento di psicoeducazione, però nel momento in cui accadesse una situazione del genere si può fare rispettando chiaramente i termini della privacy, certo, e creando un setting che sia adeguatamente costruito, ecco, per accogliere l'ascolto, no, dell'altro. Queste all'estero sono già delle realtà. Uh-huh. In Italia abbiamo pochissime linee guida e quindi anche noi professionisti cerchiamo di stare un po' attenti, però se pensiamo al Regno Unito che ha già fatto queste ecoprescrizioni già dal 2020, no? Ci ha investito 5 milioni di sterline in progetti pilota che portano alla terapia outdoor. Uh-huh. In molti casi c'è stata proprio una sostituzione al farmaco, allo psicofarmaco.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
2: Quindi abbiamo già dei dati importanti e ecco, noi forse dobbiamo sporgerci un po' di più, no? Andare un po' in avanti verso questo.
1: Ma c'è la paura che questa, diciamo, definiamola così, non per volerla sminuire, psicologia informale possa andare poi in qualche modo a sminuire, a sminare la stessa professione? Come si traccia il confine netto tra questo momento di ascolto che più divulgazione, abbiamo capito, è una vera e propria seduta di psicoterapia?
2: Certo, questo è un rischio che si corre nel momento in cui non si agisce eticamente e deontologicamente, però è un problema tutto culturale. Questa è una cosa anche che va sdoganata, è un bias che noi dobbiamo cercare in qualche modo di allontanare. La figura dello psicologo non si svilisce se rende più semplice un concetto. Rendere semplici i concetti non vuol dire banalizzarli, ma sicuramente renderli più accessibili.
1: Non c'è
2: dubbio. Quindi abbiamo fatto anche delle attività alle Isole Eolie, abbiamo accolto 1200 studenti da tutta Europa e insieme a me c'erano altre 4 colleghe, medici della Croce Rossa, insomma.
1: Che fragilità vengono fuori? Sono ricorrenti? Questi giovani si somigliano oppure hanno delle caratteristiche molto individuali? Possiamo parlare di un gruppo, di una generazione veramente che ha determinate paure e problematiche oppure no? È una catalogazione che sfugge rispetto a questa generazione nuova?
2: Ma io penso che il discorso generazionale sia da illo tempore una questione, no? anche i nostri genitori ci puntavano il dito, e noi non facciamo altro che puntare il dito alla generazione che ci succede. Noi dovremmo soltanto metterci in ascolto a questa generazione Z, che ha delle qualità e delle risorse incredibili. Ma come possiamo fare? Parlando il loro linguaggio, vivendo i loro contesti. Non ci possiamo aspettare che questi ragazzi possano andare sulle pagine gialle e trovare il professionista, magari lo cercheranno su Instagram, e quindi anche qui dobbiamo essere presenti. Ecco il valore di questo tipo di iniziative, dove dovrebbe essere focalizzato e centrato, proprio su riuscire a rompere questi vincoli che forse ci porterebbero poi un po' fuori strada verso l'accesso, specialmente nelle nuove generazioni.
0: Mi scusi, ma quali sono le domande più frequenti da parte dei giovani?
2: Le domande più frequenti sono sempre legate all'ansia generalizzata, al confronto, a questa continua performance e a tutta questa vita che ci in qualche modo induce a una competizione che molto spesso non è affatto necessaria.
0: Questo è legato molto ai social, immagino, anche perché
2: assolutamente sì, c'è una pressione dei pari incredibile, incredibile per il mondo social, e molti giovani infatti stanno andando contro tendenza. Noi stiamo raccogliendo un sacco di interviste che sono fuori social, non frequentano i social e non agiscono, non interagiscono su social e preferiscono le attività screen free, e sono un po' quelle che portiamo noi anche nelle piazze con la versione notturna.
0: Perciò il ritorno all'incontro face to face, il cercare di parlare, di comunicare di persona e non più tramite social.
2: Assolutamente sì, questo è un dato che noi stiamo raccogliendo, perché nel momento in cui abbiamo chiesto delle interviste da pubblicare sui social, i ragazzi inaspettatamente si sono ritratti e ci hanno detto, a noi professionisti che stiamo frequentando queste spiagge: se volete ne parliamo qui dal vivo, però fuori social, fuori video, e facciamo relazioni. Quindi siamo stati noi, come dire, ad aver acquisito una lezione da questa generazione.
1: Sorprendente, infatti, veramente.
2: È sorprendente, poi usciremo con questa ricerca incredibile di questi due anni di attività insieme a Di Ripostare Bene e agli psicologi di Emitali. Abbiamo intenzione di pubblicare proprio una ricerca su queste attività.
1: Ma Jacubino, c'è spazio per l'ammissione delle proprie fragilità o no?
2: Allora, lo spazio per l'ammissione delle proprie fragilità c'è sempre. È che noi dobbiamo anche in qualche modo crearcelo, e noi stessi professionisti dobbiamo dare modo alle fragilità di emergere, perché la fragilità non vuol dire debolezza, vuol dire anzi forza. E questo forse è il limite culturale che noi dobbiamo vincere, quello di una comunicazione più efficace rispetto a quello che è una fragilità.
0: Certo, poi la cosa più importante è quando uno si lascia andare, si racconta, vuol dire che c'è tanta forza. Quando uno si nasconde, che ha paura di raccontarsi, allora lì c'è una fragilità.
2: Dobbiamo vincere, sì, dobbiamo cercare di vincere e andare incontro noi alle comunità.
0: Assolutamente, noi puntiamo molto sul cercare di capire questi giovani, perché lo troviamo molto interessante, anzi le facciamo veramente un applauso per questa iniziativa che sta portando avanti.
1: E Jacubino, che non dobbiamo assolutamente essere giudicanti. Prima di salutarla, volevo domandarle un'altra cosa. Se al termine di questi, diciamo così, incontri itineranti, che poi sono incontri di una sera, perché la sera successiva voi cambiate luogo, cambiate posto, cambiate piazza, si capisce che c'è un'esigenza, voi suggerite esplicitamente l'idea di iniziare un certo tipo di percorso oppure no?
2: Noi cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili affinché la persona comprenda e abbia la consapevolezza se nel suo caso è l'ideale è cominciare un percorso. Quindi è chiaro che noi quello che dobbiamo fare, quello che facciamo, è cercare di invitare tutti a scegliere un percorso, anche perché dallo psicologo non si va solo quando si sta male, ma anche quando si sta bene.
1: Sì, vuol dire prendersi in mano degli strumenti e poter guardare meglio dentro se stessi, assolutamente una chiave di lettura importantissima.
2: È molto importante, volevo solo precisare che io non sono psicoterapeuta, non lo sono ancora, però quello che noi facciamo da psicologi in queste attività è proprio vincere il tabù culturale.
0: Mm-hmm.
2: E tutto serve, si fa già abbastanza, eh? Non è che non si fa nulla, però c'è ancora molto da fare. E insieme a proprio alla campagna di Diritto a Stare Bene, allora abbiamo già presentato una proposta di legge a Iniziativa Popolare,
0: sì,
2: per istituire una rete psicologica nazionale, proprio che intercetti tutto quello che avviene prima della clinica, quindi il benessere psicologico
0: che è un diritto universale. Grazie ad Alessandro Iacubino per essere stato con noi. Miriam,
3: veramente, tra l'altro adesso c'è questa canzone che ci riporta indietro nel tempo, però è perfetta per questo argomento, quelli che ben pensano, stiamo parlando di Frankie Energy, che devo dire mi manca da un po', spesso rilascia interviste, credo che sia uno dei rap che scrive in un modo, mamma mia. Va bene, lo ascoltiamo insieme, grazie ancora al nostro ospite, rimanete con noi, ci sarà un altro momento dedicato, tra l'altro, se non sbaglio.

0: so, dovremmo ascoltarlo fino alla fine, ma il tempo sfugge, anche perché stiamo per giungere al termine. Ma attenzione, un altro momento dedicato
1: all'alimentazione con una pillola della nutrizionista Ilenia Greco sulle infezioni alimentari. Ascoltiamolo attentamente.
2: Con il caldo aumenta il rischio di proliferazione batterica negli alimenti, però attenzione, perché oltre a lavare bene la frutta e la verdura e a rispettare la catena del freddo, ci sono altri accorgimenti da rispettare. Sappiamo bene che l'estate è la stagione in cui aumenta il rischio di tossinfezioni alimentari, soprattutto perché le alte temperature favoriscono la proliferazione di alcuni batteri come Escherichia coli, Listeria, Salmonella, Campylobacter, soprattutto quando gli alimenti rimangono troppo a lungo a temperatura ambiente. E quindi, oltre a lavare accuratamente la frutta e la verdura e a non interrompere la catena del freddo, è importante non lasciare i cibi cotti fuori dal frigorifero per più di un'ora, soprattutto in spiaggia o durante un picnic, utilizzare delle borse termiche con ghiaccio sintetico durante gli spostamenti, evitare la contaminazione tra alimenti crudi e cotti utilizzando degli utensili e taglieri diversi. In questo caso mi viene in mente proprio l'anguria, l'acquisto dell'anguria già tagliata. Attenzione, quando l'acquistate cercate sempre comunque di prenderla senza buccia, e nel caso doveste tagliarla per portarla in spiaggia o comunque per conservarla, lavate sempre prima la buccia dell'anguria. Cuocere bene la carne, pesce e uova, anche quando si fa il barbecue, che in estate appunto è un tipo di cottura molto frequente. E attenzione anche ai buffet, dove gli alimenti possono restare esposti al caldo per molte ore. E non dimentichiamo anche l'idratazione, che è fondamentale, perché la disidratazione rallenta la motilità intestinale e rende l'intestino più vulnerabile. Quindi la prevenzione delle infezioni alimentari non dipende solo dalla qualità del cibo, ma anche da come lo conserviamo e lo manipoliamo.
0: Importantissimo, grazie. Allora, sono le 18:57, siamo giunti al termine. Italia in diretta torna domani, sempre a partire dalle 16, esatto.
1: Vi vogliamo tutti qui con noi, abbiamo tante altre storie interessanti da raccontarvi, cara
0: domani
1: Miriam.
0: Domani Grita, ricordiamolo, a grande gruppo. Ciao!
1: Ciao a tutti!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Ancora tu, l'ex CT Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale Azzurra di Calcio. L'annuncio del presidente Malagò, la scelta una mia responsabilità, al suo fianco come direttore tecnico Claudio Ranieri. Domani la conferenza stampa attesa per la nomina di una terza figura. Incontri di Trump con Zelensky e Netanyahu, colloqui positivi e produttivi, il commento della Casa Bianca e il leader ucraino discusso di Patriot e di diplomazia più forte. Cosa Nostra punta ai droni lanciamine, l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia che denuncia i boss comandano dal carcere con i cellulari. Sia un capo dello Stato di destra, ma sia un buon arbitro, risposta del presidente della Camera Fontana alla cerimonia del ventaglio a Montecitorio. Nuova ondata di caldo estremo sull'Italia ed è boom della vacanza in montagna. Si stimano in vetta quasi 8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'anno scorso. Concerti all'alba, la nuova tendenza. Cosmo ne ha fatto la cifra della sua estate con il Matinée Tour. Domani sarà al Porto Antico di Genova alle prime luci del giorno. Buonasera da Sonia Oranges. Dopo giorni di caos arriva l'annuncio ufficiale del presidente della FIGC Malagò. Il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio sarà Roberto Mancini. La direzione tecnica verrà invece affidata a Claudio Ranieri.
5: Le 48 ore più turbolente della storia recente della nazionale si chiudono con l'annuncio del presidente federale Giovanni Malagò.
6: La realtà di oggi è che c'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è, in ordine alfabetico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
5: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro 2 anni dopo, direzione Arabia, e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione come in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo. Poi il suo legame con la società di scommesse russa Fombet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
6: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25. Ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
5: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini e Ranieri. Domani alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
4: Quindi Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia dopo il successo all'Europeo del 2021 e l'addio del 2023. Ripercorriamo la sua parabola da calciatore e allenatore.
7: Il commovente abbraccio a Gianluca Vialli subito dopo la vittoria a rigori sull'Inghilterra resta una delle fotografie più iconiche del sorprendente trionfo agli europei di 5 anni fa. Titolo accompagnato dal record di 37 partite senza sconfitte, primato battuto solo dalla Spagna. E quella coppa alzata al cielo di Londra rappresenta il successo più importante della lunghissima carriera di Roberto Mancini. Un predestinato il mancio, giovane di classe e talento, a soli 16 anni l'esordio e le prime reti in Serie A col Bologna, poi la Sampdoria, il maestro Boskov e soprattutto, come dicevamo, Gianluca Vialli. Un'amicizia vera anche fuori dal campo, i gemelli del gol, tanti gol che regalarono alla Samp la Coppa delle Coppe del 1990 e lo storico scudetto del 91, una doppietta abbissata con la Lazio nel 99 e 2000. Poca però la fortuna in nazionale, chiuso in quegli anni da Roberto Baggio, molta di più da tecnico, tra tanti trionfi, 3 scudetti vinti all'Inter e la Premier conquistata proprio all'ultimo secondo col Manchester City, e poi nel 2018 la prima chiamata nazionale, clamorosamente abbandonata nel 2023 per accettare la ricca offerta araba, e ora il ritorno per rilanciarla come 8 anni fa. Alessio Maldini, GR1.
4: La guerra all'Iran e quella in Ucraina al centro del doppio incontro di Donald Trump, prima con il leader ucraino Zelensky, poi col premier israeliano Netanyahu. Incontri positivi, si limita a commentare la Casa Bianca.
3: Il motivo ufficiale del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore di Kiev ma anche di Israele. Non visite di Stato dunque quelle di Zelensky e Netanyahu, che però vengono ricevuti a porte chiuse da Trump in un momento in cui la sua posizione sulle guerre in Ucraina e in Iran sono in evoluzione. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di distensione con Trump, un incontro buono in cui abbiamo discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte, fa sapere via social il leader di Kiev. A entrare poi nello studio vale Netanyahu, che con sé avrebbe portato documenti di intelligence sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane per convincere Trump a non abbandonare l'opzione militare, proprio quando il presidente americano torna a ridare spazio alle trattative con Teheran e si spinge a dire che è un buon momento per l'Iran per fare un accordo. So benissimo cosa succede nel sito sotterraneo nucleare di PKX, ma non è un grande problema, ha dichiarato a Fox News Trump prima del faccia a faccia, lasciando così trapelare la frustrazione verso l'alleato israeliano. Al termine dei due incontri, la Casa Bianca li ha comunque definiti positivi. Valeria Fraschetti, GR1.
4: In Cisgiordania continua l'escalation di violenze tra palestinesi e coloni israeliani. Lo Stato ebraico ordina l'occupazione di un altro campo profughi, il corrispondente da Gerusalemme.
8: La Cisgiordania è ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di coloni israeliani ha fatto irruzione nella comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi nella vicina strada hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificate in questi giorni, con moschee e case incendiate. Nella notte tra sabato e domenica un soldato israeliano è stato ripreso da un video mentre vandalizzava auto in sosta nella zona di Betlemme, episodio sul quale l'esercito ha aperto un'inchiesta. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
4: Trema il Giappone. Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto ha causato almeno una vittima accertata e persone ancora disperse. Un ponte è parzialmente crollato e diversi dipendenti risultano intrappolati in un centro commerciale che non ha retto al sisma. Fermi i treni in alcune aree, la premier Takaichi avverte, si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In Francia si indaga sul ritrovamento dei resti di 5 neonati all'interno di un'abitazione a Orange nei pressi di Avignone. Il corrispondente da Parigi.
9: Qualche notizia ufficiale inizia a trapelare dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange. Gli investigatori che si sono recati nell'abitazione ieri sera avrebbero scoperto i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone. Sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. La polizia scientifica è al lavoro nella casa della coppia, mentre domani dovrebbe svolgersi l'autopsia per accertare le cause della morte. Un vicino definisce intanto del tutto normale in apparenza la vita della coppia. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola, non facevano niente che poteva apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
4: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Questo l'allarme lanciato oggi in commissione antimafia dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che è tornato anche sul tema del controllo delle carceri.
10: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
11: L'allarme di Maurizio De Lucia, Cosa Nostra, sottolinea in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole ricostruire un arsenale avanzato e potente e sfrutta il mercato nato con la guerra in Ucraina. Ancora non è chiaro poi cosa intenda fare con questi strumenti di morte. De Lucia è tornato anche sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
10: Quando i soggetti entrano all'interno delle carceri, nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l'esterno. Li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
11: Fausto Bertuccioli, GR1.
4: Terminata nel carcere Lo Russo e Cutugno di Torino l'udienza di convalida per i due ventenni tedeschi fermati dalla Digos per gli assalti ai cantieri Notav di sabato.
12: Il giudice per le indagini preliminari deciderà domani se convalidare l'arresto. I due rimarranno in custodia cautelare in carcere. L'ipotesi di reato per loro è di devastazione e lesioni personali. Sono accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. I due cittadini tedeschi non hanno risposto alle domande. I legali dei giovani hanno chiesto la scarcerazione. Altri due giovani fermati, sempre tedeschi, sono stati espulsi.

0: Catasuna, sgomberato lo scorso dicembre. Elena Paba, GR1.
1: Ex Ilva, autore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e WILM dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop all'area caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione, a rischio indotto compreso circa 20.000 posti di lavoro. Rai Radio 1, le 19:12 minuti. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Le sue parole.
2: Le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia ma per il futuro.
1: Alla Camera la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva del presidente Lorenzo Fontana che ha parlato a tutto campo.
3: Serve a garantire stabilità. Parte dalla legge elettorale Lorenzo Fontana, poi l'auspicio, mi piacerebbe ci fossero più donne anche senza quote rosa. Sul tema caldo della sicurezza dice le leggi per manifestare pacificamente ci sono già, ma non significa che si possa assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL anti-Maranza sull'imputabilità dei minori sottolinea c'è un aumento di insicurezza nella percezione dei cittadini, ma alla repressione si deve affiancare la riabilitazione. Caso Roggero sulla grazia valuta il Quirinale, ma per Fontana non sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. Poi la terza carica dello Stato scherza su una domanda sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Io, come nella canzone, non ho l'età. Vedremo dopo le elezioni, di destra o di sinistra dovrà comunque rappresentare tutti gli italiani e come spesso accade per il Quirinale, chi entra Papa esce Cardinale. Infine, lungo e accorato appello per la pace che porta prosperità.
4: Chiaramente più riarmo c'è è più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. Deve tentare però di creare ponti perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
3: Vasco Pirri, GR1.
1: Ora il confronto politico incentrato sul fondo di finanziamento degli investimenti in materia di difesa e le questioni economiche, in particolare il caro carburanti.
5: Davanti alle commissioni parlamentari di esteri e difesa, l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Abbiamo deciso di utilizzare SEIF chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
5: Poi la precisazione, il governo deciderà quanti di questi miliardi utilizzare, ma le parole di Tajani sono frenate dalla Lega che ricorda sull'uso dei fondi l'ultima parola spetta al Parlamento. Favorevole e non moderati, con lupi ben investire in sicurezza per rafforzare l'autonomia dell'Europa. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e studia la proposta di legge per un giro di vite contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Sulle diverse posizioni della maggioranza l'attacco del centrosinistra, per il PD ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Il governo vede un ordine sparso per il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che rincara 0 euro sulla benzina e solo qualche briciola per il diesel. Sul riarmo però la strada è tracciata. Lapidario Angelo Bonelli AVS, una follia a destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Da Italia Viva, Ivano Scalfarotto.
7: Un ministro degli esteri che non sa se ha chiesto o ha prenotato 15 miliardi per la difesa non ha un problema di comunicazione, ha un problema di credibilità.
5: Alessandro Allegra, GR1.
1: Posta è in corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio su TIM. Nascerà una piattaforma integrata di servizi.
8: Un'operazione di grande importanza dal punto di vista industriale. Il nuovo gruppo nato dall'unione di Poste e TIM potrà contare, tra le altre cose, su 30 milioni di abbonati alla connettività e 36 milioni di clienti nel settore finanziario assicurativo. Si verranno così a creare delle sinergie. L'esperto di nuove tecnologie Alessandro Longo.
9: Che sono sono due soggetti molto diversi. Cioè, da una parte la capacità innovativa di TIM, pensiamo non solo alle telecomunicazioni ma anche a quello che sta facendo in ambito di cyber security, di intelligenza artificiale, da una parte, dall'altra la grande capillarità di Poste, del suo marchio, gli uffici postali. Questa sinergia permette di avere forse il primo campione nazionale dei servizi digitali in Italia.
8: Ma quali

0: saranno i principali effetti per i consumatori?
1: Possiamo immaginare che il nuovo soggetto potrà fare molte cose a prezzi più competitivi grazie appunto alla complementarietà tra le due aziende, quindi per esempio pacchetti integrati dove stanno dentro i servizi di telecomunicazione ovviamente, ma anche assicurazioni, energia, servizi di logistica.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Apple ha sfondato quota 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia dopo Nvidia. La volata di Apple a Wall Street segue il lancio del programma Upgrade, che consente ai clienti americani di prendere in leasing i suoi prodotti. Lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, ha reso noto il nuovo bilancio di sostenibilità per il 2025. Conti in attivo.
3: Investimenti etici che escludono società coinvolte in attività considerate dannose per la vita umana, l'ambiente e la società. E questa è la linea guida dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che emerge dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato. La Banca Vaticana ribadisce il proprio impegno a promuovere una finanza trasparente, responsabile e coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Sul fronte economico, il 2025 si è chiuso con risultati in crescita. Il valore generato dall'Istituto raggiunge quasi 68 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni dell'anno precedente. Cresce anche l'utile netto, che sale a 51 milioni di euro contro i 32,8 del 2024. Per quanto riguarda la distribuzione del valore, il 36% degli utili è destinato alle opere di carità del Papa, il 23% al personale, il 14% ai fornitori. Un'impostazione che, sottolinea lo IOR, riflette la volontà di coniugare solidità economica e responsabilità sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Il meteo, bel tempo su gran parte dell'Italia, dove è in arrivo una nuova ondata di caldo estremo. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
2: In cerca di refrigerio aumenta il numero di chi sceglie le vacanze in montagna.
5: È l'effetto fuga dal caldo. L'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, che monitora i flussi turistici, ha rilevato un aumento costante del numero di persone che preferisce rifugiarsi sui monti per le vacanze, complice l'afa che attanaglia le città alle prese con il susseguirsi delle ondate di calore. C'è infatti chi ha cambiato opinione rispetto ai primi di giugno, quando il 14% degli italiani dichiarava che avrebbe trascorso le vacanze in montagna. A luglio la percentuale è salita al 19%. Si stimano in vetta circa 7,8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'estate scorsa. La presenza di turisti stranieri si consolida, ma per gli italiani vacanze sempre più brevi. La media delle giornate trascorse in villeggiatura scende sotto i 10 giorni, con una spesa media persona di 1.113 euro. Fuori budget per molte famiglie che riducono la fuga sulle Alpi o sugli Appennini a un weekend lungo poco più, spendendo in media 344 euro a testa. Il pienone in montagna è atteso per gli ultimi 15 giorni di agosto e la terza settimana di settembre, prediletta da chi non è vincolato dalla scuola dei figli e può approfittare della bassa stagione. Francesca Fornario, GR1.
2: Diminuisce il consumo di birra, per la prima volta in calo la produzione mondiale.
6: Nata nei templi della Mesopotamia come dono sacro degli dei, la birra ha accompagnato l'evoluzione umana cementando legami sociali e rituali comunitari. Molto più che una semplice bevanda, oggi rappresenta un pilastro dell'industria mondiale e un consolidato fenomeno culturale. Eppure, per la prima volta sembra attraversare un momento di difficoltà. Lo scorso anno si è registrato infatti un calo nella produzione di 1,4 miliardi di litri. La flessione, sin qui inedita, ha coinvolto tutti, dal produttore principale, la Cina, allo storico leader europeo, la Germania. Unica eccezione l'Africa, dove la produzione è aumentata invece del 2,6%. E l'Italia? Anche qui si conferma la tendenza globale, ma anche qui colpisce il dato in controtendenza del segmento analcolico, che tra il 2024 e il 2025 ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, perché al di là delle scelte industriali, leggi il crollo della superficie coltivata di luppolo, sembrano prevalere i cambiamenti delle abitudini e dei consumi, sempre più indirizzati verso scelte di salute e benessere fisico. Mauro Zanda, GR1.
2: Torniamo allo sport. Scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra meravigliosa medaglia d'oro con la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. I concerti all'alba, una nuova tendenza nel mondo del pop e non solo, numerosi gli appuntamenti estivi. Ma questa non è la
7: fine. Nella fine un nuovo inizio per Cosmo e per chi lo ascolterà domani all'alba al Porto Antico di Genova. Il cantautore dell'elettronica vuole rendere indimenticabili le prime luci del giorno con il tour matinée che arriverà anche a Roma il 30 agosto. Si alza il sole, ma è la musica a creare nuovi panorami. Classica e colonne sonore nel Museo Ferroviario di Pietrarsa sul Golfo di Napoli il 31 luglio, l'11 agosto sul Belvedere di Ravello risveglio con l'Orchestra Salernitana Verdi. A Ostia Antica la voce mediterranea di Marina Bruno accompagnerà gli storici dell'arte. Aurora di Ferragosto nell'alta costiera amalfitana con Amara, mentre Comacchio e Cervia puntano sui concerti in spiaggia, indimenticabili per chi ascolta. Non so zitta mai. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola ed Edmondo Cotta. Da Sonia Oranges, un buon proseguimento di serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Quando sei uscita?
13: Ieri.
12: Che pensi di fare?
13: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
12: Le cose sono cambiate, Teresa.
13: Tu non ci devi venire qua.
12: Io solo te. Provaci a volermi bene.
14: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
15: Energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19.25 in punto sulla 1, la Milano-Bologna. Continuano ad esserci code per 10 km per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta, dunque tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Code poi tra Modena Sud e Modena Nord, traffico decisamente intenso nei grandi centri urbani, nelle grandi città del nostro paese. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono coda tratti tra la tangenziale est e la tangenziale ovest di Milano. Sulla 8 code per 2 km per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza. Sempre a Milano sulla tangenziale nord code tra Nova Milanese e Monza. Sulla Brescia-Padova code per 2 km per incidente tra Brescia Centro e la A21 in direzione di Milano. Code poi tra Castel San Pietro e Imola sulla A14, la Bologna-Ancona, il tutto per un incidente in direzione di Ancona. Code poi tra Firenze Sud e Valtarno in direzione della capitale sulla Firenze-Roma e code tra Empoli Ovest e San Miniato sulla Firenze, Pisa, Livorno. Infine nella capitale ci sono rallentamenti per un incendio che si è sviluppato sull'Ardeatina, il tutto tra via Millevoi e via di Torricola, ancora rallentamenti a via di Tor Carbone. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
19: Guarda questo video, fa troppo ridere.
20: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
21: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Il vice commissario Montalbano sono.
23: Auguri.
24: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
25: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
26: E questo è il nuovo commissariato.
27: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
28: Ah, lei come sa.
24: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
29: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
30: A laurea mi bigliai.
24: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
31: Sono proprio io.
24: Lunedì, 21:30, Rai 1.
32: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
33: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
34: Il premier mette a punto in queste ore.
35: The president did what he always would.
36: The Afghan government says they're not surprised.
37: Zapping.
38: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 28 luglio 2026. Prima di cominciare, come sempre, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario, appunto, di Forza Italia. Molti temi da trattare, sia sul versante della politica interna, sia su quello della politica internazionale. Sarà poi con noi Andrea Manciulli, direttore delle relazioni istituzionali della Fondazione MEDOR, con il quale ci occuperemo un po' di scandagliare, di capire meglio i fenomeni di terrorismo a cui stiamo assistendo in questi giorni in Europa, a Berlino durante il Gay Pride, poi Parigi c'è stato un accoltellamento anche grave, poi ci sono stati attentati qualche mese fa alle moschee di Liegi. Insomma, quello che si sospetta e che si teme è che si stiano muovendo delle reti collegate, diciamo, all'Iran, che sta mantenendo, se volete, le promesse e le minacce nei confronti dell'Europa, ritenuta, diciamo, colpevole di appoggiare e di essere alleata a Stati Uniti e Israele nella guerra contro l'Iran. E quindi, diciamo, c'è un allarme terrorismo che va osservato da vicino e va capito come possa essere contrastato. Ne parleremo con Andrea Manciulli. Poi parleremo di economia italiana, di economia internazionale. Sarà con noi Marco Davidi, che è managing partner di EY Partenon Italia. Hanno fatto un rapporto molto interessante su molti temi che forniscono indicatori interessanti e importanti sull'andamento dell'economia, investimenti esteri in Italia, aziende che fanno acquisizioni o che si fondono, e lo sviluppo dei data center, insomma molte questioni che ci aiutano a capire come soprattutto il mondo dell'imprenditoria e della finanza sta affrontando un momento così complesso e travagliato quale quello a cui assistiamo in questi mesi. Poi torneremo a parlare e della TAV, ma lo faremo, diciamo, senza riprendere in mano la questione delle proteste. Ormai l'abbiamo detto, sono stati fenomeni di terrorismo, la magistratura è al lavoro, le forze dell'ordine hanno fatto molti arresti, insomma, poi chi ha agito in quel modo contro la polizia, contro le infrastrutture, avrà quello che si merita. Però noi vorremmo fare un po' un passo indietro e capire se la TAV Torino-Lione, essendo stata pensata ormai in un'altra epoca storica, sia ancora, diciamo, da difendere. Ovviamente questo non giustificherebbe nessun tipo di attentato o di attacco, anche se fosse l'opera più inutile del mondo, nulla giustificherebbe quello che succede in quell'area. Ma se invece, diciamo, effettivamente i vantaggi che oggi si possono prevedere dal completamento del tratto ferroviario tra Torino e Parigi siano effettivamente quello che ci serve per lo sviluppo dei traffici commerciali in Europa. Ne parleremo con Francesco Ramella, che è docente di trasporti all'Università di Torino. Sarà poi con noi Francesca Di Giuseppe, che è una scienziata al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine dell'Università di Reading, e anche un'esperta di previsione degli incendi boschivi. E in Europa in questi giorni stiamo assistendo ad una estensione di incendi quasi senza precedenti, e soprattutto senza precedenti sono sia in Spagna che in Francia le pressioni che le popolazioni stanno subendo. Ci sono evacuazioni che si diceva, lo ha segnalato anche il presidente Macron in Francia, che non si erano mai visti dalla seconda guerra mondiale in poi. Centinaia di migliaia di cittadini francesi, molte decine di migliaia di cittadini spagnoli costretti a lasciare le loro case perché gli incendi assedano ormai centri abitati, città anche importanti come Bordeaux e altre. Quindi ne parleremo con Francesca Di Giuseppe. In conclusione sarà con noi Matteo Ward, spesso lo abbiamo ospite a Zapping quando dobbiamo un po' parlare della sostenibilità di un settore importante come quello della moda, che spesso non viene considerato come potenzialmente, diciamo, inquinante, dannoso per l'ambiente, e invece in gran parte lo è, e lo è anche, diciamo, nel modo in cui noi lo utilizziamo, in cui noi indossiamo i nostri abiti, sia da un punto di vista di abitudini, ma sia anche da un punto di vista, se volete, terapeutico e sanitario. Ne parleremo con Matteo Ward alla fine della puntata. Sono 19:33 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: La maggioranza litiga sui fondi safe per l'acquisto di armi. Tajani, li utilizzeremo. Stop della Lega, decide il Parlamento. Bruxelles, l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere. È in vigore da oggi il taglio sul prezzo del gasolio deciso dal governo. Per ora lo sconto non si vede, benzina ancora in rialzo, opposizioni non si interviene mai su cause profonde. Vertice alla Casa Bianca, Trump ha incontrato prima Zelensky parlando di Patriot e diplomazia, poi Netanyahu col quale ha discusso di Cisgiordania, Libano e Iran. Giappone, devastante scossa di magnitudo 7, decine di dispersi nel crollo di un centro commerciale, si scava tra le macerie, migliaia gli evacuati, rientrato l'allarme tsunami. Incendi, Spagna e Francia temono che il rialzo delle temperature e il vento inneschino nuovi roghi. Quarta ondata anche in Italia, un bracciante muore, non si esclude per l'AFA. Sarà Roberto Mancini il nuovo CT azzurro, Claudio Ranieri direttore tecnico, bocciato Pirlo, via Maldini e Leonardo, alla fine decide Malagò. Domani la presentazione ufficiale.
38: 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto ad Antonio Tajani, ministro degli affari esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia. Ministro, buonasera, bentornato a Zapping.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
38: Allora, io partirei dalla prima notizia che abbiamo sentito nei titoli del TG3. Lei oggi in Commissione Congiunta Esteri e Difesa ha annunciato che il governo ha deciso di utilizzare i fondi SAFE per la difesa, anche se probabilmente non interamente, non tutti i 14,9 miliardi, ma comunque ha deciso di usufruire di questo prestito a tassi particolarmente vantaggiosi che la Commissione Europea mette a disposizione dei Paesi membri. Ecco, come funzionerà tutto questo? Perché poi ho visto che ci sono stati anche interventi del ministro Crosetto per spiegare meglio come si andrà avanti lungo questa decisione.
1: Abbiamo risposto stamattina a delle domande che ci sono state fatte dai parlamentari delle commissioni esteri e difesa durante l'audizione per spiegare i risultati del vertice della NATO di Ankara. Abbiamo detto ciò che era già noto, cioè che l'Italia aveva inviato una lettera alla Commissione Europea dicendo che era interessata ad utilizzare i fondi SAFE, chiedendo diciamo, una disponibilità di 14,9 miliardi e abbiamo detto che decideremo alla fine dell'anno come utilizzare e in che quantità utilizzare, probabilmente con una diciamo riduzione del rispetto al tetto massimo che avevamo, diciamo così, prenotato, riservato, chiamato o sollecitato alla Commissione Europea, tenendo presente che si tratta solo di uno strumento finanziario che è più vantaggioso dell'emissione di titoli di Stato. Tutto qua, poi si farà tutto il percorso normale, verrà informato il Parlamento come sempre, abbiamo soltanto detto quello che è e quello che è accaduto e quello che accadrà. La lettera è stata inviata dal ministro Giorgetti già da qualche mese, non c'è nessuna rivelazione, nessuna.
38: No, è sembrata, ministro, una rivelazione, perché noi eravamo rimasti proprio alle parole del ministro Giorgetti qualche giorno fa nel question time alla Camera, in cui si è detto deciderà il Parlamento se utilizzare i fondi safe o se utilizzare, diciamo, l'indebitamento pubblico, i BOT, valuta, ci sono dei pro e dei contro in entrambe le scelte e sarà il Parlamento a decidere. Lei oggi ha detto in commissione abbiamo deciso di prenderlo questo safe, anche se non
1: no, abbiamo deciso, no, abbiamo deciso di... La lettera l'ha inviata a Giorgetti dicendo che l'Italia era interessata, poi decideremo. È chiaro che la decisione deve essere presa dal Parlamento, perché si vota in Parlamento, quindi ripetendo che è più vantaggioso rispetto a questo. Quindi ho detto decideremo entro la fine dell'anno come utilizzarli. Tutto qua, è ovvio che l'utilizzazione dipende anche dal voto del Parlamento, quindi mi sembra nessuna come posso dire, nessuna novità, nessuno stravolgimento. Abbiamo detto anzi che probabilmente ne utilizzeremo 6, 7, 8 miliardi e non i 14,9 che erano contenuti nella lettera inviata da Giorgetti, perché la situazione è cambiata, la crisi che c'è in Medio Oriente richiede altri interventi, soprattutto per i costi dell'energia e per le altre questioni. Quindi non c'è nessuna, mi sembra come al solito, tempesta in un bicchiere d'acqua, non c'è nessuna novità, abbiamo detto soltanto quello che è accaduto e quello che potrà accadere.
38: Però resta il fatto che i fondi safe si utilizzeranno, poi si deciderà il Parlamento quanti se ne utilizzeranno, ho capito bene?
1: Certo, il Parlamento deciderà, sì, come ovvio, che se si dice un passaggio parlamentare è un passaggio che dirà anche se e come utilizzarli. Questo è non c'è, ripeto.
38: No, perché nessuna... siccome ho visto anche una reazione del portavoce della Commissione, quale ha detto che bisogna fare presto, bisogna firmare questo accordo molto presto, perché non sia mai l'Italia decidesse di cambiare il livello dei fondi che ha prenotato, questo renderebbe ancora più urgente la situazione, perché quei fondi poi l'Europa sarebbe costretta a riallocarli, visti i contratti che sono già stati fermati.
1: Che la Commissione Europea ha detto che si poteva, il termine ultimo per la richiesta era la fine dell'anno, ne rispetteremo i tempi e i modi come abbiamo sempre fatto, quindi massima serietà. Massima sincerità, ripeto, noi oggi abbiamo ripetuto soltanto quello che è lo stato dell'arte, nulla di più.
38: Allora le faccio una domanda, diciamo, di carattere, diciamo, personale, quello che lei pensa, la sua opinione, tra utilizzare i fondi safe, utilizzare, diciamo, l'indebitamento con i buoni del tesoro, con i titoli di Stato, lei quale strada preferirebbe?
1: Ma è una domanda che può avere soltanto una risposta, quella più vantaggiosa per il nostro paese.
38: Quindi safe, che farebbero risparmiare 6-7 miliardi, mi pare, in termini.
1: Esatto, mi pare una risposta alla palissiana per una persona di buon senso, questa è la risposta, perché se si risparmia è bene utilizzare lo strumento finanziario che ci fa risparmiare. Quindi,
38: se tra l'altro, se ho capito bene, non si tratta. Prego, no, scusi, finisco pure.
1: Prego.
38: No, se ho capito bene, si tratta di prendere questo prestito non per spese aggiuntive, ma per coprire spese già previste, quindi...
1: Esatto. Quindi sono tutte tempeste in un bicchiere d'acqua, quello che si dice. Noi dobbiamo certamente garantire la sicurezza del nostro paese, perché sarebbe da irresponsabili non farlo se si chiede di essere anche sempre più autonomi dagli Stati Uniti, anche all'interno della NATO. Noi dobbiamo rinforzare il pilastro europeo. Non si può contemporaneamente dire dobbiamo essere più autonomi dagli americani, però non dobbiamo spendere. È una contraddizione in termini, quindi noi vogliamo essere più autonomi dagli americani, quindi riteniamo che in materia di sicurezza si debbano fare alcune spese. Senza fare spese folli, noi rispetteremo l'impegno del 5% entro 10 anni di aumento delle nostre spese per nell'ambito della NATO per garantire sicurezza e difesa. Ricordo sempre che se si vuole garantire la pace, se si vuole difendere la libertà, bisogna avere un equilibrio tra le forze in campo. Se c'è una forza che diciamo così, quella che è in contrasto con l'Occidente, che è più forte, è più difficile mantenere la pace. Ricordiamo che durante i tempi della Guerra Fredda, perché non c'è mai stata la guerra? Perché evidentemente c'era equilibrio tra la forza dell'Unione Sovietica e la forza degli Stati Uniti e della NATO. Questo è un modo migliore, il modo migliore per mantenere la pace, un ragionamento di buon senso che si è sempre fatto dai tempi degli antichi romani.
38: Senta, oggi il presidente Trump ha ricevuto nella stessa giornata il presidente Zelensky e il primo ministro israeliano Netanyahu, quindi torna insomma alla ribalta della cronaca, del nostro interesse anche questi due fronti di crisi, quello russo-ucraino e quello in Iran, che sono ancora aperti. Lei come vede queste due frontiere? Quale la preoccupa di più?
1: Ma tutte e due mi preoccupano le due guerre che sono alle nostre frontiere più vicine. La guerra in Ucraina mi auguro che finisca il prima possibile, non sarà facile, mi auguro che Putin e Zelensky possano sedersi allo stesso tavolo per raggiungere un cessate il fuoco. Lo stesso discorso vale.
38: Su questo la interrompo solo un momento, restando sulla questione ucraina. Oggi ho letto che l'onorevole Edoardo Ziello di Futuro Nazionale ha presentato una risoluzione che impegna il governo a interrompere con effetto immediato qualsiasi ulteriore cedimento, cessione e fornitura gratuita a pagamento di armi, equipaggiamenti militari, sistemi d'arma e mezzi di combattimento alle autorità ucraine. Beh, insomma, se questa risoluzione andasse al voto in Parlamento ci sarebbero momenti di, come dire, di brivido.
1: Ma un partito di opposizione fa l'opposizione. Mi pare che tutte le proposte dell'opposizione, essendoci una maggioranza, le proposte dell'opposizione
38: ci sarebbero forse tanti parlamentari di diversi partiti potrebbero essere tentati di votarla, da come vedo le posizioni di, non so, dei 5 Stelle, di parte del Partito Democratico, forse anche di parte della Lega. Potrebbe essere una risoluzione che raccoglie voti magari anche non previsti, solo questo osservavo.
1: Voti dell'opposizione, le opposizioni fanno il loro gioco. Hanno posizioni diverse da quelle del governo. Il governo è sempre stato a favore del sostegno all'Ucraina, quindi tutte le forze della maggioranza hanno votato, le forze dell'opposizione fanno l'opposizione, fanno il loro mestiere.
38: Cioè, lei mette di default Vannacci tra le forze di opposizione, mi pare di capire.
1: Non è che lo metto di default, fa parte dell'opposizione, perché quando un partito vota contro il governo e si schiera sempre contro il governo, fa parte dell'opposizione. Se vuole votare per mandare a casa il governo, Futuro Nazionale vota insieme alla Schlein, insieme a Conte e a Fratoianni.
38: Lei sa bene che ci sono delle riflessioni all'interno della maggioranza, dove più dove meno, che si pongono il problema che al momento del voto, se Futuro Nazionale fosse decisivo, bisognerebbe forse prendere in considerazione.
1: Le riflessioni all'interno della maggioranza, però le faccio fare alla maggioranza, non è che le fate voi le riflessioni.
38: No, io leggo sui giornali che esistono queste riflessioni, poi magari giornali mentiranno tutti, però.
1: Non mi risultano queste riflessioni all'interno della maggioranza.
38: Perché con Vannacci il centrodestra vince sicuramente, senza Vannacci rischia, quindi questo è quello che si legge anche nei sondaggi.
1: Lasciamo dire agli elettori.
38: Benissimo. Sì. Sul fronte invece iraniano, mi pare che si registri una vaghissima inclinazione alla ripresa dei negoziati. Trump ha detto che ha smesso di bombardare, alcuni dicono che lo ha fatto perché gli arsenali sono vuoti, anche perché questi bombardamenti hanno avuto pochi risultati. Lui dice che lo ha fatto perché glielo hanno chiesto i pakistani, gli omaniti, per riaprire i negoziati. Lei come la vede? Si apre la strada per riprovare di arrivare a un memorandum che regga un po' più di giorni del precedente?
1: Ma io mi auguro di sì, anche la diminuzione del prezzo del petrolio conferma che c'è questa tendenza. Mi auguro che possa andare avanti e si possa raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, il motivo per il quale tutti quanti siamo al lavoro per sostenere la pace. Tutti i negoziati in corso sulle diverse realtà che ci sono in Medio Oriente hanno come obiettivo il raggiungimento della pace. Qui a Roma si stanno svolgendo gli incontri dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati, con la partecipazione dei sauditi, dei palestinesi, e quindi per cercare di trovare una soluzione anche tra Israele e Palestina. E dal 4 al 6 di agosto a Roma si svolgeranno i colloqui israelo-libanesi per trovare una soluzione che porti al cessate il fuoco e alla pace in Libano. Quindi tutti quanti lavoriamo perché la situazione in Medio Oriente possa arrivare ad una soluzione positiva. Certamente non è facile, ma anche i colloqui tra americani e iraniani sono di fondamentale importanza, soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e ridurre il costo del gas, del petrolio e dei fertilizzanti.
38: Senta, leggevo che una ipotesi di riunione a Londra, di summit a Londra a livello di ministri, credo, degli esteri e della difesa all'interno di quel format che viene chiamato dei volenterosi, a cui probabilmente avrebbero dovuto partecipare anche gli americani. Ecco, quella riunione è saltata perché dall'amministrazione americana si era chiesto agli europei di rendersi disponibili ad intervenire nello stretto per facilitare il transito, per sminare, anche in mancanza, diciamo, di una tregua stabile e definitiva. Questo mi pare di capire invece che dal punto di vista europeo non sia così, non si voglia fare questo passo.
1: Per quanto mi riguarda, non dovevo partecipare ad alcuna riunione di volenterosi con gli Stati Uniti, non mi risulta questa riunione.
38: Quindi non c'era e non è saltata, perché anche qui io leggo i giornali, cerco di capire che cosa succede.
1: Non era stata convocata alcuna riunione nella quale io dovessi, il ministro degli esteri, partecipare, quindi no.
38: Questa ipotesi di intervenire anche in mancanza di una tregua stabile, un'ipotesi da scartare a priori?
1: Assolutamente sì, noi siamo per intervenire e mettere a disposizione i nostri strumenti, anche militari, soprattutto a Hormuz, in caso di una tregua che deve essere stabile e duratura, perché altrimenti si rischia di essere coinvolti in un conflitto al quale non vogliamo partecipare.
38: Senta, lei prima parlava dell'aumento dei prezzi dei carburanti, dell'aumento del prezzo del petrolio. Il governo ha preso un provvedimento per 10 giorni, per quello che riguarda solo il gasolio ci sarà una riduzione delle accise del 17 centesimi. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio, si poteva non fare nemmeno questo? Lei che cosa pensa del modo in cui si può affrontare l'impatto della crisi alle pompe di benzina italiane?
1: Beh, abbiamo preso dei provvedimenti temporanei perché non sappiamo cosa accade. Già ieri e oggi il petrolio è diminuito, quindi diminuirà, oltre per l'intervento del governo, diminuirà anche il prezzo dei carburanti e anche la benzina. Abbiamo deciso di intervenire fino al 6 di agosto, perché il 4 di agosto ci sarà un altro Consiglio dei Ministri e prenderemo le decisioni in base a ciò che accadrà nei prossimi giorni nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran. Se la situazione dovesse migliorare, è ovvio che non serviranno altri interventi; se dovesse peggiorare, cosa dalla quale io mi auguro non si debba pensare, adotteremo i provvedimenti indispensabili. Siamo al lavoro per valutare cosa si potrà fare. Penso anche alla mia idea di un bonus da dare ai lavoratori che usano l'auto, però è tutto da vedere. Ci saranno le accise quelle mobili, vediamo, dipende da quello che accadrà. Non è una scelta del governo, il governo interviene se la situazione dovesse continuare a essere quella attuale, oppure se dovesse peggiorare. Altrimenti, se si dovesse riaprire lo stretto di Hormuz, non sarà necessario intervenire,
38: perché molti, cioè, credo di capire che il problema sia che queste misure di riduzione delle accise sui carburanti sono molto costose per i conti pubblici e per altri versi incidono poco sul singolo risparmio che riescono a produrre per i consumatori, e quindi è un percorso stretto da tenere.
1: Assolutamente sì, perché si spende molto e i risultati sono sempre limitati, però per aiutare famiglie e imprese noi facciamo tutto ciò che è il nostro potere, utilizzando tutti gli strumenti finanziari che abbiamo, fermo restando che ci sono dei costi che sono anche molto elevati, però siamo al lavoro e vedremo di aiutare i cittadini nel modo migliore.
38: Le faccio un'ultima domanda più di politica interna. E mi pare si discuta anche qui dell'intenzione, credo Fratelli d'Italia abbia l'intenzione di ripresentare quel famoso emendamento alla legge di riforma della legge elettorale sull'introduzione delle preferenze. Si dovrebbe riportarlo anche al Senato, dove in mancanza del voto segreto dovrebbe essere approvato. Il problema è poi che la legge dovrebbe essere rivotata alla Camera, dove c'è qualche dubbio in più, qualche timore in più che quelle preferenze possano non essere, diciamo, non possano non passare per molti motivi da tante parti, da tanti partiti che potrebbero votare contro. Lei cosa pensa? È il caso di tornare al Senato a ripresentare quell'emendamento?
1: Non dipende da noi, se lo verrà presentato lo esamineremo senza pregiudizi ma anche senza costrizioni e decideremo il da farsi, sempre impegnati a trovare delle soluzioni positive nell'interesse dei cittadini per garantire stabilità, perché l'obiettivo di questa legge non è inserire le preferenze, l'obiettivo di questa legge è garantire stabilità al governo per far sì che la nostra economia possa crescere, perché quando è un governo stabile è più facile fare degli investimenti interni ed esterni, quindi attrarre anche investimenti stranieri, e è più facile anche per le imprese poter pianificare delle azioni anche legate agli investimenti e alla crescita della loro realtà se c'è la garanzia che il governo è stabile. La legge che stiamo discutendo garantirà stabilità al nostro paese, indipendentemente dal fatto che ci siano o non ci siano le preferenze.
38: Quindi lei mi dice, se Fratelli d'Italia ripresentano tale e quale quell'emendamento bocciato alla Camera, voi lo valuterete, lo leggerete e deciderete se votarlo o meno.
1: Da come si parla non sarà uguale a quello che è stato presentato alla Camera, perché si parla di dare spazio alle donne nelle liste, soprattutto per quanto riguarda i capilisti e capolista bloccati. Ripeto, bisogna leggere l'emendamento, perché non si possono dare valutazioni su emendamenti che non si conoscono. Quando lo presenteranno, ripeto, lo valuteremo senza alcun pregiudizio ma senza anche alcuna costrizione, sempre nell'interesse dei cittadini, nell'interesse dell'economia e per garantire anche la forza di una coalizione di centrodestra che è chiamata a governare il paese e mi auguro possa essere chiamata a governarlo anche dopo il voto dell'anno prossimo.
38: Grazie Ministro, grazie Antonio Tajani per essere stato con noi a Zapping, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
1: Buonasera, grazie a voi.
38: 19.53 minuti, non ci fermiamo nemmeno un momento, ricordo però soltanto il numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo Andrea Manciulli, direttore delle relazioni istituzionali della Fondazione MEDOR. Buonasera Manciulli, buonasera, bentornato buonasera. A Zapping.
2: Grazie.
38: Allora, io comincerei da alcuni recenti episodi di terrorismo jihadista, se così lo possiamo chiamare, a Berlino, poi a Parigi. Berlino anche molto grave, un furgone contro la marcia del Gay Pride, a Parigi accoltellamenti anche lì piuttosto gravi, poi ce ne sono tanti che potremmo ricordare, un ordigno esplosivo davanti a una sinagoga a Liegi. C'è molta preoccupazione su un risveglio di terrorismo appunto di marca jihadista in Europa, che alcuni legano anche, come dire, a delle minacce molto esplicite che l'Iran ha fatto nei confronti degli europei, dell'Europa, delle città europee a seguito ovviamente della guerra in corso contro l'Iran. Cominciamo da qui, vorrei sapere lei che cosa ne pensa, a chi possiamo attribuire questo risveglio?
2: Ma guardi, diciamo, è un risveglio un po' atteso. Io non so se si ricorda, ho scritto tempo fa Il nemico silente, un rapporto proprio su questo per la Fondazione MEDOR, perché gli anni di Daesh hanno creato un substrato comunicativo della jihad che, come scrivemmo allora, diciamo, avrebbe germogliato nel futuro. Ora, questo era già così allora, che non era successo niente di eclatante. È evidente che gli ultimi anni sono stati un carburante impressionante per questa forma di proselitismo comunicativo, per questa jihad mediatica, che in questi anni è cresciuta soprattutto nelle giovani generazioni. Se lei, tutti gli esempi che ha citato sono tutti esempi di persone estremamente giovani, estremamente internetizzate e che hanno in qualche maniera tutto il profilo delle persone che si sono interessate a questa forma di jihad mediatica, che ha fatto un sacco di simpatizzanti e che vivono una situazione di fortissima tensione sul tema dell'Islam e della radicalizzazione dovuta agli eventi. Questo è un punto. Poi ce n'è un altro che è altrettanto importante. Negli ultimi anni, per noi che studiamo il terrorismo di matrice jihadista, c'è una cosa della quale parliamo ormai da qualche mese, cioè i sintomi di una ibridizzazione del terrorismo con forme di criminalità, soprattutto minorile. C'è stata recentemente una trasmissione di Monica Maggioni proprio su questo, in Svezia, nel nord Europa, in Germania, ci sono bande di giovani criminali che nello stesso tempo hanno una forma di simpatia verso la dimensione jihadista e che quindi rendono ancora più difficile la risposta a questo fenomeno. Senza una forma preventiva, che è fondamentale, sarà difficile affrontare i prossimi anni, perché questo fenomeno purtroppo non è destinato a diminuire.
38: Ma sul punto anche che volevo sollevare, se è vero o no che su tutto questo attivismo, su tutti questi fenomeni si leggono le impronte digitali dell'Iran, del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Leggo su qualche articolo che nascono qua e là nuove denominazioni, nuovi gruppi, gliene cito uno, un nome complicato, Harakat Shab al-Yamin al-Islamia, che vive tra Telegram ed altre chat criptate, sì, che in alcuni casi rivendica questo o quell'attentato e che pare essere mosso dall'Iran ai limiti, diciamo, della negabilità plausibile, cioè non glieli si possono, diciamo, attribuire chiaramente perché c'è uno spazio di implausibilità. Ecco. L'Iran sta in qualche modo realizzando le minacce contro l'Europa per la sua partecipazione alla guerra?
2: Allora, l'Iran ha sempre flirtato e usato un rapporto particolare col mondo e la galassia jihadista, anche sunnita. Non bisogna dimenticare che Saif al-Ladin, il capo di Al-Qaeda, era ospite dell'Iran fino a pochi mesi prima della guerra recente, diciamo, anzi forse settimane, non mesi, e che per esempio nell'inchiesta di Viale Gender sul jihadismo italiano molti dei finanziamenti, diciamo, alle cellule italiane arrivavano da un'agenzia di viaggi iraniana, solo per citare due cose. Tuttavia questa cosa è molto cresciuta di scala. L'Iran ha capito che in una situazione come questa il terrorismo può essere un'arma proxy molto importante. A dire la verità non l'ha capito solo l'Iran, ma ci sono, diciamo, episodi che riguardano i russi, anche quelli non banali, con i ceceni. Cioè avere...
38: Anzi, alcuni dicono che l'Iran imiti le tattiche di guerra ibrida russe.
2: Esattamente. E da questo punto di vista c'è un mondo opaco di narcotraffico, radicalizzazione e giovani bande criminali che, ci stiamo accorgendo, rappresenta una galassia attivabile per colpire l'Occidente come un'enorme arma proxy. Quindi la risposta è sì, l'Iran si prepara, del resto questo era una parte della dottrina, diciamo, iraniana originale, quella anche di Qassem Soleimani, rappresenta una minaccia per noi e la dobbiamo prendere come tale, e che richiede uno sforzo, diciamo, di collaborazione fra i paesi europei e l'Occidente e soprattutto richiede una strategia di prevenzione, perché la cosa che preoccupò me e Stefano D'Ambrosio quando scrivemmo la legge sul contrasto preventivo alla radicalizzazione dopo aver fatto il decreto antiterrorismo del 2015 era che si rivolgono a una platea di giovani, cioè di persone minorenni che da un certo punto di vista sono difficilmente perseguibili. Guardate il caso tedesco di...
38: Sì, certo, infatti era questo che volevo arrivare, perché diciamo il colpevole, questo 21enne Abdul Ballut, che tra l'altro era di origine libanese, era inserito in un percorso di deradicalizzazione, era sotto osservazione, era stato anche accusato, poi fatto liberare, doveva presentarsi tutti i giorni alla firma, eppure ha avuto la possibilità di compiere quell'attentato pur essendo molto sotto osservazione e anche inserito appunto in un meccanismo di interviste, di incontri. In Germania c'è tutta una discussione su se questa strada della deradicalizzazione guidata funzioni veramente o se sia un meccanismo che ormai va diciamo messo da parte perché ha fallito.
2: Allora, bisogna essere molto chiari. La deradicalizzazione ha un bilancio che possiamo fare, non funziona molto, perché la deradicalizzazione interviene su soggetti che ormai sono andati, si sono fortemente ancorati al jihadismo. La cosa che funziona di più è la prevenzione. Bisogna intervenire sui ragazzi che a scuola danno segni di allontanamento, talvolta per cause le più disparate, psicologiche, di rapporto con gli altri, di rapporto con l'altro sesso, e che si avvicina al jihadismo come una forma di reazione. Allora lì le cose sono diverse, ci sono programmi in Francia, in Inghilterra, che invece quelli hanno funzionato di più. Bisogna intervenire per tempo. Se si interviene su un soggetto che ormai è passato dall'altra parte della barricata, è estremamente difficile farlo tornare indietro. Questo è il punto.
38: Certo, ma un'ultima considerazione che volevo fare, una preoccupazione è che poi diciamo tutti questi eventi, attentati, accoltellamenti, bombe, guerra ibrida che noi vediamo succedere, mani che vengono appunto dall'Iran, da chissà dove altro, poi hanno un meccanismo, un piano inclinato inevitabile, che è quello di rafforzare le forze di diciamo più estreme, anti-immigrazione, anti-immigrati, di chiusura, di remigrazione, cioè certo. Rafforzano molto tutto quel fronte che in tutta Europa sta infatti guadagnando molto terreno, dall'Alternative für Deutschland a chissà quante altre formazioni, quindi questo è anche un fatto da guardare con attenzione probabilmente.
2: Guardi, glielo dico molto direttamente, è esattamente l'effetto che si vuole. I jihadisti, gli strateghi diciamo di questa forma di nuovo jihadismo mediatico hanno proprio questo obiettivo, perché per loro avere di fronte un nemico diciamo radicalizzato all'opposto è la migliore condizione per crescere nei proseliti e per arrivare allo scontro, che è il loro obiettivo. Purtroppo è una triste realtà, ma va detta per come è.
38: Ci fermiamo qui, grazie molto ad Andrea Manciulli, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
2: Grazie, buona serata, grazie.
38: Sono le 20:04, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Zapping.
38: 20:06, bentornati a Zapping, i titoli del TG1 con le notizie di oggi prima di andare avanti.
7: Alla Casa Bianca Trump incontra Zelensky e Netanyahu, colloqui positivi sull'Iran, senza accordo finiamo il lavoro, siamo noi a controllare Hormuz. Fondi safe per la difesa, Tajani, vedremo quanti usarne, la Lega deciderà il Parlamento, Conte, no spese per riarmo, ancora scontro sui carburanti. L'assalto no TAV, la procura chiede il carcere per due fermati, ipotesi aggravante terrorismo, l'esasperazione dei sindaci della Valsusa. Forte scossa di terremoto in Giappone, colpita la città di Kumamoto. Dopo il sismo un'esplosione fa crollare un centro commerciale, decine di dispersi. Una tortura durata più di 4 ore. Al TG1 il papà dei 2 quattordicenni sequestrati, rapinati e picchiati da una baby gang di minorenni nel Trevigiano. Medjugorje imbrattata, la statua della Madonna, incendiato l'altare esterno, scritte contro i veggenti, fermato un polacco di 31 anni. Nuova ondata di caldo africano sull'Italia, l'apice nel fine settimana con picchi oltre 40 gradi, oggi primo bollino rosso a Campobasso. Calcio nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, Claudio Ranieri direttore tecnico, il presidente FIGC Giovanni Malagol TG1, errori sono stati fatti, il no a Pirlo scelta di opportunità, Roberto la persona giusta, si scuserà ancora, ora tutti pensiamo a tifare Italia.
38: Le 20:07, questi erano i titoli del TG1, io do il benvenuto, parliamo di economia, parliamo di, insomma, di come funzionano gli investimenti, i mercati in Italia in questo primo semestre del 2026, un semestre che, diciamo, è stato animato da grandissima instabilità, da crisi molto profonde, e quindi cerchiamo di capire, grazie al nostro prossimo ospite, come, cioè, il mondo delle imprese, il mondo della finanza, l'industria si muove in una situazione così di incertezza, e apprendiamo che, insomma, le cose vanno forse meno male di quanto uno potrebbe aspettarsi. Ne parliamo con Marco Davidi, che è managing partner di EY Partenon Italia. Buonasera e benvenuto a Zapping.
8: Buonasera dottore, un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
38: Allora, è uscito il vostro bollettino semestrale, in cui, appunto, dicevo, mi pare che si vedono tutti i numeri particolarmente positivi sui vari fronti che voi analizzate, nonostante una situazione, diciamo, mondiale molto tesa, molto piena di incertezze, con molte crisi ancora in atto di cui non si conosce il possibile esito, eppure, diciamo, ci sono indicatori interessanti. Ci può fare una prima panoramica di questo?
8: Volentieri, effettivamente i dati ci raccontano una certa vitalità dal punto di vista economico e finanziario, soprattutto delle aziende. Questo, devo dire, sia a livello internazionale che anche in Italia, noi osserviamo diversi indicatori per quanto attiene all'attività comunque transazionale, diciamo in questo modo, delle aziende, e per esempio se guardiamo all'indicatore, no, di quante sono state nei primi 6 mesi dell'anno le operazioni di quelle che chiamiamo fusioni e acquisizioni, sono state circa 700 le operazioni nel nostro paese nei primi 6 mesi, un dato in sensibile crescita rispetto allo scorso anno, ma che rappresenta un po' un trend che stiamo osservando osservando da diversi anni a questa parte, soprattutto nella fase, dalla fase di ripresa post-Covid, come se, ma senza il come se, in realtà le aziende hanno ben compreso che per fronteggiare questi continui cicli di instabilità in qualche modo che stiamo vivendo, perseguire anche ipotesi di, come si dice, crescita esterna, di fusione con competitor, di accorciamento delle catene di fornitura, sia una strategia idonea a consentire di essere più in grado per l'appunto di rimanere sul mercato.
38: Questo è interessante, vuol dire che insomma il mondo delle imprese non sta a guardare, no? Cerca di trovare strade alternative a quelle tradizionali quando le trova ostacolate da situazioni di crisi o di incertezza.
8: Assolutamente sì, dobbiamo dire che l'anno scorso, il 2025, abbiamo osservato effettivamente una fase un pochino più attendista. C'erano stati evidentemente tutta una serie di eventi, a partire dagli annunci trampiani dei dazi, no? Della primavera, per arrivare anche a varie situazioni di instabilità in molte aree del mondo, che avevano per certi aspetti un attimo, non dico frenato, ma quantomeno messo un po' più in allarme le aziende sia a livello internazionale che in Italia. Invece il 2026 è ripartito con uno spirito nuovo, veramente, come hai anche giustamente detto, alla fine occorre in qualche modo cercare di attrezzarsi, no, per superare le crisi in atto. E dobbiamo dire che, ad esempio, ciò che è successo in Iran a partire dalla fine di febbraio non sembra, almeno per ora, aver fatto cambiare i programmi da parte delle aziende.
38: Ci sono altri indicatori interessanti. Mi interessava, per esempio, che

0: parliamo di investimenti in quelle che vengono chiamate, no, le start-up, le scale-up, quindi aziende che magari si basano ancora su un'idea, ma devono ancora, come dire, confermare attraverso lo sviluppo di un modello di business, attraverso la prima formazione dei ricavi, eccetera, il fatto che effettivamente abbiano le gambe, no, per poter essere dei player di successo. Anche qui c'è stato un rimbalzo nei primi sei mesi dell'anno, con una crescita abbastanza significativa rispetto a quello che è avvenuto nell'anno precedente. Non parliamo ancora di un allineamento dal punto di vista degli investimenti a ciò che normalmente avviene anche in altri contesti europei, però lo prendiamo come un segnale positivo, soprattutto legato al fatto che le nostre start-up e anche quelle che tecnicamente vengono chiamate scale-up, quindi le start-up un po' più grandi, già un po' più mature, già che cominciano a fare dei ricavi significativi, stanno per l'appunto crescendo, e questa crescita sta determinando il fatto che arrivino dei capitali significativi anche dall'estero e siano anche le nostre aziende pronte oggi a giocare delle loro partite di trasformazione tecnologica, ad esempio in vari settori, anche su mercati internazionali. E quindi questo fa sì che il sistema sia pronto in qualche modo ad accogliere maggiori capitali, forse anche perché si diminuisce un po' il rischio percepito, no, di questo tipo di investimenti, perché si comincia a vedere che effettivamente ci sono delle storie di successo, si può riuscire in qualche modo a targettare dei ritorni degli investimenti che siano coerenti.
1: Lei parlava proprio di investimenti dall'estero, io, però su questo ho visto un rapporto dell'UNCTAD, l'UNCTAD che è un organismo delle Nazioni Unite, che sull'Italia invece dava delle indicazioni molto negative. Io vedevo questi dati dove si vede che nel 2025 in Germania ci sono stati investimenti diretti dall'estero per 74 miliardi, nel Regno Unito per 75 miliardi, mi pare 46 in Francia e 8 in Italia, e gli investimenti diretti esteri verso un paese sono un po' una specie di referto della sua salute economica, finanziaria, produttiva. Mi chiedo se questo dato lo avete notato e come lei lo interpreterebbe.
0: Allora, noi anche analizziamo con molta attenzione il dato degli investimenti diretti esteri, perché effettivamente rappresentano una sorta di termometro di quello che è lo stato di salute di un'economia, perché qui non parliamo di acquisire delle aziende già esistenti, no? Qui parliamo di costruire effettivamente qualcosa di nuovo, quindi gli investimenti diretti esteri sono gli investimenti che le aziende fanno in un altro paese, ad esempio per realizzare uno stabilimento di produzione, un centro di ricerca e sviluppo, una rete di vendita e così via.
1: È molto diverso. Noi ne facciamo 30 di miliardi di investimenti diretti all'estero e ne riceviamo 8.
0: Allora, io le posso dire un elemento. Noi, ad esempio, nelle analisi che svolgiamo sugli investimenti diretti esteri, preferiamo monitorare il numero di progetti anziché il volume o il valore dell'investimento, semplicemente perché è molto complicato effettivamente fare una stima di quale sia stato l'investimento. E quello che noi abbiamo registrato negli ultimi sei anni è comunque un dato di crescita abbastanza importante, almeno del numero degli investimenti diretti esteri che vengono fatti nel nostro paese. Prima del 2020 la media ogni anno era circa 100, adesso negli ultimi 5 anni siamo stati ampiamente superiori ai 200 progetti di investimenti ogni anno, che per carità sono numeri ancora abbastanza piccoli rispetto a quello che è il potenziale che ha l'Italia da un punto di vista economico, di capacità di consumo, di capacità manufatturiera, eccetera, però comunque abbiamo intravisto un elemento di crescita. Ripeto, il volume è sempre un elemento veramente molto complesso da stimare, la qualità dei dati non è sinceramente la migliore, quindi mi ancorerei un attimo a quello che è un dato sul numero di investimenti, che anche in questo caso ci dice che c'è una traiettoria in qualche modo di crescita, ripeto, con degli enormi margini di miglioramento, se riusciamo a mettere a fuoco alcune azioni correttive che rappresentano però in generale non soltanto il tema dell'attrazione degli investimenti, ma anche quello che è proprio il quadro più ampio della competitività del nostro paese.
1: Dopo le buone notizie, il vostro rapporto segnala però anche il fatto che l'Italia è trattenuta e zavorrata da vincoli strutturali, insomma, che ne limitano la crescita del PIL e su quali si dovrebbe intervenire rapidamente. Quali sono e come si dovrebbe intervenire? Quali sono questi limiti strutturali?
0: Ci sono effettivamente dei limiti strutturali che minano la capacità di crescita del nostro paese.

0: nel lungo periodo, e a nostro giudizio sono fondamentalmente quattro gli ambiti principali su cui occorrerebbe intervenire. Innanzitutto c'è un tema demografico. L'Italia non lo stiamo scoprendo adesso, però adesso finalmente c'è un pochino più di attenzione rispetto al passato. Sta vivendo quello che viene chiamato un po' un inverno demografico.
1: Quello è un po' un destino comune in Europa, mi pare di vedere.
0: E per certi aspetti sì, però l'Italia ha alcuni elementi che rendono tutto ciò molto più complesso da gestire dal punto di vista economico, e in particolare due aspetti. Il primo è un tasso di occupazione femminile particolarmente basso rispetto soprattutto alla media europea, e quindi questo determina inevitabilmente minore occupati, minore capacità di lavoro nel sistema, in un momento nel quale serve capacità di lavoro all'interno del sistema. Dall'altro abbiamo anche dei fenomeni di emigrazione, soprattutto dei neolaureati in materie STEM, tecnologiche, eccetera, molto pronunciato. Quindi, al di là di quello che è inevitabilmente o evitabilmente, questo sa più la politica definirlo, un destino segnato da un punto di vista demografico, abbiamo degli elementi che rendono la nostra situazione più complessa per queste due anime, no? Quindi e su questi ambiti sicuramente c'è modo e ci dovrebbe essere particolare attenzione per intervenire. Gli elementi che comunque guidano anche un po' questi effetti demografici sono anche legati in generale ad una molto bassa produttività e competitività in qualche modo del nostro sistema, che si porta appresso anche dei salari che sono particolarmente bassi, soprattutto che crescono molto poco rispetto a quello che stiamo vedendo anche in altre economie. È ovvio che intervenire sui salari è sempre molto complesso, ma oggi abbiamo una finestra di opportunità importante grazie alle tecnologie, alla trasformazione tecnologica, al digitale, che potrebbero farci guadagnare della competitività nel sistema a beneficio anche di una distribuzione di ricchezza nel mondo del lavoro.
1: Io la ringrazio, grazie, qui ci dobbiamo fermare. Marco Davidi, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
1: Sono le 20:19 minuti, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Non andiamo avanti con la trasmissione, a meno che non avessimo Rai News 24 da far sentire, allora partiamo.
2: L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice Tajani. Trump con l'Iran sono in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati in Medio Oriente. Natalità nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, sono nati solo 355.000 bambini, il minimo storico dal dopoguerra. Vertice con i sindacati a Palazzo Chigi dopo l'ordinanza di chiusura fra 3 mesi dell'ex Ilva da parte della Corte d'Appello di Milano. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Domani arriva nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man, il titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya.
1: Le 20:20, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping. E andiamo avanti con la puntata e salutiamo Francesco Ramella, direttore esecutivo di Bridges Research e docente di trasporti alla Università di Torino. Buonasera e bentornato.
3: Buonasera.
1: A Zapping. Grazie. Grazie per essere con noi. Allora, diciamo, la questione dell'alta velocità Torino-Lione è tornata drammaticamente alla ribalta della cronaca con gli scontri molto violenti che si sono visti l'altro giorno nel cantiere, con assalti ai poliziotti, distruzione di infrastrutture. Insomma, si è tornati a tempi che pensavamo un po' superati. E, insomma, ci sono stati anche feriti dalla polizia, tutte cose diciamo ingiustificabili in alcun caso. Alcuni però hanno poi ricominciato a chiedersi se questo progetto, che diciamo di cui si parla credo dagli anni 90, si è cominciato a parlare di un'alta velocità tra il nord Italia e la Francia, poi diciamo il primo trattato vincolante tra Francia e Italia è stato nel 2001, insomma una cosa che va avanti da più di 30 anni. Se le condizioni che 30 anni fa e passa diciamo rendevano giustificabile e utile un progetto come quello di cui stiamo parlando, vivono ancora oggi. Io vorrei partire con lei proprio da questo: se le condizioni sono cambiate, i commerci sono cambiati, le direttrici sono diverse, le tecnologie sono evolute in un modo che quell'idea di alta velocità Torino-Lione potrebbe non essere più adeguata ai tempi.
3: Sì, dunque purtroppo ne torniamo a parlare quando qualcuno mena le mani e non è la cosa migliore.
1: No, certamente no.
3: Parlarne senza violenza. E però la domanda che lei fa è centrale, e dal mio punto di vista è che 20-25 anni fa poteva essere una speranza, un'ipotesi di lavoro. E diciamo uno dei vantaggi del fatto che non abbiamo fatto nulla fino ad oggi è che possiamo verificare oggi quelle ipotesi, quelle che erano previsioni fatte nel 2000.
1: Come non abbiamo fatto nulla dalla parte italiana, abbiamo scavato molto, mi pare, no?
3: Sì, non abbiamo fatto nulla nel senso che abbiamo scavato circa il 30%, ma diciamo che il buco fino a quando non sarà completato è come se non ci fosse. Il buco servirà quando sarà terminato, se no la sua utilità attuale è pari a zero.
1: Sì. No, questo non c'è dubbio, però chissà quanto ci è costato finora.
3: Sì, fino adesso mi pare abbiamo speso circa 5 miliardi e una delle cose che sono cambiate, io come forse qualche ascoltatore ricorda, sono uno degli autori dell'analisi fatta nel 2019 e devo ammettere, colgo l'occasione, che la nostra analisi era sbagliata. Ed era sbagliata perché abbiamo sottovalutato i costi. Ne avevamo fatto una stima, ci avevano detto che avevamo esagerato con i costi, in realtà da allora c'è stato, ha ricordato la Corte dei Conti Europea, un ulteriore aumento di 2,2 miliardi, quindi oggi siamo arrivati solo per il tunnel a quasi 12 miliardi e a 15 miliardi per l'opera complessiva, quindi il nostro bilancio, che era già molto negativo, oggi se la dovessimo rifare sarebbe ulteriormente
1: aggravato da questi costi, certo.
3: Ovviamente i benefici non sono cambiati mentre i costi aumentano. Ma ritorno al 1990, al 2000, quando nasce quest'opera, che aveva una sua potenzialità. Era un momento in cui c'era l'integrazione europea, il mercato italiano e quello francese si stavano integrando e c'era un forte aumento dei traffici tra Italia e Francia. Ecco, se quel momento non fosse stato un transitorio, ma fosse stato perpetuo, cioè se i traffici avessero continuato ad aumentare a quel livello, l'opera poteva avere senso, ma in realtà così non è stato e lo si è visto già a partire appunto dagli anni, primi anni 2000. Se noi guardiamo la situazione di oggi, 2026, e la confrontiamo con il 2000, praticamente gli scambi con la Francia sono rimasti in quantità gli stessi. Quindi abbiamo sbagliato, probabilmente qualcuno in buona fede, nel pensare che una fase transitoria fosse definitiva. Infatti se uno va a guardare tutti gli studi passati, vede e li confronta, perché adesso abbiamo i dati reali con i flussi di oggi, abbiamo previsioni clamorosamente sbagliate, abbiamo meno della metà dei flussi previsti.
1: Ma al punto da rendere inutile quel passaggio sotto i Fréjus, cioè non ne abbiamo bisogno? Perché c'è chi dice se non c'è quel tunnel noi poi a Parigi ci andiamo soltanto in autostrada.
3: Dunque a Parigi non si va soltanto in autostrada, ma da qualche anno ci si può andare anche in aereo.
1: Beh, quello c'è.
3: Più lentamente.
1: Però le merci, no?
3: Tra l'altro. Le merci, guardi, abbiamo anche qui abbiamo una prova, diciamo una cosa empirica, non, le previsioni possono sbagliare, ma diciamo abbiamo una verifica. Abbiamo avuto per quasi un anno il tunnel ferroviario chiuso perché c'è stata una frana in Francia. Io credo che il 99% degli italiani non abbia avvertito questa chiusura. L'unico ad aver avuto un danno sono i 3-4 mila italiani che ogni giorno usano il treno per andare in Francia, quindi una minuscola minoranza. Cosa è successo? Quel poco di ferrovia che è rimasto, praticamente la ferrovia non esiste più, è andato sulla strada. Abbiamo avuto un centinaio, 200 camion in più, ma nessuno si è accorto, quindi possiamo vivere benissimo.
1: Si dice però che le quantità di emissioni su gomma rispetto a quelle su ferro sono molto più impattanti. Questo fu anche un argomento che ha sempre sostenuto. Prego.
3: Sì, questo è un altro argomento. C'è un'affermazione, devo dire, ridicola dell'architetto Foietta in un documento quando hanno cercato di contrastare una stanasi. C'è scritto letteralmente in un documento governativo che non fare la TAV avrebbe portato la Val di Susa a diventare una camera a gas. Ora, basta verificare i dati dell'ARPA Piemonte o di qualsiasi altro istituto e si vede come in realtà è il contrario. Noi l'abbiamo scritto nella nostra analisi: la qualità dell'aria in Val Susa, in Piemonte, in Italia continua a migliorare. E perché continua a migliorare? Perché i camion vengono sostituiti e i camion più recenti, un Euro 6, emette il 90% in meno di un Euro 0. Quindi anche qui sono passati 30 anni, non è stata fatta la TAV e la qualità dell'aria in Val Susa è drasticamente migliorata e continuerà a migliorare. Quindi la TAV cambierà pochissimo. Dire che è inutile è in qualche modo sbagliato. C'è un'utilità, ma un'utilità molto piccola rispetto al costo, al costo iniziale, ma anche al costo ancora da sostenere.
1: Ma quindi qual è la sua indicazione? Muriamo tutto, chiudiamo tutto, ritiriamo le scavatrici, abbiamo perso 5 miliardi, non ne perdiamo di più e fermiamoci qui, troveremo altri sistemi. Questo è quello che si può fare?
3: Questa sarebbe la logica economica e direi anche il buon senso. È come chi avesse avuto in tasca delle azioni di SpaceX ha perso il 20%, ma è meglio che le venda oggi piuttosto che le venda tra 10 giorni quando avranno perso un altro 10%.
1: Non dia indicazioni, diciamo, di investimento che non siamo autorizzati.
3: No, va bene. Quindi sì, purtroppo è così. Il ragionamento, anche qui c'è una fallacia, si dice abbiamo cominciato, è stupido fermarsi. In realtà no, il ragionamento economico è quanto dobbiamo ancora spendere e quanto ci attendiamo con beneficio. Se il bilancio è negativo, in questo caso è ancora fortemente negativo, era meglio non iniziare, ma è meglio fermarsi oggi, sarebbe meglio fermarsi domani e fino a quando non abbiamo speso ancora molto di più, avrebbe sempre senso fermarsi.
1: Ecco, ma qualcuno dice, ma vogliamo veramente darla vinta in OTAV in questo modo? Cioè chiudiamo tutto, verranno lì a festeggiare, a suonare le loro trombe e trombette, magari a fare dei sabba di festeggiamento, no?
3: Ma guardi, io il mio punto di vista, il mio profilo economico è lontanissimo, non ho nulla a che spartire con i OTAV. Però la questione economica è questa, io se mi pongo dal punto di vista dei contribuenti italiani e di quelli europei, penso che questi sono soldi molto mal spesi, soldi di tutti che vanno a vantaggi di una piccola minoranza con vantaggi che sono una piccola parte dell'onere per tutti. Quindi sì, dal punto di vista dei contribuenti dico è meglio fermarsi, sarebbe stato meglio non cominciare, ma
1: i francesi che ne pensano, che dicono, che punto sono?
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4:01.
3: Il commissario francese ha avanzato un'ipotesi di coinvolgere capitali privati, ma in realtà non c'è nessun privato che è disposto a investire in quest'opera, a meno che non gli sia garantita una redditività, ma questo vuol dire solo fare un gioco delle tre carte, sono poi sempre i contribuenti che pagano, non è un'autostrada.
1: Ma non sono fondi europei quelli che si spendono per quest'opera?
3: Una parte sì, ma il fatto che siano fondi europei secondo me non cambia il problema. I fondi europei arrivano dai contribuenti europei, in parte sono italiani e quindi il fatto che siano contributi di uno svedese secondo me non è una buona ragione per sprecarli, perché poi ci saranno gli svedesi che sprecheranno i nostri soldi. Infatti questa non è l'unica opera problematica. Nel documento che dicevo prima della Corte dei Conti Europea c'è una critica feroce di tutte le altre grandi opere che hanno quasi tutti grandi ritardi, quasi tutti forti sovraccosti, quindi diciamo che non è un'eccezione ma è una regola, quindi cerchiamo ognuno di fregare un po' di soldi agli altri, ma alla fine.
1: Ma quindi qual è l'indicazione? Tutti. Basta grandi opere?
3: No, non basta grandi opere, valutiamo caso per caso, il passante di Mestre, la variante di Valico, quando noi abbiamo fatto le costi e benefici abbiamo detto che la Gronda di Genova ha benefici maggiori ai costi, bisogna valutare caso per caso, non c'è, è sbagliato dire sì o no a priori. Certamente nel nostro futuro c'è da tenere conto che noi siamo un paese in demografia stabile o forse in calo e quindi non abbiamo bisogno di molte più opere rispetto ad oggi, anzi probabilmente tra 20 o 30 anni avremo dei flussi inferiori a quelli attuali, quindi non siamo negli anni 50 o 60, si fa sempre il confronto con l'Autostrada del Sole, ma sono periodi e realtà completamente diverse.
1: Però diciamo l'est europeo, quello che una volta chiamavamo l'est europeo, mettendoci dentro adesso anche l'eventualità che l'Ucraina entri in Europa, poi la Polonia che è diventata una potenza, non avremo bisogno come italiani di avere un irradiamento di infrastrutture, di trasporto anche verso quelle direzioni lì?
3: Questo è un discorso, come dicevo prima, valutiamo caso per caso. Ad esempio, mentre la TAV è un disastro, il Brenner non lo è, e non lo è perché i flussi sono molto maggiori, sono cresciuti molto negli ultimi anni, quindi verso est non è un'opera particolarmente redditizia, ma è molto meno insensata, diciamo, dell'altra. C'è da dire una cosa importante però dei paesi dell'est: da quando sono usciti dal comunismo, dopo il 1989, il trasporto ferroviario in tutti i paesi dell'est è crollato, in Polonia è crollato, in Ungheria è crollato, e è accaduto quello che è accaduto da noi negli anni 50-60. E quindi in realtà può esserci uno spazio, ma sarà anche lì uno spazio molto ridotto, e c'è l'illusione, appunto, questo credo, che molto consenso alla ferrovia dipenda dalla illusione che si possano ridurre i traffici sulle autostrade, ma è purtroppo una costosa illusione. La realtà ci dice che i fatti sono altri.
1: Professor Ramella, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, ci dobbiamo fermare qui, grazie ancora.
3: Grazie, buonasera.
1: Credo che abbiamo una piccola pausa pubblicitaria.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zapping. Le 20 e 35 minuti, bentornati a Zapping. Ricordo ancora il nostro numero 335-699-2949, sms WhatsApp, messaggi vocali, se volete intervenire in diretta nelle nostre conversazioni. Parliamo di incendi, degli incendi che stanno funestando tutta l'Europa, in particolare la Francia, la Spagna, ma anche l'Italia, la Grecia, incendi spesso mai visti, di dimensioni veramente catastrofiche, soprattutto per il numero di persone che sono costrette ad evacuare. Questo è un dato che segna alcuni incredibili primati. Noi ne parliamo con Francesca Di Giuseppe, che è una scienziata al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine dell'Università di Reading, che è anche molto esperta di prevenzione di incendi boschivi. Buonasera, benvenuta a Zapping.
11: Buonasera a tutti.
1: No, mi aveva fatto impressione questo dato, che tra l'altro è stato evocato anche dal presidente Macron, che in Francia le persone evacuate sono ormai più di 300.000, è il più grande esodo dalla seconda guerra mondiale. In Spagna sono 80-90.000, anche lì insomma dimensioni che non si sono mai viste, diciamo, in tempo di pace, e le vediamo in questo tempo di guerra agli incendi. Che cosa possiamo dire di questa stagione? Non so se è ancora al di sotto del record del 2025 o lo stiamo per superare.
11: No, siamo ancora per poco al di sotto. Come ha detto giustamente, il 2025 è stato l'anno con la maggiore superficie bruciata nell'Europa in tutta l'Europa, almeno da quando facciamo delle osservazioni abbastanza precise, che è circa il 2006, e l'anno scorso abbiamo raggiunto quasi 1 milione di ettari, anzi abbiamo passato 1 milione di ettari di terra bruciata.
1: Quant'è 1 milione di ettari? Ce lo fa vedere, come lo possiamo immaginare?
11: Beh, 1 milione di ettari potrebbe essere quasi la metà del Portogallo.
1: Ah, però.
11: Quindi è una quantità abbastanza sostanziosa, sì. Ovviamente non tutta in un unico evento,
1: certo.
11: ma ci sono state l'anno scorso anche purtroppo la Spagna, la parte ovest del Mediterraneo è stata una delle zone più colpite, quindi diciamo gli incendi tornano in una regione che è già stata duramente flagellata l'anno scorso. E adesso nel 2026 siamo già a circa 380.000 ettari, che è un pochettino di meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma ovviamente gli incendi che stiamo vedendo adesso in Francia e Spagna non sono terminati.
1: Anche perché arriva una quarta ondata di calore che non aiuterà a contenerli.
11: No, certamente no. Infatti questi incendi, ha detto giustamente lei, che sono incendi che non sono gestibili, cioè non sono sopprimibili con normali maniere di contenimento.
1: Quindi bisogna aspettare che si esauriscano, da soli il carburante che hanno a disposizione, cioè i boschi, il sottobosco.
11: Sì, se le condizioni atmosferiche non cambiano, si vedrà cosa si potrà fare. Sì, sono azioni di contenimento limitate in zone forse più esposte a popolazione, ma una risoluzione completa di tutto il complesso dell'incendio non è possibile con i mezzi, anche nonostante l'Europa ovviamente abbia mezzi a disposizione, anche divisi,
1: questo
11: no?
1: è un punto,
11: tra le varie nazioni.
1: Ci sono alcuni che osservano che il continente forse non è veramente in grado di affrontare questa crisi, cioè o l'abbiamo sottovalutata o non ci siamo attrezzati abbastanza rispetto al crescendo di gravità che di anno in anno vediamo, soprattutto quando poi gli incendi lambiscono grandi città, vedo Bordeaux, Gironda, Avila in Spagna e tante a Toledo, e quindi con una minaccia diretta non soltanto diciamo al patrimonio boschivo ma anche alle persone, alle case, alle proprietà. C'è questo, quest'anno mi sembra particolarmente grave.
11: Quello che sta succedendo è fondamentalmente che esiste un aumento nella sincronicità delle condizioni che rendono gli incendi possibili in questa dimensione, e questa è una cosa che è dovuta molto al riscaldamento climatico ed è una situazione che penso molti si siano resi conto non possa essere gestita semplicemente con la soppressione. Quindi la prevenzione richiede in generale una gestione della vegetazione anche non durante l'incendio e una manutenzione delle aree rurali, che questa possa essere fatta per esempio con incendi prescritti o creando fasce di discontinuità e riduzione delle o anche campagne appunto per cercare di ridurre l'opportunità per l'innesco umana, che può essere dolosa ma spesso è anche accidentale. Quindi ci sono delle azioni di prevenzione che dobbiamo fare, perché comunque sia la soppressione diciamo meccanica dell'incendio ha delle limitazioni
1: tecniche. È sempre
11: più
1: difficile. Ma voi avete dei sistemi anche satellitari di monitoraggio che non so fino a quanto ma possono in qualche modo prevedere l'avvio, la diffusione di un incendio?
11: Negli ultimi anni si sono creati diverse opportunità tecniche, diciamo.
1: Copernicus, che è questa struttura europea di sorveglianza, ha queste capacità, no?
11: Ha questa capacità sia attraverso satellite, ma anche localmente le nazioni hanno la possibilità di monitoraggio con droni. E poi ci sono anche opportunità con l'intelligenza artificiale di creare dei sistemi di previsione che mettono in considerazione, tengono in considerazione sia le condizioni climatiche che anche le condizioni, diciamo così, umane e l'opportunità per l'uomo, cioè il comportamento umano in pratica può essere simulato, e ci sono anche molti satelliti e osservazioni per la condizione del combustibile, quindi della vegetazione, quanto secca la vegetazione e quanto presente la vegetazione. Certo. Quindi chiaramente integrando osservazioni, satelliti, meteorologia e modelli, possiamo capire abbastanza bene
1: che stagione ci aspetta, dove, quantomeno, e dove saranno più.
11: Sì, esatto.
1: Le faccio un'ultima domanda, perché abbiamo purtroppo finito il tempo. Molti dicono, ma ha sempre fatto molto caldo, gli incendi ci sono sempre stati, sono una cosa naturale, fanno parte dei nostri ecosistemi, basta con questi allarmismi, il clima è sempre cambiato. Vorrei chiederle quanto straordinario, quanto fuori dall'ordinario sono questa progressione in cui ogni anno vediamo dei record di incendi, quanto è dovuto invece ormai l'acquisizione abbastanza condivisa che ci sono dei cambiamenti climatici che li favoriranno sempre di più?
11: È praticamente molto difficile matematicamente attribuire ogni singolo incendio, diciamo così, al cambiamento climatico, però la scienza ci ha fatto capire che la probabilità che le condizioni atmosferiche siano tali da favorire questi incendi così anomali è legata all'impronta dell'uomo sul clima. Quindi siamo abbastanza sicuri che condizioni di eccezionale siccità e ripetute ondate di calore sull'Europa su scala così enorme siano dovute al cambiamento climatico. Poi l'incendio magari lo accende l'uomo, quel singolo incendio, però la natura, diciamo, è il precondizionamento dell'ambiente è stato praticamente reso estremo dal cambiamento climatico.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Francesca Di Giuseppe per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro.
11: Grazie a voi.
1: Allora,
11: a presto.
1: Grazie ancora. Prima di andare avanti, prima di chiudere, i titoli del TG2.
12: La nazionale riparte da Roberto Mancini, il nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, l'annuncio di Malagò che dice mia la responsabilità. Domani presentazione ufficiale. Zelensky e Netanyahu alla Casa Bianca, incontri separati con Trump, Israele con USA, allianati sull'Iran, il presidente ucraino ringrazia gli Stati Uniti per supporto, patriota e diplomazia. Svezia difesa, confronto sui fondi safe nella maggioranza, Tajani, entro fine anno vedremo quanto utilizzare, Lega deciderà il Parlamento, opposizioni, governo in ordine sparso. Francia e Spagna ancora assediate dagli incendi, roghi anche in Portogallo, da domani forte caldo anche sull'Italia, il picco delle temperature nel weekend. Violento terremoto nel sud del Giappone, ci sarebbero vittime, decine di feriti, danni alle infrastrutture, crolla un centro commerciale, nessuna anomalia agli impianti nucleari, Meloni profonda vicinanza. Atti vandalici al santuario di Medjugorje, nella notte un uomo ha imbrattato con scritte blasfeme la statua della Madonna e incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. La vicenda del piccolo Domenico nel libro Un cuore bruciato, scritto dalla madre, tra ricordi, emozione, rabbia e dolore al TG2 dice volevo che si conoscesse il Domenico guerriero.
1: Le 20 e 45 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping. E io saluto subito Matteo Ward, che è il CEO di Inside Out Fashion Textile and Home, spesso viene da noi a Zapping quando si tratta di parlare di soprattutto di moda e sostenibilità. Matteo, bentornato.
13: Buonasera a tutti, ciao Giancarlo.
1: Allora, la prima cosa che mi devi spiegare, però, e ci devi spiegare, è come mai io oggi davanti, per parlare di moda, sostenibilità, impatto ambientale, c'ho una sorta di settimana enigmistica, perché questo io ancora non l'ho capito, poi magari nel corso della trasmissione lo capiremo meglio.
13: Siccome le persone dicevano che eravamo un po' noiosi perché parlavamo solo di sostenibilità ancora dopo tanti anni, abbiamo cercato uno strumento per rendere la materia un po' più digeribile anche durante le vacanze, perché è uno dei passatempi preferiti di tutto il mio team in ufficio e di tante persone durante l'estate. E quindi pensa, è ispirata a una delle nostre relazioni di impatto. Tu sai che le società Benefit o anche B Corp, comunque molte società oggi per un motivo o per l'altro presentano una relazione di impatto o un bilancio di sostenibilità, che sono documenti che di solito richiedono un enorme investimento in termini di tempo e di risorse e che purtroppo, anche se sono ben fatti, pochi leggono. E allora, ragionando col team su questa dinamica, tanti amici, tanti clienti, tante persone nel mondo della sostenibilità lamentavano questa cosa e abbiamo pensato, ma perché non provare a farne un gioco, così che magari un documento che è anche molto rilevante, molto informativo, possa diventare più fruibile, più digeribile e magari diventare veramente uno strumento per aumentare consapevolezza. E così è nata la settimana enigmistica.
1: Perché da un lato però questo poi rispecchia un tema generale, cioè voi avete trovato una strada per rendere più digeribile un documento che dovete ogni anno redigere, far circolare e possibilmente far leggere, ma in realtà ogni vostra azione deve essere accompagnata per essere compresa, no? È un po' la difficoltà che mi pare nelle volte che ci siamo sentiti si incontra sempre. Come si fa a capire in maniera vivida ai nostri interlocutori, ai consumatori, alle imprese che c'è un problema e che quel problema ci sono dei modi per risolverlo che sono giusti e altri che non sono giusti?
13: Assolutamente sì, si tratta secondo me di coinvolgere il pubblico senza farlo sentire in colpa, di far capire nella sua complessità come questa tematica in realtà ci tocchi tutti i giorni, perché di fatto noi siamo vestiti, tu sei vestito, io ti vedo in studio, non sei nudo in questo momento, di conseguenza no, hai fatto delle scelte questa mattina aprendo il guardaroba che, consapevoli o meno, hanno un impatto sulla tua salute psicofisica. Quando hai acquistato questi vestiti hai fatto delle scelte che, consapevoli o meno, hanno avuto un impatto sulla società, sull'ambiente. Come riusciamo a tradurre questa complessità in qualcosa di semplice e anche piacevole da condividere tra gli amici, in famiglia, tra le persone, è direttamente proporzionale all'efficacia delle nostre azioni per innescare cambiamento positivo nei confronti di un'industria che, lo ricordiamo perché magari non tutti lo sanno, è una delle più inquinanti al mondo. Produciamo.
1: È una delle più inquinanti al mondo, perché uno pensa sì, inquinerà, ma certamente non certo come, che ne so, l'estrazione del petrolio, la produzione della carta o quella della ceramica.
13: In realtà hai toccato due industrie su tre che sono strettamente connesse ai vestiti che indossiamo. Petrolio, pensa che più del 70%, no, quasi 70% del mercato delle fibre tessili deriva da petrolio, plastica, indossiamo per lo più plastica, poliestere, nylon, hanno altri nomi e per questo non associamo direttamente quello che indossiamo all'industria petrolifera, ma questo è solo un esempio. L'industria della moda arriva a produrre 100 miliardi di capi d'abbigliamento ogni anno, 23 miliardi di paia di scarpe e per lo più non sono facilmente riciclabili, non sono degradabili, non sono compostabili, le consumiamo sempre di più e dove vanno? Ecco perché è una delle industrie più inquinanti al mondo, senza poi ovviamente dimenticare l'aspetto sociale che è molto
1: però,
13: importante.
1: Però ti voglio fermare un momento, sì, perché siccome abbiamo delle parole crociate qui davanti, ho pensato, vediamo se, se c'è qualche ascoltatore che ci vuole chiamare al 335-699-2949 e magari provare a risolvere un paio di, le prendo a caso, un paio di definizioni. Io adesso le sparo lì, vediamo se qualcuno ci chiama. Sei orizzontale. Sono, diciamo, 1, 2, 3, 4, 5 lettere. L'organo più esteso del corpo, la prima interfaccia con ciò che indossiamo. E poi 39 orizzontale, ne ho presa qualcuno a caso. Quello digitale racconterà materiali, filiera e impatto. E questo,
13: parole crociate live.
1: Questo quindi è 39 orizzontale, vediamo di quanto è lungo, se lo trovo. Questo è lungo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vediamo se qualcuno chiama
13: Tu le sai le risposte? Io te ci conosciamo da tanti anni, parliamo di queste tematiche. Le sai le risposte?
1: So che alla fine c'è la soluzione, ma non no, sono ancora andata a guardare. Beh, mentre vediamo se qualcuno telefona, io voglio ancora chiederti questo. Tu ci hai raccontato di quanto è inquinante il sistema moda, ma si è fatto qualcosa in questi ultimi anni? Cioè, possiamo avere un briciolo di ottimismo e dire ce ne siamo resi conto, abbiamo cominciato ad affrontare il problema e in alcuni casi lo abbiamo anche risolto?
13: Sì, guarda, a livello europeo poche settimane fa, sono contento di dire, è stato finalmente approvato il divieto di distruzione dei capi invenduti, che uno dice ma perché è rilevante? In realtà, guardate, io ci ho lavorato all'interno di questo settore. Io ricordo quando ero piccolino mi obbligavano a prendere tanti capi in perfette condizioni, che non erano stati venduti nemmeno coi saldi, e a destinarli al macero, alla distruzione. Perché?
1: Per tenere i prezzi più alti?
13: Dipende, ogni brand ha la sua strategia per tenere prezzi più alti, per evitare di diluire, no, il valore del brand stesso. Il problema è che stiamo distruggendo risorse essenziali per la vita, che hanno la forma di una maglietta, e questa cosa continuava ad aumentare. Da poche settimane in Europa è vietato. Questo è solo.
1: Ci sono state anche proteste, vedo, no?
13: Ci sono state proteste, ovviamente chi c'è, ma anche c'è anche chi dice che non è abbastanza. È vero, non è forse abbastanza. Ci sono, da sola questa direttiva non è che risolverà tutti i problemi del settore, però è un passo avanti interessante. Bisogna però ricordare che il problema principale è la sovrapproduzione, il sovraconsumo, e questa direttiva da sola va nella direzione giusta, ma ne servono tante altre.
1: Tu non ci crederai, ma abbiamo già due telefonate. La prima è di Eugenia, che non, però non so da dove. Eugenia, buonasera, da dove chiami?
14: Pronto?
1: Eugenia,
14: buonasera, mi sentite?
1: Da dove ci chiami?
14: Ciao, buonasera, da Roma.
1: Da Roma, allora, la tua definizione è l'organo più esteso del corpo, la prima interfaccia con ciò che indossiamo.
13: Attenta, Eugenia.
1: Vediamo se indovini.
14: Che tra l'altro, quante lettere erano?
1: Erano 5, 1, 2, 3, 4, 5.
14: Mi verrebbe da dire fegato, ma non sono 5 lettere, tra l'altro, quindi...
13: E quindi non è quella, non può essere quella.
1: Non credo che sia così esteso poi il fegato, no?
13: No, dipende.
14: Forse il cuore, però 5 lettere cuore mi viene in mente, ma...
13: Il cuore...
1: Va bene, adesso poi vediamo se è vero, ce lo dirà. Sentiamo Gianluca, da dove chiama Gianluca?
15: Ciao, buonasera, Gianluca da Bruxelles.
1: Ah, da Bruxelles addirittura, ci ascoltate da Bruxelles.
13: Ciao,
1: molto bene. Allora, 39 orizzontale, quello digitale racconterà materiali, filiera e impatto. Vediamo se lo sai.
15: Proviamo con passaporto?
13: Se tu vieni da Bruxelles, secondo me c'hai pure a che fare, non lo so, però
1: secondo
13: sì,
1: me questa la sapeva.
13: Vabbè,
1: salutiamo anche Gianluca, c'è Francesca, ma non facciamo il tempo a prenderla. Allora, come sta il risultato di questo tentativo?
13: No, il cuore è interessante, a livello metaforico mi verrebbe da darti un punteggio bonus, perché l'interfaccia con l'abito,
1: c'è un cuore grande,
13: sei innamorata dei tuoi vestiti, e quindi questa è una bellissima risposta, però purtroppo è sbagliata. È l'organo più esteso del nostro organismo, è la pelle a contatto con i nostri vestiti tutti i giorni, è un organo che mangia, che respira, ci preoccupiamo di tutto quello che mangiamo, che ingeriamo attraverso la bocca, e non pensiamo mai quello che ingeriamo attraverso la pelle.
1: Tipo petrolio, come dicevamo prima, per esempio.
13: O le sostanze chimiche, sì. I tessuti, i coloranti, ci sono oggi tantissimi, per esempio dermatiti da contatto sempre più, secondo molti studi, connesse alle tipologie di coloranti, finissaggi che vengono utilizzati.
1: Quindi dovremmo essere attenti a quello che indossiamo tanto quanto lo siamo diventati per quello che mangiamo. Cioè, quando compriamo una cosa al supermercato, le etichette ormai con gli ingredienti li guardiamo, forse meno le etichette con le componenti di quello che compriamo per vestirci.
13: Sì, perché ragioniamo forse troppo in quel caso con il cuore, con la parte emotiva, per cui in realtà la risposta mi è piaciuta, Eugenia.
1: Quindi la diamo per buona. E invece questa storia del passaporto, che mi sembra di capire giusta, però di che si tratta?
13: Passaporto, risposta giustissima, in teoria tra la fine del 26 e l'inizio del 27, per cui ne parleremo se effettivamente entrerà in vigore, così dovrebbe essere, un passaporto che ci racconta finalmente di che cosa sono fatti i vestiti che indossiamo, dove sono stati fatti, quali ingredienti hanno utilizzato per essere realizzati, chi li ha realizzati, dove, insomma, più informazioni per fare scelte consapevoli.
1: Ci diranno anche quanto dovrebbero essere destinati a durare per ridurre il loro impatto?
13: Sarebbe bellissimo, non credo che arriveremo lì tra la fine del 26 e del 27.
1: Però è una destinazione che dovremmo un po'... Cioè io questa maglietta, quando la potrò buttare dicendo che quella... che il suo utilizzo, insomma, ha fatto pace con la natura?
13: Dipende. Se ha fatto pace con la natura, secondo me bisogna ragionare, ma più a livello di design, quali ingredienti sono stati utilizzati all'inizio per far sì che una volta che il prodotto arriva a fine vita possa tornare nella natura e rigenerarla. Quello è l'obiettivo principale.
1: Ci dobbiamo fermare qui, avremmo potuto andare avanti sicuramente, no, i nostri ascoltatori avrebbero dato un sacco di risposte interessanti, buone o non buone. Grazie a Matteo Ward, grazie per essere stato con noi.
13: Grazie a tutti.
1: Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata: Nonno Tariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Federico Foroni, ed io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, GR1 e Radio 1 Musica, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
6: mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
17: Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nonostante la loro estrema povertà, hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Se oggi c'è un tema decisamente impopolare, quello della generosità, chi vuole essere generoso in un momento di crisi? Si può essere generosi quando si teme di perdere il proprio benessere, quando si inizia a invidiare chi è più povero di noi e si guarda con astio e riprovazione il tozzo di pane donato al mendicante, la coperta nella quale si avvolge il senza tetto e le baracche precarie di chi fugge da guerre, violenze, fame. E tuttavia l'Apostolo Paolo ci dice che si può essere estremamente poveri eppure ricchi in generosità, come i credenti di Macedonia, che non avendo nulla, con quel loro niente hanno voluto partecipare alla colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme. Una colletta che voleva esprimere la solidarietà delle prime chiese cristiane tra loro e che ha visto tante comunità povere abbondare nella generosità. La generosità non è infatti una questione di cifre, ma è un atteggiamento verso la vita e gli altri. Lo ricorda Paolo. Questa colletta non ha lo scopo di ridurre voi in miseria perché altri stiano bene, ma per condividere quello che si ha. Talvolta basta poco, una bevanda calda a chi sta per strada, una coperta termica che arriva dal mare con un barcone, gesti quotidiani di una generosità solidale che non cambia il mondo, ma cambia le coscienze.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Gli incontri di Trump alla Casa Bianca in apertura, incontri separati, prima con Zelensky, poi con Netanyahu. Con il premier israeliano il faccia a faccia dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran. Al termine Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti. Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. In precedenza il colloquio con il presidente ucraino, un buon incontro, ha scritto Zelensky su X. Nello studio ovale abbiamo discusso di Patriot e diplomazia nel conflitto con Mosca. Torniamo in Italia con la visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Ascoltiamo le sue parole.
4: Le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro.
3: Ora la cronaca con il femminicidio di Stefania Rago, uccisa dal marito a Foggia lo scorso aprile. I due figli in difficoltà chiedono un indennizzo.
5: Siamo rimasti senza casa, senza reddito, senza genitori e viviamo grazie ai nostri nonni materni. Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Chiedono aiuto Jessica e Michael, i figli di Stefania Rago, la donna assassinata con 4 colpi di pistola il 23 aprile scorso a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, ex guardia giurata. Lo fanno scrivendo un'accorata lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale chiedono una risposta sul mancato riconoscimento dell'indennizzo quali vittime di femminicidio. Ragazzi che devono affrontare un doppio lutto, la morte della madre e il rancore per il padre, ora in carcere. Sono oltre 2 mesi che Jessica e Michael hanno inviato la richiesta al CONSAP, la società assicurativa del Ministero dell'Economia, senza ricevere risposta. I due figli di Stefania, entrambi studenti, hanno bisogno di quell'indennizzo perché vorrebbero solo perseguire i loro progetti di realizzazione personale e professionale, anche se la loro vita, si legge nella missiva, si è fermata a quel maledetto 23 aprile ed è complicato. Complicatissimo rimettersi in piedi. Tatiana Bellizzi, GR1.
3: Ex Ilva, sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dopo lo stop all'area caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. FIM, FIOM e WILM chiedono garanzie sul futuro del polo siderurgico. Martedì, nuovo tavolo al governo per tutelare circa 20.000 lavoratori, indotto compreso. Il servizio di Francesca Cosentino.
6: Doveva essere il giorno tanto atteso per parlare governo, aziende e sindacati dell'imminente vendita dell'ex Ilva probabilmente agli indiani di Jindal. E invece ieri è arrivato lo stop all'attività a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto un ricorso di cittadini di Taranto ed ha rimesso in discussione tutto. Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora. E comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
3: Nuova ondata di caldo estremo in arrivo domani con l'anticiclone africano che rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia e si fanno i conti con gli effetti delle alte temperature sul territorio. In Sardegna, nella laguna di Santa Gilla, vicino Cagliari, perse 150 tonnellate di mitili.
7: Queste sono le cose che abbiamo comprato nel mese di marzo, dopo il ciclone Harry e dopo l'alluvione, le abbiamo messe a dimora. Questa è la dimostrazione del caldo anomalo che c'è in questo periodo e tutto quanto morto.
8: Come se non bastassero le migliaia di tonnellate di cozze e i milioni di euro persi dall'inizio del 2026 causa eventi meteorologici estremi. Da una settimana gli operatori del consorzio ittico di Santa Gilla a Cagliari devono fronteggiare quella che appare come una nuova sciagura. Il caldo record dell'ultimo mese ha fatto innalzare la temperatura dell'acqua della laguna in cui i mitili sono allevati. Tutto ciò che finora si era salvato, il 20% della produzione corrispondente a 150 tonnellate e 200.000 euro di valore, è così andato in fumo.
0: Purtroppo le temperature massime che può sopportare la laguna, il mollusco in generale, sono 26 gradi. Questa è la temperatura massima. Noi siamo arrivati quasi a 30. Questa temperatura, se fosse durata pochi giorni, non avrebbe neanche creato danni. Purtroppo è durato settimane e questo ha provocato la moria dei molluschi.
8: Simona Desole, GR1.
3: Sport calcio, Roberto Mancini torna alla guida della nazionale, lui il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente di Club Italia. La coppia azzurra sarà presentata domani alle 18. Ora la musica con L'estate di Carola Mocce, in arte La Ligna. Il suo tour prosegue nei principali festival italiani ed europei, stasera è a Roma, poi in Francia, Belgio e di nuovo in Italia, il 12 agosto al Locus Festival di Locorotondo, il 13 a Color Festival di Lamezia Terme. La cantautrice di San Giorgio a Cremano, rivelazione del 2025 con l'album Foresta, chiuderà le date estive al Teatro Grande di Pompei il 18 e 19 settembre. Ed è tutto per questa edizione, la linea va ora a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Anghe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
13: Radio 1 Musica. Si parte alle 21:07, ormai siamo diventati una squadra, io e Gianluca Liberati è qui con me anche questa sera, con voi c'è Nicoletta Simeone fino alle 23, due ore di musica. 335-699-2949 il numero per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi sono veramente oro per me. Ad esempio, ieri mi è stato consigliato da un ascoltatore l'ascolto di una band che io non conoscevo, una band canadese, i Bywater Call, e quindi venendo qui durante il percorso mi sono ascoltata questa band e in effetti ne valeva la pena, quindi a volte veramente date dei consigli eccezionali, quindi vi ringrazio. Se avete altri consigli da dare io sono qua, lo ripeto il numero 335-699-2949. Noi cominciamo ad apparecchiare un po' la tavola e cominciamo proprio con una nuova canzone degli U2. Uscirà entro la fine dell'anno il primo LP di canzoni inedite dopo La bellezza di 9 anni, e Bono ha detto che questo sarà un album rumoroso, disordinato, irragionevolmente colorato, concepito per essere suonato dal vivo, e aveva rivendicato anche il rock come atto di resistenza. La canzone che ascoltiamo si intitola Street of Dreams e trasmette un messaggio di speranza, sarà che in questo periodo ne abbiamo veramente bisogno, quindi lui immagina un luogo dove tutte le porte sono aperte e affronta temi come la giustizia, la compassione, la comunità, la compassione direi soprattutto, perché si apre con un estratto del Salmo 61 che dice: Dio ascolta il mio grido, presta orecchio alla mia preghiera quando sono lontano da tutto, ridotto al mio ultimo respiro. Io devo dire la verità, forse i fan di U2 non saranno d'accordo con me, ma a me è sembrata un po' un avvicinamento allo stile dei Coldplay, mi sbaglierò, ma soprattutto in questa canzone almeno così è parso. Street of Dreams, U2.

di gusto. I Rolling Stones avrebbero concluso il loro tour americano proprio con questa esibizione. Però l'organizzazione di questo evento fu disastrosa, tanto che un diciottenne perse la vita davanti al palco per mano di un membro degli Hells Angels, che erano dei motociclisti assoldati come security su consiglio dei Grateful Dead, che non sono mai stati lucidissimi, potete immaginare perché. Allora, quindi questo concerto ha segnato, ha rappresentato la fine di un'era, cioè la fine dell'era del flower power, è stato il termine degli ideali hippie. Tra gli invitati, oltre ai Grateful Dead che abbiamo nominato, Jefferson Airplane, Santana, Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young. E un paio di settimane dopo la rivista Rolling Stone lo definì il giorno peggiore di sempre del rock and roll e accusò gli organizzatori di essere stati guidati da egoismo, inettitudine, fame di denaro e anche da una totale mancanza di umanità. I critici musicali riconobbero in questo festival l'anti-Woodstock, quindi il giorno in cui morirono gli anni 60. E questa esibizione che noi andiamo ad ascoltare, che è quella di Sympathy for the Devil, a causa di molti tafferugli tra il pubblico, venne fermata e poi ripresa dopo che Mick Jagger invitò alla calma il pubblico dal palco, però questo non servì a molto. Per cui ce l'ascoltiamo tutta, guardate che bella lunga, però è un'esibizione che è rimasta nella storia. Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: people, I mean, who's fighting what for? Who's fighting and a what for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight.
1: Non vogliamo combattere, non vogliamo litigare. Brother and sisters, everybody be cool tonight. L'avete sentito, Mick Jagger. C'è un messaggio che vorrei proprio leggere, di Aurelio da Rimini. La versione di Sympathy for the Devil che è rimasta nella storia della musica non è questa, ma è quella alla quale hanno partecipato come spettatori McCartney, John Lennon, Yoko Ono, un sacco d'altra gente famosa dell'epoca, quando è stata registrata in diretta. Quella è la versione di Sympathy for the Devil che passerà alla storia. Quella del concerto americano è solo cronaca, è vero. Infatti dicevamo proprio, hai ragione in un certo senso, Aurelio, dicevamo proprio che è importante perché ha rappresentato una cesura, cioè era finita un'epoca e quindi era giusto documentare quel momento lì. Sono le 21:23, tra poco ci sarà l'appuntamento con Onda Verde, però prima, visto che abbiamo sentito un'esibizione dal vivo, allora sarà dal vivo anche Brunori Sas, che terrà il suo tour teatrale dal titolo Tutto Brunori, canzoni e monologhi, con date principali tra cui le serate romane del 5, 6 e 7 novembre all'Auditorium della Conciliazione e tappe in altre città italiane come Milano, Torino e Firenze. E quindi vorrei andare a ripescare una canzone di Brunori Sas, amatissima dai suoi fan, perché ci sono persone che celebrano il 31 agosto come se fosse una ricorrenza, perché c'è appunto questa canzone di Brunori Sas che dice: il 31 d'agosto c'è una storia che nasce e un'estate che muore. Un verso che è diventato un mantra iconico, un evento, una specie di Brunori Day, alcuni dicono addirittura San Brunori, e lo stesso Brunori comunque ironizza proprio su questa cosa. La canzone è sicuramente autobiografica, il protagonista è un bambino di 5 anni e ci troviamo sulla spiaggia di Guardia Piemontese, tra l'altro è una località che ho visto pochissimo tempo fa in provincia di Cosenza, perché lui è cresciuto lì, e qui gli adulti parlano dell'incredibile epopea della nazionale italiana di calcio guidata da Enzo Berzot, e visto quello che sta succedendo per la nazionale di calcio mi sembra il momento adatto per ascoltare questa canzone, e poi di quella scena che ricordiamo tutti in cui Biarzotte e Sandro Pertini festeggiano sull'aereo giocando a carte. Quindi noi ci ascoltiamo Guardia 82, perché Guardia appunto è Guardia Piemontese, subito dopo Onda Verde, e Radio 1 Musica torna immediatamente, o quasi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 14 Ancona Pescara, code per 2 chilometri per un incidente avvenuto tra Teramo e Val Vibrata in direzione di Ancona. Per le altre notizie andiamo al nord, sulla 8 code per lavori tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. Code anche tra Modena Nord e Reggio Emilia per un veicolo in fiamme, ma la situazione su quel tratto è in netto miglioramento. Restiamo sulla 1 alla Milano-Bologna, ci sono code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 4 code sempre per lavori tra Viale Monteceneri e Cormano. Sulla Firenze-Roma code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Infine in Sicilia, tangenziale di Catania, rallentamenti per lavori in corso tra Passo Martino e Catania Sud. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

C'è posto anche per le novità in queste puntate di Radio 1 Musica. Questo è un ragazzo che si chiama Chris De Sarandi e lui è britannico, però in realtà è da molto tempo che vive a Berlino, ha fatto un po' l'artista di strada, poi si è trasferito lì ed è stato messo sotto contratto proprio da una etichetta berlinese. Questo è il suo pop solare, l'hanno definito così, ma in realtà per me, insomma, solare relativamente, insomma, ha anche qualche sfumatura un pochettino più oscura. Ma noi vogliamo a questo punto andare un pochettino più indietro nel tempo, al 1974, e parliamo degli America, quando c'era ancora Jan Peake. Viene ricordato poco e invece è stato il fondatore di questo gruppo. Lui è nato in Florida, si è trasferito a Londra nel 63 e qui ha incontrato Jerry Beckley e Dewey Bunnell, con cui appunto ha fondato gli America. Ha suonato la chitarra, il basso, le tastiere e l'armonica e ha anche cantato. Poi nel 77 ha lasciato gli America e si è dedicato al genere Christian Pop. Negli anni 90 ha vissuto quasi in isolamento sull'isola Gran Cayman e poi è morto a soli 60 anni nel 2011. E poi Bunnell e Beckley hanno continuato la storia appunto degli America. Questa invece canzone che andiamo ad ascoltare è un successo che è tratto dal loro album Holiday, e Lonely People fu scritta come risposta ottimistica a una canzone dei Beatles che era Eleanor Rigby, perché Jan Peake considerava questo pezzo un'immagine travolgente delle masse di umanità perduta che annegava nel grigio oblio, sono proprio parole sue, e ricordava di essere rimasto lacerato al primo ascolto del ritornello che diceva così: tutte le persone sole, da dove vengono tutte, a chi appartengono tutte? E questa canzone, Lonely People degli America, fu scritta dopo il suo matrimonio e lui disse: mi sono sempre sentito una persona malinconica e sola, e ora, dopo essermi sposato, intendeva, mi sentivo come se avessi vinto. Così dice il pezzo: questo è per tutte le persone sole che pensano che la vita le abbia superate. Non arrendetevi finché non avrete bevuto dalla coppa d'argento e percorso quell'autostrada nel cielo. Questo è per tutti i single che pensano che l'amore li abbia lasciati aridi. Non arrendetevi finché non avrete bevuto dalla coppa d'argento. Non si sa mai finché non si prova. Bene, sto arrivando. Sì, sono tornato per restare. Bene, sto tornando a casa. Ecco gli America.

Grazie, grazie a Delfo che scrive: la canzone degli America è un augurio o una maledizione? Lonely People, vabbè, è solo per andare a ripescare, a parte il fatto che io li adoro gli America, quindi ogni volta che ce l'ho in scaletta veramente, cioè, salto di gioia. Sono stata anche a un loro concerto e mi sono accaparrata il plettro della chitarra, che loro lanciano sempre questi plettri, e sono riuscita a accaparrarmene uno, e veramente lì, cioè, come una reliquia proprio, ne sono assolutamente innamorata. Grazie Delfo. WhatsApp al 335-699-2949. Ci siamo quasi. Il 16 agosto invece compirà 50 anni una canzone degli ABBA, che è Dancing Queen, e quindi verrà festeggiato questo traguardo in vari posti del mondo. Allora, magari vi va di partecipare. Io, fossi in voi, andrei proprio in Svezia, a Göteborg. Comunque, queste celebrazioni sono a partire dal 13 agosto, appunto, a Göteborg e a Città del Messico. Poi Londra, Varsavia e Berlino il 14 agosto, Amsterdam, Sydney e Stoccolma il 15 agosto. Quella di Stoccolma è all'ABBA Museum, mentre gli altri eventi nelle altre città si tengono in vari locali che ancora devono essere stabiliti. Non ascoltiamo però Dancing Queen perché vogliamo spiazzare in qualche modo. Ascoltiamo un altro pezzo del loro repertorio, che è dell'agosto del 79, la voce solista è quella di Agnes, ed è un brano a cui si è ispirato Bjorn dopo aver letto un libro. C'è una curiosità su questo pezzo, questo mi stuzzicava tantissimo. Quando Madonna cercò di ritornare in auge un po' sulla pista da ballo dopo American Life del 2003, sentiva di avere bisogno di un ritornello, di un ritmo, insomma, che fosse memorabile, e scrisse una lettera proprio a Benny Anderson e Bjorn Ulvaeus, chiedendo, implorando una eccezione alla loro regola che vuole che non si possa campionare un loro pezzo. Quindi questa lettera che ha scritto Madonna è entrata nella leggenda musicale, e quindi Hang Up, la sua canzone, è stata costruita proprio intorno a questo pezzo e divenne uno dei più grandi successi della sua carriera. Quindi ascoltiamo l'originale, cosa ne dite, degli ABBA, Gimme Gimme Gimme.

Cosa deve essere la festa in Svezia? Allora vorrei ricordare le date svedesi: 13 agosto Göteborg, mentre invece 15 agosto Stoccolma. E credo che la festa di Dancing Queen sia una cosa che non si possa assolutamente perdere. Magari non avete ancora prenotato le vostre vacanze, fateci un pensierino, anche proprio veramente per divertirsi alla grande. E invece è uscito il nuovo singolo degli Editors, che peraltro tornano in Italia a più di 2 anni dalla loro ultima esibizione live. C'è un nuovo appuntamento, e è uno solo, un'unica data italiana, l'Alcatraz di Milano, il 3 di febbraio. Il nuovo singolo si intitola Rush, e il frontman Tom Smith lo descrive come una scena immaginaria in un bar con due persone che parlano tranquillamente della vita, bevono e riflettono sui suoi alti e bassi. E lui ha dichiarato: l'idea di trovare conforto nelle persone a me vicine, amici, persone care e familiari, è un tema che ricorre spesso. Il brano vede Tom Smith al mandolino, che è uno strumento importantissimo in questo brano, ma credo anche in tutto quanto l'album. Dice: un personaggio importante, molti dei ritmi provengono dal mandolino e dalla chitarra acustica, tanto quanto dalla batteria. Vediamo se sono cambiati gli Editors, e quindi assaggiamo questo nuovo singolo, The Rush.

L'album degli Editors, quello nuovo, appunto il loro ottavo album in studio, si intitolerà Surface Echo and Sound e l'uscita è prevista per il 30 di ottobre e sono ritornati alle origini, mi sembra di capire. Sono le 21 e 50 minuti, è il momento di una band che a me sta particolarmente simpatica, anche perché sono sempre stati piuttosto ironici. Allora, diciamo che ci sono alcuni capi d'abbigliamento per i quali non bisogna assolutamente risparmiare sul prezzo, perché alla fine tutto quanto il look si compromette, però secondo questa band, che è quella degli ZZ Top, gli occhiali da sole non rientrano assolutamente in questa categoria, anzi la band ha immortalato l'abitudine di collezionare degli occhiali da sole economici in un singolo del 1979 che è sicuramente una delle canzoni più riconoscibili di questo gruppo. Ricordiamo che gli ZZ Top si sono formati in Texas e sono diventati degli interpreti magnifici di rock, ma anche con influenze blues, con influenze di R&B. I loro testi sono sempre piuttosto leggeri ed ironici in un'epoca in cui le band invece tendevano a prendersi un pochino troppo sul serio. E allora Dusty Hill, lo ricordiamo che è il bassista, ricordiamo che è morto il 27 luglio, quindi è stato ieri l'anniversario della sua morte, del 2021, è stato poi sostituito da Elwood Francis, lo storico tecnico di chitarra e basso della band. Lui ha proprio detto agli altri componenti del gruppo: dovete farmi sostituire da lui, perché sapeva di essere vicino alla fine. Insomma, Dusty Hill aveva raccontato: abbiamo scritto quella canzone quando eravamo in tournée in macchina e in ogni stazione di servizio del mondo c'era un espositore di cartone con degli occhiali da sole che erano di una bruttezza allucinante, costavano pochissimo, io ne ho comprati 1000 paia, dice lui. Quando la canzone dice: quando ti svegli la mattina e la luce ti fa male alla testa, cos'altro puoi fare? Comprarti degli occhiali da sole economici. E poi prosegue: aveva un'andatura alla West Coast dolce come la melassa, ma ciò che mi ha veramente steso sono stati i suoi occhiali da sole economici. Ora va a prenderti delle grosse montature nere con le lenti così scure che non sapranno nemmeno come ti chiami. Questo è il testo ironico della canzone degli ZZ Top, che però insomma è diventato talmente importante perché la band ha iniziato addirittura a lanciare gli occhiali da sole ai fan durante i concerti. Il fatto è che è sorto un problema, che alla fine sono rimasti loro senza gli occhiali da sole perché tutti quanti erano lì che volevano questo cimelio degli ZZ Top. Il pezzo si intitola Cheap Sunglasses e contribuì anche alla reputazione della band, perché in realtà, a parte la loro barba insomma caratteristica, si vedevano sul palco il pubblico senza gli occhiali da sole. E a proposito di barba, colui che ha sostituito Dusty Hill, Elwood Francis, se l'è fatta crescere esattamente come lui, quindi è stato veramente insomma un omaggio pazzesco. Lo omaggiamo anche lui, anche noi lo ricordiamo, Dusty Hill, a 5 anni dalla sua morte, con questo pezzo degli ZZ Top che si intitola Cheap Sunglasses.

0: Vanno ancora in tour questi veterani del rock, questo è un concerto che mi piacerebbe assolutamente vedere. C'è un episodio che riguarda loro che risale al 1984. Una famosissima azienda di rasoi offrì a loro $1 milione, pensate, nell'84, quindi praticamente il triplo di quello che varrebbero adesso, per radersi. E allora, ha dichiarato Billy Gibbons, l'azienda smentisce, però l'offerta era di $1 milione a testa. Ne parlammo con Bob Merlis, che era un veterano dell'industria musicale, e lui ci disse: beh, i soldi sono soldi, dovreste farci un pensierino, ma non so come stareste senza barba, né se vogliate scoprire cosa ci sia là sotto. Così alla fine abbiamo rifiutato e i nostri fan lo hanno apprezzato, e quindi Billy Gibbons ha avuto la possibilità di raccontare nuovamente questo episodio. Io vi lascio con le notizie del GR1, quindi Nicoletta Simeone e Gianluca Liberati vi aspettano subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro a Washington. Il presidente americano Trump ha incontrato il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
3: Incontri positivi e produttivi, è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da due incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
2: Ora in Italia con la cronaca per l'incendio divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese.
4: La colonna di fumo nero nel cielo illuminato dall'alba a Novate Milanese. A fuoco la piattaforma ecologica di A2A. Le fiamme, alimentate da grosse rotoballe di carta, ma anche da plastica, pneumatici e ingombranti, continuano a impegnare i vigili del fuoco.
5: Stiamo riuscendo a contenere l'incendio, stiamo parlando di 3.000 tonnellate dislocate su 20.000 metri quadri.
4: A dare l'allarme il custode dell'impianto di trattamento rifiuti, 54 anni, curato per ustioni al Niguarda, è già stato dimesso. Il comune di Novate chiede ai cittadini di tenere chiuse le finestre.
6: È un bel incendio grosso e capita un po' troppo spesso, devo dire, in realtà.
4: I tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente stanno analizzando la qualità dell'aria. I primi valori non sarebbero critici. Il rogo, secondo l'agenzia, sarebbe partito dai rifiuti plastici. Sulle cause indagano i carabinieri. Nel 2018, a pochi chilometri da qui, erano andati a fuoco due diversi capannoni. In via Chiasserini erano stoccate illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti rilevate pochi giorni prima da un'ispezione. Il rogo, in quel caso, fu doloso.
7: Davide Gangale per il GR1.
2: E a Parigi in fiamme un palazzo di residenza popolare non lontano dal giardino del Lussemburgo, nel cuore della Rive Gauche. C'è una vittima, un uomo di 51 anni. Indagini in corso. Meteo, da domani nuova ondata di caldo estremo per la presenza dell'anticiclone africano. Temperature ancora in aumento su tutto il territorio. Sole su gran parte del paese, con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini torna alla guida degli azzurri. L'annuncio del presidente della FIGC Malagò.
8: C'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è, in ordine alfabetico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
7: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro due anni dopo, direzione Arabia, e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione come in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo. Poi il suo legame con la società di scommesse russa Fombet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
8: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25.
7: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini e Ranieri. Domani alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
2: Siamo alla musica. Dopo il successo internazionale dell'album Breath nel 2024, la cantautrice britannica Charlie XCX entra nella storia. Un suo ritratto è stato aggiunto alla collezione della National Portrait Gallery di Londra proprio nei giorni in cui la cantante ha lanciato il suo nuovo album dal titolo Music Fashion Film. L'istantanea che la ritrae appoggiata a una parete con una t-shirt bianca corta e un paio di jeans neri sbottonati è stata scattata dalla fotografa britannica Harley Weir. È una delle artiste più rappresentative del nostro tempo, ha dichiarato la galleria londinese. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
1: Radio 1 Musica.

Resta con me, bambole di pezza, ricomincia così questa puntata di Radio 1 Musica. Queste ragazze sono in tour, per esempio il 2 agosto saranno alla Dispoli, il 15 a Castel Sardo, il 20 agosto a Marina di Pisa e poi si prosegue a Veroli in provincia di Frosinone, a Roma, ad Argenta, a Melillica in provincia di Siracusa. Questa è la seconda ora di Radio 1 Musica, Federico Foroni alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi fino alle 23 e poi ci siete voi al 335 se volete e i WhatsApp 699-2949. Nel corso di quest'anno andiamo a trovare una band insomma di una certa importanza, che è quella dei Placebo, che celebreranno il trentesimo anniversario del loro album di debutto con un lungo tour europeo. La band eseguirà dei brani che sono stati tratti dai loro primi due album, alcuni di questi brani non li eseguivano ormai da 20 anni. Hanno detto è una celebrazione di dove abbiamo iniziato, è un punto di incontro tra chi eravamo allora e chi siamo ora ed è un modo di onorare quell'innocenza. La canzone che abbiamo scelto quest'oggi per ricordare i Placebo è Special K, che è stata pubblicata nel 2001. Il titolo è un termine gergale che sta per chetamina, però non è un'ode insomma alle droghe, dovrebbe esplorare il legame tra le droghe e l'amore, quindi Special K rappresenta l'ebbrezza dell'innamoramento. Ha avuto una gestazione facile, ma più che altro una storia molto difficile, perché è stata bandita dalla BBC, insomma nel Regno Unito, in realtà non proprio specificatamente dalla BBC ma da diverse stazioni radio. Si rifiutarono di trasmettere questo singolo proprio per il contenuto e hanno detto guardate, il contenuto è talmente in là, insomma è talmente oltre, che probabilmente questo brano non arriverà mai in classifica. Per cui loro hanno fatto una dichiarazione a quei tempi, l'industria musicale britannica, ci sono andati giù abbastanza pesante, che di recente ha promosso un pop usa e getta e superficiale e una musica che promuove omofobia, misoginia e violenza, nella sua infinita saggezza si è offesa per il contenuto lirico del nostro nuovo singolo. Questo ci ha costretti a prendere la decisione di aggirare il sistema, quindi l'hanno pubblicato su un singolo disponibile al prezzo di un normale CD, singolo che conteneva 8 brani che non potevano essere inseriti in classifica, e hanno concluso così: riteniamo che questa sia la soluzione migliore per i nostri fan e che ribadisca con forza il concetto che non ci interessano le posizioni in classifica. Li ho amati molto i Placebo per questo motivo. Questa è Special K.

Grazie a Luca che ci ha mandato un WhatsApp al 335-699-2949. Placebo visti live a Roma nel luglio 2024. Tecnicamente impeccabili, sono grandi professionisti a prescindere dai gusti musicali. È vero, perché in effetti io non amo proprio questo genere musicale, eppure quando sento come suonano e quello che sanno rendere, veramente come sanno rendere un pezzo, dico vabbè, ma questi qua sono dei mostri sacri. Questo è quello che penso, è la stessa cosa che penso in realtà di Peter Gabriel, che pubblicherà un nuovo album che si intitola O/E entro la fine del l'anno. Ora ha condiviso un quinto singolo, perché ne ha già fatti uscire alcuni, no? L'ultimo si intitola Hard Lesson, e come il suo album del 2023, che si intitolava invece E/O, questo invece O/E, ogni singolo viene pubblicato nei giorni di luna piena e presenta una bright side e una dark side. Allora, il titolo quindi è un rovesciamento intenzionale dell'album precedente, e prosegue la tradizione dei dischi di Peter Gabriel, che hanno un titolo veramente molto breve. Aveva cominciato con So nel 1986, ed è concepito proprio come una specie di complemento dell'album precedente. Quindi, mentre IO sta per input e output, questo sta per output e input. Quindi dall'essere umano alla natura il primo, dalla natura all'essere umano questo ultimo. È tutto molto complicato, perché insomma, diciamo, Peter Gabriel è abbastanza cervellotico, però insomma, quando uno riesce a entrare un po' nella sua mentalità, è qualcosa che si capisce un pochino meglio. Questo progetto è partito il 2 gennaio del 2026, ma in attesa dell'uscita dell'intero album noi torniamo indietro di 24 anni. Una canzone, The Barry Williams Show, è stato il primo singolo estratto dall'album Up, pubblicato nel 2002, e lui aveva detto: The Barry Williams Show è senza dubbio un'osservazione sulla cultura televisiva, e non mi ero reso conto al momento della scelta del nome Barry Williams che ci sarebbero stati diversi Barry Williams famosi sparsi per il mondo. C'è un giocatore di rugby gallese, c'è un attore che ha recitato nella serie The Brady Bunch in America. Quindi la gente si chiedeva perché ha fatto riferimento a questa serie televisiva. Stiamo anche valutando, diceva, se i testi verranno trasmessi in radio, cosa che non mi era venuta in mente, perché non credo che nessuno dei testi sia qualcosa che non si possa trovare in un giornale domenicale, aveva ragione, o in una rivista per adolescenti, ma è stato piuttosto divertente scriverli. Mi sono andata a rivedere il video è stato girato da Sean Penn e interpretato da un attore americano che si chiama Christopher McDonald, che forse avete visto recitare in una serie meravigliosa che vi consiglio con tutto il cuore, che si intitola Axe. Lo riascoltiamo con immenso piacere, Peter Gabriel, The Barry Williams Show.

La voce di Peter Gabriel è praticamente magnetica, non mi stancherei mai di ascoltarla. Sono le 22 e 23 minuti, quindi alle 23 noi ci saluteremo, però vorrei riaprire lo spazio che ci seguirà praticamente per tutta quanta la settimana, che è dedicato a quelle canzoni famosissime in una versione dal vivo altrettanto famosa. E in questo caso parliamo un'altra volta di un festival, così come è stato per i Rolling Stones, ma questo è il festival dell'Isola di Wight del 1969, che si tenne dal 29 al 31 agosto in Inghilterra. Un festival che attirò tantissime persone, circa 150.000, per vedere soprattutto Bob Dylan. Poi c'era la band che accompagnava Bob Dylan, gli Who, Joe Cocker, e divenne appunto un evento leggendario. Perché? Perché è la prima esibizione pubblica programmata da Bob Dylan in oltre 3 anni. Guardando in televisione sembra che la somiglianza con Woodstock fosse pazzesca, quindi lo stesso fiume di persone, gli stessi ingorghi stradali, però gli inglesi riuscirono ad organizzarlo meglio di quello che avevano fatto gli americani con Woodstock. I giornalisti chiesero ad alcuni, insomma, perché si trovassero lì, e tutti rispondevano Bob Dylan. C'era anche la dichiarazione di una ragazzina di 16 anni di Manchester, dice: sono una sua grande fan, se non potessi essere qui con lui sarebbe la fine per me, sarà una figata pazzesca. Allora, Bob Dylan aveva presentato il pezzo Like a Rolling Stone dal vivo nel 1965, l'aveva suonata direi regolarmente per circa 9 mesi, poi l'aveva abbandonata. Il concerto all'Isola di Wight quindi ne segna il ritorno di Bob Dylan a live, ma segna anche il ritorno di questa canzone che è un pezzo storico. E allora lo ascoltiamo, io personalmente con le cuffie, il religioso silenzio. È Like Rolling Stone, Bob Dylan.

Questa capacità di interpretare ogni volta sul palco in maniera diversa una canzone, ma la canzone rimane una perla. Questo era Bob Dylan con Like a Rolling Stone all'isola di Wight, quindi stiamo parlando del 1969, ma Bob Dylan arriva in Italia, lo sapete già sicuramente, però ricordiamo le date: 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna. La cosa strana è che ho sentito, scusate insomma questa digressione un po' personale, mia nipote adolescente che ha detto che ha comprato il biglietto per andare a vedere Bob Dylan, e le ho detto ma io non pensavo neanche che lo conoscessi Bob Dylan, e invece si è appassionata perché è andata a vedere A Complete Unknown, il film su Bob Dylan che è interpretato da Timothée Chalamet. Allora io non amo molto i film in cui c'è l'attore che interpreta il musicista, se il musicista è ancora vivo vorrei vedere un documentario, ecco, mi farebbe più piacere proprio con l'artista, però in questo caso devo dire che questi film aiutano i giovani ad avvicinarsi a questi grandi personaggi. Probabilmente mia nipote è andata al cinema perché c'era Timothée Chalamet, ma in questa occasione ha scoperto il repertorio di Bob Dylan e ha deciso di andarlo a vedere dal vivo, e io sono veramente molto molto felice. Chissà se faranno anche un film in cui interpreteranno i vari componenti dei Pink Floyd. A quasi 50 anni dalla sua uscita, The Wall, il capolavoro dei Pink Floyd, rimane uno dei più grandi concept album, e c'è una canzone che è Hey You, che è un pezzo assolutamente creativo, soprattutto per l'introduzione di chitarra acustica che ha un sapore un po' country di David Gilmour. E lo sapete, The Wall racconta la storia di Pink, cerco di essere abbastanza breve, una rockstar sempre più infelice, suo padre è morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopodiché ha iniziato a immaginare di costruire un muro metaforico per isolarsi dal resto del mondo. Questo muro si diventa sempre più alto con ogni esperienza traumatica, i maltrattamenti subiti a scuola, le tensioni del matrimonio, e durante la canzone Pink completa il muro che ha eretto contro il mondo, però improvvisamente viene preso dal panico ed è terrorizzato da rimanere isolato dal resto del mondo, quindi cerca di chiamare le persone all'esterno ma non lo sentono, poi tenta di abbattere la barriera però è troppo alta, troppo dura, troppo resistente, quindi si arrende, si abbandona al declino mentale causato dall'isolamento. Dice la canzone: il muro era troppo alto, come puoi vedere, per quanto ci provasse non riusciva a liberarsi e i vermi gli divoravano il cervello. Quindi l'ascoltiamo, Pink Floyd, Hey You.

anche i Pink Floyd in questa puntata di Radio 1 Musica. Un'altra perla però sta per arrivare, una canzone che si intitola Given to Fly ed è dei Pearl Jam, quindi basterebbero loro, insomma è un indice assolutamente di una garanzia di qualità, con testi che sono stati scritti da Eddie Vedder e musica che è stata composta dal chitarrista Mike McCready ed è stata pubblicata nel 97 come primo singolo di un album che ha avuto grandissimo successo, che è stato Yield. McCready ha detto di avere ideato il riff di chitarra dopo essere rimasto bloccato nel suo condominio in una giornata di neve a Seattle. Sapete che a Seattle più che altro piove. Allora lui dice, nevicava, cosa che accade raramente a Seattle, e quindi hanno praticamente chiuso tutte le strade. Lui non riusciva a far uscire la macchina dal vialetto e dice, io ho una Volvo e penseresti che queste macchine siano in grado di guidare sulla neve, ma no, non si muoveva da lì, quindi ero praticamente bloccato nel mio condominio e ho scritto quel riff per la canzone. E invece Eddie Vedder, sempre a proposito di questo pezzo, dice che ha immaginato la canzone come un libro di cartone per bambini di 20 pagine con una riga su ogni pagina e un'immagine corrispondente, e dice è semplicemente una favola, la musica ti dà quasi questa sensazione di volare e mi piace molto cantare la parte finale che parla di elevarsi al di sopra dei commenti di chiunque su ciò che fai e continuare a donare il tuo amore, non diventare amareggiato e solitario, non condannare il mondo intero per le azioni di poche. Quindi altro grande pezzo, altra pietra miliare, Given to Fly, Pearl Jam.

c'è una curiosità proprio sull'autore di questo pezzo, su Mike McCready dei Pearl Jam. Ha scritto una graphic novel, un'opera rock perduta. La storia, dice lui, trasporta i lettori in quella che è una praticamente visione alternativa della scena musicale di Seattle negli anni 80 e 90. Sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 6 ottobre, perché credo che i disegni, sono andata a vedere i disegni, li faccia lui, ed è veramente di una bravura pazzesca. Andiamo invece a sentire una colonna sonora che in Italia ha avuto un successo pazzesco, non soltanto in Italia. È la colonna del film originale Footloose, che è ricca poi di brani eccezionali. Complessivamente per questa soundtrack sono state scritte 9 canzoni, 6 delle quali hanno raggiunto la top 40 negli Stati Uniti, e 2 di queste sono arrivate al primo posto. E l'autore di questo film e anche della musica è stato Dean Pitchford. Allora, Pitchford, una cosa carina, si ispirò a un articolo di cronaca su Elmore City, che si trova in Oklahoma, e si trattava di una piccola città che in passato aveva imposto una legge contro il ballo perché cercavano di scoraggiare in questo modo l'abuso di alcol. Vabbè, credo che sia stato veramente un fallimento. E dopo aver fatto ricerche sulla città, sviluppò la sceneggiatura e le canzoni, ma chiese a Kenny Loggins di dargli una mano. E in un'intervista Kenny Loggins ha detto questo: sto per fare una confessione che gli autori di canzoni non dovrebbero mai fare. Paul Simon aveva una canzone intitolata 50 Ways to Leave Your Lover, che è un pezzo magnifico, e diceva: scappa dal retro Jack, fai un nuovo piano Stan, non c'è bisogno di fare il civettuolo Roy. Quindi nominava varie persone. Lui ha detto: beh, che trovata geniale, lo posso fare anch'io. E quindi lui invece parla di Louise, di Jack, dice: Jack torna indietro, perché lui usciva con una ragazza di Filadelfia che diceva sempre: torna indietro Jack. Pensate a volte l'ispirazione per le canzoni da dove arrivano. E allora è il momento di battere un po' i piedi, so che magari tra poco andate a letto, però forse c'è ancora un po' di energia che dovete buttare fuori, e questo è il momento di farlo. Footloose, Kenny Loggins.

cut. Everybody cut. Kenny Loggins ha nominato Paul Simon e allora noi lo ascoltiamo. Innanzitutto uscirà The Quiet Celebration Concert, che è stato registrato a Seattle lo scorso agosto, uscirà il 9 ottobre, è stato un concerto meraviglioso, lui ha detto c'è stato un forte senso di entusiasmo e complicità tra tutti noi, tra l'altro sul palco c'è sua moglie Eddie Brickell, che non lo lascia mai solo. Ricordiamo che Paul Simon è nato il 13 ottobre del 41, quindi il ragazzo ha 85 anni. E quindi noi lo andiamo a ricordare con un pezzo di Simon & Garfunkel. Tra l'altro loro sembra che si siano riappacificati, sapete che avevano litigato anche in maniera un pochettino dura, e Garfunkel ha detto abbiamo cenato insieme l'anno scorso, è stato bello, ci sono state lacrime, ci sono stati abbracci, non so se porterà qualcosa, non penso tanto a lui quanto a ciò che mi aspetta, ora mi sento molto positivo. Quindi sentiamo una canzone che in realtà Paul Simon aveva già inciso nel suo album di debutto del 65, ma poi l'ha rimessa proprio insieme ad Art Garfunkel in The Sound of Silence. È stata descritta come una delle canzoni più personali di Paul Simon ed è dedicata a Katie Chitty, la fidanzata e musa di Paul Simon durante il suo soggiorno in Inghilterra, che è stato a metà degli anni 70. Katie Song, questo è il titolo della canzone, Simon e Garfunkel.

Che poesie che sono riusciti a scrivere, veramente. Grazie per i vostri messaggi, sono bellissimi, me li porterò dietro proprio nel cuore, ve lo voglio dire. E noi concludiamo con una poesia, perché l'ultimo pezzo vede insieme Fabrizio De André e la PFM. Allora, la PFM continua a suonare, loro saranno il 4 agosto a Genova, sono sempre in tour perché dice noi suoniamo ancora, suoneremo per tutta la vita, non c'è altra scelta, insomma, per Franz Di Cioccio e tutta quanta la sua PFM. La formula del concerto è quella che conosciamo, e cioè la prima parte con i pezzi forti della premiata Forneria Marconi e poi la seconda parte dedicata a Fabrizio De André, quindi con brani come Il Pescatore, Volta la Carta, ed è proprio Il Pescatore che vogliamo sentire quest'oggi, anche perché è veramente un'esecuzione insieme alla PFM che è qualcosa di straordinario, dovrebbero ascoltarla in tutto quanto il mondo, di imparare qualcosa. C'è Patrick Givas che ha detto, raccontava di Fabrizio De André: quando eravamo a cena dopo il concerto, molto tardi, parlavamo dei suoi brani e ci facevamo raccontare come nascevano. Non era una semplice canzone, ma una specie di resoconto da una storia lunghissima da cui estrapolava il testo della canzone con le rime, quindi era veramente una meraviglia poterlo ascoltare. Quindi, insieme PFM, che è stata anche richiesta da un ascoltatore, e Fabrizio De André, questa è Il Pescatore.

0: Non solo per voi, ma anche per me questa è la chiusura perfetta con Fabrizio De André e la PFM Il Pescatore. Grazie a Federico Foroni e Gianluca Liberati che hanno seguito la parte tecnica. Grazie a voi, soprattutto a tutti i vostri messaggi. Nicoletta Simeone vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Radio 1 Musica, sempre dalle 21 alle 23, e vi lascio con le notizie del GR1. A domani, ciao!
1: Radio 1, un mondo da...

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura agli incontri di Trump alla Casa Bianca con Netanyahu e Zelensky, positivi e produttivi per il presidente statunitense. Con il premier israeliano nel faccia a faccia è arrivato dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran. Oggi Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti. E poi ha aggiunto: Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. Prima Trump ha incontrato il presidente ucraino, che su X al termine ha commentato: buon incontro, nello studio Vale abbiamo discusso di Patriot e diplomazia nel conflitto con Mosca. Il sisma in Giappone con epicentro vicino a Kumamoto, magnitudo 7.1. Secondo il bilancio provvisorio ci sarebbe almeno un morto, oltre 100 feriti e decine di dispersi, 300.000 gli sfollati. La situazione più grave riguarda un centro commerciale di Kashima, dove un'esplosione è avvenuta dopo l'evacuazione di dipendenti e clienti, causando il crollo del secondo piano. La premier Takaichi ha annunciato che si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla Presidente del Consiglio Meloni. Ora in Italia, dove su carceri e boss mafiosi lancia l'allarme il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, in Commissione Nazionale Antimafia.
4: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati. Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
5: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio.
4: Appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
5: Intanto prosegue la caccia al patrimonio di Matteo Messina Denaro. Con la scomparsa del boss, inevitabili le conseguenze su Cosa Nostra.
4: Mentre non esiste un vertice, esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa.
5: Palermo, Valerio Penna, GR1.
3: L'assalto ai cantieri della TAV in Val di Susa sabato scorso. La procura di Torino chiede il carcere per i due ragazzi tedeschi fermati dalla Digos.
6: Domani la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di oggi. Secondo gli inquirenti, devono rimanere in custodia cautelare in carcere i due tedeschi ventenni, che non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, l'ipotesi di reato in flagranza differita. Si sta anche valutando l'aggravante della finalità terroristica. I due giovani sono stati fermati a bordo di un'auto durante un controllo nei pressi di Chiomonte. All'interno dei loro zaini trovate giacche, abiti neri, guanti e maschere antigas. Secondo la Digos erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero. Per gli investigatori sono gli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere TAV. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti anche di attivisti francesi. Sequestrato poi materiale esplodente e pirotecnico, passamontagna, maschere antigas. Negli scontri sono 140 gli agenti rimasti feriti, 1,5 milioni invece i danni. Elena Pabba, GR1.
3: Meteo, nuova ondata di caldo estremo in arrivo per la presenza sul nostro paese dell'anticiclone africano. Temperature ancora in aumento su tutto il territorio, purtroppo anche durante le notti definite ormai tropicali. Fenomeno particolarmente avvertito in Sardegna, come ci racconta nel servizio Damiano Beltrami.
7: In Europa le notti tropicali, quelle in cui le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi, sono aumentate del 73% rispetto agli anni 70, secondo il Centro Europeo per le previsioni meteo a medio termine. L'incremento più consistente della temperatura notturna si è concentrato nell'Europa orientale e meridionale. La Sardegna è al centro del fenomeno.
8: A Cagliari Elmas la media è passata da circa 27 notti annue nel trentennio 1951-1980 alle attuali più di 49 notti. È un aumento del quasi l'80%. 2%. Per il 2021-2050 i modelli indicano un ulteriore incremento di circa 18 notti. Ma non cresce solo il numero, si allunga anche la stagione calda. Oggi è estesa da maggio a ottobre, talvolta fino a novembre.
7: Il caldo notturno è difficile da affrontare per il nostro corpo e i suoi effetti possono essere gravi perché impedisce il riposo. Per raffreddare l'organismo il cuore è sottoposto a un superlavoro che si traduce in sudorazione eccessiva e in alcuni casi disidratazione.
0: Quando è molto umido si suda peggio e quindi il sudore è un modo...

0: gli occhi dei lettori, oltre a rielaborare l'antica mitologia scandinava, l'autore studioso di filosofia ha il merito di creare una lingua artificiale ispirata al finlandese. Il Quenya, nota anche come lingua elfica. Se poi invece veniamo un po' più vicino a noi, nel 1976, proprio il 29 luglio, ecco, abbiamo la prima donna italiana ministro. Il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nomina come ministro di lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare ministro nella storia della nostra bella Italia. Se torniamo invece un po' più indietro, è infatti nel 1836 esattamente, a Parigi viene inaugurato l'Arco di Trionfo. Se siete stati a Parigi, questo enorme arco proprio al centro della città è da vedere e anche da far paura per tutte le macchine che ci vanno in giro. Bravi i parigini che possono guidare in quella zona, dico io. Comunque l'Arco di Trionfo porta d'accesso sui famosi Champs-Élysées, the Place de Gaulle. Arco di Trionfo è il principale simbolo del grandeur francese, oltre che uno dei monumenti più noti di Parigi. Naturalmente la torre, quella la si conosce tutti. Qualcos'altro che vogliamo ricordare, purtroppo nel 1900, il 29 luglio, era molto tempo che non assistevo in mezzo al mio popolo e una dimostrazione di simpatia così cordiale. Sono le prime parole pronunciate dal re Umberto I dopo aver presenziato a un concorso ginnico a Monza. Pochi secondi dopo, seduto sulla sua carrozza tra la folla festante, viene assassinato, come sappiamo, con due colpi di rivoltella al gala e al cuore dell'anarchico Gaetano Bresci. E questa è una delle macchie nere della nostra storia. Continuando, poi torniamo adesso nel 1994 e forse molti di noi ci ricordiamo che esce proprio in questo giorno, è in edicola The Mask, un'antica maschera abbandonata vicino a un fiume, trasforma un timido e impacciato impiegato di banca, Stanley Ipkiss, in un supereroe simile a un cartone animato e con la battuta sempre pronta. The Mask, ve lo ricordate? Quindi queste sono le cose più salienti che vogliamo appunto ricordare, che sono successe oggi il 29 luglio nell'arco della storia. Adesso andiamo a un brano musicale e vediamo cosa ha preparato Pita. Intanto abbiamo la pubblicità, quindi una piccola pausa, un po' di musica. E a fra poco, buon ascolto.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia

0: e contribuito al suo successo. Trio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
2: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: Giuseppe Romeo, 7 settembre 1951, 13 settembre 2004. Conosciuta professionalmente come Giuni Russo,
4: yes,
3: è stata una cantante italiana specializzata in musica sperimentale dopo un breve periodo di successo come cantante art pop nei primi anni 80. Con la sua estensione vocale di 5 ottave,
4: wow,
3: era in grado di produrre note estremamente alte e suoni sperimentali. Cantava in italiano, inglese, siciliano, napoletano,
4: wow,
3: giapponese,
4: pure
3: francese,
4: oui, oui,
3: tedesco, cinese, spagnolo, ebraico, arabo, persiano e latino.
4: Arabo, persiano, cinese, giapponese, mamma mia, poliglotta.
3: Giuni Russo, un'estate al mare.

0: Un'estate al mare, credo che questo brano ce lo ricordiamo un po' tutti, perché è molto orecchiabile. Allora, torniamo al nostro almanacco e se siete nati oggi, carissimi amici, come siete fatti? Beh, io intanto vi auguro un buon compleanno, speriamo che abbiate una giornata favolosa e che i vostri familiari, amici, parenti, che siano... celebrano con voi. Allora, come siete fatti? I nati il 29 luglio sono molto abili a valutare e qualificare le caratteristiche distintivi, il potenziale, la moralità e i risultati ottenuti da coloro che li circondano. E anche per ciò che riguarda scusate, il futuro, sono in grado di prevedere con impressionante esattezza l'esito di processi dinamici in atto all'interno della loro famiglia, di un'organizzazione o della società nel loro complesso. All'interno del proprio gruppo, i nati in questo giorno sono ottimi organizzatori e pianificatori. Allora, se siete nati proprio oggi, fatemelo sapere che ho proprio bisogno di uno di voi. Torniamo a chi è nato oggi. Quindi, se celebrate il compleanno oggi, lo celebrate con Sergio Fiorentini, nato nel 1934 a Roma. È noto come attore e doppiatore tra i più apprezzati nel panorama cinematografo italiano. Invece nel 1883, proprio oggi, indovinate chi nasceva? Nasceva Benito Mussolini. I libri di storia lo ricordano come duce e personaggio storico tra i più influenti della prima metà del Novecento. E credo che molti di noi ricordiamo per la storia, perché io non ero ancora nata quando lui è morto. Comunque, Benito Mussolini è una figura molto nota nella storia della nostra bella Italia, ed è un beniamino di mio fratello Mario. Lui, Mussolini, non si può toccare. Allora, scomparsi oggi nel 1216 è morta Marta Marzotto, popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondane. Marta Bancondio, il suo vero nome, nasce a Reggio Emilia. E proprio oggi moriva nel 1890 Van Gogh, inarrivabile esempio del genio artistico folle e incompreso, con capolavori insuperabili quali Campo di grano, Con volo di corvi e Notte stellata, diede inizio all'arte moderna. E naturalmente, come molti artisti, diventano famosi e ricchi, nel senso di che sono conosciuti e il loro lavoro vale un occhio della testa solo dopo che muoiono. Però questa è la vita. Adesso abbiamo un'altra, un po' di pubblicità, quindi a risentirci.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8:01.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Pia, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
8: David Sciortino, nato il 27 giugno 1989, noto come David Shorty o semplicemente Shorty, è un cantante italiano. Nato
9: ta-da!
8: Palermo!

0: count.
1: Oh, there we go. Hey, Santa, that was 24 minutes English free.
2: Was it?
1: 24
2: Are you been counting?
1: Mm-hmm.
2: And now it's 8:07, Peter.
1: It is.
2: Now I can continue speaking Italian, or is that not?
1: Parlate italiano.
2: Parla italiano. Avete visto come Peter sta cercando di imparare la lingua? È meraviglioso, perché è bello vedere che veramente ci tiene e si trova bene con la lingua. Quindi qualcosa di molto importante, trovarsi bene, quella è un'altra storia. Per esempio, io conosco un insegnante che parla 4-5 lingue, però non è riuscita a imparare una lingua asiatica. Ha detto che proprio non ce l'ha fatta. Ha provato con il cinese, il giapponese e no, non. Ed è interessante come a volte dice, ma quella già parla 4-5 lingue, però sono lingue diverse, le lingue asiatiche da invece le lingue che parliamo, o meglio, le lingue europee, dove magari la radice è il latino o il celtico, quindi è tutta un'altra cosa. Comunque, brevemente, volevo parlare delle api, perché sappiamo che le api sono molto, molto importante per il mondo. Senza api e farfalle e vari altri insetti come i calabroni, eccetera, il mondo andrebbe veramente in brutte acque, perché questi insetti impollinano, e quindi noi, perché loro fanno questo lavoro, possiamo avere la frutta. Ogni anno le piante ci danno anche, per esempio, crescono i pomodori, le mele, eccetera. Però ho scoperto una cosa che non sapevo a proposito delle api. Voi lo sapete che un'ape poverina vive soltanto 40 giorni. In quei 40 giorni però si dà da fare e visita almeno il minimo di 1000 fiori. E con tutto questo lavoro di 40 giorni, povera ape, sapete quanto miele produce un'ape in 40 giorni? Dopo che è andata in giro a posarsi su più di 1000 fiori e piante, produce un cucchiaino di miele. E voi direte, mamma mia, solo un cucchiaino di miele? Eh già, solo un cucchiaino di miele, però quel cucchiaino di miele è tutto quello che ha potuto fare nella sua vita. Povera ape! E poi dobbiamo anche ringraziarli. Io, per esempio, molti dicono, ah, c'è l'ape, attenta, ammazzala! Pita mi sta guardando, dice, Santa è andata matta. E invece le api, carissimi amici, non si ammazzano. A volte quando sono in piscina a casa mia, se ne vedo una che sta un po' annegando nell'acqua, io cerco di tirarla su e portarla fuori perché si riasciughi, e perché loro vanno lì a bere e naturalmente qualche volta ci restano. Comunque sia, io non sapevo che un'ape vive solo 40 giorni, fa un lavoro enorme e poi fa un cucchiaino di miele. Ecco perché quando andiamo a comprare il miele, quello vero, che possiamo andare a comprare da chi ha queste api magari o alcuni mercatini, non quello del supermercato che magari gli è stata aggiunta qualche altra cosina per farlo diventare un po' più lungo e guadagnare di più. Quindi sì, quando andiamo a comprare del miele buono non dobbiamo lamentarci, perché come vedete anche quelli che hanno le api devono aspettare parecchio tempo prima di fare mezzo chilo di miele o quel che sia. E sappiamo comunque che il miele è una buona cosa per la nostra salute, quindi evviva le api! I was talking about the bees, Peter. Did you know that they only live, one bee lives for 40 days? And in those 40 days, it makes one teaspoon of honey.
1: Oh, my goodness. The sacrificial bee.
2: And it goes to visit over 1,000 plants and flowers. And then dies.
1: Oh, my heart is breaking.
2: That's it. So next time
1: you have some honey,
2: think about the work that is needed from the poor bees out and about.
1: Bee, grazie, grazie.
2: Grazie, grazie, bees.
1: Maria Concetta Cirello. Nata il 14 maggio 1963, nota come Jo Cirello.
2: Hang on, 1963, nata 1963, can you say that in Italian?
1: Nata 1963.
2: No. Nata nel 1963. Bravo.
1: Nota come Jo Cirello.
2: Jo
1: è un cantante italiano attiva principalmente negli anni 80. Nata a Palermo. A 16 anni Cirello vinse un concorso di bellezza Miss Teenager.
2: Ma va?
1: Venendo notata da uno dei giurati, il cantautore Franco Califano.
2: I was about to say,
1: che decise di produrlo come cantante. Partecipò al concorso alla 31st edizione del Festival di Sanremo.
2: 31esima?
1: Con la canzone Che brutto è fare.
2: Addirittura. Was it good for her?
1: Well,
2: the brutto affare?
1: I don't know. Tell me after the song. Was it good?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su TryBooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Harvard dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
0: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
0: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: This is our little tribute to the Messina Strait swimmers. They can do some cha-cha with Caterina Valente, and before that was before it was Saint-Tropez twist with Pepino di Capri.
1: And did you swim to Saint-Tropez as well?
0: Back and forth, back and forth. It should be nice to be at Saint-Tropez swimming.
1: Well, then whoa. Nice.
0: For us to say farewell.
1: I think we have to say goodbye. Mm. Mario Leucci is here and he's ready to do his Impariamo Insieme, come ogni settimana, carissimi amici. Mario Leucci è pronto per portarvi i suoi ospiti e tutte le varie notizie interessanti e imparare insieme qualcosa di nuovo, così la giornata non è persa. E noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì mattina. E prossimo mercoledì sarà già agosto, mamma mia, e come dicono in Italia, agosto, moglie mia, non ti conosco, perché tutti se ne vanno in vacanza e i mariti una volta restavano a casa, adesso partono tutti, meno male. Quindi grazie per l'ascolto, buona settimana e a risentirci, e come sempre, chi ha tempo non aspetti tempo. Grazie Pita,
0: always a pleasure,
1: have a good week,
0: you too,
1: ciao
0: ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon ascolto a un altro programma di Impariamo Insieme, come al solito a cura di Mario Leuci, con l'assistenza tecnica di Rita. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Mario, buongiorno a tutti.
0: Diamo buon ascolto a tutti. Questa mattina, anche se un pochettino freddo,
1: no. Beh,
0: vuol dire che ci dobbiamo fare una tazza di caffè più calda.
1: Una in più. Va bene, tu guardi, fai una in più.
0: Io già sono alla terza.
1: Oh, mamma mia.
0: Mamma mia. Beh, si deve, con questo tempo devi svegliare un modo, sai?
1: In un modo o altro.
0: Un modo o l'altro. Oh, excuse me. Incominciamo bene. Di nuovo, excuse me. Allora, questa mattina un programma un pochettino diverso delle altre mattinate, direi. Innanzitutto, guest che doveva essere con noi dalle 10 alle 11, non è confermato, ma chissà, può darsi che dovremmo andare avanti con Mimì e Cocò. La rosa e la spina
1: saremo noi.
0: Ha visto come che subito hai indovinato. Allora tu sei sveglia stamattina, meno male. Ok, guarda, vorrei dire innanzitutto, vorrei fare un commento. Abbiamo una guest questa mattina che dai più di 30 anni che vengo qua a radio, neanche quando io facevo programma con un altro che mi preparava ben preparato, non ho mai preparato così bene come questa guest che abbiamo questa mattina. Cioè, mi ha dato dettagli dell'intervista questa mattina in un modo tale che sembra un university lecturer.
1: No, è bravo.
0: Mamma mia, devo dire... una cosa più che eccellente, incredibile, it puts me to shame, really. Ho scritto tante cose, ho fatto tante submission, però mai una cosa del genere. Io so che ci ha messo un'intera giornata, si è preso una giornata di ferie per prepararsi per questo programma.
1: Wow.
0: Ben poche persone fanno così, io rispetto a tutti, però questo qua è una cosa out of the box, diciamo. Allora, questa mattina innanzitutto sto parlando di una guest che ci abbiamo già con noi, pronto ad andare in onda, e ci parlerà di una industria un poco particolare. Sai, hai mai sentito dei ride shares e tutto questo? Tu invece di telefonare i taxi, magari telefoni.
1: Sì, okay, si usa molto.
0: Ok, quindi negli ultimi anni è diventata una cosa più che comune, no? È una cosa normale.
1: Normale.
0: Però prima che fai questo qua, ci stanno anche, io li chiamo i push bike brigade. Quelle là sono pure courier o shares, fanno tutti questi lavoretti, vengono pagati, perché no? Però non sono considerate employees, sono considerate partners, capite? Sono considerate come soci. E quello apre una porta... peggio di un labirinto, perché la situazione diventa molto complicata. Tanta gente si trova in questa situazione, perché come tante sono stato pure io quando ero ragazzo, basta che mi pagavano, io volevo pure i gabinetti, chi se ne fregava, quanto che ti occorre a quelle sterline, quelle scelline. A quei tempi si parlava di sterline, quando si parlava di scelline io ci stavo. Ok, a quanto pare la situazione non è cambiata, perché tanta gente vengono in Australia se non c'hanno nessuno. C'hanno un problema come tutti quanti gli altri, voglio mangiare perlomeno 3 volte al giorno, sai?
1: Sì, si deve guadagnare qualcosa.
0: Brava, per fare quello là bisogna avere un modo da guadagnare. Tante di queste qua cadono in questa, non direi trappola, perché è lavoro, però è un lavoro un po' particolare, che hanno delle cose, come dire, delle cose che magari dovrebbero essere aggiustate.
1: Ma le condizioni si,
0: le
1: devono,
0: condizioni, bravo,
1: si devono capire bene.
0: Ok, allora, cosa devo dire? Facciamoci una bella tazza di caffè, ascoltiamo bene questo qua, c'è tanta informazione, cercherò di dare spiegazioni in italiano quando che meglio si può, come che meglio può, alla mia possibile abilità. Tante volte, se mi trovate sveglio, non c'è male. Allora, andiamo in inglese, perché il nostro guest neanche sa dire buongiorno, ma se lo imparerà prima che lascia, garantisco. Ok, allora, in the studio we have a guest this morning, and I'd like to, naturally, I'd like to welcome him. Today we are joined by someone who has been part of the Adelaide gig, che viene chiamato queste che ho detto, queste varie organizzazioni che danno questo lavoro, vengono chiamate gig
1: economy,
0: l'industria, brava, the gig economy. Ha visto che tu sai più di me. Ok, we are joined by someone who's been Adelaide's gig economy since 2017, working as both delivery driver and ride share driver. The platforms often refer to workers like our guest as partners, soci, rather than employee, which is very interesting. So today we'll be simply, we will call our guest, naturally, he's going to be part of our gig, and we're going to call him partner. So let's find out what life as a partner in the world of, in the stage of the gig economy. Okay, so partner, let's go back to the beginning. When did you first start working as a gig worker? And as a platform, like to call it a gig partner, and what was the experience like in those days? First of all, before you do that, buongiorno. This is the password. Good morning. Buongiorno.
2: Good morning.
0: Buongiorno. See, I told you the Italian. Okay. So, what was life like in those days? Tell us about it.
2: So I started working in the gig economy in late 2017 as a food delivery driver in Adelaide. Before that, I was doing kitchen hand and pick packing jobs, but the work was very inconsistent. Some weeks I would get good hours and other weeks I would get barely any work at all. At that time, I was on a temporary visa, so I wasn't eligible for any government support. Whenever I couldn't get regular hours through my kitchen hand or pick packing jobs, I would turn to gig work to make up the difference. It became a much needed source of income for me. When food delivery platforms came along, they were a lifeline. They offered flexibility, and in those early days, the pay per delivery was actually quite good. I was living in Windsor Gardens, and most of the deliveries were around my house. The jobs were close to my home. So if it was quiet, I could go back home and wait for the next order and then head out again. It suited my life really well. Now I should also be honest about something. At that time, I didn't yet have an Australian driver's license. I had a valid international license.
0: Hang on a minute. What do you think about the license? We need to go to a break. I'm sorry. A tra poco.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
0: Ok partner, let's continue.
2: Yeah, so I was talking about my driving license. Like at that time, I didn't yet have an Australian driver's license. I had a valid international license, and like many other drivers back then, I signed up on the platform as a bicycle courier, but completed deliveries using my car. I remember another driver in the same area who had actually started on a bicycle. After buying a car, he continued working with his international license but didn't change his account from bicycle to car. He told me that once he started driving, the delivery distance seemed to increase compared with when he was genuinely riding a bicycle. That was his experience, and it made me wonder how the platform's dispatch system worked. Looking back, those early days were good. Even though I don't think I was earning the equivalent of Australia's minimum wage, once all my time and expenses were taken into account, it was still a valuable opportunity. It gave me the flexibility to earn whenever my regular work dried up, and during that period, it was exactly the support I needed to get by.
0: Ok, allora il nostro partner si spiega le sue difficoltà che ha incontrato quando è appena venuto in Australia. Non aveva neanche la licenza per guidare la macchina.
1: No, non quella australiana, aveva quella internazionale.
0: Però aveva quelle, insomma, sapeva guidare perché c'aveva la licenza internazionale, non quella australiana. Però con la licenza internazionale, non so se 3 o 6 mesi dopo, puoi guidare, non è che non...
1: Sì, ma per un periodo limitato.
0: Sì, quando prendi una licenza internazionale, l'unico posto che non puoi guidare è il paese d'origine. tanto per dire, se, non so, se, se dall'Australia mi prendo una licenza internazionale posso guidare a qualsiasi parte del mondo fuorché l'Australia, in Australia devo usare la licenza australiana, sì. Va bene. Quindi è la stessa cosa quando gli altri vengono qua, cioè, sono certo. Lui si sta spiegando, ci ha spiegato come che ha avuto difficoltà, però era contento di poter, non so, ha avuto questa opportunità di prendere un pochettino di lavoro. Intanto, dato che non c'aveva la licenza australiana, ha dovuto registrarsi che poteva lavorare con la bicicletta. Se ricordate, al principio c'era la Push Bike Brigade, beh, lui faceva parte di quello là, era registrato come che portava delivery, come si dice, servizi a domicilio, come, diciamo, però con la bicicletta, va bene?
1: Le consegne.
0: Le consegne, sa quanto che uno, non so se ci sta come, se non mi sbaglio, se ci sembra Uber Eats, ti vengono consegnate. No, viene
1: tipo quello.
0: Delivery, ok? È così. Ok, allora, continuiamo con il nostro partner. What else have you got to say? We moved from the push bike to the car now. Yeah, we got at what point did you move from using your international license to getting an Australian license? Did that open up more opportunities for you? Surely, from the international, now you could drive here freely, yeah?
2: Yes. So after doing deliveries for a few weeks, I was really excited to get my Australian driver's license. I thought that once I registered properly as a car driver, it would open up more opportunities for me. I got my Australian license in the last week of 2017, and shortly afterwards, I went to the platform's office and updated my documents. My account was changed from bicycle to car. To my surprise, the experience became much worse. Instead of getting nearby jobs, I started receiving pickups several kilometers away from where I was. Then after picking up the food, the drop-offs were often much further as well. The pay, however, stayed almost the same, maybe a dollar or two more, sometimes no noticeable difference at all. I kept asking myself, why has everything changed? I expected things to improve after... registering as a car, but instead I was spending much more time and fuel just getting to the restaurant. After a few days, I became so frustrated that I changed my account back to bicycle. The very next day, I started receiving a lot more delivery requests again. I was working around the Gillies Plains area, so the close to a restaurant that was open 24 hours and was always busy. I lived nearby, so I kept my app switched on almost all the time, even during the night. If an order came in, I would accept it, complete the delivery and go back home. I took the work seriously and tried to be on time. Around that time, the platform even sent me a survey asking whether I felt they looked after their delivery partners. I remember thinking it was an interesting question because my own experience had been so different depending on whether my account was registered by a bicycle or a car. Later on, there were media reports and discussions about people registering as bicycle couriers but completing deliveries in cars. Not long after that, I received an email from the platform saying that based on my speed, they believed I was using a car and that I either needed to deliver by bicycle or update my account to a car for insurance and safety reasons. So I updated my account to a car again. This time, the experience was completely different. The pickup distances became much more reasonable, the deliveries made sense, and it was the kind of work I had expected from the beginning. Looking back, I often wondered why my first experience as a car driver had been so different. I also remembered what another driver had told me about his experience after transitioning from bicycle to car while still telling platform he was delivering on bicycle. I can't say for certain what caused it, but I don't know how the platform's dispatch system worked. I can only describe what I personally experienced and the questions it raised in my mind at the time. But after that second switch to a car account, things settled down and life moved on.
0: That's quite interesting. I'll just say a couple of things in return, then we'll go to a break. Guarda un po', il nostro partner qua ci dice che veniva pagato più soldi usando la bicicletta che usando la macchina. Allora, cosa fece? Cambiò la conto.
1: No, prima ha detto che finalmente ha ottenuto la patente australiana.
0: Sì, ma aspetta.
1: Oh, okay.
0: Lui era registrato con che portava la bicicletta con il lavoro. Dopo ha ottenuto la patente australiana, ha detto, beh, può darsi che se cambio da bicicletta che porto la macchina, che è successo? Che le ordinazioni sono andate più lontano, mm-hmm. quindi la paga non è quasi, è rimasta quasi uguale,
1: quasi.
0: Circa un dollaro di differenza. Un dollaro cosa fa con la macchina? Il petrolio costa. Allora cosa ha fatto? Ha fatto una cosa intelligente. Dice, beh, chi me lo fa fare? Devo andare più lontano, devo usare la macchina, ha cambiato il sistema, si è andato con la bicicletta di nuovo. Però che è successo? Nessuno è scemo. Hanno visto che il tempo che si impiegava per portare in giro era troppo svelto, quindi dice, ma questo
1: per la
0: qua,
1: bicicletta
0: questo è impossibile, che va con la bicicletta, devo portare la macchina, ha detto no, non puoi fare più con la bicicletta, devi cambiare con la macchina per l'assicurazione, c'è il problema legale.
1: Certo.
0: E siamo a questo punto adesso, dobbiamo andiamo una canzoncina e torniamo tra poco.
8: Radio Italiana 531.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
9: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23.